Mazzini, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda. Anzi no, scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco. Quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole. Calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo, siamo al 23esimo minuto nel corso di questo primo tempo. Parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi in prota prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale. Allora tre corner per il Taranto, due per il Potenza, un ammonito Verdone. Fino a questo momento è quello che è successo, due circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per il rossoblu, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblu che mette fuori, battuto il faro laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo. Palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa. Battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario, Marsili, Verdone, Chiavazzo tallonato da due avversari, resiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo. Il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale. 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo. 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara. 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0, risultato Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana Ibojo, la sfera al centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato da Ibojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare in prota che si avventura nelle maglie difensive, attenzione in prota se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se la giusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino, peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi

istintivamente ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta, che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto. 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di

alla sinistra della porta di Pizza Leo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato. Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu, Pierluca Pizzaleo, che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio. Dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma. In tre minuti tre circostanze da raccontare. Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo. Quindi dobbiamo notare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, dobbiamo, anzi De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole. Rimessa con le mani, il Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al trentesimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte. Il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo probabilmente, due uomini in barriera, trentesimo superato da pochi secondi. Rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco del Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica, batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross, con i pugni il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione, ribattuta, poi Improta che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia e dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà, con i pugni Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte, palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio, vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta, Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo, pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta, però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi, Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del, intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa, calcio di punizione in favore del Taranto, il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti, pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce il quale smista per Alvino, c'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino,
poi la perde, la recupera.

Per Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce. Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili. C'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblu, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli, pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblu ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini, e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita, trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma, dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza che dovrà essere battuto dalla formazione lucana che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare in proda Genchi Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in proda ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora i Bogio che allontana. C'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Manganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo. Ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana. Genchi sul pallone a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani. Il rinvio affannoso da parte della difesa. Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone. Ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili che viene affrontato da Oretti, lo salta Allone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili, a campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuori gioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo. Il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo. È stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita. Pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi Bogio superlativo al rinvio che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco. Ibogio recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas. La sovrapposizione è da parte di Miocchi.

0: Scusate ancora Navas che cerca il traversone, il pallone smistato, ancora in area di rigore e poi Pizzaleo blocca, si è lanciato in area di rigore De Stefano. Ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione l'attaccante del Potenza che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore. In questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato. Il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Retti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno i centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 39 minuti sul cronometro 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi di testa, è andato Licardi a mettere il pallone direttamente in faro laterale. Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie Ivan Lecce per incaricarsi della battuta, tutti in avanti anche i centrocampisti ionici, prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore dove Napoli svetta in presa alta con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio, il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore, ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale. 40esimo minuto, sempre 0-0, batte la rimessa laterale della formazione potentina, poi Oretti dietro per Esposito che prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce. Vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto, ma a centrocampo servito Manganelli che mette il pallone per terra, dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina anche D'Angelo, non c'è Pambianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio, squalificato, e Ammirati, anch'egli non al meglio della condizione. A centrocampo recupera Manganelli che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in faro laterale. Va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra, il cross di Chiavazzo scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza, lascia terminare il pallone direttamente in faro laterale Nicolas Ibojo, va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo, Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in faro laterale che batte Miocchi, De Stefano dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone, recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva a effettuare il tiro a botta sicura, il pallone è terminato in calcio d'angolo già battuto senza successo da parte del Potenza che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria di rigore, colpo di testa di Manganelli imperioso in splendida forma, Pietro Manganelli classe 93, Marsili vuole Improta, il pallone filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone, Potenza in possesso della sfera, 2 minuti al termine del primo tempo, Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento, l'ex rossoblu Marsili per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza. 43 minuti, 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre, senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno, come si dice nel gergo, sudando la maglia. Marsili, palla per Lecce, che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce. Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi, che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che ha pochi secondi dal termine del primo tempo, rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
0: Le squadre sono nuovamente in campo per il secondo tempo con il Taranto che batterà il calcio d'avvio. Vediamo adesso che il direttore di gara, il signor Turchet di Pordenone, sta dando gli ultimi sguardi ai suoi collaboratori, agli assistenti, prima di dare il segnale di ripresa delle ostilità con il Taranto che si schiera in maglia blu alla sinistra della nostra postazione e del punto di osservazione che avete da casa. Taranto in maglia blu adesso col 4-3-3 anche nel corso di questo secondo tempo. Nel frattempo è iniziato in questo istante il secondo tempo, dunque con il Taranto che gioca maglia blu, lo dicevamo, con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Ibojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e Improta. Voltasio sul pallone, cerca di intercettare, attenzione a Genchi in area di rigore e poi c'è il fuorigioco, no. No, si era alzata e poi si è abbassata subito la bandierina, pertanto grande parata di Napoli al primo minuto di gioco. Genchi ha avuto la palla gol e si è stato il paratone davvero da parte di Napoli. Abbiamo visto la bandierina che si era alzata da parte dell'assistente di destra, poi si è improvvisamente abbassata, quindi aveva pensato al fuorigioco, poi ci ha ripensato l'assistente e quindi Genchi era in posizione regolare. Anche perché il tocco che ha smarcato l'attaccante rossoblu è stato di un centrocampista del Potenza. Attenzione al tentativo adesso da parte della formazione ionica con il pallone che si è spento ancora tra le braccia del portiere di casa. Andiamo a rivedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca con Pizzaleo, Lecce e Verdone, Voltasio, Manganelli e Bojo, Alvino, Marsili, Genchi, Chiavazzo e Improta nel 4-3-3 che è l'impianto tattico della formazione del tecnico Campilongo. Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito e Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano. Adesso Alvino in fase di copertura, stoppa il pallone nella propria area, poi lo rinvia a centrocampo dove c'è il colpo di testa di Oretti, poi il recupero di Marsili, ancora Marsili a centrocampo e sfortunato nel rimpallo, pallone recuperato dalla squadra di casa. Dunque 4-3-3 l'atteggiamento tattico di Campilongo. Lecce e Verdone sono sugli esterni bassi mentre Manganelli e Ibojo sono i centrali difensivi, Manganelli centrodestra, Ibojo centrosinistra, mentre a centrocampo Marsili perno centrale, Chiavazzo e Voltasio gli altri due mediani. In avanti Genchi, Alvino e Improta, eccolo Genchi in possesso del pallone, sempre due uomini addosso per l'attaccante rossoblu e capitano. perso il pallone in questo frangente. Chiavazzo non è riuscito a servire Genchi come si deve e quindi riparte il Potenza. Chiude Ibojo, palla recuperata, Chiavazzo la mette per terra, la dà a Genchi che però è in posizione irregolare, si alza questa volta e rimane alzata la bandierina dell'assistente. Vediamo il Potenza che gioca con Napoli, Riccio e Blandi, Oretti, Esposito, Liccardi, Navas, Giacinti, Simeri, Miocchi e De Stefano con il 3-5-2 davanti al portiere Napoli. I tre difensori sono da destra Riccio, Pasqualino, Esposito e Liccardi, mentre sugli esterni alti ci sono a destra Navas con il 7 e a sinistra Blandi con il 3, entrambi del 1997. Poi i centrocampisti a tre sono Oretti centrale, Miocchi alla sua destra col 10 e Giacinti alla sua sinistra con l'8. Le due punte sono Simeri col 9 e De Stefano con l'11. Adesso vediamo Alvino che cerca di tenere il possesso palla, poi guadagna una rimessa laterale. In panchina per il Taranto il portiere Pardo, poi D'Angelo, Cascone che sono due difensori centrali, poi Fonzino e Cimino due centrocampisti, Bottiglione, Russo due attaccanti esterni, Gori che è un centrocampista ed Esposito che è una punta centrale. Siamo al terzo minuto nel corso della ripresa, c'è un colpo di testa di Alvino, poi quello di Oretti, ancora Alvino, poi Liccardi. Alla fine cerca di mettere d'ordine Giacinti ma allontana Manganelli, Voltasio, colpo di testa, c'è un fallo da parte del centrocampista del Taranto ai danni di Giacinti, calcio di punizione che si incarica di battere Fabio Oretti, centrocampista ex rossoblù. Vediamo che c'è adesso un fraseggio al centrocampo. Pallone che viene giocato ancora dalla formazione di casa, palla che è terminata fuori, la rimessa aspetta al Potenza dunque. Siamo al quarto minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo. Potenza in maglia bianca, pallone per Giacinti che prova ad aggirare Voltasio che però non lo molla, lungo linea intercetta il pallone Alvino, però è terminato in fallo laterale. Ancora Lecce ruba palla, buono il lavoro di Lecce che esce in dribbling, poi subisce fallo da Oretti, calcio di punizione alla tre quarti campo, sulla tre quarti campo rosso-blu, calcio di punizione, allontana il pallone De Stefano, vediamo che Manganelli va a battere questo calcio piazzato, torna titolare dopo qualche settimana di assenza. Pietro Manganelli ha sfoderato una gran prestazione in marcatura su De Stefano. Ibojo marca Simeri e Manganelli De Stefano in prota, stoppa il pallone, ne difende il possesso, poi resiste ad una carica da dietro per Marsili che apre sulla destra per Voltasio, prova a fare movimento Alvino però il pallone viene mandato in fallo laterale da Liccardi e pertanto rimessa con le mani in favore del Taranto. 5 minuti di gioco, siamo nella ripresa, batte Lecce questo fallo laterale, cerca Genchi con il fallo laterale ma c'è su di lui il colpo di testa di Liccardi che mette ancora in fallo laterale accanto alla bandierina. Ci avviciniamo dunque all'area di rigore della Potenza con il Taranto in possesso del pallone, sempre in piedi i due allenatori. Esposito la lontana questa minaccia, poi Manganelli recupera ancora la formazione lucana in possesso del pallone, Marsili aveva momentaneamente fermato Giacinti e poi sul rilancio Liccardi ha mandato direttamente in affaro laterale. Rimessa con le mani per il Taranto che dovrà essere battuta all'altezza della riga mediana da Lecce. Vediamo che in panchina per il Potenza ci sono Di Costanzo, che è il portiere, poi Lolaico, Campanella, sono due difensori, Vitale, un difensore esterno, Bitancur, centrocampista, attenzione alla retroguardia del Potenza che allontana con Esposito. Palla a terra, Chiavazzo ha servito Verdone, che però dà il pallone all'avversario. Recupera Ibojo, Marsili, Chiavazzo, palla per Genchi che serve in prota, però c'è il fuorigioco di rientro da parte dell'attaccante rossoblu, si alza la bandierina dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco. Calcio di punizione in favore del Potenza, 6 minuti 33 secondi nel secondo tempo, circa 300 tifosi del Taranto presenti nel settore ospiti. Avanza Liccardi, poi si ferma e lascia l'incarico di proseguire l'azione in questa fase di ripartenza a Riccio, il destro che anzi si trattava di Esposito che ha sbagliato a calibrare il lancio di destro, palla che è terminata direttamente in affaro laterale. 7 minuti nel corso del secondo tempo al Viviani di Potenza, 13ª giornata del girone H di Serie D, Potenza e Taranto 0-0. Ricordiamo l'intervento di Napoli in due tempi, il portiere del Potenza sul colpo di testa di Bojo, sugli sviluppi del terzo calcio d'angolo consecutivo, all'undicesimo, è stato un tiro in porta pericolosissimo quello del difensore del Taranto, che per poco non portava in vantaggio la formazione ionica. Poi un paio di interventi.

0: Di Pizzaleo è un altro intervento di Napoli sul tiro di Marsili, pallone che si stava insaccando. Napoli è riuscito su punizione a respingere con i pugni. Oretti dietro per Riccio, poi il giro palla dei difensori del Potenza, da Esposito a Liccardi, si completa il giro verso sinistra, il rilancio in verticale del numero 6 Giacinti di testa, Manganelli si coordina, allontana il pallone, poi cerca Marsili di allontanarlo definitivamente, poi un colpo di testa all'indietro da parte di Manganelli. Pizzaleo è pronto a intervenire, 8 sul cronometro, 0-0, riparte sulla sinistra Verdone, scambio con Chiavazzo, retropassaggio verso Ibojo, ancora Chiavazzo, il pressing alto dei centrocampisti lucani, lancio in profondità per Genchi, attenzione al pallone vagante nella zona nevralgica dove arriva Oretti, che effettua un avventuroso retropassaggio per Napoli, che sul pressing di Genchi si libera del pallone e lo dà a Riccio. Stop a seguire, rinvio dell'ex del Taranto, poi Bojo con Simeri che cerca di lanciare De Stefano, alle prese con Manganelli, effettua un tiro, pallone ribattuto dal difensore rossoblu, termina in calcio d'angolo e sono 4 i tiri dalla bandierina in favore della formazione lucana, 4-3 per il Potenza il conto dei corner. Il Taranto ha battuto 3 tiri d'angolo consecutivamente nel primo tempo, ad inizio partita intorno al decimo minuto, in uno di questi stava per scaturire il gol dell'1-0 con il colpo di testa di Bojo. Adesso calcio d'angolo alla sinistra di Pizzaleo in favore dei lucani, parte il traversone, palla in aria, poi non la raccoglie Alvino, va, arriva Blandi che fa partire un cross pericoloso, si avvita Simeri, poi la rovesciata di De Stefano, svirgola Esposito, in prota, prova ad avviare il contropiede per Genchi che viene platealmente strattonato in questo frangente da Navas, che si becca il cartellino giallo, primo ammonito anche nel Potenza, si tratta del numero 7 Gaetano Navas del 97, quindi 3 ammoniti, 2 nel Taranto, Verdone e Marsili, 1 nel Potenza, primo cartellino giallo, mentre vediamo che c'è questo calcio di punizione in favore del Taranto proprio sulla riga centrale del rettangolo di gioco. 10 minuti nel frattempo sono andati via nel corso del secondo tempo, sempre parità 0-0 fra Potenza e Taranto. Ibojo, anzi vediamo Chiavazzo che va a battere questo calcio di punizione, palla corta, Marsili scusate, palla sulla sinistra buona per Verdone che la stoppa con la coscia, poi fa partire un cross a mezza altezza che trova sulla sua strada un difensore che gli mette il pallone direttamente nel faro laterale. Abbiamo superato il decimo con il Taranto che batte questa rimessa in zona d'attacco con le mani, pallone per Improta nei pressi della bandierina, scarico su Verdone, poi c'è l'intervento su Chiavazzo da parte di un difensore che gli mette il pallone fuori, rimessa con le mani già battuta, Chiavazzo e Verdone se la scambiano, va a cercare la riga di fondo Verdone ma effettua un traversone da dimenticare, debole, poi cerca di recuperare palla, la manda direttamente in fallo laterale, ma siamo poco propositivi sugli esterni da parte di Verdone, che dovrebbe spingere perché ha le caratteristiche per farlo ma lo fa poco e male. Lecce, che sta giocando dall'altra parte, sicuramente non è un calciatore con caratteristiche offensive, è un difensore centrale adattato oggi viste le assenze a terzino. Ma tutto il calcio di punizione al centrocampo da Oretti per il Potenza, palla per Giacinti, poi Blandi, Liccardi, la verticalizzazione e il colpo di testa di Manganelli che ferma l'avanzata di Simeri e mette il pallone in faro laterale. Se ne incarica Blandi, maglia numero 3, centrocampista esterno, dietro per Liccardi, Oretti riceve il passaggio corto, cambio gioco sulla destra per l'inserimento di Navas che tiene il pallone in campo in palleggio, poi tallonato da Verdone va sulla bandierina a effettuare il traversone che viene ribattuto dal numero 3 del Taranto, Verdone, si tratta del quinto calcio d'angolo in favore del Potenza. 12° minuto nel corso della ripresa, 0-0 il punteggio con il Potenza che batte questo corner, pallone che viene collocato sulla bandierina alla sinistra della porta di Pizzaleo. Tutti in avanti i calciatori del Potenza, tutti dietro quelli del Taranto sulla battuta d'angolo. C'è un grande movimento nell'area di rigore, battuto corto, pallone che viene restituito in fuorigioco e quindi sinceramente dubbia questa decisione dell'assistente. Comunque ha alzato la bandierina sul fuorigioco, anche se il passaggio era all'indietro, E comunque da questa postazione ovviamente non è facile vedere bene così come fanno gli assistenti e il direttore di gara. Pallone a centrocampo dove il Potenza lo gestisce bene, poi il lancio in profondità è stato di Liccardi, errato, para con facilità il portiere del Taranto Pizzaleo, che adesso sta attendendo qualche istante prima di rinviare, dalla possibilità ai suoi di spostarsi in avanti. Il suo rinvio però non è dei migliori. Verdone lo tiene sulla tre quarti stoppandolo bene, poi guadagna una rimessa laterale. Tredicesimo minuto di gioco, sembra l'impressione che si ha è che il secondo tempo non sia iniziato con i ritmi del primo. Pallone giocato da Chiavazzo per Verdone, non è preciso, palla fuori. Rimessa con le mani per il Potenza, battuta adesso quasi a centrocampo da Riccio. Palla per Oretti che viene tallonato adesso. Pallone che è terminato fuori dunque, rimessa laterale in favore del Potenza. Tredicesimo. Ha avuto un'occasionissima Genchi al primo minuto, anzi dopo 32 secondi si è trovato a tu per tu con Napoli, l'assistente ha alzato la bandierina, poi l'ha abbassata subito, Genchi ha tirato di sinistro e il portiere del Potenza si è opposto col corpo, Voltasio a centrocampo viene anticipato, quindi gestisce bene il possesso palla il Potenza con un buon fraseggio nel cerchio. Esposito cerca Navas con una lunga sciabolata, colpo di testa all'indietro impreciso, cerca di impossessarsi il pallone in prota ma è lento rispetto all'avversario che ha la meglio e recupera palla, adesso la porta avanti caparbiamente, ci deve mettere tutta la sua bravura Nicolas Sibojo che fa ripartire adesso in prota, che tiene il possesso palla, poi lancia bene, attenzione, stavolta ho grossissimi dubbi sulla posizione di Genchi che è stata definita irregolare, non mi era parsa così, ma resta sempre la valutazione dalla tribuna che lascia il tempo che trova. Riparte il Potenza, Esposito scambiato con Liccardi, superata adesso la riga mediana, quindicesimo minuto in corso, si allunga il pallone, Liccardi prova a soffiarglielo, Voltasio, Oretti se lo allunga poi lo perde perché è terminato fuori, bravo Voltasio nel pressing in questo frangente, palla fuori, è un Taranto comunque generoso, convalescente ma generoso, rimessa laterale in favore dei rossoblù. La batte poco dentro la metà campo Lucana Lecce che fa segno ai suoi di fare movimento perché non sa a chi affidarla e quindi la dà a lungo linea, il colpo di testa è di un difensore, Marsili prova a intercettare, Genchi viene anticipato proprio all'ultimo istante, poi pallone fuori sul tocco di Alvino, la rimessa laterale spetta al Potenza, quindicesimo esatto, 0-0 risultato, Oretti per la formazione di casa, scambia un po' avventurosamente con Riccio, il pressing di Improta costringe all'errore il difensore, poi palla per Chiavazzo che prova ad andarsene in area di rigore, se la mette sul sinistro ma poi viene letteralmente sovrastato in maniera clamorosa dall'avversario che gli è andato addosso, gli ha tolto il pallone, facile Chiavazzo non bene oggi, palla in profondità, attenzione in prota, sovrastato anch'egli dal difensore centrale Esposito e poi ottimo il disimpegno del Potenza, un po' più di cattiveria ci vuole a volte come nella circostanza che ha visto Chiavazzo protagonista poco fa. Adesso riparte sulla sinistra Giacinti, prova a ingranare la quarta, cerca lo scambio con Blandi, palla troppo lunga, Lecce va al rinvio, sul rimbalzo Pizzaleo bravo e tempestivo a uscire dalla porta e a bloccare questo pallone che con le mani ha smistato verso Verdone. Ibojo con calma ragiona, va incontro al pallone Marsili che scambia ancora con Manganelli, Pietro Manganelli avanza palla al piede, guadagna metri e poi il pallone intercettato a centrocampo prima da Giacinti, poi da Oretti, pallone per De Stefano che va al tiro e poi in sacca e il Potenza in vantaggio al sedicesimo minuto di gioco con De Stefano, quindi gol di De Stefano che ha beffato la retroguardia ionica e anche stavolta il Taranto paga un errore di possesso palla gestito male. Sedicesimo minuto dunque, Potenza in vantaggio al Viviani, ha segnato De Stefano che ha avuto tutto il tempo in contropiede praticamente sul possesso palla del Taranto e sono innumerevoli le circostanze in cui il Taranto prende gol regalando palla all'avversario. Questa volta ha sbagliato Manganelli che è uscito male con il pallone tra i piedi al centrocampo, Oretti ha lanciato sulla sinistra Simeri che ha messo in mezzo un pallone facile con difesa scoperta, e quindi De Stefano ha controllato e ha battuto Pizzaleo. 1-0 al 16° minuto del secondo tempo, dunque partita che si fa in salita per il Taranto. Viene ammonito per aver tolto la maglietta, il numero 11 della formazione di casa, dunque cartellino giallo per l'autore del gol del vantaggio della formazione lucana. 1-0 il punteggio in favore del Potenza. Quindi Carmine De Stefano ha portato in vantaggio la formazione di casa con un'azione di ripartenza del Taranto in possesso palla, facile facile, addirittura portiere, poi Marsili, Manganelli, uscita sbagliata, regalato il pallone all'avversario, 1-0 per il Potenza. Adesso c'è ancora la formazione di casa che sulle ali dell'entusiasmo gestisce il possesso palla nella zona nevralgica. Oretti, un dribbling a centrocampo, poi il pallone per Navas, Simeri, conclusione alta sulla trasversale. Adesso il Taranto è un po' in barca, la formazione ionica ha perso completamente il controllo della partita subito dopo il gol subito, sta lasciando iniziativa agli avversari. 18 minuti 34 secondi, il rinvio di Pizzaleo, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti la colpisce forte mandandola in falo laterale. Devo dire che la partita si è praticamente sbloccata su un errore, così come spesso accade in partite di questo tipo. Nel frattempo sta entrando Cinque, Lorenzo Cinque, che è un attaccante. Esce De Stefano al 19° del secondo tempo, dunque l'ex giocatore della San Severo entra in campo al posto del numero 11 che poco fa ha sbloccato il risultato con gentile omaggio della retroguardia rossoblù. Quindi sostituzione, la prima della partita, che giunge al 19° minuto di gioco nel corso di questa ripresa. Entra 5. Quindi Lorenzo 5, l'anno scorso giocava nel San Severo, punta centrale. Non cambia l'assetto tattico della formazione di casa, che guadagna un po' di metri, che guadagna un po' di centimetri in altezza con 5 che ha sostituito De Stefano. Adesso sono Lorenzo 5 e Simeri i due attaccanti. Rimessa con le mani per il Taranto nel frattempo, già scintille tra 5 e Marsili, colpo di testa di Oretti, vediamo che 5 ha spinto Marsili. Adesso c'è un intervento irregolare di Chiavazzo, calcio di punizione in favore della formazione del Potenza, dato a protestare Marsini nei confronti del tiro direttore di gara, il fallo era stato compiuto da Chiavazzo. Calcio di punizione per il Potenza, che dopo il gol sta stazionando stabilmente nella metà campo del Taranto, che fatica a riorganizzarsi. Oretti batte questo calcio di punizione, palla scodellata per Navas che stoppa bene, poi cerca qualcuno da servire, effetto un traversone, Ivojo allontana. Poi c'è il rilancio ancora della retroguardia del Potenza con Genchi che viene anticipato da Riccio e palla che viene spazzata direttamente nell'area di rigore del Taranto. 21 minuti nel corso del secondo tempo, Potenza 1, Taranto 0, a centrocampo Voltasio. E poi l'intervento di Lecce su Oretti, e c'è il rosso diretto. E al 21°. E al 21° viene espulso Lecce e ci sono degli insulti, anche delle parolacce che giungono dalla tribuna stampa. Veramente vergognoso quello che si sta assistendo qui nella tribuna stampa del Viviani. Taranto in 10 uomini per l'espulsione di Lecce per questo fallo ai danni di Oretti, il rosso diretto sul volto del numero 2 rossoblù. Dunque piove sul bagnato. Thank you. 22 minuti nel secondo tempo, Taranto con un uomo in meno e sotto di un gol. Nel giro di 5 minuti la partita è completamente cambiata per i rossoblù, che adesso sono costretti a tentare di riaddrizzare questa partita con un uomo in meno, con un difensore, con un giocatore del 97 che comunque è stato espulso, Lecce, per il fallo su Oretti a centrocampo, che l'arbitro ha valutato da rosso diretto. Adesso vedremo probabilmente come si schiererà il Taranto per cercare di sopperire a questa assenza. Pallone ancora in area di rigore, dove c'è il colpo di testa di Manganelli che allontana. E c'è il rinvio poi della difesa rossoblù. In prota perde l'orientamento e poi il Potenza la rilancia in profondità. 23 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, sempre 1-0 risultato in favore dei lucani. Il rilancio del portiere, poi c'è il colpo di testa a centrocampo, cerca di intervenire adesso Verdone, poi subisce fallo, è stato spinto da Simeri, calcio di punizione dunque in favore del Taranto, lo batte Ibojo. 23 nel frattempo sul cronometro, lancio in profondità, Genchi prova a tenerla in campo, vi riesce, poi gli sfugge e termina in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Potenza. E si continuano a insultare i calciatori del Taranto con parolacce da parte di personaggi non identificati nella tribuna stampa, cose mai viste davvero, ma mai viste. E adesso ancora il tentativo di attacco da parte della formazione ionica. Ibojo ferma l'avanzata di Simeri e poi rilancia.
1: Non farci caso, il vigile è andato, bello.
2: Ma che se ne andasse, dai.
0: Nel frattempo il gioco è fermo perché il pallone è terminato fuori, c'è un cambio nel Taranto, esce il numero 7 Alvino e al suo posto entra Gori, quindi al 24esimo Mauro Gori per Alvino. C'è stato il cambio fatto dal tecnico giusto per cercare di raddrizzare un po' la squadra dal punto di vista tattico, visto che è stato espulso un difensore, esce un attaccante, entra un centrocampista. Ovviamente il Taranto deve recuperare, deve cercare di recuperare, e allora Campilongo ha preferito non far entrare un difensore. Vedremo la posizione di Gori, nel frattempo mi pare che Voltasio abbia arretrato sulla linea della difesa a destra, quindi Voltasio ha lasciato il centrocampo e si è piazzato a destra nella difesa che rimane a 4. Quindi 4-3-2, questo è il modulo che studia Campilongo per sopperire all'espulsione di Ivan Lecce. Adesso Ibojo tiene bene il pallone in suo possesso, poi rilancia in profondità, trova Riccio a intervenire, lancia in profondità per Simeri, pallone che viene recuperato, però è fuori gioco da parte dell'assistente, quindi c'è il calcio di punizione in favore della formazione rossoblù, che sta per essere battuto da Ibojo, che ha scambiato con Verdone, il quale rilancia in profondità, palla sulla tre quarti, poi l'intervento da parte di Giacinti che mette il pallone in profondità, chiude bene Manganelli su Simeri e il pallone viene affidato a Pizzaleo. 26 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, pallone in profondità dove c'è Genchi che prova a dare in prota, che attenzione entra in area di rigore, poi tiene il pallone, va alla conclusione, incredibile, palla gol per il Taranto al 26esimo con in prota che ha calciato debolmente, si è girato e comunque non tira forte, ha calciato centrale il numero 11 del Taranto dopo essersi liberato bene al tiro e ha parato incredibilmente l'estremo difensore del Potenza. Adesso c'è un intervento irregolare ai danni di Marsili, calcio di punizione, anzi era Gori che ha subito fallo, Marsili, pallone per Improta che cerca di girarsi fra due, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione, 27 minuti, il Taranto prova a reagire, pallone che viene collocato all'interno della metà campo del Potenza con il calcio di punizione per vie centrali, anche se la distanza ci sembra davvero proibitiva, Vediamo che l'arbitro fa rettificare il punto di battuta di qualche centimetro più indietro. Abbiamo superato da poco il 27esimo minuto. Vi ricordo la sostituzione avvenuta al 24esimo dopo l'espulsione di Lecce, che è venuta al 21esimo minuto per il fallo ai danni di Oretti. Rosso diretto per il numero 2 del Taranto. È la terza espulsione che il Taranto subisce nel corso di questo campionato, dopo quella di Pizzaleo a Bisceglie, dopo quella di Guardiglio domenica scorsa con Gallipoli. Attenzione a Marsili che prova la conclusione. È la grandissima parata da parte di Napoli al 28esimo. Taranto sfortunato in questo frangente, la punizione di Marsili e la grande parata da parte di Napoli in calcio d'angolo, quarto tiro, il quarto tiro dalla bandierina in favore del Taranto, lo batte ancora Marsili, pallone sul primo palo e la palla in rete, ha pareggiato il Taranto con Improta, ha pareggiato il Taranto con Umberto Improta direttamente sul calcio d'angolo battuto da Marsili al 28esimo minuto. Il Taranto perviene al pareggio meritatamente, visto che la formazione rossoblu aveva in un paio di circostanze sfiorato la marcatura, prima con Improta e poi con Marsili. Grande reazione da parte del Taranto che pareggia al 28esimo minuto con Umberto Improta che segna la sua terza rete stagionale. Dunque sugli sviluppi del calcio d'angolo, questo pallone che è finito all'interno dell'area di rigore delle Potenze, c'è stata la zampata vincente del numero 11 rossoblu che ha pertanto riportato le due squadre in parità 1-1 fra Potenza e Taranto, con Umberto Improta che ha pareggiato per il Taranto. Ottima la reazione dei rossoblu, mentre vediamo che adesso c'è il tentativo di pressing da parte di Genchi, pallone che è terminato fuori, si dovrà riprendere a giocare con la rimessa laterale in favore del Taranto all'altezza della tre quarti, la batte Verdone. Dunque 4-3-2, il Taranto con un uomo in meno è riuscito a pervenire al pareggio. Ibojo lancia in profondità, allontana la difesa, Oretti sul pallone, seguito adesso da Chiavazzo e Gori che sta cercando di mettere un po' d'ordine al centrocampo rosso-blu, e Potenza che arretra. C'è stato il rinvio di Riccio che ha svirgolato mandando direttamente in fallo laterale. Mezz'ora di gioco, siamo nel secondo tempo, si entra tra poco nell'ultimo quarto d'ora di partita con il punteggio di 1-1 fra Potenza e Taranto alla rete realizzata da De Stefano al sedicesimo. C'è stato il pareggio 12 minuti più tardi. Attenzione a Improta che cerca di penetrare in dribbling tra le maglie difensive del Potenza, poi si allunga troppo il pallone che è terminato tra le braccia del portiere che ha bloccato. Adesso vedete Genchi scatenato, va al pressing, rilancio in profondità, Manganelli allontana, pallone a centrocampo dove cerca di recuperarlo Improta, poi Marsili va a far pressing su Giacinti che da dietro per Liccardi, giro palla verso Esposito. Vi ricordo un cambio nel Taranto al 24esimo, dentro Gori, fuori Alvino che ha giocato una partita piuttosto grigia. Pallone per Riccio che fa partire questo cross, palla in area di rigore dove c'è Simeri che va al traversone, intercetta bene in tackle scivolato Manganelli e manda il pallone in calcio d'angolo. Si tratta del sesto tiro dalla bandierina in favore del Potenza contro i quattro calciati dal Taranto. Vediamo gli sviluppi di questo corner, pallone alla sinistra della porta difesa da Pizzaleo. Siamo al 31esimo minuto nel corso del secondo tempo, ecco il pallone che viene allontanato dalla retroguardia del Taranto, torna ancora sui piedi del Potenza e poi attenzione c'è la conclusione di Riccio con il pallone che termina alto. 31 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, dunque notiamo sul nostro taccuino questo tiro da parte di Riccio, il pallone alto sulla traversa. Vediamo che Pizzaleo adesso si appresta ad effettuare il rinvio, c'è stato un boato di gioia da parte dei circa 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi a Potenza sul gol di Improta. Colpo di testa a centrocampo da parte di Giacinti, poi Voltasio mette il pallone per terra, prova a lanciare Genchi, allontana la difesa, Manganelli ancora di testa e poi c'è ancora un rinvio della retroguardia della Potenza. Ibojo, Gori, mette palla a terra per Verdone che avanza superando la riga mediana. C'è un altro cambio pronto per il Taranto, nel frattempo Chiavazzo avanza questo pallone, lo porta nella metà campo avversaria, è sempre l'ultimo passaggio quello che perde Chiavazzo. Poi vediamo Improta che va a lottare su questo pallone, c'è l'intervento irregolare di Gori sull'avversario. Sta per entrare in campo per il Taranto il numero 14 Cascone, esce Chiavazzo. 33 minuti dunque l'esordio di Pietro Cascone con la maglia del Taranto, ecco la sostituzione che avviene e quindi adesso cerca un po' di riequilibrare la difesa. Vediamo adesso che tipo di modulo farà Campilongo. Esce un centrocampista, ricordiamo che il Taranto è in inferiorità numerica, esce Chiavazzo ed entra Cascone, anche Chiavazzo in ombra, pertanto Campilongo ha sostituito i due calciatori che non avevano brillato particolarmente nel corso di questa partita, vale a dire Alvino e Chiavazzo, e sono entrati rispettivamente Gori e Cascone. Cascone va a fare il centrale, Manganelli va a fare il terzino destro e ovviamente Verdone rimane a sinistra. Eccolo Cascone che effettua il primo, tocca il primo pallone con il rinvio, palla per Oretti, inseguito da Marsili che si sta dannando l'anima al centrocampo. Parte il cross, Cascone allontana, poi il pallone che ritorna sul petto di Blandi che lo mette per terra, ancora un traversone, il tentativo da parte del Potenza, la conclusione, la grandissima parata da parte di Pizzaleo sul tiro di Navas al 34esimo, dunque il raso terra da parte di Navas e la risposta eccellente da parte di Pizzaleo. Adesso ancora il Potenza. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto sulla tre quarti campo della formazione rosso-blu. 34 minuti sul cronometro, vi ricordo che il punteggio è di 1-1 con il Potenza che batte questo calcio di punizione. Mi pare che ci sia stata anche una ammonizione, non siamo riusciti ad individuare, sì, è stato ammonito Gori per questo fallo compiuto ai danni dell'avversario, quindi salgono a 3 gli ammoniti nella formazione del Taranto, oltre a Verdone e Marsili che hanno subito il cartellino giallo nel corso del primo tempo. C'è Oretti in battuta su questo calcio di punizione, nutrita la barriera del Taranto che va a disporsi al limite dei 16 metri, al limite dell'area di rigore, dunque vediamo che sarà Oretti l'uomo incaricato della battuta. 35esimo minuto nel corso del secondo tempo, 1-1 il risultato, Taranto in inferiorità numerica, è stato espulso Lecce, Oretti col destro, la conclusione è Pizzaleo, si rifugia in calcio d'angolo, buona la risposta di Pizzaleo, altrettanto interessante la punizione da parte di Oretti, l'ex rossoblu che ha calibrato bene, è stato Oretti a calciare dunque e Pizzaleo che ha alzato in corner, ecco il traversone, il colpo di testa da allontanare di Cascone, poi in prota prova ad avviare il contropiede, il numero 11 rosso-blu si allunga il pallone, poi c'è il retropassaggio, insegue la sfera Genchi, Napoli dal limite dell'area di rigore allontana, a centrocampo salta Marsili, poi il colpo di testa è di Bojo, ancora Gori di testa, poi Gori che cerca di intercettare questo pallone, preda dei giocatori di casa, alla fine Cascone ferma a 5, poi Bojo, superlativo, grande partita di Bojo, palla per Verdone che prova a rilanciare in profondità, è comunque un Taranto che reagisce bene e dimostra di avere carattere in questa partita, palla per Gori, troppo lunga, la insegue e la raggiunge il numero 19 del Taranto, Mauro Gori, palla per Improta al limite dell'area di rigore, la vuole ancora Gori che si propone bene, parte un traversone, palla deviata, calcio di rigore sul traversone di Gori, l'arbitro ha visto un fallo di mani da parte di Liccardi ed è calcio di rigore in favore del Taranto a 8 minuti dalla fine. Grande Mauro Gori che ha toccato due palloni e ha praticamente su uno di questi procurato il calcio di rigore che si è procurato il Taranto al 37esimo minuto di gioco. Taranto in inferiorità numerica ed è stato Liccardi a toccare il pallone con il braccio e pertanto calcio di rigore in favore dei rossoblù. Si incarica della battuta Umberto Improta, 37 minuti di gioco sul cronometro, calcio di rigore in favore del Taranto, seguiamo il rigore, il tiro, il palo, ha colpito il palo in prota. Il palo di Improta è incredibile, occasione sprecata dai rossoblu.

per a 8 minuti dalla fine il Taranto ha sprecato un'occasionissima, dovrebbe aver rifiutato di, non se l'è sentita probabilmente Genchi, perché nell'anno scorso, nella partita dello scorso anno, aveva sbagliato il calcio di rigore al Viviani proprio in quella porta. Genchi non se l'è sentita di andare sul dischetto a distanza di un anno e pertanto ci è andato in prota, che ha centrato il palo a 7 minuti dalla fine, occasionissima per il Taranto di portarsi in vantaggio, incredibile. Pallone adesso recuperato a centrocampo dal Taranto, vediamo che c'è un fallo compiuto da Simeri, un fallo su Gori, calcio di punizione, incredibile occasione sprecata dai rossoblù con Improta che ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portare in vantaggio il Taranto a 7 minuti dalla fine. Calcio di punizione dunque in favore del Taranto che sta per battere Ibojo. Siamo a centrocampo dunque, incredibile partita questa del secondo tempo. Pallone per Genchi che non riesce a stopparla e pertanto gli sfugge direttamente in faro laterale. C'è un cambio nel Potenza, la seconda sostituzione anche in casa lucana. Vediamo che sta per uscire Giacinti al 39esimo del secondo tempo. Non avviene la sostituzione perché l'assistente non se ne avvede e pertanto la partita è ripresa. A centrocampo Marsili, poi Gori. Buono il lavoro di Gori. Palla per Verdone che rilancia in profondità. Genchi di testa per Improta, fermato. Poi prova a recuperare Genchi il pallone, non vi riesce, cerca di venire fuori il Potenza. C'è un calcio di punizione in favore del Potenza con il pallone che viene sistemato adesso sulla tre quarti campo della formazione lucana. Ecco la sostituzione, esce Giacinti ed entra in campo Geda, attaccante dal grande passato, ha giocato con il Lecce e con il Cagliari. Al 40esimo dunque del secondo tempo entra in campo Geda, 39 e 50 per la precisione il tempo trascorso nel corso di questo secondo tempo. 1-1 il risultato con il colpo di testa di Manganelli, poi c'è quello di Geda, ancora Manganelli che questa volta però alza il pallone facendolo terminare direttamente in fallo laterale. 5 minuti più eventuale recupero al termine della partita. 1-1 in questa partita incredibile al Viviani che ha visto il Taranto sotto di un gol, poi andare in inferiorità numerica, pareggiare e sprecare l'occasionissima per portarsi in vantaggio con il calcio di rigore fallito da Improta. Attenzione adesso a questo attacco da parte della formazione lucana, c'è il cross ribattuto, poi ancora Improta che si scontra con l'avversario, il pallone viene bloccato da Pizzaleo che lo vedeva cadere nella propria area di rigore. 41 minuti sul cronometro, Pizzaleo in possesso del pallone, il rinvio del portiere del Taranto, pallone che spiove nella metà campo del Potenza dove ne va alla caccia Improta, cerca di recuperarlo, poi Voltasio lo prende, c'è un fallo su di lui da cartellino giallo in questa circostanza per il fallo da dietro compiuto da Oretti che l'arbitro grazia. Dunque 1-1 il risultato, sta per entrare Esposito che ormai è stato ribattezzato l'uomo della provvidenza. Ottima la reazione del Taranto all'inferiorità numerica e soprattutto al gol di svantaggio. Esce Improta, entra Esposito al 41esimo del secondo tempo, dunque terzo cambio nel Taranto, Esposito per Improta che 4 minuti fa ha fallito il calcio di rigore che poteva portare il Taranto in vantaggio. Vediamo che sul pallone c'è Marsili, però è stato sfortunato Improta, va detto che quando su un calcio di rigore si colpisce il palo sicuramente, certo il rigore 90% è gol, però purtroppo quando va sul palo è anche, c'è anche una buona dose di sfortuna. Marsili batte questa punizione, Genchi la rimette nel mucchio, allontana la difesa del Potenza che poi cerca di avviare questo contropiede, palla che è terminata direttamente in affaro laterale. Ci sono 3 minuti da giocare più eventuale recupero al termine della partita. Cederemo subito la linea a Mauro Ruggeri e lo studio centrale a Mimmonesca per poi riprenderla negli spogliatoi. Vediamo che il Taranto cerca di venire in avanti, lancio in profondità, pallone che

La destra che ha faticato a tenerlo Ibojo, poi alla fine Manganelli ha messo il pallone, anzi Cascone ha messo il pallone in calcio d'angolo. 8 tiri dalla bandierina in favore del Potenza, 4 per il Taranto. Siamo al 43esimo. Vediamo che ancora una volta scintille all'interno dell'area di rigore, il Taranto già in 10 uomini, lo ricordiamo per l'espulsione di Lecce. Un solo cartellino giallo, anzi due, se vogliamo considerare anche quello di, se, perché dobbiamo considerare anche quello di De Stefano, ammonito perché si è tolto la maglia. 1-1 il risultato al Viviani di Potenza. Parte il cross dalla bandierina, c'è la difesa del Taranto che allontana, poi spazza via la difesa rossoblu. Attenzione al contropiede di Genchi, che prova ad andarsene sulla sinistra, ci sono a rimorchio Voltasio e Esposito. Genchi viene fermato poi dalla retroguardia del Potenza in fallo laterale. 44esimo minuto, ovviamente un pizzico di stanchezza. 44 minuti sul cronometro, 1 al termine più eventuale recupero con il Taranto in possesso del pallone in zona d'attacco. Vi ricordo, in 10 uomini la formazione rosso-blu ha reagito raddoppiando gli sforzi, battuto il fallo laterale, allontana la difesa, pallone sui piedi di Marsili che sbaglia l'appoggio, allontana la retroguardia, recupera Manganelli che la rimette nel mucchio direttamente in area di rigore, la posizione di Esposito è regolare, allontana ancora la difesa, palla che si impenna al limite dell'area di rigore, poi c'è il colpo di testa di Marsili che chiama in causa senza difficoltà il portiere Napoli. Ultimo minuto, siamo al 90esimo, Potenza in possesso del pallone con Liccardi che lancia in profondità per Simeri, pallone troppo lungo per tutti, ha bloccato la sfera Pizzaleo. 44-30, Taranto dunque che è in possesso del pallone, Verdone sulla sinistra per Gori, ancora Verdone che salta bene l'avversario, guadagna metri importanti il giovane terzino del Taranto, avanza ancora palla al piede per far partire un cross, palla recuperata dalla difesa del Potenza. Adesso Oretti, tallonato da Genchi, riesce a liberarsi del pallone, darlo in verticale dove Simeri scivola e pertanto Pizzaleo ha l'uscita sul pallone bloccandolo nella propria area di rigore. Siamo oltre il 90esimo, una manciata di secondi oltre il 90esimo, 1-1 è il risultato fra Potenza e Taranto. Il rinvio di Pizzaleo, il controllo di Esposito, allontana la difesa a centrocampo, Marsili prova a intercettare, poi Gori mette il pallone per terra, subisce fallo, no, non c'è fallo, dice il direttore di gara, si può proseguire, va in pressing Mauro Gori, si destreggia bene a centrocampo il Potenza, Liccardi, Oretti, cambiare gioco dall'altra parte per l'intervento di Riccio sul quale va Esposito a fare pressing, ancora Riccio che si accentra, poi il tiro di quest'ultimo, il pallone che è terminato in calcio d'angolo sul tiro di Riccio, c'è stata una deviazione e quindi, mentre adesso ci sarà l'indicazione di quanto verrà recuperato, nel frattempo siamo al primo minuto di recupero, sono 4 minuti di recupero, anzi no, esce il numero 4 che è Oretti, è entrato il numero 19 Esposito, dunque al 46esimo del secondo tempo Marco Esposito, è uscito Navas, scusate, non Oretti. 47esimo e quindi nono corner in favore del Potenza, vediamo il traversone, pallone che termina direttamente in rete, incredibile. E il Potenza passa in vantaggio al 47esimo. Ed è stato Pasqualino Esposito a segnare il gol del 2-1. Al secondo minuto di recupero dunque, incredibile partita, davvero incredibile quella che stiamo vedendo quest'oggi al Viviani di Potenza. Potenza che è passato in vantaggio dunque con Pasqualino Esposito, il difensore centrale che ha trovato la soluzione vincente sul secondo palo, sul calcio d'angolo al 47esimo minuto. Dunque 2-1 il risultato, il Taranto sbaglia un rigore a 8 minuti dalla fine e poi subisce il gol del 2-1 al secondo minuto di recupero.
4 minuti di recupero dovrebbero essere stati assegnati dal direttore di gara, non c'è stata l'indicazione con la lavagna.

Montagna Luminosa. Comunque 2-1 il risultato con il Potenza che con il suo difensore centrale ha messo il pallone alle spalle di Pizzaleo. Adesso vediamo che Napoli tiene il pallone a sé, siamo al terzo minuto di recupero, siamo entrati nel quarto, 2-1 il risultato in favore del Potenza, incredibile ma vero. Il corner è stato battuto da Oretti, nel frattempo attenzione Simeri, la parata di Pizzaleo, ultime speranze per il Taranto, ultimi 50 secondi di gioco. Di Bojo tiene il pallone, lo rilancia in profondità, il colpo di testa proprio di Esposito che mette il pallone nel faro laterale. La rimessa laterale in favore della formazione ionica, battuta da Voltasio. Genchi restituisce il pallone, Voltasio fa partire un cross, ma c'è una bandierina alzata da parte dell'assistente che segnala il fuorigioco di Esposito e quindi c'è calcio di punizione in favore del Potenza. 2-1 per il Potenza, risultato Esposito, Pasqualino Esposito gela tutti i cuori ionici presenti quest'oggi qui al Viviani di Potenza. Taranto che aveva reagito benissimo al gol di svantaggio, all'espulsione di Lecce, aveva avuto anche la clamorosa opportunità di portarsi in vantaggio, ma per il secondo anno consecutivo sbagliamo un rigore a Potenza sempre nella stessa porta. L'anno scorso Genchi lo mandò fuori, sempre su quell'angolo, su quella porta. Quest'anno in prota ha centrato il palo e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e il Taranto perde la terza partita consecutiva in trasferta. 2-1 per il Potenza, risultato finale che davvero sa di beffa.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: midnight train. Oh boy, hit the road. A hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, can't love eight. Honey, can't love eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10.15 alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.

0: Senti un po', John.
1: Dimmi.
0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
2: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via!

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se

0: Il posto è occupato.
1: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
1: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
1: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
0: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
1: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
1: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
0: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui,
5: poi? Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: Giorgio, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarlo.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Sì, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.

0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
1: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
2: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
1: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
1: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Di mia sorella,

0: guai.
1: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
2: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
0: No, almeno non credo.
2: Non ne sei sicuro?
0: No, no.
2: L'ha detto a nessuno?
1: Cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
2: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
1: Ma che vai dicendo?
0: È inutile che menti, George.
2: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
1: Non voglio che le succeda niente.
0: Lascia fare a me adesso.
1: Io non voglio entrarci affatto.
0: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
1: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
0: D'accordo.
2: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
4: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
4: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
4: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
4: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
4: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
4: Allora ci rivediamo al

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
2: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Aitan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
4: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatevi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: detto.
1: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
2: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
2: Arrendetevi.
1: Tutto cosa?
2: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
1: Tutto cosa?
2: Il nostro complice è stato
1: arrestato.
2: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
2: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
3: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
2: Non avete possibilità
0: allora
2: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
2: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
5: Oh, la prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
5: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
2: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
2: Arrendetevi!
1: Che hai fatto?
2: Sorvegliamo tutte le uscite.
1: Ah,
2: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
2: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
5: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
2: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
6: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
1: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
1: L'ha ammazzata!

0: Sylvie.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
4: Arrendetevi, siete completamente circondati.
3: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

No. Io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami
2: linea,
4: Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo modo.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciano?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci goda farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
11: Ho da fare.
3: Oh, salve, ciao, Hilde.
12: Che sta a sentire?
11: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
11: Cosa?
12: E domattina Williams crepa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
11: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
11: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
11: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
11: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
11: Chiamala al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
11: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
11: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
12: pesca. Ma non è possibile.
11: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
11: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
11: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
12: d'accordo,
11: il loro dovere.
12: D'accordo.
11: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
11: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
11: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
5: Grazie.
11: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
11: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
11: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
11: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
11: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
11: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
11: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
11: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
11: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
11: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
11: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
11: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
8: Perché
11: altrimenti
8: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
11: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
8: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
11: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
8: domestico. Quale focolare?
11: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
8: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
11: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
8: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
11: Negarlo? Ne sono orgoglioso, abbiamo battuto tutti con quel servizio.
8: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
11: Parlo forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
8: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
11: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
8: Cosa? Come?
11: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
8: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
11: qui a
8: dirti?
11: Andiamo a mangiare qualcosa.
8: Ho già un impegno per il braccio.
11: Difficile?
8: Non posso disdirlo.
11: Ma sì, che puoi.
8: Lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
11: Calma.
8: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
11: Cosa diavolo vorresti dire?
8: Proprio quello che ho detto.
11: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
8: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
11: Hai un'offerta migliore.
8: Ma certo che ho un'offerta migliore.
11: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
8: No, non esagerare.
11: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
8: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
11: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
8: Ascolta,
11: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
8: Signori.
11: Va bene, come vuoi.
8: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
11: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
8: No, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
11: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
8: Villano!
11: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
12: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
11: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
12: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
11: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
8: Deve?
11: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
8: Cosa succede, Walter?
11: Sweeney.
8: Morto?
11: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
8: Non l'avrà mica fatta apposta.
11: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
8: Non puoi sostituirlo con un altro?
11: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
8: No.
11: Hilde, devi aiutarmi.
8: Walter,
11: questa è una situazione
8: di
11: emergenza. Fate tu, ho da fare!
8: Walter,
11: non puoi abbandonarmi
8: prego,
11: così,
8: smettila.
11: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
8: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
11: lascia
8: eccetera.
11: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
8: Vada retro, Satana.
11: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
8: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia di bronzo.
11: 35, non un soldo.
8: Insomma,
11: di...
8: mi vuoi ascoltare?
11: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
8: Non c'è nessun altro giornale.
11: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
8: bene,
11: al muro.
8: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata,
11: bene,
8: guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
11: Di fidanzamento?
8: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
11: Cosa?
8: Ne ho abbastanza.
11: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
8: No, e perché?
11: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
8: Cioè, sentiamo.
11: Che ne moriresti.
8: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
11: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
8: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
11: Dopo aver tradito.
8: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
11: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
8: Di giornalista? Che cosa vuol dire? origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
9: Dove hai conosciuto quell'uomo?
8: Bermude.
9: Ricco?
8: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
9: Che cosa fa?
8: È nelle assicurazioni.
9: Nelle assicurazioni?
8: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
9: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti, infortuni,
8: catastrofi.
9: E io invece
8: mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
9: Oh.
8: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
9: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
8: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
9: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
8: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
9: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli. Che sia lui?
8: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
9: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
8: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
9: Arrivederci, Hilde.
8: Spero che te la caverai.
9: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
8: Grazie, Walter.
9: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
8: Ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
9: Ah, posso conoscerlo?
8: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
9: Non avrai mica paura per caso?
8: Paura? Neanche per sogno.
9: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
8: Molto meglio.
9: Una coppia meravigliosa.
8: Come sei gentile.
9: Torno fra un'ora, Mildred.
8: Ok.
9: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
8: Baldwin
9: ti cede il passo sulle porte.
8: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
9: Oh, scusami ancora.
8: E quando accompagna una signora l'aspetta.
9: Oh, allora quando è così?
8: Si accomoda.
9: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
13: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
9: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
13: Ma guardi,
9: mi scusi molto.
13: Sono...
9: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
14: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
9: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
14: No, abbia pazienza,
9: che...
14: vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
9: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
14: Sono io, Bruce Baldwin.
9: Ah, è lei Bruce Baldwin?
14: Sì.
9: E lui chi è?
14: Ah.
9: Chi è lei?
13: Io mi chiamo Mark Davis.
9: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
13: Per niente.
9: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non accada più.
13: Veramente,
9: mi raccomando.
13: Non avevo.
9: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo. Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
14: Assolutamente.
9: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
8: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
9: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
14: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
9: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
8: Credo che sia meglio che andiamo, no?
9: Certo che è meglio che andiamo.
14: Andiamo dove?
9: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
14: No, per niente.
9: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
8: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
9: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
8: Eila, salve, Rod.
15: Sono contento di rivederla.
8: E io altrettanto. Come vanno le cose?
15: Non mi lagno.
9: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
15: Oh, scusa.
9: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
15: Signorina?
8: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
15: Signore?
14: Lo stesso anche a me, grazie.
9: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene.

0: Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
1: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
1: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
3: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
3: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
3: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
3: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
1: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
3: Che cosa intendi dire, caro?
1: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
1: E io cercherò di dargliene una.
2: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
1: Ad Albany.
2: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
2: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
2: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
2: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
2: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
2: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
2: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
2: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
2: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
1: No, no, no, grazie.
2: Tu, avanti, Bruce,
1: no,
2: un goccetto.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
2: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
3: il
2: che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
2: Ah, allora... sicché partite oggi alle
3: già.
2: 4? Mancano soltanto 2 ore.
3: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero,
2: e con
3: Bruce?
2: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo. Ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: Non è solo acqua, asciugati.
2: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
2: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
2: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
0: Senti, dimmi, Bruce. Ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
2: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
2: La mamma? Ma tua madre è morta,
0: no,
2: almeno
0: mia
2: da...
0: madre, mia.
2: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
2: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
2: Che c'è?
4: Telefono.
2: Per me?
4: Sì, signore.
2: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
2: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
2: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.
2: Un brutto pasticcio.
3: Che succede, Walter?
2: L'affare è lui.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
2: È un guaio.
3: Come sarebbe a dire?
2: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
2: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
3: I voti di colore sono importanti.
2: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
3: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
2: Ah, non è così facile.
3: Forse si potrebbe anche fare.
2: Che cosa vuoi dire, Hilde?
3: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
2: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
3: Va bene, d'accordo.
2: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
3: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
2: Sì?
3: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
2: Certo.
3: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
2: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona penna.
2: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
3: non
2: un essere che
3: partecipi. Non fare romantico,
2: su,
3: incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
2: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
3: No, andiamo, Walt, se
2: convincila,
3: vuoi puoi
2: rimediare. Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
3: Il
2: Dray inoltre.
3: Smettila.
2: Smettere cosa?
3: Con questa storia.
2: Come?
3: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
2: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
1: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
3: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
2: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
3: No,
2: due.
3: Non siamo interessati.
2: Ma tu sì che lo sei, sei un
3: non
2: giovane brillante.
3: Ascolto, Bruce, guarda, io come
2: guarda,
3: da un
2: cara,
3: tutti,
2: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
1: Oh no, neanche per
2: sogno.
1: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
3: Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
2: $20,000.
3: 20?
2: $30,000.
3: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
1: Oh, $1,000, ma...
3: Non è certo una somma da buttare
1: sì,
3: via,
1: io
3: Bruce.
1: Non posso.
3: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
1: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
2: ma io non credo.
3: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
2: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
3: questo
2: un fiore.
3: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
2: Dimmi.
3: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
2: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
3: Sì, assegno garantito o niente interviste.
2: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
3: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
2: Rod, quanto ti devo?
3: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
3: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
3: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
3: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
3: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
2: ma
3: so
2: io. Ma io non ho mai
3: conosco
2: scommesso.
3: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
3: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai $10?
1: Ho appena...
3: Che cosa ti dicevo, Bruce?
1: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
2: A te, allora.
3: Tocca a te, firmalo.
2: Va bene. Per la mancia.
3: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io.
5: Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
7: Allora,
8: alla stampa.
7: 5.
8: Un
6: ci
8: momento.
6: Sto.
7: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer.
6: Egelhofer.
7: Sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
6: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
2: Ma è proprio illustre questo Egelhofer.
9: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
9: Disse che erano sani.
2: Facciamo
7: altri
2: 5.
7: Al momento la situazione è questa.
6: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
7: I posti di polizia.

0: Alle stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
1: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
2: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
1: Ti va bene?
3: Da qui direi di sì.
1: Oh, Hilde!
4: Come va da queste parti?
3: Salve, Eddie!
5: Ciao, lieto di rivederti!
3: Ciao, Mac!
4: Dove hai preso quel cappellino?
3: Mi è costato $10.
1: Ritorni al lavoro?
3: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
5: E che farai?
3: Domani mi sposo!
4: Benissimo!
2: Oh, davvero non me l'aspettavo!
0: Alle nozze.
3: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
5: Oh.
3: Come va, Murphy?
1: Ciao, Hilde!
2: Ma perché ti sposi, Hilde?
3: Questo non ti riguarda.
5: Ma si sta prendendo in giro!
3: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
5: Ah,
1: perché 3?
3: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
4: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
3: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
2: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettacola sull'uscio di casa?
3: Tutta invidia.
1: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
3: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
1: È guasto, ogni tanto parte da solo.
5: Ma tanto che te ne importa.
2: Hai detto che hai chiuso.
3: Ma sapete com'è, l'abitudine.
2: Ah.
3: Che cos'è?
5: Prove per la festicciola di domattina.
1: Ti perdi un grande spettacolo.
3: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
5: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
7: E piantala!
3: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, nessuno.
2: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
3: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
3: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
1: Vuoi fare un giro, Hilde?
3: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
1: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
3: Chi è che faceva?
5: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
3: Niente di suo?
5: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
3: Ne trovo un altro?
5: No, no.
6: Ci sto.
2: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
4: E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
5: Ci sto.
2: Anch'io. C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
2: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
8: Signori, arrivederci.
9: Bene. Salve, dottore. Grazie.
2: Dottore? Allora?
8: Chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
8: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
8: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
8: perché
2: voi?
8: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
8: Anch'io voglio essere indipendente.
2: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
8: Sì, certo.
2: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
8: Naturalmente, se la metti così.
2: E ricordati che le voglio bene anch'io.
8: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
8: Caribbio.
2: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due. No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
10: Ehi, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
10: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
8: Sì, certo.
2: Solo dammelo.
8: Eccolo.
2: Garantito?
10: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
7: Ecco qua l'assegno, garantito e tutto.
8: Garantito? Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
7: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
8: Sì, certamente.
7: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
8: Siediti, Bruce, prego.
7: Sì. È questione di un attimo, eh?
8: Grazie.
7: E torno subito.
8: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.

0: No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
1: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
2: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
3: Altri 10?
0: Sì, sì, fallo subito.
1: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
1: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
1: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
1: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
1: no,
4: ho un sacco di
1: impegni. Grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
1: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
1: A presto.
0: Salve, Coli.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
5: Niente
0: Williams.
5: Più interviste.
0: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente no.
0: $20.
5: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo. Tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: pensavo...
6: Non
0: ascoltava ciò che dicevano.
6: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
6: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
6: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
6: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
6: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì.
5: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì. Cambiami un po'. Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
10: Cosa?
8: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
10: Pronti.
8: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
10: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
10: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
11: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
10: Perché?
11: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
2: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
9: Fantastico.
8: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità, dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
2: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
8: Con due begli occhi azzurri.
9: Ci scommetto quanto volete che non dura sei mesi.

0: sia inutile, quella è come noi, ce l'ha nel sangue il giornalismo.
1: Oh, guarda,
2: hai ragione.
1: È arrivato.
3: Salve, Molly.
2: Salve.
3: Ciao, Molly.
2: Ehi, Molly, come stai?
4: Cercavo proprio voi, canaglia.
3: Vieni a fare visita a Williams.
0: Dall'altra parte del
2: meglio
0: cortile.
2: Meglio che ti sbrighi, però.
3: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
4: Ma quanto siete spiritosi.
0: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
4: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
2: Puoi risparmiarti.
4: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
2: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
3: Di che ti lagni?
4: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
3: Ti sei divertito tu, ma...
4: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
2: Non era così,
3: da forse. Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
4: Non è vero.
0: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
4: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
0: Quante carte?
4: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
3: Dammene una.
4: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
0: Due.
4: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
0: Chi parla?
3: 26.
4: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
2: Questo ce l'hai già detto.
4: Quel poveretto.
0: Altri 10.
4: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
3: In suo favore.
4: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
2: Metti
4: con me,
2: Molly.
4: Io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa la sala stampa,
3: non abbiamo da fare.
2: Il tuo amico
0: ha una bella stanzetta.
2: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
4: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: so,
0: delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come va? Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete. Come?
5: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
7: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più!
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
2: E l'S sta per...
7: Birro.
8: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
9: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
8: Non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
9: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
8: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
8: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non amici. Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
8: Oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
8: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
8: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
8: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
8: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
8: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
10: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
11: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
10: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
10: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
10: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
4: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
3: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
12: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
13: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
12: Non ne dubito.
13: Sempre a caccia di dichiarazioni.
12: Chi lo dice?
13: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
12: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
13: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
12: vuol
13: che
12: dire magari con una foto assieme.
13: Che ci stringiamo mano.
12: Ottima idea.
13: Non sono molto fotogenico.
12: Non
13: però.
12: Importa, quello che conta è la pubblicità.
13: Certamente.
14: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
13: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
12: Subito.
13: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
14: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
3: Ciao Murphy.
15: Mandaci una cartolina.
12: Oh, arrivederci.
3: Ciao.
12: Quando ti rivedremo, Hilde?
3: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
12: Auguri.
3: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
12: Ma certo.
3: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
16: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
17: Attenti al cancello numero 2!
16: Chi è? Chi è scappato?
17: William!
16: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
18: Redazione!
16: Flash, William si è fuggito!
18: William,
16: scrivi! Poco fa! Non lo so, ti dico!
18: Beh, passami, Jack!
16: Ci sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su
3: Williams.
1: Sì.
3: Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Con
3: una bomba lacrimogena.
4: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi
3: arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
6: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: la stampa.
6: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
6: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
6: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
10: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
6: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
6: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
6: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
6: Winston McGuire,
0: ma se c'era pochi secondi fa.
6: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
10: resta
0: giuro
10: in linea,
0: che lo
10: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
10: $1.30.
11: 72
10: cent. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
6: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
12: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
6: Onore, non
12: ha
6: niente da dire.
12: Visto lo sceriffo Arthur?
11: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
6: Qualche dichiarazione, vostro onore?
10: Tra mezz'ora chiudiamo.
12: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
11: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
6: Come è uscito?
11: Dove ha preso l'arma?
12: Un momento, ragazzi, state calmi.
6: Ci parli almeno delle elezioni.
11: Che effetto avrà questo sugli elettori?
12: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
11: Mamma mia!
13: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
10: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
11: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
13: Ci dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
10: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
12: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
11: Oh, ecco lo sceriffo!
12: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
11: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Americapi?
14: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
12: Quale rivolta?
15: Non ci sarà nessuna rivolta.
14: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
12: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
14: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
15: Scusate ragazzi, ma devo andare.
11: Aspetta,
15: non posso.
11: Chi ha organizzato la fuga?
13: I rossi forse?
15: No.
10: Tu allora?
15: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
11: Chi? Williams?
15: Sì. Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
11: Perché non l'hai detto?
15: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
12: Solo andiamo nel mio ufficio.
15: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
12: No, sta a sentire,
16: Peter,
12: Fred.
16: Hai chiuso.
15: Chiuso? Come sarebbe a dire?
16: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
15: Prego,
16: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
15: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
16: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
15: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
16: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
15: Che cosa vuole lei?
16: Cosa vuole?
17: Lei è lo sceriffo...
15: Sono io, che c'è?
17: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
16: Di cosa si tratta?
17: È il rinvio dell'esecuzione.
15: Come? Cosa?
17: Dell'esecuzione di Earl
16: Tu
17: Williams.
16: Avevi escluso qualsiasi rinvio.
15: E quanto mi avevano assicurato?
16: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
12: Chi era presente?
17: Nessuno, stava pescando.
12: Su, avanti, chiamalo.
17: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
16: Ah, e lui
17: l'ho visto
16: va a caccia
17: io
16: e
17: con
16: a pesca
17: occhi.
16: In momenti
17: è
16: come
17: inutile.
16: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
15: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è...

0: Veramente io non lo conosco.
1: Ah, questa è una vera truffa.
2: Sta cercando di rovinarci.
1: Demenzia, prego.
2: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo alla stampa?
1: Grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
2: Oh, Fred.
1: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
2: Il telefono.
3: Pronto?
2: Sì, sono io, Hartwell.
3: Cosa?
2: Dove?
3: Dove?
2: Oh mio Dio, resta in linea!
3: Che c'è?
2: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta!
1: Digli di restare in linea!
2: Sì, gliel'ho già detto,
1: no,
2: resta in linea!
1: Un momento, copri il microfono!
2: No!
1: Senta, lei non è mai arrivato con questo.
0: Ma come no, non ricorda?
1: Aspetti,
0: sono entrato
1: un attimo,
0: che
1: quanto prende la
0: e
1: settimana?
0: E che lei invece fosse, eh?
1: Che stipendio ha?
0: $45
2: Resta lì, non muoverti.
1: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
0: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
1: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
0: Dove?
1: Ufficio protocollo.
0: E così lavorerei al comune.
2: Sì, certo. Sono in riunione.
0: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
1: Perché
0: mai.
1: Perché no?
0: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
1: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
0: No, non credo proprio.
1: Ma si può sapere perché?
0: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
1: Ma
0: che
1: neanche
0: per
1: sogno,
0: allora...
1: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
2: Un po' di
1: sì,
2: pazienza.
1: Beh, che le dice,
0: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non deve.
0: Io...
1: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
0: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico,
0: no,
1: purtroppo.
0: Ma che traffico?
1: Fingiamo
0: se non
1: che
0: ce
1: lo
0: n'era.
1: Sia. E ora vada e non si faccia vedere da
2: un
1: nessuno.
2: Un momento.
0: Ma come faccio per il
1: lei
0: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
0: Pettibon, e lei come?
1: Pettibon?
0: Anche lei?
1: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
0: Sì, anzi, andrò a
1: riposare. Vada
0: un
1: a questo
0: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
2: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
0: cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego tutto.
0: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
0: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
1: Sistemeremo anche quella.
2: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
2: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
2: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
2: Ma c'è il rinvio e non
1: dai,
2: possiamo.
1: Dai, fa come ti ho detto.
2: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
2: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cosa,
5: io
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Ah,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
2: sì,
5: Wanda.
2: Perché Walter Lowy mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordo.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: sì,
5: nessuno.
6: Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò, che mi vengano...
5: Oh, qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: Non sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Che dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni

0: immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare il giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
1: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
1: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
1: tutti
0: fuori, sono usciti.
1: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da fare.
1: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
1: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
1: E dove abitava?
2: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
1: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
1: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una.
4: Non voglio che ti riprendano.
3: Non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
5: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: Oh, è troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, intanto che sei. Sì.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
4: Poveretto,
0: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
5: Ma insomma, volete aprire?
6: Aprite,
5: aprite, chi c'è?
6: Aprite.
0: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
5: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
6: Quella
5: no?
6: Che ci
0: va
6: fa.
0: Va giù a prendere dei sali,
5: ma
0: per
5: si
0: favore.
5: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
5: Come ti senti, piccola?
1: Non molto bene.
6: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
5: Possiamo far niente?
1: No.
6: Non hai l'aria di star male.
5: Hai visto Williams per caso?
1: Ma che spiritoso.
6: Avanti, dov'è?
1: E lasciatemi in pace.
6: Ok, la redazione.
5: Beh, chiedevamo, no?
6: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
5: che
6: c'era.
5: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
7: Aspetto dei soldi da Burn.
5: Che casino qui,
6: Murphy.
5: Dammi,
6: passami la redazione. Va bene, ciao.
7: Qualche novità?
8: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
6: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite.
5: Mi chiama.
6: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
5: Che lo faccia alzare?
8: Sarà una balla come le altre.
6: Nessuno vuole andarci?
7: Io devo restare qui, baderò il telefono.
5: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
5: Lascia perdere, non serve. Ehi, chi ha tirato le teglie?
7: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
7: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
10: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
9: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
10: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
6: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
5: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
7: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
7: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
7: ma
5: per la testa.
7: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
7: Ma quando mai? Io
5: Molly
7: che c'entro?
5: Ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
6: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
7: Ma lasciatela stare, insomma.
0: Hilde. Signora Baldwin, mamma, mi
11: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
7: io...
11: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
7: Sarò libera fra due minuti.
11: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
7: no,
11: e
7: mamma,
11: quell'assassino che hai preso.
6: Assassino
5: che
6: chi?
5: Vuol dire?
11: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
5: Un momento.
7: Ma no, non sa di che
5: dai,
7: parla. Non ho mai detto
11: io
7: niente di simile.
11: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
7: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
11: sì,
7: genere.
11: Sì che l'ha detta.
7: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
5: E di un po' l'hai preso
7: ma
5: poi.
7: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
5: Poi
7: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove Williams.
1: Basta ora.
7: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
7: Perché non la cercate?
6: Parla, Molly.
7: Parla? Volete che parli adesso?
6: Sì, sicuro.
7: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
0: Non dirgli niente, Molly.
7: Lo so da sola ciò che devo
6: non
7: fare.
6: Non impicciarti, Hilde.
7: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
7: perché?
5: Non fare la commedia.
7: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
6: Lascia perdere.
7: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
6: Ho chiamato l'ambulanza, ho chiamato
3: Ma è morta.
5: No, è ancora viva, si muove.
7: Walter, hai visto?
2: È Williams?
7: È saltata dalla finestra.
2: Sì, sì, ma dov'è Williams?
7: Non è morta però.
2: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
7: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
2: Come va?
3: Voglio uscire, non c'è...
2: Resisti, caro, resisti.
12: Lei chi è?
13: Che sta facendo?
12: Chi è questa?
7: La signora Baldwin, madre di Bruce.
13: Che sta facendo?
12: Zitta!
13: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
12: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
7: No,
12: non
7: Walter.
12: Tu! Lowey,
14: sì, capo.
12: Porta la signora in clinica da Mike.
14: Lowey Peluso, onoratissimo.
7: Ah, Walter!
12: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
7: Non puoi fare questo.
14: Cosa dico,
12: Digli
14: Mike?
12: Che è arteriosclerosi.
7: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
12: Perché? Dove vorresti andare?
7: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
12: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare.
7: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
12: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
7: Proprio
12: secondo
7: quello
12: te,
7: che ho
12: bambola,
7: detto.
12: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
7: sì,
12: per te?
7: Sì, lo so,
12: sì,
7: lo so.
12: Sì, lo so, ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
7: Guarda che il contrario.
12: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
7: Sì.
12: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
7: loro. Li svergogneremo.
12: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
7: Hai ragione.
12: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
7: che vuoi, dai, che ti dica? Non
12: ma
7: ci avevo pensato.
12: Ma si può sapere in che mondo vivi?
7: Hai detto bene, sarà un vero
12: certo,
7: trionfo.
12: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore
7: no,
12: a Hilde Johnson, onore.
7: Diamoci da fare.
12: Oh, così mi piace.
7: Che cosa ne facciamo di
12: lo
7: lui?
12: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
7: L'ultimo laggiù.
12: Ah.
7: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
12: Non si arresta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
7: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
12: va
7: parti.
12: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
7: quante
12: a battere.
7: Quante cartelle vuoi?
12: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
7: Senti, Walter, posso
12: cosa?
7: Chiamare Iena il sindaco?
12: Chiamalo come vuoi.
7: E dire che sfrutta il personale del comune?
12: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
15: Hilde?
12: Ma che diavolo fai qui tu?
7: Salve, Bruce.
12: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
15: Hilde, devo solamente farti una domanda.
7: Ma come sei uscito di prigione?
15: Non di certo col tuo...
12: Ehi, guarda che qui abbiamo
15: senti,
12: da fare,
15: io non
12: molto
15: sto parlando
12: da fare.
15: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
7: No.
12: Ma neanche con un milione di
15: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare
12: cosa?
15: I soldi alla polizia.
12: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
7: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
15: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
7: Se n'è andata.
12: Non ti sento, dai.
15: E dove?
7: Da qualche parte.
12: No, taglialo il corridoio polacco.
15: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
7: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
12: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
15: Ha avuto i soldi.
7: No, ne andate via di corsa.
15: Sì, va bene, dalli a me, insomma.
7: Non importa,
15: ho capito che è meglio che faccia da me. Prendo
12: anche quella segni.
7: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
15: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
12: Gli stavo dando un'occhiata.
15: Hilde, ho deciso.
12: Allora, pronto, Duffy?
15: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
12: Vai tranquillo.
15: Devi hai sentito cosa ho detto?
12: Prima
15: ho detto
12: capito?
15: Che prenderò il treno
7: delle
15: 9.
7: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
12: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
7: Sì, ecco, fammi favore.
15: Volevo soltanto
12: allora,
15: farti
12: ecco,
15: una domanda.
12: Questo è il pezzo
15: tu non
12: di
15: puoi venire con
7: questo
15: un uomo.
7: Serve a me.
15: Ma che tu non puoi venire, vero?
12: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
15: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
12: Aspetta un momento.
15: Se mi hai amato, Hilde.
12: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
15: Stai zitto tu,
7: no, ma come
12: sei
7: posso
12: tu che
7: lavorare
12: disturbi?
7: In questo
15: sei
7: casino
15: di
12: sei tu che devi stare zitto.
15: Staccarsi da te
12: allora,
15: da tutto
12: tutta
15: ciò
12: la foto
15: che
12: di Miss America.
15: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
12: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovrai
15: vuoi
12: rispettare il lavoro degli altri.
15: Per un uomo come lui?
7: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
12: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
15: Io non sono.

0: una spia. Avanti, tu devi venire via con...
1: Dammi solo un secondo, questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma, certo. E io devo star qui come un baccalà, vero?
2: Sì, sì.
0: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
3: Dimmelo subito,
0: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
3: Diavoli dell'inferno.
0: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, certo, sono proprio così.
3: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
3: Ma ti ho detto che è importantissimo.
0: Anche più del necessario.
1: Un momento. Come? Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter.
0: Sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome.
3: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
3: Fanny, dimmi.
0: Ah, Ilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
3: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
0: Se per caso
3: questa
0: cambi
3: volta.
0: Idea, guarda che io parto col treno delle
1: se
0: nove.
1: Vuoi, ah,
3: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
3: Bell'articolo, mi piace, Ilde. Dagli dentro a tutta birra.
4: Fermo lì dove sei tu, baccala.
3: Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
3: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
3: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
3: Meglio così, respira poco. Come viene, Ilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
3: Bruce?
1: Ah.
3: È uscito.
1: E ritorna qui?
3: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
3: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
3: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
1: e
3: adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger.
3: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
6: Ehi, aprite, per l'altro.
3: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger del Tribune.
3: Ah, il Tribune.
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
3: salve,
7: noi.
3: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
3: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Ilde?
1: Sì, sì.
7: E cioè?
3: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
3: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
3: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
3: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
7: Come?
3: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
3: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
3: Ah già, Merlin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
3: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al Tribune?
7: Ah, 75.
3: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora, sì.
3: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
3: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
3: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
3: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
3: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
3: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
3: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
3: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
3: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
3: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
3: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
3: forza,
1: adesso.
3: Forza.
1: Che maledetta scema sono stata a darti ascolto.
3: Sì,
1: una
3: ma adesso
1: idiota.
3: Che ti sei riposata,
1: se
3: rimettiti al lavoro.
1: Le strade
3: per
1: col mio nome, i monumenti.
3: Chi è?
8: Sono Lowey, capo.
3: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
3: è successo?
1: La signora Bolby?
3: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
3: Ti hanno picchiato?
9: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
3: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
9: Un momento.
2: Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
3: Si è fatta male, dimmi.
2: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Boldrin!
2: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la signora era con te?
2: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
2: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
3: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
2: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
3: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
2: Non credo che spiffererà molto, non so se mi
1: spiego. Oh mio Dio, era morta.
3: Ehi, hai domandato a qualcuno?
2: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
3: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
3: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
3: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
3: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
3: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
5: Main 4227.
3: Chi? Ah, bacio, dove sei?
5: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
3: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
5: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
3: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
5: Nessuno?
3: Eh? Non sento.
5: Morningside.
3: Hai chi?
5: 469.
3: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
5: Community Hospital,
3: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Bacio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
5: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
3: Bacio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
5: E allora da un'occhiata,
3: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Bacio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel
5: allora?
3: Maledetto vestito...
5: Come?
3: Duffy!
5: Vuoi fare piano? Io non servo
3: Duffy!
5: Niente!
3: Duffy! Bell'aiuto
5: Nessuno!
3: Mi date!
5: Duffy! Grazie!
3: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
5: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
3: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
3: ho
2: capo.
3: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
3: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
3: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
3: E
2: capo.
3: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
3: Ok,
2: puoi stare
3: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
3: Però torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
3: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
3: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Non importa.
3: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
3: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora
3: Bond. Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
8: Eccola qua.
1: Fermi,
8: aspetta un momento.
1: Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
9: Mi stia a sentire, signora.
3: Ehi, lei.
9: Dice a me.
3: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
9: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
9: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
3: Forse sta andando da Williams.
10: Aveva chiuso la porta.
11: Stava parlando con Molly.
10: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
9: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
9: signora, e quindi l'avverto.
3: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
9: Di andare dove?
3: Fuori!
9: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
12: Un bel terzo grado,
3: certo.
12: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
9: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
5: Che cosa vuole che le dica?
9: Cosa ne sa di Williams?
5: Cosa ne sa di Williams?
9: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio, la farò parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi fanno...
9: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
9: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
9: Non questa.
3: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
9: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
3: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
9: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
12: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
13: E Williams l'ha data a lei.
9: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
3: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
9: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
5: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
9: Cosa?
5: Per apportarmi un piccolo magro.
12: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
9: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
3: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
5: Dovrebbe saperlo.
9: Johnson la dichiara in arresto.
5: Cosa?
9: E anche lei, Burns.
3: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
9: facendo? Lo so perfettamente. Lei sta

0: ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post, e io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
0: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
0: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
0: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
0: E va bene. Avanti, ragazzi.
1: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
0: E io corro il rischio. Procedete.
1: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
2: Mamma! Oh,
4: dov'è
2: mamma?
4: Quel tale?
2: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
5: Che storia è questa? La signora qui dice che l'hanno rapita.
1: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, mi sei
5: un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no, è stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora, lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
5: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
5: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
2: sai?
4: Le dirò di più.
5: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma che cosa dici? Dici, devi essere assolutamente
1: sbagliata.
2: Signora,
1: lei è una sfrontata bugiarda! E lo sa anche!
0: Cos'è sta?
6: E lì dentro!
0: Redazione!
5: Pronto!
0: Sensazionale!
5: Indietro tutti quanti!
1: Ma se non ha la pistola!
5: Fuori le pistole!
2: Ma è innocuo!
5: Niente rischi, sparate sullo scrittoio!
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
1: Come? Oddio, stia zitta, bollastra spennacchiata!
2: Voglio uscire!
5: Chiudete la
2: porta!
6: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
0: Sì, ma che le prendo?
1: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
5: Fermatela!
1: Lei sta bleffando!
5: Allora, ragazzi, mirate al centro!
2: Non vorrà ammazzarlo!
5: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
0: Sì, è il momento!
5: Sei sotto tiro, William!
0: Ma senti, ragazzi!
5: Non hai scampo!
0: È la fine!
5: Conto fino a
0: ci
5: tre!
0: Ci siamo!
5: Uno!
0: Precedenza assoluta!
5: Due!
0: Un secondo!
5: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
7: Avanti, sparatemi!
5: Esci di lì!
0: William scatturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
5: Tiratelo fuori!
0: E è stato preso!
5: Niente scherzi, tu, eh!
8: È svenuto al momento della cattura!
0: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
6: Non ha cercato di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
1: Un imponente cordone di polizia!
6: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle mani!
5: Mettete a questi due!
6: Il seguito a dopo!
0: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
1: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
0: Dove è finita la vecchia?
5: Oh, già,
0: è uscita!
5: È
0: addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
1: Chi era quel ragazzo?
6: Non dovrebbe essere un...
5: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
1: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
5: Ah, crede? Salve, Fred!
9: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
5: Che coppia, eh, sindaco?
9: Ti vedo un po' brutti, però.
5: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
1: Bello lei.
5: Niente male.
2: Staremo,
5: non risponde.
2: A vedere.
5: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
9: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
2: Se crede di aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
9: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
5: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
2: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
9: Stavolta
1: Post.
9: Stavolta non funziona.
0: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
2: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
2: Cosa?
0: Farete...
1: Non ci faccia stare.
0: Le scopo in una prigione distante.
1: Quello lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
9: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
5: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re,
10: ecco il rinvio.
5: Chi è lei? Vada fuori,
10: oh,
5: di qui.
10: Oh, non potete corrompermi. Mia
5: il
10: moglie
5: rinvio,
10: ha detto
5: se ne vada.
10: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No,
2: cosa?
10: Eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
5: Chi
10: mia
5: è?
10: Mia moglie ha detto.
5: Frank, buttalo fuori.
2: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
10: Non volevano prendere.
5: È un pazzo.
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
5: Come
1: Post.
5: Osa presentarsi qui con una simile panzana?
0: Quest'uomo è un impostore.
5: Arrestata,
2: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino,
5: non è vero. Mai visto prima.
10: Se raccontassi a mia
2: lei,
10: moglie.
2: Come
10: che...
2: si chiama?
10: Petty Bone, Bone per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
2: Parlando
1: con questo messaggio.
2: Con
10: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
2: E chi erano?
10: Quelli loro.
5: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
10: L'innocenza.
1: Già.
9: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
2: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
9: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo
9: Stia
1: anche sua madre.
9: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
10: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
10: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
10: allora. Era soltanto la signorina Jones.
9: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
9: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
9: è
1: farlo.
9: È inqualificabile, come tu abbia
1: è
9: potuto. Burrs, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
7: Era mio dovere, niente di personale.
2: Grazie molte, sceriffo.
9: Come ha detto che è il suo nome?
10: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
9: gran
10: mia moglie.
9: Bella donna.
10: Se non l'ha ancora vista.
9: È a posto però, no?
10: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
9: la
10: po'...
9: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
9: lei...
1: per altre tre ore circa,
2: giusto
1: direi.
2: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
9: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
2: Chissà che ne dirà il governatore.
9: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
7: Sì, perfettamente, ha ragione.
9: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
10: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
9: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
2: Abbiamo
1: Post
2: posto un gran brutto rischio questa volta.
1: Passami Duffy.
2: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
2: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
2: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
2: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
2: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
2: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
2: il treno.
1: Coraggio, mandagli
2: delle
1: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
2: La verità...
1: Ma perché non si fa
2: la
1: mettere un telefono anche lì?
2: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, forse... Hilde.
2: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
2: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
2: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
2: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
2: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
2: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
2: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
2: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
2: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
2: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
2: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
2: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
2: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
11: Possesso di moneta falsa.
2: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
2: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
12: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
12: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
12: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
12: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
12: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olga.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
2: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
1: Certo.
2: Sì, vero?
1: Ah, Duffy, Senti, potresti farmi da vice?
13: No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
14: Oh, dove? Dove?
13: Non lo sappiamo.
14: Andiamo.
13: Dove andiamo?
14: Andiamo alle cascate del Niagara.
13: Cascate del Niagara!
14: Per 15 giorni.
13: Certo, Niagara, te lo meriti.
1: Cosa?
13: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a il...
14: se non se ne può fare a me.
13: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno, non più del cantiere, ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete, anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della,
0: della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo.
1: E poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando.
1: Abbiamo anche,
0: anche
1: lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.

0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto, sì, e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile, si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco, e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori?
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: quindi senza
0: saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà...
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno e mi porti sul prato dello Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tanta roba.

0: Sole cocente però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea, sì. Le altre si stanno
1: unendo,
0: saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine
1: e
0: saranno lì nelle nostre
1: in linea
0: immediatezze.
1: Col terreno di gioco.
0: Sì, saranno a

0: sbalzo, no? Si dice, sì, delle piscine, sì, quindi a sbalzo, diciamo, delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza, l'abbiamo detto prima, della curva, qui sì, ancora di più.
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più di 7 metri.
0: Sì.
1: No, dalla linea di campo, di gioco.
0: Sensazione di essere in campo, di là.
1: Si è in campo.
0: Sì,
1: messi da lassù, si è in campo assolutamente.
0: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
1: Sì, abbiamo iniziato già a parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
0: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, quelle tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? per le forze
1: dell'ordine. Videosorveglianza, regia e quant'altro.
0: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
1: Sì, assolutamente.
0: Quello spazio sarà,
1: sì,
0: dedicato alla,
1: sì,
0: tribuna stampa, e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende. Avrei paura di rovinare il rettangolo,
1: sì,
0: di gioco.
1: Sì, perché come dicevamo prima, abbiamo degli orari di coccole. Sì. Per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
0: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
1: Che forse con queste temperature ci
0: fa comodo. Forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura,
1: sì,
0: in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: lo così
0: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione. Okay. Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì. Quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì, di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
1: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia, ce la devi fare però, altrimenti è bellissimo, davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero, ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatevelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Ex Ilva, una sentenza cambia tutto. Stop all'aria a caldo, governo convocato d'urgenza e Jindal ancora in campo. Politica, sindacati e industria si dividono mentre Taranto chiede di non essere ancora una volta esclusa dalle decisioni sul proprio futuro. Alla Bestat cresce la rabbia dei residenti, schiamazzi, degrado e atti di inciviltà trasformano il piazzale soprattutto nelle ore serali e notturne in una vera terra di nessuno. Caro benzina, da oggi e fino al 6 agosto il diesel costa 17 centesimi in meno al litro. Il governo prova a frenare gli aumenti, ma i consumatori e le opposizioni giudicano la misura insufficiente. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione, questo nostro appuntamento con l'informazione proprio con l'ampia pagina relativa all'ex Ilva. Uno stop, una sentenza che cambia davvero tutto. Il governo riunito d'urgenza nel pomeriggio di ieri e Jindal che conferma di voler essere ancora della partita. In tutto questo lo sguardo sul territorio con le riflessioni della politica tarantina ed una considerazione. Taranto non può essere ancora oggetto di decisioni che arrivino dall'alto.
8: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa la risposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14.30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo governo e commissari dell'ex Ilva si sono impegnati a sospendere eventuali azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali. Si apre così una finestra di circa un mese, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano ha infine ribadito l'obiettivo dell'esecutivo: garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
7: Parliamo di cronaca e ci spostiamo in provincia. A Manduri è stato un fine settimana di controlli sul litorale. I carabinieri hanno sequestrato sostanze stupefacenti e sanzionato automobilisti, oltre a verificare il rispetto delle misure restrittive per rafforzare la sicurezza nella località balneare. Ce ne parla Teresa Picchierri.
9: Giro di vite dei carabinieri sul litorale di Manduria, dove nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per garantire maggiore sicurezza nelle località balneari prese d'assalto dai turisti durante l'estate. L'operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Taranto, ha visto i militari impegnati sulle principali arterie di collegamento e nelle zone della movida, con particolare attenzione al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive. Le perquisizioni effettuate hanno permesso di sequestrare hashish, cocaina e marijuana. Nel corso del servizio sono stati controllati anche numerosi automobilisti con diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, mentre non sono mancati gli accertamenti nei confronti di persone agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. La sostanza sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, controlli che, spiegano dall'arma, proseguiranno per tutta la stagione estiva per rafforzare la presenza sul territorio, prevenire i reati e consentire a residenti e turisti di vivere in sicurezza le località della costa.
7: E adesso, come anticipato nei titoli, ci occupiamo di Piazzale Bestat, un luogo iconico della nostra città, dove però nelle ore notturne in particolar modo sembra regnare l'anarchia. La piazza, da sempre popolata, è stato oggetto di atti di inciviltà nelle ultime settimane e sembra davvero essere diventata terra di nessuno.
8: Di giorno è uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi, e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati, tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
7: Il servizio era di Maria Laura Paletta, adesso cambiamo argomento perché quest'oggi c'è stato un nuovo incontro in prefettura per discutere della pericolosità del tratto relativo alla 106 proprio davanti alla Varco 1 della raffineria. A parlarcene in un'intervista è stato Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL della raffineria Eni di Taranto.
10: A valle della riunione di tre giorni fa, oggi eravamo qui per ci attendevamo delle risposte, ahimè queste risposte non sono purtroppo arrivate. ANES ci ha comunicato che il progetto delle due reattori è ormai decaduto, cercheranno di attuare e di riprendere la progettazione per una sola rotatoria con un inizio lavoro previsto nel 2027. Nel frattempo, nel breve, cercheranno di attuare delle misure per attenuare appunto la pericolosità dell'uscita del sito della raffineria. Queste proposte a noi non sono piaciute, sono proposte che sinceramente non piacciono alle organizzazioni sindacali, quali il cambio di viabilità, addirittura si era pensato di far girare le persone provenienti da Reggio Calabria in zona porto per poi farle rientrare nell'altro senso di marcia nella raffineria. Ribadisco che le organizzazioni sindacali sono sul pezzo, le organizzazioni sindacali chiedono con fermezza di risolvere le problematiche della sicurezza stradale nei pressi della raffineria di Taranto e attueranno, qualora venissero meno queste rivendicazioni, ci proporremo azioni a noi concesse. Insomma, attendiamo un rinnovo del tavolo che avverrà a settembre per poi prendere eventuali decisioni.
7: E adesso ci occupiamo di un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, ovvero quello del caro benzina. Da oggi e sino al 6 di agosto il diesel costerà 17 centesimi in meno, una misura da parte del governo che punta a contenere, almeno in maniera temporanea, questa caro benzina. Però dalle istituzioni non arriva il plauso, dalle opposizioni non arriva il plauso, che invece giudicano questa misura soltanto un tampone e non efficiente. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
11: Scatta il taglio del prezzo del diesel. Come riporta l'ANSA, da oggi e fino al 6 agosto il carburante costa 17 centesimi in meno al litro grazie a una misura decisa dal governo per contenere gli effetti del caro carburanti. Il provvedimento, dal valore di circa 125 milioni di euro, è stato approvato con un decreto legge, un decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un intervento immediato, pur riconoscendo che non basta risolvere il problema dei rincari. La riduzione riguarda solo il diesel. La scelta, spiega il governo, è legata al fatto che questo carburante è il più utilizzato nel trasporto delle merci e in agricoltura, due settori che incidono anche sul costo dei prodotti acquistati dalle famiglie. Le risorse necessarie saranno reperite attraverso le accise mobili, le sanzioni dell'antitrust e il fondo per gli interventi strutturali di politica economica. È stata invece esclusa l'ipotesi di aumentare le accise sulle sigarette, presa in considerazione nei giorni scorsi, ma poi accantonata. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. Secondo il Codacons, il risparmio per un pieno di diesel sarà di circa 8,50 euro, mentre il prezzo medio resterà comunque sopra i 2 euro al litro. Critica anche l'Unione Nazionale Consumatori, che contesta la scelta di non intervenire anche sul prezzo della benzina. Anche le opposizioni attaccano il provvedimento, parlando di un intervento privo di una strategia a lungo termine. Di segno opposto il giudizio della CISL, che considera positivo il taglio del prezzo del diesel. Il governo assicura che continuerà a seguire l'andamento dei prezzi, legato anche alla situazione internazionale e alle tensioni nello stretto di Hormuz. Se necessario, non esclude nuovi interventi già nelle prossime settimane.
7: Il vicepresidente del Consiglio regionale, Renato Perrini, è tornato a parlare della mobilità del territorio a poche settimane dallo start dei Giochi del Mediterraneo. L'intervista è di Ilaria Lia.
12: A pochi giorni dall'avvio dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora problemi sulla viabilità?
13: Ho chiesto un altro ulteriore incontro all'assessore Piemontesi insieme all'ANAS, alla provincia, al Comune di Taranto, perché vedo che i cantieri stanno ancora lì, stanno lavorando, però credo che bisogna velocizzare la situazione. Ho chiesto anche di lavorare di notte perché mancano 20 giorni all'inizio dei Giochi del Mediterraneo e vedo ancora le strade bloccate. Però ho chiesto l'ennesimo incontro per capire lo stato dei luoghi.
12: L'incontro che c'è stato con Piemontese sembrava risolutivo, ma invece ancora c'è da aspettare.
13: No, non ho detto che è andata male, si sta lavorando, però bisogna capire a che punto è la situazione.
7: Taranto amplia la propria offerta formativa e allarga il proprio orizzonte universitario. Sono 7 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per la laurea magistrale a ciclo unico in farmacia. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
8: Presto il corso di laurea in farmacia a Taranto. La Commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale della Puglia, presieduta da Ubaldo Pagano, ha dato il via libera ad una serie di provvedimenti legati alla gestione economica della Regione. Tra gli atti approvati anche il finanziamento per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, che sarà attivato nella sede di Taranto. La decisione è stata approvata all'unanimità dalla Commissione e rappresenta un passo importante per il rafforzamento dell'offerta universitaria del territorio. Per sostenere il percorso di studi sono stati stanziati complessivamente 7 milioni e 200 mila euro. Il finanziamento era già previsto nella legge regionale di bilancio dell'anno scorso, ma l'avvio del corso aveva subito un rallentamento per mancanza delle risorse necessarie per gli anni successivi. Con il nuovo provvedimento la Regione ha definito il piano dei finanziamenti fino al 2042, garantendo la copertura economica del corso nel lungo periodo. L'obiettivo è quello di consolidare il polo universitario di Taranto e offrire nuove opportunità di formazione ai giovani pugliesi nel settore farmaceutico, creando un percorso di alta specializzazione in un ambito sempre più importante per la ricerca e il mondo del lavoro.
7: E continuiamo a parlare di Regione Puglia, perché il Consiglio regionale della Puglia ha destinato 35 milioni di euro al ripiano del deficit sanitario, un segnale importante secondo Ubaldo Pagano, presidente della Commissione Bilancio. Il servizio di Teresa Picchierri.
9: Il Consiglio regionale della Puglia mette sul tavolo 35 milioni di euro per contribuire a coprire il deficit della sanità regionale. La decisione è arrivata al termine dei lavori della Commissione Bilancio, che ha approvato anche il bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2026-2028. A sottolineare il significato della scelta è il presidente della Commissione Bilancio Ubaldo Pagano del Partito Democratico. In una fase complessa nella quale stiamo chiedendo a tanti pugliesi un sacrificio per garantire la tenuta della sanità pubblica, il Consiglio regionale ha scelto di fare fino in fondo la propria parte, ha dichiarato. Le risorse, spiega Pagano, provengono da somme accantonate e mai utilizzate dal Consiglio regionale, fondi che saranno destinati al ripiano del disavanzo sanitario con l'obiettivo di ridurre il fabbisogno economico e alleggerire per quanto possibile il peso delle misure richieste ai cittadini. Per il presidente della Commissione Bilancio si tratta di un atto di responsabilità istituzionale. Le istituzioni, conclude, devono dare il buon esempio destinando risorse proprie ad un obiettivo che riguarda l'intera comunità, la tutela della sanità pubblica e il risanamento dei conti del sistema sanitario regionale.
7: Approvato e sottoscritto questa mattina il regolamento interno che istituisce la conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette della provincia di Taranto. Il nuovo organismo punta a rafforzare il coordinamento istituzionale sulle politiche della parità di genere. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
11: Via libera al regolamento interno della conferenza permanente delle assessore e delle consigliere elette dei comuni della provincia di Taranto. Con la sottoscrizione del documento nasce ufficialmente il nuovo organismo promosso dalla consigliera di parità Sabrina Pontrelli. Hanno aderito le rappresentanti istituzionali dei comuni di Taranto, Grottaglie, Manduria, Monte Iasi, Monte Mesola, Crispiano, Pulsano, Statte, San Giorgio Ionico e Roccaforzata. La conferenza nasce con l'obiettivo di valorizzare il ruolo politico e amministrativo delle donne, promuovendo un coordinamento istituzionale stabile a favore delle parità di genere in tutta la provincia ionica.
14: Parte di qui un progetto di progettualità condivisa. Sono tanti i comuni che hanno dato l'adesione alla conferenza permanente, diverse le assessore e le consigliere, tanto di maggioranza quanto di minoranza.
11: Tra le priorità figurano il contrasto al divario di genere, le politiche di conciliazione tra vita e lavoro, la tutela dei diritti, la prevenzione della violenza sulle donne, la promozione della cultura della parità anche nelle scuole, attraverso iniziative di sensibilizzazione rivolte alle nuove generazioni.
14: Si tratterà innanzitutto di andare a fare del nostro lavoro delle buone prassi, quindi delle buone prassi da far diventare patrimonio comune da replicare nei vari territori della provincia ionica. Si tratterà anche di svolgere un ruolo di sentinelle, di osservatorio e di monitoraggio, raccolta e monitoraggio dei dati per mettere in evidenza sostanzialmente quelle che sono le criticità in ambito di parità di genere all'interno di ciascun territorio, quindi di farne tesoro e di mettere in campo delle politiche di genere che possano contribuire a un miglioramento.

0: delle condizioni di vita delle donne e della parità in ogni sua forma, nonché il nostro intervento e la nostra presenza nell'ambito delle scuole.
1: E torniamo a parlare di Tari. Non può essere, l'aumento non può essere liquidato come un obbligo di legge a dichiararlo. È il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino, che chiede maggiore trasparenza anche sulle strategie per ridurre il costo della tassa sui rifiuti. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: L'aumento della Tari 2026 non può essere considerato solo un passaggio tecnico legato agli obblighi normativi, e questa è la posizione di Confcommercio Taranto, che interviene dopo la validazione del piano economico-finanziario 2026-2029 da parte di Ager e richiama l'attenzione sulla necessità di maggiore trasparenza nella gestione dei costi del servizio rifiuti. Pur riconoscendo la necessità di adeguare la tariffa al metodo previsto da ARERA, l'associazione di categoria chiede infatti un confronto più ampio sulle ragioni dell'incremento. L'ennesimo aumento non può essere liquidato semplicemente come un obbligo di legge, afferma il presidente provinciale Giuseppe Spadafino. Questo incremento evidenzia piuttosto le difficoltà di una politica di rifiuti che negli anni non è riuscita a ridurre in modo significativo la quota di indifferenziato, ancora vicina al 60%, con conseguenze pesanti sui costi di smaltimento. Secondo Confcommercio, le imprese hanno il diritto di conoscere nel dettaglio come vengono determinati gli aumenti e quali strategie saranno messe in campo per ridurre il peso della tassa negli anni futuri. Dall'analisi del PEF emergono diverse voci di spesa rilevanti, tra cui i costi della raccolta differenziata, dello spazzamento e del lavaggio delle strade, oltre ai costi generali di gestione che ammontano a circa 7.850.000 euro. Proprio su questa voce, però, l'associazione evidenzia la mancanza di un dettaglio analitico delle singole spese. A preoccupare il mondo produttivo sono anche le prospettive legate alla gestione del servizio. Per questo Confcommercio Taranto avanza tre richieste precise: la pubblicazione del dettaglio delle principali voci di costo contenute nel PEF, l'apertura di un confronto pubblico con le associazioni di categoria sulle motivazioni dell'aumento e un piano di riorganizzazione del servizio capace di contenere le spese nei prossimi anni. Le imprese del commercio, del turismo e dei servizi stanno già affrontando costi elevati per energia, personale e materie prime, ha evidenziato l'associazione. Ogni ulteriore aumento deve essere accompagnato dalla massima trasparenza e da un miglioramento concreto della qualità del servizio.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di chiudere, però, ci colleghiamo con Chianciano Terme, dove c'è il nostro Giuseppe Degli Santi. Sei in ritiro col Taranto, Giuseppe. Buon pomeriggio e ben trovato. Raccontaci le ultime, ma non svelarci troppo, perché tra pochissimo ci rivediamo nel Centro Sport.
3: Assolutamente no, Dario, assolutamente. Cerchiamo di essere brevi e concisi, anche perché tutti gli aggiornamenti li avrete proprio da qualche minuto sul TG Sport. Ci sono tante chicche in questo ritiro di Chianciano Terme. Il Taranto, come ben sapete, è arrivato ieri pomeriggio. La squadra è arrivata qui praticamente attorno alle 16:17. Insomma, si è ritrovata con il tecnico Alberto Giuliato e poi tante belle novità con tante chicche, come vi stavo già accennando prima. Quindi rimanete con noi perché ci sono tante notizie ancora da dare. Questo Studio 100, come sempre.
1: Grazie Giuseppe Degli Santi, ci ritroviamo tra poco in diretta con il nostro collegamento, con i servizi, con l'approfondimento sportivo che riguarderà come al solito il Taranto, ma non solo. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, vi invito a rimanere qui per 100 Sport e poi successivamente per il nostro conto alla rovescia con Angelo Di Leo. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentrovati, buon pomeriggio, gentili telespettatori, con l'informazione sportiva di Studio 100, 100 Sport. Vi raccontiamo le ultime dal mondo del calcio e non solo. Apriamo però questa nostra edizione con il Taranto Calcio. È iniziato ieri il ritiro del Taranto in quel di Chianciano Terme. Parte così la nuova stagione dei rossoblù, che dovranno misurarsi con il prossimo campionato di eccellenza. Le novità di rosa con le quali la squadra si andrà a misurare, in primis quella del nuovo tecnico, ovvero Alberto Giugliatto, che siederà sulla panchina del Taranto. Prima di guardare il servizio però mi piacerebbe andare in collegamento con il nostro inviato Giuseppe Dellisanti, che si trova da ieri sul posto ed è proprio a Chianciano Terme. Lo vedo in video. Giuseppe, ben trovato, raccontaci un po' le emozioni. Vedo che non sei solo, Giuseppe.
3: Assolutamente non sono solo. Intanto buon pomeriggio a tutti, ci ritroviamo qui all'hotel, quindi all'hotel Atlantico Palace, dove il Taranto soggiornerà praticamente da ieri fino al 13 agosto, e ho il piacere di trovare alla mia sinistra il dottore, il medico di questo Taranto, Antonio Valentini, al quale do subito il buon pomeriggio e ben ritrovato.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: E allora, dottore, partiamo con qualche chicca, perché si sta mangiando bene, ci stiamo trovando bene in questo hotel, immagino.
4: Assolutamente sì, si mangia molto bene. I ragazzi sono molto contenti e siamo felici di stare qui.
3: È sicuramente una grande emozione ripartire con un nuovo gruppo. Diciamo che il ritiro poi forma effettivamente quella sensazione di senso d'appartenenza che poi bisogna tramandare durante la stagione.
4: Assolutamente sì, i ragazzi sono molto uniti, si sta creando veramente un gran bel gruppo. Alcuni sono quelli che sono rimasti l'anno scorso, altri sono quelli che sono arrivati e si stanno amalgamando bene. C'è una bella amalgama, sì.
3: Cosa significa per te rimanere ancora una volta a Taranto? Perché sappiamo quanto il rosso-blu lo porti nel cuore.
4: È una bellissima emozione. Stamattina quando abbiamo fatto i test è stato molto emozionante, molto bello, e sicuramente siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione.
3: Grazie dottore, ti liberiamo per il tuo lavoro naturalmente. E allora...

0: Tornando invece a quello che ci stavamo dicendo prima, Dario, perché ci sono diverse chicche, come ti stavo già anticipando nel TG, perché la squadra ieri sera si è ritrovata, come ben sapete, alle 16:17. Sono arrivati i tre attaccanti a un certo punto tutti insieme, quindi Lo Savio, Lo Iodice e Corvino, e questo è già un segnale interessante perché vuol dire provare già un feeling, provare già l'intesa poi per quando si ritroveranno in campo. Sono arrivati anche Rajkovic, oltre Marini, centrocampisti. Insomma, sappiamo che la rosa è completa all'80, 80%, 85% come direbbe il direttore sportivo Pagni, anche perché ieri è arrivato un nuovo giocatore, un classe 2008 interessante, quindi c'è tanto da aggiungere. E poi nel pranzo di oggi, tra l'altro, è stato un menù interessante con penne integrali fredde, con pomodorini, ciliegino, broccoli, come secondo anche una scaloppina di maiale. Diciamo che per il momento la squadra si mantiene a dieta al momento, ovviamente al momento. Poi se noi vogliamo aggiungere qualcosina per mangiare un pochettino di più, potremmo mangiare anche
1: No,
0: qualcosa di più,
1: Giuseppe, io
0: però ci
1: immagino che
0: stiamo
1: tu
0: provando bene.
1: immagino che sia che stia seguendo pedissequamente quella che è la dieta che viene proposta al Taranto Calcio. È interessante anche l'aspetto relativo al menù, ma soprattutto mi viene da pensare che la tua considerazione va nell'ottica di un'amalgama che sta iniziando a crearsi, perché hai sottolineato come ieri il tridente d'attacco, Lo Savio, Corvino, Lo Iodice, sia arrivato assieme. C'è però uno zoccolo duro che proviene dalla scorsa stagione, come ha sottolineato anche il dottore, c'è una squadra che già si conosce. Ora ci sarà da capire quelle che sono le metodologie di lavoro di mister Giuliatto, e quest'oggi nel pomeriggio credo ci sia la prima sgambata.
0: Assolutamente sì, ore 16, 16:30 per essere precisi, ci sarà la prima sgambata ufficiale della SS Taranto. E questa mattina, tra l'altro, sono stati completati i test fisici, quindi i ragazzi hanno definito un po' tutto con lo staff tecnico guidato sapientemente da mister Alberto Giuliatto. Sono state fatte tutte le verifiche e quindi già da oggi pomeriggio ci sarà il tempo materiale per valutare, per mettere all'opera appunto questa condizione fisica, questa amalgama che va costruita. Sappiamo bene quanto il ritiro è fondamentale per questi aspetti e quindi vedremo. Naturalmente c'è, come dici tu giustamente, lo zoccolo duro, uno zoccolo duro che riparte da Di Paolo Antonio, mi viene da pensare da Vukoja stesso, che sono calciatori che hanno imparato bene a stare nel mondo Taranto. È ovvio che dobbiamo considerare anche l'aspetto Iacovone, ma questo è un ragionamento che dovremmo fare in futuro. Però sono delle considerazioni interessanti già in queste prime battute. Si vede come il gruppo voglia provare a creare questo senso d'appartenenza che dicevo tra l'altro al dottore, perché bisogna tener conto di questi aspetti e creare ovviamente quello che deve essere un gruppo solido per questo campionato, per questa piazza che ha la necessità di tornare il prima possibile nelle categorie che conta. Al di là poi della questione ripescaggio che sapremo sicuramente nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
1: Giuseppe, resta con noi, resta in linea, perché noi adesso ci guardiamo il servizio relativo alla prima giornata, relativo alle prospettive di lavoro del Taranto, di una stagione che sta nascendo, e poi ci salutiamo con un passaggio anche su quelle che sono le voci di mercato in questi giorni. Il servizio ovviamente di Peppe Delli Santi.
0: È ufficialmente iniziata l'avventura della SS Taranto nel ritiro precampionato di Chianciano Terme. La comitiva rosso-blu ha raggiunto nella giornata di ieri l'hotel Atlantico Palace, struttura che ospiterà squadre e staff fino al prossimo 13 agosto, dando così il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. L'arrivo è stato caratterizzato dal clima positivo che accompagna sempre i primi giorni di ritiro, sorrisi, strette di mano e abbracci tra chi ha già condiviso lo spogliatoio nella passata stagione e i tanti volti nuovi chiamati a costruire il futuro della squadra. Presenti anche gli attaccanti Lo Iodice, Lo Savio e Corvino, pronti a mettersi subito a lavoro con il resto del gruppo. Nella serata di ieri il gruppo ha svolto i primi test fisici, fondamentali per valutare la condizione atletica dei calciatori e programmare il lavoro delle prossime settimane. Sempre ieri è arrivato anche Christian Semeli, andando ad arricchire un organico che al momento può considerarsi completo all'80%. La dirigenza infatti continuerà a monitorare il rendimento del gruppo durante i primi giorni di preparazione per capire quali saranno gli ultimi interventi da effettuare sul mercato e in quali ruoli sarà necessario intervenire. Dopo il lavoro sul campo, spazio anche a un momento di condivisione con la cena conviviale organizzata per favorire la conoscenza tra i componenti della squadra, dello staff tecnico e della società. Un'occasione utile per consolidare fin da subito lo spirito di gruppo, elemento che sarà determinante nel corso della stagione. Questa mattina, invece, la ripresa delle attività con una nuova sessione di test fisici e atletici. Il lavoro entra nel vivo e giorno dopo giorno prende forma una SS Taranto che vuole costruire.

0: Le basi per un campionato importante con ambizione, entusiasmo e la volontà di farsi trovare pronta ai primi impegni ufficiali.
1: Non è solo calcio quindi, Giuseppe, perché si cementa un gruppo in questi primi giorni di ritiro. C'è ovviamente molta attenzione, c'è volontà di scoprire quelli che sono i dettami di mister Giuliatto, che porterà in dote il credo calcistico di mister Giuliatto. Viene invece annullata l'amichevole contro l'Ancona del prossimo 5 agosto, quindi bisognerà riformulare parte del calendario.
2: Sì, assolutamente. Una notizia che ci è pervenuta nelle scorse ore, quindi l'allenamento congiunto con l'Ancona non sarà disputato e quindi attendiamo naturalmente novità sul nuovo calendario che insomma verrà programmato nei prossimi giorni, quindi capiremo naturalmente quale potrebbe essere l'allenamento congiunto che sostituirà quello con l'Ancona. Non dovrebbero essere cambiate invece le date successive e quindi al momento sono queste le news. Per quanto riguarda invece le temperature, siamo praticamente sulle stesse temperature di Taranto, quindi siamo lì alla fine.
1: Non è
2: il caldo lo stesso,
1: no, non è una cosa piacevole, quindi insomma
2: ci stiamo mantenendo più o meno sulle stesse temperature, anche se ti dico la verità, e questo lo diamo quasi come scoop, in realtà la serata si rinfresca un po' e poi c'è un po' di venticello piacevole e beh, riusciamo a stare con più tranquillità da quel punto di vista. Però al di là di tutto, al di là di questo momento ironico, il Taranto sappiamo benissimo quanto ha a cuore questo ritiro, sappiamo benissimo quanto si va, come hai detto giustamente tu prima, a cementare questa possibilità, questo gruppo solido, e adesso c'è la necessità di lavorare, Dario, perché da oggi pomeriggio si inizia a fare davvero sul serio, si inizierà a faticare e quindi e ovviamente inizia a capire quali potrebbero essere i dettami tattici di mister Alberto Giuliatto.
1: E noi, Giuseppe, seguiremo attraverso i nostri social quello che è il primo allenamento sul campo del nuovo Taranto Calcio, come abbiamo fatto ieri dal pomeriggio, dall'arrivo del nostro Giuseppe Dellisanti a Chianciano Terme. Vi mostreremo attraverso i nostri reel, attraverso i nostri video, attraverso tutti i contributi che vi proporremo, quello che accade a Chianciano. Giuseppe, poco relax, mi raccomando, ci sentiamo tra qualche minuto.
2: Oggi pomeriggio non abbiamo relax perché tra poco partiremo e quindi andremo al campo proprio per fare dei video e testimoniare questo nuovo gruppo che sta crescendo giorno dopo giorno qui a Chianciano Terme.
1: Mi raccomando, a letto presto, noi ci vediamo domani. Grazie Giuseppe.
2: Assolutamente, un gelatino e poi torniamo a dormire.
1: A letto. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Allora, grazie Giuseppe Dellisanti per il collegamento da Chianciano Terme. Mi raccomando, restate sintonizzati su Studio 100 per tutti gli aggiornamenti dal ritiro del Taranto. Noi adesso andiamo in Serie D, andiamo a Fasano, perché dopo un lungo tiro e molla sembra giungere alla conclusione la carriera relativa all'iscrizione della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D e che ha come direttore sportivo una vecchia conoscenza del calcio tarantino, ovvero Francesco Montervino. Guardiamo il servizio di Giuseppe Dellisanti.
0: Fasano vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo settimane di attesa e di incertezza sul futuro del club, sarebbe arrivato il via libera per la partecipazione al prossimo campionato di Serie D. L'ufficialità dovrebbe arrivare il prossimo 3 agosto, quando saranno rese note le decisioni definitive dalla Lega Nazionale Dilettanti. Una notizia importante per l'ambiente biancazzurro, che nelle ultime settimane ha vissuto momenti delicati. La partecipazione al campionato rappresenterebbe dunque il primo passo verso la ripartenza. Il Fasano, secondo le indiscrezioni emerse, potrebbe iniziare il prossimo torneo con 2 punti di penalizzazione in classifica, una situazione che qualora fosse confermata accompagnerebbe la squadra fin dalle prime giornate e renderebbe ancora più importante partire con il giusto atteggiamento. Adesso l'attenzione si sposta sul campo, la società dovrà definire l'organico, completare la rosa e organizzare la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. Dopo le difficoltà affrontate in estate, il Fasano prova a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo, con l'obiettivo di costruire un nuovo percorso in Serie D.
1: Restiamo in Serie D, ma ci spostiamo a Brindisi. Le prime indicazioni che arrivano dal precampionato sembrano essere positive. I biancazzurri hanno sostenuto il primo allenamento congiunto. Ce ne parla sempre Giuseppe Dellisanti.
0: Primo allenamento congiunto e prime indicazioni per il Brindisi nel ritiro precampionato di Viggiano. I biancazzurri hanno affrontato la SC Paternicum, formazione di eccellenza lucana, in un test utile soprattutto per valutare il lavoro svolto nei primi giorni di preparazione. Nel corso di due tempi da 35 minuti, mister Roberto Taurino ha dato spazio a tutti i calciatori a disposizione.

raccogliendo riscontri positivi sia sul piano atletico che su quello tattico. La squadra ha mostrato buona organizzazione, intensità e solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata, oltre a una discreta efficacia nella fase offensiva. Come sempre accade in questa fase della stagione, il risultato passa in secondo piano rispetto alle indicazioni emerse dal campo, con l'obiettivo di mettere minuti nelle gambe e affinare gli automatismi. Il ritiro del Brindisi proseguirà domani con una nuova seduta di allenamento, mentre lo staff continuerà a lavorare per

0: Esatto, l'arrivo di Marco Dugento, classe 2004, schiacciatore che va ad irrobustire il roster della compagine che approccerà il prossimo campionato di Serie C.
1: Nuovo innesto per la Prisma Taranto Volley, che prosegue l'allestimento della squadra in vista del campionato di Serie C 2026-2027. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo dello schiacciatore Marco Dugento, brindisino classe 2004, pronto a mettere a disposizione della squadra entusiasmo ed esperienza maturata nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Frascolla Taranto, Dugento ha completato tutto il percorso di formazione con il club, conquistando anche le convocazioni nelle rappresentative provinciali e regionali. Dopo l'esordio in Serie C ha disputato una stagione in Serie B con Mesagne, per poi tornare nella massima categoria regionale vestendo le maglie di Altamura Squinzano, con cui ha centrato i playoff, e Palo del Colle nell'ultima stagione. Sono felice e orgoglioso di iniziare questo percorso con la Prisma Taranto, ha dichiarato il nuovo schiacciatore. Arrivo con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione della squadra. Vestire questa maglia rappresenta una grande opportunità e non vedo l'ora di scendere in campo per contribuire agli obiettivi del club.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a seguire le nostre pagine social, oltre che il nostro canale e la nostra app, per tutti gli aggiornamenti sullo sport e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio, allora, conto a rovescio, stiamo contando i giorni che mancano al 21 agosto, cioè alla prima dello Iacovone, tutto esaurito. E a proposito di esauriti,
4: ha scelto bene,
3: abbiamo
4: top
3: scelto
4: gamba.
3: Oggi un nuovo ospite, che è il TG di Studio 100, il direttore, no, è il TG di Studio 100 un po' da megalomane.
4: Però mi piace.
3: Però occhio all'ego, che poi Dario Galitelli, benvenuto. Allora, ho avuto buco dall'ospite, come Mauro Pulpito, Mauro Galitelli, stamattina non ci siamo proprio.
4: No, ma non c'è voglia stamattina.
3: Non c'è voglia, diciamo all'editore, Dario è qua perché non vuol lavorare, sì. Neanche io, ho detto vieni in Corso Due Mari, noi siamo qui contro la rovescia, meno 24 giorni, vieni qui, poi vediamo come va la giornata.
4: Funziona così.
3: Come va la giornata? È tornato ieri lo scirocco, oggi c'è il sole, mancano 24 giorni ai giochi. Ieri un tribunale ha detto che l'Ilva entro 90 giorni deve chiudere l'aria a caldo, gli impianti sono quasi pronti tutti quanti, qualcuno, forse chissà poi capiremo, ha voluto bruciare, oppure la casualità ha voluto che si bruciasse un po' di immondizia nel recinto dello Iacovone, qualche galleggiante in Mar Piccolo ogni tanto si muove, le navi Villaggio Olimpico stanno arrivando, tutto procede, qui in Corso Due Mari i cantieri sono aperti, la gente ci saluta. Ma è tutto pronto per questi giochi, ci siamo?
4: Allora, a parte la rassegna stampa precisa di quello che è successo.
3: Breve bignami di ieri.
4: Beh, però fatta bene.
3: Perché se non vuoi fare il telegiornale, comunque siamo informati.
4: Comunque siamo pronti, sì, quello sì. La città è pronta. La città è un cantiere. La città è un cantiere e noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia.
3: Mi piace se mi appoggio. Perché...
4: No, prego, capisco sì, perché... anche la questione anagrafica, insomma, che...
3: Sì. Ma se siamo seduti perché lui è 10 cm più alto, sì. E la cosa non mi piace.
4: Non va bene a casa, no?
3: No, è troppo, non si può.
4: La città è un cantiere, noi speriamo che questa corsa contro il tempo, questo conto alla rovescia della città, consenta di arrivare al 21 di agosto pronti. Io ho già fatto un po' di fatica a parcheggiare, però insomma, sapere che tutto è propedeutico a una città nuova tra qualche giorno ci consente di turarci il naso. Hai parlato dell'Ilva? Sì, verissimo, tutto quello che
3: c'è
4: hai detto.
3: C'è anche questo in questa
4: sì,
3: estate, no?
4: Che credo
3: c'è anche
4: che
3: questo
4: sia...
3: conto alla rovescia.
4: Ed è prioritario nella narrazione di quello che accade, perché l'ex Ilva è sempre apertura, tu mi insegni. E c'è Cindal che ieri ha confermato.
3: Sì, hai ragione, ma non che io insegno.
4: No, anche quello. C'è Cindal che però ha confermato la disponibilità, la volontà di procedere all'acquisto di quel che resta

0: dell'ex Silva.
1: C'è un'avanguardia ambientalista che esulta, perché ci sono associazioni che hanno combattuto per questo risultato sino in tribunale a Milano. Quindi c'è una città che si sta approcciando a questa realtà, e ripeto, un altro conto alla rovescia che comprende dentro quello che noi ogni giorno qui stiamo raccontando.
0: I giochi sono arrivati. Li guardavamo, li vedevamo lontani, li vedevamo come qualcosa che arriverà futuro, futuribile, arriverà chissà quando, mancano 24 giorni.
1: No, la domanda
0: giorni.
1: Era, ma si faranno sti giochi?
0: Ma si faranno?
1: Adesso la domanda è, lo dico in tarantino, scusate, ma fa bella figura, faremo bella figura, perché ci sentiamo sotto esame, perché?
0: Perché siamo una città che non è abituata a questi eventi. Siamo una città che è la massima applicazione della legge di Murphy, se qualcosa può andare storto lo farà. No, a Taranto è sempre accaduto questo, la narrazione dice questo. Oggi invece viviamo una fase di possibile riscatto, di possibile riscatto. Poi starà a noi applicare quel riscatto all'opportunità che ci viene data, che è sport, ma come ha detto ieri il ministro, il presidente, il ministro Abodi, è una festa di sport, ma è una festa di popolo ed è una festa di popoli.
1: Soprattutto. Unione dei popoli. Mi ha fatto piacere che il ministro Abodi abbia avuto questa presa di coscienza dell'evento sociopolitico. È importante che chi governa si esprima in questi modi, perché questa città è pronta ad accogliere 4.000 atleti, più addetti ai lavori, più giornalisti, quasi 10.000 persone. È una festa di popoli, dobbiamo essere pronti ad essere un popolo con le braccia aperte.
0: Certo, anche perché poi il bacino che abbiamo alle nostre spalle è sintomo di unione, no? Unione tra i popoli, unione tra le culture.
1: Martino, magari c'è sempre qualcuno che non è di Taranto che ci guarda, facciamo vedere dove siamo.
0: A ste spalle.
1: Da questo monumento che Martino Vinci adesso sta inquadrando, sono marinai che non sappiamo ancora se salutano chi arriva o chi va.
0: E double fast.
1: Sì. Da qui ha preso le mosse il simbolo dei giochi, che fra poco raggiungeremo lì. Martino ci sta facendo vedere un tabellone. Allora, direttore del TG Studio 100 Galitelli, 24 giorni, 10 ore, 25 minuti e 6 secondi. Non è più ansiogeno. Ci siamo detti con Luisa Campatelli ieri. A questo punto non vediamo l'ora che cominci.
0: Ale a Yacht Est.
1: Ormai, se vuoi umiliarmi,
0: ormai no,
1: io ho fatto la generia, non ho fatto il latino.
0: Ma ormai no,
1: dimmelo.
0: Il dato è tratto, no? Ormai quello che nella narrazione, nel racconto di quello che arriverà, lo sappiamo. C'è da arrivare preparati nelle minuzie, nei dettagli, nel far rendere conto al mondo che Taranto è una città capace di ospitare questi eventi. La storia della lamentela, la narrazione, perdonami se mi ripeto, della lamentela della città sfortunata deve cessare il 21 di agosto.
1: In inglese si dice chiangia chiangia?
0: Sì, chiangia chiangia, gli anglosassoni utilizzano questo termine.
1: Però ricordiamo lo Studio 100, il TG, questa striscia, tutti. Qui non siamo per nascondere polveri sotto il tappeto.
0: Problemi ci sono.
1: Guardate il TG di Studio 100, c'è Maria Laura Paletta che... dove c'è un problema c'è lei, a volte c'è anche la soluzione che segue.
0: Ma Giovanna Calabrese, ma tutta la redazione.
1: Questo bel gruppo di giovani che sta crescendo e conoscendo meglio anche la città, raccontandola. Però noi qui siamo per raccontare un conto alla rovescia virtuoso. Godiamocele, giochiamocele anche noi, tutti quanti. Poi dal 4 settembre ci ripieghiamo noi stessi per capire due cose. Come risolvere i problemi annosi, l'Ilva è la madre.
0: Abbiamo aperto con questo, no? Abbiamo aperto con l'Ilva, non è...
1: La gestione degli impianti, che è una scommessa da vincere tutti insieme, e noi saremo pronti a capire se qualcosa non va o a dare idea, a produrre proposte, perché gli impianti dal 4 devono vivere, tutti, è bene, pubblico privato, privato, solo pubblico, non lo so, però un'altra scommessa da vincere, sarà un altro conto alla rovescia. La BRT, il nuovo ponte girevole, il nuovo ospedale, noi cittadini, perché poi... Un'altra scommessa da vincere insieme, i giovani che devono rimanere, i giovani che si stanno formando fuori e devono tornare.
0: E il rilancio di Taranto?
1: Altrimenti mai più.
0: Ma i giochi non possono lasciare, non possono chiudere il 4 di settembre, i giochi devono aprire una nuova fase di Taranto il 4 di settembre con il lascito delle strutture sportive, ma con una consapevolezza diversa. E l'abbiamo già detto, Taranto è pronta per cambiare, Taranto è pronta per voltare pagina, per ridisegnarsi, per reinventarsi città differente, partendo dallo sport probabilmente, perché ci è piombato addosso un'eredità importante. Nessuno avrebbe mai pensato a uno stadio del genere, a una piscina, a uno stadio del nuoto del genere, a un Pala Ricciardi così, allo skate park. Taranto può essere la città dello sport e ci sono diversi esempi in tutto il mondo che parlano di città che sono rinate grazie allo sport. Taranto ha toccato il fondo con lo sport. No, abbiamo visto in tanti ambiti la pallavolo, il calcio.
1: Adesso abbiamo tutti gli impianti e abbiamo il calcio in eccellenza, squadrone, progetto,
0: ma sempre
1: si riparte là. Il basket che ha fatto due passi indietro dopo 20 anni è epicale oggi la DR1 che sarebbe la C2, con buoni propositi.

0: propositi di salire con buoni obiettivi, ma
1: sempre di R1.
0: Tanto di cappello a chi l'affronta. Società tarantine che dialogano nel basket,
1: sì.
0: Finalmente è un buon messaggio. La pallavolo che deve ricominciare e sta cercando di ripartire sia in C che in B, quanto mi consta. Basket femminile, il tennis, il nuoto, abbiamo tante strutture oggi, ma c'è da ristrutturare la proposta agonistica.
1: Sì, e passa, però, perdonami Angelo, e passa in maniera inequivocabile attraverso la consapevolezza del tessuto imprenditoriale tarantino.
0: Noi salutiamo intanto i turisti.
1: Sì, la gente che passa, insomma.
0: Sì, qua passano tanti turisti, a parte chi va a lavorare.
1: Vanno a lavorare pure. Non sì, i turisti, non so, dico, la gente. Non sono come noi, dico che
0: comunque
1: perdono.
0: Scherzavamo, il TG si fa,
1: Alle 14, via.
0: Se non erro, stai tranquillo, perché già arrivano le telefonate.
1: No, tutto a posto.
0: Stai tranquillo, il TG
1: tutto
0: si
1: fatto.
0: Fa. È bello perché entra un sacco di gente a Taranto durante una futura, una trasmissione che riprenderà ad ottobre. L'ufficio statistica del comune ci ha detto che in città entrano ogni giorno 28.000 persone. E da Corso Due Mari ce ne accorgiamo, quindi anche da Punta Penna, perché sono 20 giorni che siamo qua e stiamo vedendo che c'è una certa attività di ingresso.
1: Ti posso dare un consiglio per i prossimi giochi del Mediterraneo? Quando farà il prossimo contro la rovescia? Bella la statua dei marinai, per carità, ma facciamo spostare quello là, verso l'ombra, perché la temperatura è... Poi io tricoticamente non sono molto dotato, quindi batte...
0: I capelli
1: non sono tantissimi. Quindi avendo questa defiance fisica, batte in maniera completa su tutta la persona. Ma...
0: Ognuno ha la sua presbiopia.
1: Cioè. Sì, due occhiali.
0: Senti, però io non sono superstizioso. Però ieri quando ho visto quelle fiamme nel recinto di Iacovone mi sono detto, chissà che è successo, autocombustione. Esiste, non lo so. Qualcuno da fuori si è divertito. Non lo so, no? Non lo sappiamo, si è divertito tra virgolette. Magari qualche telecamera ci fa, magari. Però ho detto, mamma mia. Ho pensato a Taranto Foggia, mi è venuto, ma sempre noi, sempre col pathos.
1: Ma io ci tengo a sottolineare una cosa, non è un attacco nei confronti di nessuno, non è un attacco nei confronti della città, dei cittadini. Ieri va chiarito quello che è successo, no? C'è stato un incendio, va chiarito
0: un
1: quello che è accaduto,
0: perché
1: un principio,
0: perché poi l'intervento è stato per fortuna,
1: benissimo.
0: Per fortuna operai, altri hanno...
1: Abbiamo visto l'annerimento del muro di cinta, della recinzione.
0: Ma io ho avuto paura per la cover.
1: Era abbastanza lontana però la cover.
0: Però
1: siamo
0: la prospettiva.
1: Sì, però alla fine, voglio dire, nessuno ha attaccato niente, nessuno ha attaccato. A Taranto si vive tutto in maniera molto ansiosa.
0: Perché abbiamo paura che le cose belle possano svanire.
1: Ma ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo mestiere. Nessuno attacca nessun altro. Bisogna approcciare le cose con estrema calma. Chi fa comunicazione continua a fare comunicazione. Chi guarda continua a guardare. Chi giudica deve continuare a giudicare, perché insomma quello è
0: anche
1: un mestiere.
0: Che forse quasi nessuno... Ci sono sempre fotografie, selfie... amici che salutano
1: amici
0: in
1: che
0: diretta,
1: saluto.
0: Ciao e amiche. È bellissimo, così stare tutto il giorno.
1: No, io non fa caldo, fa un caldo boia perché...
0: Oggi stiamo andando lunghi, ma non fa niente. Torneremo nei nostri 8-9 minuti.
1: Sì.
0: Possiamo fare un plauso a tutti gli operai, le maestranze, le ditte, che nell'ultimo anno e mezzo hanno accelerato di notte e di giorno. Perché selfie, ministri, direttori dei lavori, giornalisti, addetti ai lavori, chi riesce a entrare si fa il selfie. Possiamo dire grazie a tutti gli operai, qui la vecchia coscienza operaia, a tutti gli operai che ancora oggi stanno lavorando, facciamo.
1: Assolutamente sì, vanno fatti i complimenti a chi in tempi ristretti.
0: Spero che siano invitati tutti quanti all'inaugurazione, non lo so, me lo auguro.
1: È riuscito a portare a termine un lavoro fantastico, il mondo parla di Taranto, l'Europa parla di Taranto, il mondo parla di Taranto, l'abbiamo visto in questi giorni con dei reel che insomma parlavano in inglese, e raccontano la magnificenza dello stadio di Iacovone piuttosto che degli altri impianti. Per quello ti dicevo, c'è cascata in testa una possibilità che non deve terminare il 4 di settembre, ma che deve partire il 4 settembre e che deve consentire a Taranto di reinventarsi anche attraverso lo sport. È inutile però negarcelo che le problematiche di cui abbiamo parlato prima e che troviamo alla nostra sinistra, non parlo del Castello Aragonese, ma un po'
0: ci guarda il camino, ci guarda.
1: Sì, di là.
0: Ci guarda.
1: Con la prospicienza del quartiere Tamburi da quella parte, di là passa il futuro di Taranto. Ora bisognerà capire quale è il futuro di Taranto e soprattutto tutelare la salute delle persone che vivono in quella zona della città
0: prima di tutto
1: e poi nel resto della città. Ma chi vive lì, e lo dico con assoluta cognizione di causa, deve smettere di poter guardare alla vita come un surplus, come qualcosa di più. Chi vive là deve avere la qualità della vita che hanno a Bolzano, che hanno a Trento, a Trieste, chi vive qua la stessa
0: cosa. È l'obiettivo degli obiettivi. Comunque questa trasmissione si chiama Conto a rovescio dei giochi, quindi ora ci alziamo.
1: Sì, ce la fai, piano.
0: Va in prospettiva, lontana.
1: Ma lontana, aspetta, no. Scendo giù, così va bene.
0: Una volta intervistai Fucca
1: con, vabbè, però Fucca.
0: Col collega Francesco.

0: Qua Friuli abbiamo una foto.
1: Noi Friuli poi non è che pure...
0: io e lui. Noi su due scalini del gradone del Palazzo c'è una foto e Fucica lì. Forse era proprio Martino che ci riprendeva.
1: Pensate.
0: Se non sbaglio, al Palazzo.
1: Ma non so 10 centimetri. Poi io c'ho i tacchi, come... Ti ricordi il presidente c'aveva i tacchi?
0: Faccia strada, direttore.
1: Prego.
0: Allora, Martino, seguici. Eccoci qua. Io a destra e tu a sinistra.
1: Vedi? Ti saluto.
0: Ancora, buon lavoro anche a voi. Allora, eccoci qua. Ripetiamolo sempre. Intorno alle 21 scatta la giornata, perché il conto a rovescia finisce quando comincia l'inaugurazione del 21 agosto, lo Iacopone.
1: Scatta la giornata, è quasi IMSS. Scatta, però va bene.
0: A giornata.
1: Va bene.
0: Direttore, grazie.
1: Grazie
0: allora,
1: a te, Angelo.
0: A che ora va in onda il TG, perché scherzavamo?
1: TG come sempre.
0: Anzi, no.
1: No. Chi è?
0: È andato in onda il TG.
1: Sì, è andato. Domani va in onda alle 14.
0: Domani come oggi alle 14. Perché vabbè, stiamo registrando, ma io non sono un professionista come lui della TV e quindi ho fatto casino.
1: Sì.
0: Il TG è appena finito.
1: Sì, vi è piaciuto il TG?
0: Bello. Domani alle 14 nuova edizione,
1: sì.
0: Ma conto a rovescia torna alle 14:35/40 dopo il TG Sport, perché Galitelli ha mandato a Chianciano Terme, ricordiamolo,
1: Giuseppe Dellisanti assieme al Taranto Calcio, in ritiro col Taranto Calcio. Vi stiamo raccontando tutto. Addirittura ieri abbiamo postato le foto della cena, la prima cena del Taranto Calcio. Poi vi diremo nel prossimo servizio TG che cosa hanno mangiato i calciatori. Pure quello sappiamo. Ti dirò di più, la stessa roba l'ha mangiata Dellisanti, quindi a dieta i calciatori.
0: Dellisanti che era radioso, col ciuffo preciso.
1: Quello è, per me invidia.
0: Era radioso, sì.
1: Per me invidia. No, per te no, per me è assoluta invidia.
0: Infatti.
1: E io,
2: guarda.
0: Però ho fatto Photoshop.
1: Sì, possiamo, vabbè, lasciamo stare.
0: Puoi fare tutto. Vabbè, dopo la puntata col sostituto Mauro Pulpito è andata bene anche la puntata col sostituto Dario Galitelli, grazie.
1: Grazie a te.
0: Se domani c'è un'altra buca ti chiamo.
1: Sì, all'ombra però, cortesemente, perché...
0: Bugia, è in scaletta, Galitelli. Seguite il TG, seguite conto a rovescia. Meno 4, meno 3, meno 2, meno 1.
1: Auguri.
0: Buon anno a tutti, a domani. Ciao.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100 di buon mattino, 7.30 di mercoledì 29 luglio. Diversi temi che andremo ad analizzare in questo nostro contenitore che apre la giornata della nostra emittente. Come al solito, grande attenzione alle prime pagine locali, alle prime pagine nazionali, ai temi che hanno scandito le scorse ore. Non si può fare un, ovviamente, un focus sull'ex Silva con gli sviluppi.

Delle ultime ore, le 8 ore di sciopero annunciate dai sindacati dopo il vertice, dopo l'incontro di Palazzo Chigi con il governo. Questo e molto altro, perché poi ci collegheremo, oltre alla questione Ilva, con Franco Rizzo dell'esecutivo SB nazionale. Ci collegheremo anche con un altro ospite che invece tratta una materia diametralmente opposta, ovvero lo sport, ovvero Peppe De Lisanti, che in questo momento si trova a Chianciano Terme a seguito del Taranto, che ieri ha di fatto aperto le danze con una intervista a mister Alberto Giuliatto, nuovo tecnico del Taranto. Questo e molto altro attraverso anche i nostri servizi nel viaggio che iniziamo in questo momento. Come al solito, partiamo dalle prime pagine nazionali. Il primo incontro del mattino lo facciamo con ANSA, con il sito ANSA Online, che apre con lo sguardo verso il Medio Oriente. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petroliere Hormuz, balzo del greggio, il comando centrale militare statunitense. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati a Teheran. Non accenna a placarsi, quindi, nonostante quanto comunicato negli scorsi mesi, nonostante una comunicazione importante, molto copiosa sul Golfo, ma in realtà la tensione tra Stati Uniti e Iran continua ad essere molto alta. Netanyahu da Trump nello studio ovale, allineati su ogni scelta in Iran. E poi in piccolo lo vediamo, anzi continuiamo giù perché c'è il forte terremoto in Giappone, almeno 13 morti sull'isola di Kyushu, 7.1 la magnitudo del terremoto che ha colpito il paese del Sol Levante, allarme tsunami, insomma. Cose già viste in Giappone, ciclicamente si trova a fare i conti con emergenze di stampo naturale come quelle dei terremoti, e poi torna Mancini CT e con lui Ceranieri. Ecco il nuovo corso azzurro. Questa è la notizia di sport riportata da ANSA. Poi Tajani annuncia il safe e poi corregge, e scontro nella maggioranza. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Guardiamo la prima pagina del Corriere della Sera, che è il primo quotidiano cartaceo che andiamo a leggere e che trovate in questo momento in edicola. Mondiale di scherma, fioretto e spada, doppio oro a squadre. E poi Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, scrive Paolo Condò. Ora servono i risultati. E poi l'intervista al figlio del CT: il mio papà Mancio vuole il mondiale e ripulirsi l'immagine, aggiungiamo noi, dopo la fuga in Arabia, motivata con vado a fare la storia. In realtà in Arabia si va per un solo motivo, e con la storia, insomma, ha poco a che vedere, ovviamente, sono i soldi. Tajani, prenotati 14,9 milioni, la legge decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso, lite sui fondi della difesa. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky. E poi il terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla centro commerciale. Ovviamente parliamo del Giappone, come abbiamo già fatto nel momento in cui abbiamo aperto la prima pagina di ANSA Online. Fakir, la famiglia, fiducia nella polizia, mentre a Treviso filmate le sevizie, gemelli di 14 anni sequestrati dalla baby gang. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta di Repubblica. Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. E poi il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 milioni per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa al bot. Protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Scusate. Mancini CT, il bis che divide, e Ranieri al posto di Maldini. Una riflessione

0: chiaramente va fatta, anche perché la federazione non è uscita benissimo in questo senso, con le chiavi di casa affidate al duo Maldini-Leonardo per 10 giorni e poi il saluto, senza polemiche, ha rimarcato Malagò, ma insomma, certamente repentino, e il cambio di direzione. Si è passati da Pirlo e dalle scelte di Maldini sino al ritorno di Mancini in tandem con Ranieri. Adesso si parla anche del ritorno di Orjali, quindi non è proprio il nuovo che avanza, però certamente, insomma, Mancini resta una garanzia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è La Stampa, che apre proprio come abbiamo, parafrasando quello che abbiamo pensato e detto noi adesso, ovvero nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. La scelta di Malagò, già perdonata la fuga in Arabia, Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina. Dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, dice Antonio Barilla. E poi difesa, strappo nel governo, nuovo scontro prenotati, 6 miliardi, doppio incontro Washington sulle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, propal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky. L'arsenale dei Notav a centropagina con una foto che è emblematica, Chiomonte armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro la Camera e Consiglio regionale. Questo è quel che resta del cantiere della ferrovia alta velocità Chiomonte dopo la devastazione, dopo il raid degli antagonisti. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Si tratta del Messaggero, con la prima pagina completamente dedicata alla nazionale. Il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna CT, Ranieri direttore tecnico, questa è l'Italia di Malagò. In foto c'è, cioè, da destra a sinistra, Ranieri, presidente Malagò e Roberto Mancini, Piero May, le scelte giuste per ripartire. Mancio, tra scuse e amore azzurro, torna il talent scout. Eterno Claudio, l'uomo dei miracoli per la nazionale. Ecco, questo è sicuramente un ritorno che fa il bene al calcio, no? Il fatto che ci sia un grande saggio del calcio italiano che è Claudio Ranieri, che di miracoli se ne intende, l'ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera. Sicurezza alla Camera, la norma antiguerriglia, Tajani difesa, chiederemo i fondi all'Unione Europea, stop della Lega è frenata anche da Fratelli d'Italia e poi vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto degli infermieri aumenti da 240 euro. E poi romanzo d'estate da Biagi a Ranucci, la parabola dei cronisti d'inchiesta nel pezzo di spalla di Mario Aiello. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il giornale, il proclama di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna. A centropagina c'è Trump che chiede calma, che prova a calmare Zelensky e Netanyahu, e poi c'è il nuovo CT Mancini. Con l'arrivo anche di Ranieri, il passo falso che ora può diventare un vantaggio, la minestra riscaldata dopo i sogni di rivoluzione. Beh, sì, questa è sicuramente una chiave di lettura importante sul ritorno di Roberto Mancini, se si voleva svoltare realmente le strade, Leonardo Maldini, ma anche quella Baldini, avrebbero avuto un senso diverso. Una chance a Silvio Baldini. Probabilmente sarebbe stata la vera opzione di svolta in un momento in cui il calcio italiano ha toccato davvero il fondo. Invece si va sull'usato sicuro e si prende Roberto Mancini. Adesso non si può più sbagliare, bisogna tornare al mondiale e tornare a essere convincenti. La prima il 25 settembre a Roma contro il Belgio. Poi il doppio viaggio in Turchia contro la Turchia di Montella e a Parigi contro la Francia del neo CT Zinedine Zidane. Questi gli appuntamenti che attendono l'Italia di Mancini nel stretto giro di posta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, Europol e PM De Lucia, mercato nero, velivoli lanciamine ai clan. Insomma, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Il Sole 24 Ore, super bonus 1 euro su 2 al nord, ma poi il passaggio su Trump con Trump e Netanyahu che si incontrano nello studio ovale alla Casa Bianca. L'impegno comune: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere figli, costa troppo. E poi l'articolo di Domenico Palmiotti sull'ex Ilva verso una nuova gara per vendere l'area a freddo, cambiano quindi gli orizzonti sull'ex Ilva. Tutto questo sul Sole 24 Ore. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano, che è quello rosa, quello diverso dagli altri perché tratta di sport. La Gazzetta dello Sport, supercoppia con Akanji, Inter sbarca Stones, domani le visite, un colpaccio dell'Inter. Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri, direttore tecnico. E il titolo, insomma, è fantastico. Amici miei, il presidente Vara, un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la Serie A delusa, voleva Conte, balletto inutile. Era meglio dirlo subito, scrive Arianna Ravelli. La rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino: vendere la FIFA e privatizzare il mondiale. Quando si tratta di Gianni Infantino, quando si tratta di FIFA, abbiamo sempre qualche difficoltà a capire dove finisce la provocazione e dove inizia la notizia, però insomma va bene così. E poi Gabbia. La seconda stella, la maglia del Milan, chiede il massimo, il difensore centrale rossonero. Quest'anno avrà la concorrenza di Mario Ghila in più, ma è stato capace di ritagliarsi uno spazio importante negli scorsi anni. Queste le prime pagine che trovate in edicola in questo momento. Noi tra pochissimo andiamo ad analizzare quelle locali, però prima ci fermiamo qualche istante, restate con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le aree di alta pressione ormai hanno conquistato il continente europeo, come vedete alle mie spalle presentano un massimo di 1025 ettopascal in corrispondenza della Polonia, un altro massimo relativo si trova al largo del Portogallo, mentre sul bacino occidentale e centrale del Mediterraneo la pressione è livellata e c'è ancora un'area di relativa instabilità che insiste sulla Sicilia, sulla parte meridionale della Calabria. Da questa cartina non si evince però quello che è l'argomento principale, ovvero sia la cupola anticiclonica che ci interessa. Ecco, vedete, alle mie spalle compare quella che è l'analisi in quota. Dall'analisi in quota si vede chiaramente come la situazione tende a mostrare una cupola, proprio una specie di coperchio di aria particolarmente calda proveniente dall'interno dell'Africa che tende a invadere il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e anche in parte il continente europeo. Ci riuscirà nei prossimi giorni, purtroppo, quindi dovremo adeguarci a delle condizioni di tempo particolarmente caldo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete. Il tempo si mantiene tutto sommato tranquillo. Avremo ancora degli addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno, nelle zone appenniniche essenzialmente, dove non escludiamo dei brevi episodi di rovesci di pioggia o di qualche breve e isolato temporale. Per il resto invece è gran sereno, come vedete c'è il sole, incomincia a essere un sole un po' più colorato perché le temperature, come potete osservare, tendono ad aumentare. Arriviamo a valori minimi di 24, massimi già di 36 gradi, sono valori piuttosto elevati anche per questo periodo dell'anno. Il mare si mantiene poco mosso, localmente mosso ancora il basso Adriatico e il canale d'Otranto per dei venti settentrionali deboli che tra le altre cose tenderanno poi nei prossimi giorni anche ad attenuarsi. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, ecco la cartina è prontamente mostrata dalla regia, vedete scompaiono completamente le nuvole, il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso, il mare poco mosso, il vento si attenua ulteriormente, le temperature restano elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Chiariti gli aspetti legati al meteo, meteo che ci conduce verso il mese più caldo dell'anno, ovvero agosto. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e partiamo dal Corriere del Mezzogiorno. Taranto, Palazzo Chigi prende atto della sentenza di Milano. Negli stabilimenti proclamate 8 ore di sciopero, lo stop all'aria a caldo blocca la cessione, governo e sindacati cercano la via d'uscita, piano straordinario per l'ex Silva, questo è il titolo. Poi la curiosità che riguarda la Premier, Meloni sceglie ancora la Puglia, ad agosto vacanze in Valle d'Itria, la Premier il 21 agosto inaugurerà i Giochi del Mediterraneo di Taranto, e potrebbe organizzare a Bari la sua festa nazionale con la Premier presente, ovviamente facciamo riferimento a Fratelli d'Italia. E poi il cantiere nel cuore di Bari, parliamo del BRT ingombranti ma high tech sul lungomare, spuntano le fermate dei bus rapidi. Questa è la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, andiamo avanti con il prossimo quotidiano, tocca alla Gazzetta del Mezzogiorno, un piano per l'Ilva, addio all'aria a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, i sindacati oggi fanno sciopero, l'analisi, ma non vediamo la città di Taranto come 15 anni fa, dice Giampaolo Cassese. E poi il focus, Palazzo Chigi, lite sui soldi alle armi e taglio ai diesel. Le cronache, quanti insospettabili riciclavano con le slot, Bari nella rete degli snider, pure avvocati ed un politico. Poi centropagina c'è il richiamo. Con l'Italia c'è Mancini, Malagò ha scelto il Foggia, ripescato in Serie C e giocherà contro il Bari e contro il Barletta. Il vandalismo contro la statua del santuario bosniaco di Međugorje, una Madonna profanata tra ira e sdegno a Međugorje, assalto al portavalori, scattano altri arresti nell'inchiesta della DDA di Bari. Anche la ricettazione del bus STP. Andiamo avanti, questo è l'ultimo nostro quotidiano, c'è l'edicola del Sud con l'edicola dello Sport in apertura, si chiude il ritiro, Rastelli ottimista per il Bari, Lecce Beriscia con Gandelman per dare più qualità e poi il passaggio sul Taranto Calcio chiaramente con il ritiro di Chianciano che si è aperto nella giornata di ieri e la squadra che sta lavorando agli ordini di mister Giuliatto, è un Taranto che va veloce, titola l'edicola del Sud, centropagina l'aggressione alla Rossani, Giuditta i primi due indagati sono la custode dei bagni pubblici ed il compagno, intanto proseguono le indagini per ricostruire una vicenda che ovviamente continua ad avere delle zone d'ombra, ma che certamente saranno chiarite dall'inchiesta. Serve un piano straordinario per l'ex Silva, si legge a centropagina. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero. Oggi giornata calda per il fronte Ilva e come al solito cercheremo di fare il punto sulla questione anche attraverso le nostre frequenze. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale. Noi torniamo in studio, ci fermiamo qualche istante e poi apriamo la pagina relativa a Alex Silva con il servizio di Maria.

0: Laura Paletta e con l'intervento di Franco Rizzo, esecutivo USB nazionale.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Rieccoci in studio, sono le 7:52 minuti, apriamo la nostra pagina Ex Ilva. Prima di far entrare Franco Rizzo, io direi di guardarci il servizio che riassume le ultime frenetiche ore con il rimando, quanto è emerso dopo la riunione di Palazzo Chigi a firma di Maria Laura Paletta.
3: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa è la risposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14:30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo, governo e commissari dell'Ex Ilva si sono impegnati a sospendere eventuali azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali. Si apre così una finestra di circa un mese, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi, quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano ha infine ribadito l'obiettivo dell'esecutivo: garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
0: E quindi buongiorno a Franco Rizzo, esecutivo nazionale USB. Franco, ben trovato. Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di un tempismo, anzi, Mantovano ha parlato di un tempismo particolare e si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
4: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a gli incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, gli ho detto guardi, Mantovano, avevo pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso è stato esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un scontro. Lo dico sulla scorta del fatto che hanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che ha visto, come dire, i limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto degli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica, prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è, da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale fa il tifo affinché i lavoratori dell'ILVA, dell'appalto di Ilvenese cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. A me piace usare questa espressione, dire che lavori all'ILVA, lavori nell'appalto ILVA in Ilvenese a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno e tutto quello che è successo in questi anni.
0: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo, alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte, quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il social amplifica.
4: Io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto poi della sottocultura tarantina che trovi, come dire,
0: guerra tra poveri davvero.
4: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se sì. Poi scegliamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno, quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, i fatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi, probabilmente è stata forse l'unica giusta da in quel momento, tra l'altro eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare che non lo sciopero come USB.
0: Ci siamo persi un attimo il collegamento. Io spero di riuscire. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo, perché è saltato un po'. Quindi chiedo. Molto male, Franco. Se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva, il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
4: Io ti sento.
0: Ok, proviamoci Franco, ci proviamo, ho dubbi che vada, ma ci proviamo. Noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che conta e grava su Taranto, che serve, ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
4: Sì, noi al tavolo annunciato l'onorevole Mantovano, che ci dovrebbe essere settimana prossima, due cose chiederemo in maniera inderogabile: l'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il Venaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
0: Sì,
4: ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo, e altro, ci sia anche un posto sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per responsabilizzare tutti gli attori istituzionali, e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi, che siamo residenti sul territorio, tra l'altro.
0: Franco, ti faccio l'ultima domanda: nell'immediato proclamate 8 ore di sciopero e consultazioni, assemblee con i lavoratori, cosa dobbiamo aspettarci?
4: No, noi non abbiamo programmato sciopero, l'hanno fatto Finfiamme e Wilm. Noi andremo martedì o mercoledì, che ci hanno detto la data ipotetica per questo incontro, presenteremo la piattaforma nostra come rivendicazione, dopodiché se il governo non ci ascolta faremo sciopero. Finfiamme e Wilm hanno fatto questa dichiarazione di sciopero, le assemblee sicuramente le faremo, forse le faremo insieme, però io voglio capire, vista l'apertura che ha dato ieri il governo sul piano straordinario, sugli strumenti straordinari da mettere in campo, innanzitutto se c'è una risposta positiva, se non c'è eventualmente poi metteremo in campo le azioni di lotta.
0: Grazie Franco, grazie.
4: Grazie a voi.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, andiamo avanti con la nostra rassegna tra pochissimo, tra poco ci collegheremo anche con Giuseppe Degli Santi in quel di Chianciano Terme, prima però vi faccio vedere la situazione che c'è a Piazzale Bestat. Ci fermiamo e poi torniamo.
5: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
10: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
11: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
12: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto.

0: progetto Unitelma Sapienza.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati, adesso parliamo, come annunciato, di Piazzale Bestat, un luogo iconico della nostra città che rappresenta un determinato periodo storico che però negli ultimi tempi è stato vandalizzato diverse volte e che di notte si trasforma in terra di nessuno. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Di giorno è uno spazio vivo attraversato da studenti, famiglie e cittadini, la biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio, decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati, tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parquet.

0: Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
1: E ovviamente, come al solito, continueremo a monitorare quella che è la situazione anche di Piazzale Bestat al fine di trovare risposte anche presso l'amministrazione comunale. Adesso cambiamo diametralmente argomento, gli ultimi 5 minuti li dedichiamo a ciò che accade a Chianciano Terme, perché siamo in collegamento con Giuseppe Dellisanti, altro iconico, siamo passati dall'iconico Piazzale Bestat all'iconico balcone di Dellisanti. Dellisanti, buongiorno e ben trovato, che aria tira a Chianciano?
2: Buongiorno a te Dario, buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento. È un'aria piacevole questa mattina qui a Chianciano Terme, ci siamo svegliati con una leggera brezza da questo punto di vista per il venticello, quindi si sta bene e a breve partiremo insomma per il campo dove la squadra si allenerà attorno alle 9:30 agli ordini di mister Alberto Giuliatto e il suo staff. Secondo giorno di allenamenti a tutti gli effetti per la squadra e quindi inizieremo a capire anche quello che accadrà dal punto di vista del riscaldamento, dell'allenamento e dal punto di vista anche tattico, dove ieri si è visto già qualcosina dal punto di vista interessante.
1: Ecco, appunto, ieri prima sgambata dei rossoblù sul campo, ce l'hai testimoniato attraverso le immagini che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, ma anche sulla nostra pagina Instagram, su tutti i nostri canali social. Queste sono le prove atletiche del primo giorno. Poi ieri si è scesi in campo. Che indicazioni sei riuscito a cogliere da questa prima sgambata?
2: Guarda Dario, come ha detto mister Giuliatto, la squadra sta bene anche dal punto di vista fisico, è rimasto anche piacevolmente sorpreso il tecnico rossoblù perché evidentemente, come si dice in gergo, hanno fatto i compiti a casa durante il periodo della pausa, quindi la squadra si è ritrovata in ottima forma, adesso bisogna mettervi a pieno regime e quindi adesso la rosa inizierà a lavorare in maniera intensa, nonostante comunque le temperature si alzeranno nelle prossime ore, però sappiamo quanto il ritiro è fondamentale da questo punto di vista, però vedremo un attimino da questo aspetto. Dal punto di vista tattico c'è stata già una prima partitella a tutti gli effetti, la squadra inizia a prendere piano piano forma. Interessante un dettaglio che ha detto il mister ieri pomeriggio, perché ha detto rosa sì all'80-85%, monitoreremo la situazione, qualora ci sarà bisogno ovviamente di andare a rinforzare la rosa, la società sarà pronta.
1: Certo, Giuseppe, ieri hai cenato normale, dico, hai avuto modo di mangiare normalmente oppure anche ieri sei stato a dieta?
2: Allora, la dieta diciamo che è continua, persiste, quindi da questo punto di vista abbiamo questo rapporto che si mantiene al momento, però insomma però procediamo bene. Così da questo punto, sì, diciamo che ci stiamo mettendo anche noi a pieno regime per la stagione, siamo degli sportivi e quindi continuiamo su questo aspetto a mantenerci con la massima tranquillità e con i massimi chili a disposizione che abbiamo.
1: Visto che il direttore sportivo Pagni è alla ricerca ancora di qualche prospetto under, tu proprio under non sei, ma sei giovanissimo, quindi laddove dovesse servire fatti avanti con coraggio come stai facendo in questi giorni, palesati agli occhi del direttore, se serve qualcuno fatti avanti.
2: No, ma guarda, io ti dico la verità, Dario, io ho proposto proprio al direttore sportivo, ho detto se volete io ci sono a disposizione, l'ho detto anche al mister Giuliato, ho detto l'importante è che mi dovete mettere a pieno regime, questa è l'unica cosa, perché effettivamente ho un po' bisogno di recuperare il fiato, però ci siamo, ecco, da questo punto di vista siamo pronti, eventualmente qualora non dovessi essere pronto in campo mi metteranno in porta.
1: Sì, va bene tutto,
2: darò fastidio a Lombardo e Catelli sostanzialmente, però
1: purché ci sia spazio per loro. Purché ci sia spazio. Dellisanti, non ci svelare altro, anzi raccogli tutte le informazioni necessarie perché noi ci vediamo alle 14 nel nostro TG e poi alle 14:30 nel TG Sportivo con il solito recap che ci farai con i nostri servizi relativi al Taranto, ma relativi al calcio e allo sport in generale, con il tuo collegamento alla Chianciano Terme e con tutte le ultime nel nostro appuntamento sportivo delle 14:30 e ovviamente poi con tutto il materiale social che confezioniamo assieme al comparto social di Studio 100 è che diamo in pasto all'etere con cadenza oraria.

0: Ormai regolare quasi ogni ora. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
1: Grazie Dario, buon proseguimento. Più tardi.
0: Allora, io l'appello ve l'ho fatto, restate con noi perché così si chiude la nostra rassegna stampa, così si chiude il nostro di buon mattino. Ovviamente l'invito è quello a restare sui nostri canali, sul 98 del digitale terrestre, ma anche sulla nostra app, sui nostri canali social. In chiusura abbiamo da farvi vedere una delle interviste che ha realizzato il nostro Giuseppe Dellisanti, noi la lanciamo, che è quella al tecnico del Taranto, mister Alberto Giugliatto, intervistato proprio ieri nel ritiro di Chianciano. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
1: Siamo qui alla fine della prima sgambata stagionale della SS Taranto con mister Alberto Giugliatto. Intanto, mister, ti diamo il ben ritrovato sui nostri canali.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Mister, partiamo naturalmente da questo primo allenamento e poi naturalmente andremo a sviscerare un po' gli argomenti anche sui test fisici. Importante come inizio, come vi siete trovati intanto qui a Chianciano?
2: No, l'approccio è stato positivo, le strutture sono di livello, c'è una grande organizzazione, quindi ci sono le basi per poter lavorare
1: Dal punto di vista fisico, come hai trovato i ragazzi?
2: bene. E mi hanno sorpreso, sono comunque allenati, vuol dire che hanno lavorato nel momento di pausa e comunque adesso sta a noi portarli a regime.
1: Rosa, come diceva il direttore sportivo Danilo Pagni, completa l'80-85%. Ti stai facendo già un'idea, immagino, del roster che hai a disposizione.
2: Sì, è corretto, sono sul filo del direttore. Adesso comunque abbiamo 2 settimane piene per valutare i ragazzi ed eventualmente completare l'organico.
1: Tanto spazio per l'attacco e tanta fantasia, mi verrebbe da dire. Un attacco del genere, mister Giugliatto potrebbe avere grandi difficoltà quest'anno.
2: Ma guarda, preferisco averne di difficoltà perché poi è un campionato che a mio avviso viene risolto con gli attaccanti, ovviamente l'equilibrio, però avere qualità davanti.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la

classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino. Un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua. L'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola
li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5,

5 nell'altro verso, 1, inspiro, chiudo, espiro, 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3. 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10
Ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi e poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3. Accompagno sempre il movimento. 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate. La testa ben allineata vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro, 5, 6, 7, 2, 1, 2. Piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3, i gomiti restano sempre puntati verso il soffitto, distendo e poi piego. Lentamente 5 6, non devo creare una massima flessione, così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro. Espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3, 4, 5, 6. 7, altri 3, 1,
e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 8, 9 e 10. Metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle, che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare, ok, l'ultimo, fuori l'aria e poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse, sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno, però quando andremo ad allenarci da soli, ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba, ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre la perfezione, conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente se sento bruciare, come sempre, mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore, quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti

l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona. Me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, però il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro. Molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5. 6, 7, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo.

Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola
dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito, e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato,

0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
2: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
0: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
2: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
1: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story.
1: Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
2: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
1: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
2: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
1: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
2: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
1: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: E questo è Lunerti. Si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti. Lunerti ancora. Frigeri interviene. Ancora Lunerti. Insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quello hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solito.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale.

0: Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt,
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica.
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando
0: Cerchiamo,
1: ai, agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo,
1: Perché è una sfida,
0: ma
1: eh? È una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di
0: Allora,
1: essere un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60,
0: prosegue.
1: insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: Assolutamente.
1: tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche perché
1: Certo,
0: naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura, naturalmente, è chiamata a un pubblico.

0: servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti.

0: che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
1: Certo, avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting,
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
0: Per Volvo? Sì, di recente.
1: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
0: torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
0: Assolutamente.
1: E questo è proprio, aspetto. Chiudo soltanto la parte di

0: difficile perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una buttata di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
2: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
2: Tanto con grande
1: la vostra
2: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
0: Grazie. Sono
1: tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
0: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
2: che utile.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
0: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch. Tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina,

0: grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Anch-

0: Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanto

0: Questa fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai raccontato
6: spesso. Gli orologi
5: spesso.
6: Sono stati inventati prima del motore a scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
6: prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Vabbè, sì, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria. quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
6: Icona è un
5: tempi?
6: po'.
5: Esistono ancora le vere
6: Icona va
5: icone?
6: bene per tutto, no?
5: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo
6: No,
5: che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
6: unisce un po' l'utile al dilettevole,
5: Sì.
6: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
5: Certo.
6: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso. Perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico, forse della Ferrari, non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari. Era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
5: Esatto.
6: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
5: Sì,
7: colorarla,
5: esatto, che lì fino a
7: ma
5: quel punto diciamo che si può fare.
7: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la

0: la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia, è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5 se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
0: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati, 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un

0: elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Oblò sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però,
1: pazienza.
2: se
1: Pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Oblò al polso. Ma
1: Attenzione a non sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale,
2: no,
1: quindi
2: beh,
1: di
2: lui
1: quello
2: però.
1: giusto.
2: Non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quando
1: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
1: Se no,
2: fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però ha
1: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale, già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente, il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali, sostanzialmente, di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia, e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo ma un senza tempo.
1: Molto bello, molto bello. Ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA. Puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice caspita, oggi sto bene.
1: Apprezzo tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100 di buon mattino, 7:30 di mercoledì 29 luglio. Diversi temi che andremo ad analizzare in questo nostro contenitore che apre la giornata della nostra emittente. Come al solito, grande attenzione alle prime pagine locali, alle prime pagine nazionali, ai temi che hanno scandito le scorse ore. Non si può fare ovviamente un focus sull'ex Ilva con gli sviluppi delle ultime ore, le 8 ore di sciopero annunciate dai sindacati dopo il vertice, dopo l'incontro di Palazzo Chigi con il governo. Questo e molto altro, perché poi ci collegheremo, oltre alla questione Ilva, con Franco Rizzo dell'esecutivo SB nazionale. Ci collegheremo anche con un altro ospite che invece tratta una materia diametralmente opposta, ovvero lo sport, ovvero Peppe De Lisanti, che in questo momento si trova a Chianciano Terme a seguito del Taranto, che ieri ha di fatto aperto le danze con una intervista a mister Alberto Giugliatto, nuovo tecnico del Taranto. Questo e molto altro attraverso anche i nostri servizi nel viaggio che iniziamo in questo momento. Come al solito, partiamo dalle prime pagine nazionali. Il primo incontro del mattino lo facciamo con ANSA, con il sito ANSA Online, che apre con lo sguardo verso il Medio Oriente. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petroliere Hormuz, balzo del greggio. Il comando centrale militare statunitense: attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati a Teheran. Non accenna a placarsi, quindi, nonostante quanto comunicato negli scorsi mesi, nonostante una comunicazione importante, molto copiosa sul Golfo, ma in realtà la tensione tra Stati Uniti e Iran continua ad essere molto alta. Netanyahu da Trump nello studio ovale, allineati su ogni scelta in Iran. E poi in piccolo lo vediamo. Anzi, continuiamo giù perché c'è il forte terremoto in Giappone, almeno 13 morti sull'isola di Kyushu, 7.1 la magnitudo del terremoto che ha colpito il paese del Sol Levante, allarme tsunami, insomma, cose già viste in Giappone, ciclicamente si trova a fare i conti con emergenze di stampo naturale come quelle dei terremoti. E poi torna Mancini CT e con lui Ceranieri. Ecco il nuovo corso azzurro. Questa è la notizia di sport riportata da ANSA. Poi Tajani annuncia il safe e poi corregge e scontro nella maggioranza. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Guardiamo la prima pagina del Corriere della Sera, che è il primo quotidiano cartaceo che andiamo a leggere e che trovate in questo momento in edicola. Mondiale di scherma, fioretto e spada, doppio oro a squadre. E poi Italia anno zero, si riparte da Mancini e Ranieri. Malagò: mi assumo tutte le responsabilità. Alla fine siamo usciti dal labirinto azzurro, scrive Paolo Condò. Ora servono i risultati. E poi l'intervista al figlio del CT: il mio papà Mancio vuole il mondiale e ripulirsi l'immagine, aggiungiamo noi, dopo la fuga in Arabia, motivata con vado a fare la storia. In realtà in Arabia si va per un solo motivo. E con la storia, insomma, ha poco a che vedere, ovviamente, sono i soldi. Tajani, prenotati 14,9 milioni, la legge decida l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso, lite sui fondi della difesa. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. E poi il terremoto, sisma di magnitudo 7.1, crolla centro commerciale. Ovviamente parliamo del Giappone, come abbiamo già fatto nel momento in cui abbiamo aperto la prima pagina di ANSA Online. Fakir, la famiglia, fiducia nella polizia, mentre a Treviso filmate le sevizie, gemelli di 14 anni sequestrati dalla baby gang. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta di Repubblica. Trump mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni
alle nuove sanzioni USA alla Russia e poi il riarmo spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 milioni per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa. È solo un'alternativa al bot. Protestano Lega, Movimento 5 Stelle e AVS. Scusate. Mancini CT, il bis che divide e Ranieri al posto di Maldini. Una riflessione chiaramente va fatta, anche perché la federazione non è uscita benissimo in questo senso, con le chiavi di casa affidate al duo Maldini-Leonardo per 10 giorni e poi il saluto, senza polemiche, ha rimarcato Malagò, ma insomma. Certamente repentino, e il cambio di direzione. Si è passati da Pirlo e dalle scelte di Maldini sino al ritorno di Mancini in tandem con Ranieri. Adesso si parla anche del ritorno di Orjali, quindi non è proprio il nuovo che avanza, però certamente insomma Mancini resta una garanzia. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è La Stampa, che apre proprio come abbiamo, parafrasando quello che abbiamo pensato e detto noi adesso, ovvero nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. La scelta di Malagò, già perdonata la fuga in Arabia, Roberto si è scusato per aver abbandonato la panchina. Dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, dice Antonio Barilla. E poi difesa, strappo nel governo, nuovo scontro. Prenotati 6 miliardi, doppio incontro Washington sulle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea. Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della legge.

Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, propalla alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky. L'arsenale dei Ottava, centropagina con una foto che è emblematica, Chiomonte armi nascoste con l'aiuto di anarchici, scontro, la Camera e Consiglio regionale.

Dedicata alla nazionale, il presidente FIGC ha scelto Mancini, torna a CT, Ranieri direttore tecnico, questa è l'Italia di Malagò. In foto c'è da destra a sinistra Ranieri, presidente Malagò e Roberto Mancini, Piero Mei, le scelte giuste per ripartire. Mancio, tra scuse e amore azzurro, torna il talent scout. Eterno Claudio, l'uomo dei miracoli per la nazionale. Ecco, questo è sicuramente un ritorno che fa il bene al calcio, no? Il fatto che ci sia un grande saggio del calcio italiano che è Claudio Ranieri, che di miracoli se ne intende, l'ha ampiamente dimostrato nel corso della sua carriera. Sicurezza alla Camera, la norma antiguerriglia, Tajani difesa, chiederemo i fondi all'Unione Europea, stop della Lega è frenata anche da Fratelli d'Italia e poi vertice dei ministri sulla prossima legge di bilancio, cantiere manovra, si parte dagli stipendi, contratto degli infermieri aumenti da 240 euro e poi romanzo d'estate da Biagi a Ranucci, la parabola dei cronisti d'inchiesta nel pezzo di spalla di Mario Aiello. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il giornale, il proclama di guerra dei Notav, carche anarchici francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna. A centropagina c'è Trump che chiede calma, che prova a calmare Zelensky e Netanyahu, e poi c'è il nuovo CT Mancini con l'arrivo anche di Ranieri, il passo falso che ora può diventare un vantaggio, la minestra riscaldata dopo i sogni di rivoluzione. Beh sì, questa è sicuramente una chiave di lettura importante sul ritorno di Roberto Mancini, se si voleva svoltare realmente le strade, Leonardo Maldini, ma anche quella Baldini avrebbero avuto un senso diverso, una chance a Silvio Baldini. Probabilmente sarebbe stata la vera opzione di svolta in un momento in cui il calcio italiano ha toccato davvero il fondo. Invece si va sullo stato sicuro e si prende Roberto Mancini. Adesso non si può più sbagliare, bisogna tornare al mondiale e tornare a essere convincenti. La prima il 25 settembre a Roma contro il Belgio, poi il doppio viaggio in Turchia contro la Turchia di Montella e a Parigi contro la Francia del neo CT Zinedine Zidane. Questi gli appuntamenti che attendono l'Italia di Mancini a stretto giro di posta. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Fatto Quotidiano. Sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, Europol, PM, De Lucia, Mercato Nero, velivoli, lanciamine ai clan. Insomma, questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Il Sole 24 Ore, super bonus 1 euro su 2 al nord, ma poi il passaggio su Trump con Trump e Netanyahu che si incontrano nello studio ovale alla Casa Bianca, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere figli, costa troppo. E poi l'articolo di Domenico Palmiotti sull'ex Ilva verso una nuova gara per vendere l'area a freddo, cambiano quindi gli orizzonti sull'ex Ilva. Tutto questo sul Sole 24 Ore. Andiamo avanti con l'ultimo quotidiano che è quello rosa, quello diverso dagli altri perché tratta di sport. La Gazzetta dello Sport, Supercoppa con Akanji, Inter sbarca Stones, domani le visite, un colpaccio dell'Inter. Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri, direttore tecnico. E il titolo, insomma, è fantastico. Amici miei, il presidente Vara, un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la Serie A delusa voleva Conte, balletto inutile,
era meglio dirlo subito, scrive Arianna Ravelli, la rinascita con un flop e quella fuga.

0: Il piano Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il Mondiale. Quando si tratta di Gianni Infantino, quando si tratta di FIFA, abbiamo sempre qualche difficoltà a capire dove finisce la provocazione e dove inizia la notizia, però insomma va bene così. E poi Gabbia, la seconda stella, la maglia del Milan, chiede il massimo, il difensore centrale. Rossonero, quest'anno avrà la concorrenza di Mario Ghila in più, ma è stato capace di ritagliarsi uno spazio importante negli scorsi anni. Queste le prime pagine che trovate in edicola in questo momento. Noi tra pochissimo andiamo ad analizzare quelle locali, però prima ci fermiamo qualche istante, restate con noi. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le aree di alta pressione ormai hanno conquistato il continente europeo, e come vedete alle mie spalle presentano un massimo di 1025 ettopascal in corrispondenza della Polonia, un altro massimo relativo si trova al largo del Portogallo, mentre sul bacino occidentale e centrale del Mediterraneo la pressione è livellata e c'è ancora un'area di relativa instabilità che insiste sulla Sicilia, sulla parte meridionale della Calabria. Da questa cartina non si evince però quello che è l'argomento principale, ovvero sia la cupola anticiclonica che ci interessa. Ecco, vedete, alle mie spalle compare quella che è l'analisi in quota. Dall'analisi in quota si vede chiaramente come la situazione tende a mostrare una cupola, proprio una specie di coperchio di aria particolarmente calda proveniente dall'interno dell'Africa che tende a invadere il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e anche in parte il continente europeo. Ci riuscirà nei prossimi giorni, purtroppo, quindi dovremo adeguarci a delle condizioni di tempo particolarmente caldo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete. Il tempo si mantiene tutto sommato tranquillo, avremo ancora degli addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno, nelle zone appenniniche essenzialmente, dove non escludiamo dei brevi episodi di rovesci di pioggia o di qualche breve e isolato temporale. Per il resto invece è gran sereno, come vedete c'è il sole, incomincia a essere un sole un po' più colorato perché le temperature, come potete osservare, tendono ad aumentare. Arriviamo a valori minimi di 24, massimi già di 36 gradi, sono valori piuttosto elevati anche per questo periodo dell'anno. Il mare si mantiene poco mosso, localmente mosso ancora il basso Adriatico e il canale d'Otranto per dei venti settentrionali deboli che tra le altre cose tenderanno poi nei prossimi giorni anche ad attenuarsi. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, ecco, la cartina è prontamente mostrata dalla regia, vedete, scompaiono completamente le nuvole, il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso, il mare poco mosso, il vento si attenua ulteriormente, le temperature restano elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV. Chiariti gli aspetti legati al meteo, meteo che ci conduce verso il mese più caldo dell'anno, ovvero agosto. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa e partiamo dal Corriere del Mezzogiorno. Taranto, Palazzo Chigi prende atto della sentenza di Milano. Negli stabilimenti proclamate 8 ore di sciopero, lo stop all'aria a caldo blocca la cessione, governo e sindacati cercano la via d'uscita, piano straordinario per l'ex Ilva, questo è il titolo. Poi la curiosità che riguarda la Premier, Meloni sceglie ancora la Puglia, ad agosto vacanze in Valle d'Itria, la Premier il 21 agosto inaugurerà i Giochi del Mediterraneo di Taranto. E potrebbe organizzare a Bari la sua festa nazionale con la Premier presente, ovviamente facciamo riferimento a Fratelli d'Italia. E poi il cantiere nel cuore di Bari, parliamo del BRT ingombranti, ma high-tech sul lungomare spuntano le fermate dei bus rapidi. Questa è la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Andiamo avanti con il prossimo
1: quotidiano.

0: Tocca alla Gazzetta del Mezzogiorno, un piano per l'Ilva, addio all'aria a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, i sindacati oggi fanno sciopero, l'analisi ma non vediamo la città di Taranto come 15 anni fa, dice Giampaolo Cassese, e poi il focus Palazzo Chigi, lite sui soldi alle armi e taglio ai diesel, le cronache, quanti insospettabili riciclavano con le slot, Bari nella rete degli Snyder, pure avvocati ed un politico, poi centropagina c'è il richiamo. Con l'Italia c'è Mancini, Malagò ha scelto il Foggia, ripescato in Serie C e giocherà contro il Bari e contro il Barletta. Il vandalismo contro la statua del santuario bosniaco di Međugorje, la Madonna profanata tra ira e sdegno a Međugorje, assalto al portavalori, scattano altri arresti nell'inchiesta della DDA di Bari. Anche la ricettazione del bus STP. Andiamo avanti, questo è l'ultimo nostro quotidiano, c'è l'edicola del Sud con l'edicola dello Sport. In apertura si chiude il ritiro, Rastelli ottimista per il Bari, Lecce Berisha. Con Gandelman per dare più qualità e poi il passaggio sul Taranto Calcio, chiaramente con il ritiro di Chianciano che si è aperto nella giornata di ieri e la squadra che sta lavorando agli ordini di mister Giuliatto. È un Taranto che va veloce, titola l'edicola del Sud, centropagina, l'aggressione alla Rossani, giudicata i primi due indagati, sono la custode dei bagni pubblici ed il compagno. Intanto proseguono le indagini per ricostruire una vicenda che ovviamente continua ad avere delle zone d'ombra, ma che certamente saranno chiarite dall'inchiesta. Serve un piano straordinario per l'ex Ilva, si legge a centropagina. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero. Oggi giornata calda per il fronte Ilva e come al solito cercheremo di fare il punto sulla questione anche attraverso le nostre frequenze. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale. Noi torniamo in studio, ci fermiamo qualche istante e poi apriamo la pagina relativa all'ex Ilva con il servizio di Maria Laura Paletta e con l'intervento di Franco Rizzo, esecutivo USB nazionale.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Rieccoci in studio, sono le 7:52 minuti, apriamo la nostra pagina ex Ilva. Prima di far entrare Franco Rizzo, io direi di guardarci il servizio che riassume le ultime frenetiche ore con il rimando, quanto è emerso dopo la riunione di Palazzo Chigi a firma di Maria Laura Paletta.
3: 8 ore di sciopero e assemblee con lavoratrici e lavoratori, e questa è la risposta annunciata dalle organizzazioni sindacali che chiedono un intervento urgente del governo sulla situazione industriale, occupazionale e salariale del paese. Al centro della mobilitazione la richiesta di un piano straordinario di sicurezza nazionale, ritenuto necessario per affrontare le criticità del sistema produttivo e garantire la tutela del lavoro. La posizione è stata espressa

0: Espressa da Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, al termine dell'incontro di questa mattina con il governo, conclusosi alle ore 14.30. Dal confronto è arrivata un'apertura con la disponibilità a un tavolo che si svolgerà nel mese di agosto, un segnale giudicato positivo, ma che i sindacati intendono verificare nei fatti. Resteremo al tavolo finché ci saranno le condizioni per raggiungere risultati concreti. Nel frattempo, governo e commissari dell'ex Ilva si sono impegnati a sospendere eventuali azioni unilaterali fino alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali. Si apre così una finestra di circa un mese, considerata decisiva per ottenere garanzie concrete a tutela del comparto siderurgico, dell'occupazione e dei salari. Ad intervenire nel corso del tavolo è stato anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Secondo quanto riferito, Mantovano ha richiamato l'attenzione sul recente decreto della Corte d'Appello di Milano, precisando che non si tratta della fissazione di condizioni per proseguire l'attività, come riportato invece da alcune ricostruzioni. Il sottosegretario ha anche rimarcato come il governo non intende entrare in polemica con l'autorità giudiziaria, evidenziando però una singolare sincronia tra il calendario degli incontri istituzionali e quello delle decisioni giudiziarie. Ha inoltre criticato alcune dichiarazioni legate al ricorso, definendo fuori luogo il riferimento ad un presunto scacco matto. Non è un gioco né una partita a scacchi, quella che riguarda lavoratori e aziende. Mantovano ha infine ribadito l'obiettivo dell'esecutivo: garantire la continuità aziendale e accompagnare il confronto in corso verso soluzioni in grado di assicurare stabilità al settore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se dal dialogo tra governo e parti sociali emergeranno risposte concrete alle richieste dei lavoratori e delle imprese coinvolte.
1: E quindi buongiorno a Franco Rizzo, esecutivo nazionale OSB. Franco, ben trovato. Franco, io voglio partire da un punto che forse denota la scarsa capacità di comprendere la problematica. Ieri abbiamo parlato di un tempismo, anzi, Mantovano ha parlato di un tempismo particolare. E si è soffermato inoltre sulla infelicità della locuzione relativa allo scacco matto. Qui si sta ancora a parlare della forma, senza capire che il tempo della sostanza, il tempo nel quale la sostanza deve trovare la quadra, è davvero pochissimo.
2: Lui ha ribadito, e non è la prima volta che l'ha fatto, la tempistica della magistratura rispetto a incontri calendarizzati a Palazzo Chigi, che spesso sono pieni di significato come quello di ieri. Io gli ho risposto in realtà dicendo che avevo pensato pure io gli ho detto proprio così, ho detto: guardi, Mantovano, ho pensato pure io che probabilmente ci sarebbe stata l'ordinanza della magistratura. Ma in realtà io non vedo come uno scontro tra la politica e la magistratura. Mi viene il dubbio, perché per paradosso è stato esattamente questo, mi viene il dubbio che forse è stato un assist alla politica più che un Lo dico sulla scorta del fatto che hanno in piedi una gara da 2 anni, una gara che ha visto, come dire, limiti del ridicolo, con soggetti che entrano ed escono, con situazioni che cambiano ogni 5 minuti. Insomma, era abbastanza scontato che poi la magistratura intervenisse, viste le condizioni, soprattutto degli ultimi anni, condizioni che sono andate via via peggiorando della fabbrica. Prospettive, perché il problema vero è quello. Poi c'è, da parte di un pezzo di opinione pubblica, lo dico perché ce ne accorgiamo anche leggendo i commenti sui social, lo dico con rammarico, c'è un pezzo di opinione pubblica che più che fare il tifo per la questione ambientale, fa il tifo affinché i lavoratori dell'Ilva, dell'appalto di Ilvenae se cadano in disgrazia, perché a leggere certi commenti, come dire, rabbrividisci. Ecco, a me è piaciuta questa espressione. Dire che lavori all'Ilva, lavori nell'appalto Ilva e in Ilvenae a Taranto è diventato per alcuni quasi un reato, come se i lavoratori siano contenti di andare a rischiare la vita in una fabbrica che in questo momento purtroppo non è in condizioni ottimali, lo dimostrano i 2 ultimi infortuni mortali avvenuti nei primi 6 mesi dell'anno, e tutto quello che è successo.

0: in questi anni.
1: Sì, Franco, perdonami se ti interrompo. Alle volte questo è frutto, a parte che i commenti vanno letti fino a un certo punto e tu lo sai meglio di me questo, nel senso che non ci possiamo soffermare a quello che viene scritto sui social, anche perché poi vis-à-vis le cose sono diametralmente opposte. Quindi dà coraggio a chi coraggio non ne ha il social. E alle volte però questa è una strettoia che passa da una considerazione fatta di rabbia e ti spiego il mio punto di vista. Quando si legge il vengo a mangiare a casa tua, quello porta a dei commenti che non hanno né arte né parte e quindi completano un quadro che è sbagliato in principio, è sbagliato il vengo a mangiare a casa tua, così come è sbagliato sicuramente la risposta di dovete cadere in disgrazia, non dovete lavorare, assolutamente tutto un contesto sbagliato, ma il
0: No,
1: social
0: ma io non mi
1: amplifica.
0: riferisco, io non mi riferisco a quelle discussioni che sono frutto voi della sottocultura tarantina che trovi, come dire, un
1: Guerra
0: po' dappertutto.
1: tra poveri davvero quella.
0: Io mi riferisco anche al fatto che a Taranto è diventato reato parlare di nazionalizzazione, no? Se
1: Sì.
0: poi inseriamo il concetto di nazionalizzazione, che cosa vuol dire? Nazionalizzare vuol dire che lo Stato si assuma la responsabilità, non vuol dire che lo Stato porta avanti la produzione di acciaio. Cioè, la nazionalizzazione non la richiamiamo, continuiamo a richiamarla come garanzia per i lavoratori. Perché qualcuno dimentica che ci sono 16.000 famiglie qua, qualcuno
1: Sì. Sì.
0: dimentica che nell'appalto, soprattutto nell'appalto giovane, ci sono 3.000 ragazzi tra i 25 e i 40 anni, con un profilo chiaro, con stipendi sottodimensionati, che sopravvivono tutti i giorni e sono purtroppo costretti spesso, come è capitato nei primi 6 mesi dell'anno, ad interrompere, come dire, il loro lavoro e quindi gli viene a mancare anche il reddito. Quest'anno ne abbiamo persi 600 da gennaio a giugno. Quindi io da questo punto di vista credo che ci sia anche una sottovalutazione grossa dal punto di vista occupazionale, fermo restando che la magistratura ha fatto quello che doveva fare, infatti sono sotto gli occhi di tutti e probabilmente questo governo sta pagando gli errori che tutta la politica, compreso l'ultimo governo, cioè loro, hanno commesso in questi 14 anni. La storia è cambiata quando si decise di non dar seguito al piano Bondi. Probabilmente questo potrebbe essere forse l'unica giusta in quel momento. Tra l'altro, eravamo in cielo completamente diversi. Oggi purtroppo ragioniamo su questo. Io ci tengo a precisare
1: Ci siamo persi un attimo, ci siamo persi un attimo il collegamento. Io spero di riuscire. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo perché è saltato un po'. Quindi chiedo che è molto male, Franco. Se forse se riusciamo a cambiare zona di collegamento, anche perché avevo qualche altra domanda da farti, che passa ovviamente per quelle che sono le reazioni politiche. Che si sono succedute nelle ultime ore. È interessante comprendere il punto di vista di chi vive lo stabilimento e di chi conosce a menadito quello stabilimento e la questione Ilva è il nodo focale. Non so se adesso Franco mi sente, vediamo.
0: Io ti sento.
1: Ok, proviamoci, Franco, ci proviamo. Ho dubbi che vada, ma ci proviamo. E noi abbiamo parlato di una soluzione che non può più cadere dall'alto. Crediamo fermamente nell'autodeterminazione, di Taranto, dei suoi figli, della sua classe operaia e della sua classe politica. Non si può più accettare che, a giudicare o a decidere sia chi non conosce un sistema aziendale e territoriale che, conta e grava su Taranto, che serve. Ma allo stesso tempo grava su Taranto, serve una presa di posizione netta, decisa da parte del primo cittadino della provincia e della regione.
0: Sì, noi in realtà è annunciato l'onorevole Mantovano che ci dovrebbe essere settimana prossima, due cose chiederemo in maniera inderogabile. L'atto di coraggio da parte del governo, quindi nazionalizzare la fabbrica, mettere fuori, come dire, tutte queste discussioni sterili che guardano ai privati, e il piano straordinario di strumenti in favore dei lavoratori. Noi, oltre alla questione dell'incentivo all'esodo, dell'integrazione salariale, del riconoscimento dell'amianto e del lavoro usurante, visto, come dire, la condizione, visto il fatto che gli impianti comunque si dovranno fermare, e noi pensiamo che ci vuole un reddito di transizione a copertura di tutti i lavoratori di Ilva, il Vanaes e dell'appalto, perché bisogna evitare di scaricare sui lavoratori quelle che sono colpe di tutta la popolazione.

0: politica che ha gestito con i piedi una vicenda che oramai dura, sta sui banchi della politica italiana da 14 anni.
1: Sì,
0: Ed è chiaro, lo dico, che nel passaggio della nazionalizzazione, ma ce l'abbiamo già scritto l'anno fa nei documenti, noi pretendiamo che l'eventuale nuova società, che eventualmente dovrebbe fare acciaio in maniera diversa o anche altri tipi di lavorazione, come lavorazione, come dire, a freddo e altro, ci sia anche un posto, sia per la regione che per il comune, per evitare, come dire, innanzitutto per
1: chiaro.
0: responsabilizzare tutti gli attori istituzionali e secondo per evitare poi alla fine che vengano fatte scelte sulla testa dei tarantini. Questo non lo vogliamo neanche noi, che siamo residenti sul territorio tra l'altro.
1: Franco, ti faccio l'ultima domanda. Nell'immediato proclamate 8 ore di sciopero e consultazioni, assemblee con i lavoratori. Cosa dobbiamo aspettarci?
0: No, noi non abbiamo programmato sciopero, l'hanno fatto Fiume e Uilm. Noi andremo martedì o mercoledì, che ci hanno detto la data ipotetica per questo incontro, presenteremo la piattaforma nostra come rivendicazione, dopodiché se il governo non ci ascolta faremo sciopero. Fiume e Uilm hanno fatto questa dichiarazione di sciopero, le assemblee sicuramente le faremo, forse le faremo insieme, però io voglio capire, vista l'apertura che ha dato ieri il governo sul piano straordinario, sugli strumenti straordinari da mettere in campo, innanzitutto, se c'è una risposta positiva, se non c'è, eventualmente poi metteremo in campo le azioni di lotta. Grazie
1: Grazie Franco, grazie.
0: a voi.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo, andiamo avanti con la nostra rassegna tra pochissimo. Tra poco ci collegheremo anche con Giuseppe Delli Santi in quel di Chianciano Terme. Prima però vi faccio vedere la situazione che c'è a Piazzale Bestat. Ci fermiamo e poi torniamo.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro.

0: euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati, adesso parliamo, come annunciato, di Piazzale Bestat, un luogo iconico della nostra città che rappresenta un determinato periodo storico che però negli ultimi tempi è stato vandalizzato diverse volte e che di notte si trasforma in terra di nessuno. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Di giorno è uno spazio vivo, attraversato da studenti, famiglie e cittadini. La biblioteca Clavio anima il lato culturale, mentre l'area giochi accoglie bambini e ragazzi e poi gli uffici di enti, associazioni e sindacati. Ma quando cala la sera, Piazzale Bestat cambia volto e non in meglio. Decine di segnalazioni raccontano una realtà ormai fuori controllo. In tarda serata il piazzale si trasforma in un teatro di schiamazzi, urla e comportamenti incivili che si protraggono fino alle prime luci dell'alba. Gruppi di giovani e giovanissimi occupano la zona indisturbati tra festeggiamenti di dubbio gusto e totale assenza di rispetto per chi vive nei dintorni. Questa mattina gli operatori di Chimambiente si sono trovati davanti ad una scena emblematica, un tappeto di cocci di vetro taglienti e pericolosissimi, sparsi proprio accanto ai giochi per bambini. Bottiglie infrante, residui di fuochi d'artificio, candeline e rifiuti di ogni tipo, tracce evidenti di una festa che lascia dietro di sé solo degrado. Quale senso ha festeggiare rompendo bottiglie accanto ad un'area frequentata ogni giorno da bambini, si chiede amaramente uno degli addetti alla pulizia. E intanto i residenti pagano il prezzo più alto, notti insonni, finestre chiuse anche con il caldo pur di attutire il frastuono e una crescente sensazione di insicurezza. Non mancano infatti episodi di tensione, risse sfiorate o avvenute, atteggiamenti aggressivi e fenomeni di bullismo segnalati da chi frequenta la zona. E la videosorveglianza, pur presente, si dimostra finora poco efficace. La situazione peggiora ulteriormente a livello inferiore del piazzale, qui il degrado raggiunge livelli allarmanti, rifiuti abbandonati ovunque, mobili dismessi, carcasse di animali in decomposizione e un odore insopportabile, più che un parcheggio, una discarica a cielo aperto. I residenti esasperati sono spesso costretti a intervenire di tasca propria per ripulire uno spazio per cui nessuno vuole trovare una soluzione. A tutto questo si aggiunga il problema della sicurezza strutturale, segni evidenti di cedimento aggravati dalla corrosione causata dall'acqua piovana che ristagna nella parte superiore. Due livelli, un unico scenario di inciviltà che stride con la vocazione culturale aggregativa che Piazzale Bestat dovrebbe rappresentare, un simbolo di ciò che non funziona e che riaccende una questione più ampia, lo smarrimento educativo e sociale dei ragazzi che sta colpendo sempre più quartieri di Taranto.
3: E ovviamente, come al solito, continueremo a monitorare quella che è la situazione anche di Piazzale Bestat al fine di trovare risposte anche presso l'amministrazione comunale. Adesso cambiamo diametralmente argomento, gli ultimi 5 minuti li dedichiamo a ciò che accade a Chianciano Terme, perché siamo in collegamento con Giuseppe Dellisanti, altro iconico, siamo passati dall'iconico Piazzale Bestat all'iconico balcone di Dellisanti. Dellisanti, buongiorno e ben trovato, che aria tira a Chianciano?
5: Buongiorno a te Dario, buongiorno a chi ci sta seguendo in questo momento. È un'aria piacevole questa mattina qui a Chianciano Terme, ci siamo svegliati con una leggera brezza da questo punto di vista per il venticello, quindi si sta bene e a breve partiremo insomma per il campo dove la squadra si allenerà attorno alle 9, 9:30 agli ordini di mister Alberto Giuliatto e il suo staff. Secondo giorno di allenamenti a tutti gli effetti per la squadra e quindi inizieremo a capire anche quello che accadrà dal punto di vista del riscaldamento, dell'allenamento e dal punto di vista anche tattico, dove ieri si è visto già qualcosina dal punto di vista interessante.

0: Ecco, appunto, ieri prima sgambata dei rossoblù sul campo, ce l'hai testimoniato attraverso le immagini che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook, ma anche sulla nostra pagina Instagram, su tutti i nostri canali social. Queste sono le prove atletiche del primo giorno. Poi ieri si è scesi in campo. Che indicazioni sei riuscito a cogliere da questa prima sgambata?
1: Guarda Dario, come ha detto Mister Cugliatto, la squadra sta bene anche dal punto di vista fisico. È rimasto anche piacevolmente sorpreso il tecnico rossoblù, perché evidentemente, come si dice in gergo, hanno fatto i compiti a casa durante il periodo della pausa, quindi la squadra si è ritrovata in ottima forma. Adesso bisogna mettervi a pieno regime, e quindi adesso la rosa inizierà a lavorare in maniera intensa, nonostante comunque le temperature si alzeranno nelle prossime ore. Però sappiamo quanto il ritiro è fondamentale da questo punto di vista, però vedremo un attimino da questo aspetto. Dal punto di vista tattico c'è stata già una prima partitella a tutti gli effetti, la squadra inizia a prendere piano piano forma. Interessante un dettaglio che ha detto il mister ieri pomeriggio, perché ha detto rosa sì all'80-85%, monitoreremo la situazione, qualora ci sarà bisogno ovviamente di andare a rinforzare la rosa, la società sarà pronta.
0: Certo, Giuseppe, ieri hai cenato normale, dico, hai avuto modo di mangiare normalmente, oppure anche ieri sei stato a dieta?
1: Allora, la dieta diciamo che è continua, persiste, quindi da questo punto di vista abbiamo questo rapporto che si mantiene al momento, però insomma però procediamo bene. Così da questo punto, sì, diciamo che ci stiamo mettendo anche noi a pieno regime per la stagione, siamo degli sportivi e quindi continuiamo su questo aspetto a mantenerci con la massima tranquillità e con i massimi chili a disposizione che abbiamo.
0: Visto che il direttore sportivo Pagni è alla ricerca ancora di qualche prospetto under, tu proprio under non sei, ma sei giovanissimo, quindi laddove dovesse servire, fatti avanti con coraggio come stai facendo in questi giorni, palesati agli occhi del direttore, se serve qualcuno fatti avanti.
1: No, ma guarda, io ti dico la verità, Dario, io ho proposto proprio al direttore sportivo, ho detto se volete io ci sono a disposizione, l'ho detto anche al mister Giuliato, ho detto l'importante è che mi dovete mettere a pieno regime, questa è l'unica cosa, perché effettivamente ho un po' bisogno di recuperare il fiato, però ci siamo, ecco, da questo punto di vista siamo pronti, eventualmente qualora non dovessi essere pronto in campo mi metteranno in porta.
0: Sì, va bene tutto,
1: darò fastidio a Lombardo e Catelli sostanzialmente, però
0: purché ci sia spazio per loro. Purché ci sia spazio. Deli Santi, non ci svelare altro, anzi raccogli tutte le informazioni necessarie, perché noi ci vediamo alle 14 nel nostro TG e poi alle 14.30 nel TG Sportivo con il solito recap che ci farai con i nostri servizi relativi al Taranto, ma relativi al calcio e allo sport in generale, con il tuo collegamento da Chianciano Terme e con tutte le ultime nel nostro appuntamento sportivo delle 14.30, e ovviamente poi con tutto il materiale social che confezioniamo assieme al comparto social di Studio 100 e che diamo in pasto all'etere con cadenza oraria ormai regolare quasi ogni ora. Grazie Giuseppe, buon lavoro.
1: Grazie Dario, buon proseguimento, più tardi.
0: Allora, io l'appello ve l'ho fatto, restate con noi perché così si chiude la nostra rassegna stampa, così si chiude il nostro Di Buon Mattino. Ovviamente l'invito è quello a restare sui nostri canali, sul 98 del Digitale Terrestre, ma anche sulla nostra app, sui nostri canali social. In chiusura abbiamo da farvi vedere una delle interviste che ha realizzato il nostro Giuseppe Deli Santi, noi la lanciamo, che è quella al tecnico del Taranto, mister Alberto Giugliatto, intervistato proprio ieri nel ritiro di Chianciano. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
1: Siamo qui alla fine della prima sgambata stagionale della SS Taranto con mister Alberto Giugliatto. Intanto mister, ti diamo il ben ritrovato sui nostri canali.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Mister, partiamo naturalmente da questo primo allenamento e poi naturalmente andremo a sviscerare un po' gli argomenti anche sui test fisici. Importante come inizio, come vi siete trovati intanto qui a Chianciano?
2: No, l'approccio è stato positivo, le strutture sono di livello, c'è una grande organizzazione, quindi ci sono le basi per poter lavorare bene.
1: Dal punto di vista fisico come hai trovato i ragazzi?
2: E mi hanno sorpreso, sono comunque alle

0: Allenati vuol dire che hanno lavorato nel momento di pausa e comunque adesso sta a noi portarli a regime.
1: Rosa, come diceva il direttore sportivo Danilo Panni, completa l'80-85%. Ti stai facendo già un'idea, immagino, del roster che hai a disposizione.
0: Sì, è corretto, sono sul filo del direttore, adesso comunque abbiamo 2 settimane piene per valutare i ragazzi ed eventualmente completare l'organico.
1: Tanto spazio per l'attacco e tanta fantasia, mi verrebbe da dire. Un attacco del genere, Mister Giuliato potrebbe avere grandi difficoltà quest'anno.
0: Ma guarda, preferisco averne di difficoltà perché poi è un campionato che a mio avviso viene risolto con gli attaccanti, ovviamente l'equilibrio, però avere qualità davanti.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
4: Domani alla mezza.

Grazie.

l'ospite fondatore.

Thank you.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 40° posto.
2: Thank you.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con i tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far

conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente

0: più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenza e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità dunque che, se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale, potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante il... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Te mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino, perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, gliela andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora dell'ex Ilva di Taranto, dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero di 8 ore da parte dei sindacati. Sarà sicuramente un mese decisivo per costruire delle risposte concrete per quanto riguarda salute, ambiente ma anche lavoro. E poi ci spostiamo al Borgo, momenti di paura questa mattina quando un marocchino di 42 anni ha tentato di occupare abusivamente un appartamento regolarmente abitato prendendo a martellate la porta d'ingresso ed è stato successivamente arrestato dai carabinieri. E poi ancora l'inaugurazione del parco urbano della Salinella. Bitetti afferma: a Taranto nascerà una nuova economia basata sullo sport. Queste e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale. Restate con noi.

0: Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Silva, il governo annuncia un piano straordinario per Taranto. I sindacati rispondono con 8 ore di sciopero. Sarà un mese decisivo per costruire tutele reali su salute, ambiente e occupazione. Paura nel borgo di Taranto. Tenta di occupare abusivamente un appartamento già abitato regolarmente, prendendo la porta a martellate. Arrestato 42enne di origini marocchine. Pronto il parco urbano della Salinella, il sindaco Bitetti assicura nascerà una nuova economia per Taranto, basata sullo sport.

0: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dello stabilimento siderurgico dell'ex Ilva di Taranto. Dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero dei sindacati, sarà adesso un mese decisivo per trovare delle risposte concrete alle tante tematiche ambientali, di salute e di lavoro. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni cambia completamente il futuro dell'ex Ilva e apre per Taranto uno scenario industriale e occupazionale senza precedenti. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha stravolto il vertice convocato a Palazzo Chigi, inizialmente dedicato alla possibile cessione dell'azienda al gruppo Indiano Jindal, trasformato in una riunione d'emergenza sullo stop di cokerie, altiforni e acciaierie. Il governo ha annunciato un piano straordinario per Taranto con nuovi ammortizzatori sociali, ulteriore cassa integrazione, tutele salariali, incentivi per accompagnare eventuali usciti e investimenti capaci di offrire alternative occupazionali. Al momento però il piano resta ancora da costruire. Martedì si riunirà al Ministero delle Imprese un tavolo tecnico con governo, commissari, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto. Entro un mese dovrà essere presentata una proposta concreta. Fino alla conclusione del confronto, governo e commissari si sono impegnati a sospendere eventuali iniziative unilaterali. I sindacati hanno intanto annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. La FIOM chiede un intervento urgente, un piano straordinario per la sicurezza industriale, occupazionale e salariale. La cessione dell'azienda nel frattempo resta congelata, Jindal ha confermato il proprio interesse, ma un nuovo bando potrà partire soltanto dopo aver ridefinito il perimetro degli impianti da vendere, probabilmente limitato all'area a freddo. Resta poi il nodo dell'area a caldo, che dovrà essere messa in sicurezza e bonificata. Intanto sono stati stanziati altri 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa nel breve periodo. Per Taranto si apre così un mese decisivo, servono risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale, prima che il territorio si ritrovi ancora una volta a pagare il prezzo più alto.
0: Ci spostiamo adesso nel borgo di Taranto, momenti di paura per il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento da parte di un 42enne di origini marocchine, successivamente fermato dai carabinieri. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Momenti di paura nel centro di Taranto, dove un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento si è concluso con l'arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore, residente tra Foggia e Taranto, avrebbe cercato di entrare con la forza in un'abitazione regolarmente occupata, colpendo la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'affittuario che si trovava all'interno. Determinante l'intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che hanno bloccato l'uomo mentre il tentativo era ancora in corso, evitando conseguenze più gravi. Il 42enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili. Vicende che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini e richiedono controlli sempre più capillari sul territorio.
0: Ci spostiamo adesso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove questa mattina si sono concluse le operazioni di prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente accaduto nel Tarantino. Dopo il periodo di osservazione di 6 ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l'avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti. Il cordoglio di Vito Bavaro, direttore generale dell'ASL di Taranto, a nome di tutta l'azienda. Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto, ha dichiarato. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro tutta la gratitudine dell'ASL di Taranto, perché con il consenso espresso hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone. E restiamo sempre nel tema della sanità perché torniamo a occuparci del caso di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie che è stato costretto a prenotare la visita di accesso alla terapia antalgica a pagamento. Vediamo.
3: Immaginate una persona che non può deambulare con dolori importanti. Dal mese di ottobre arriva a luglio di quest'anno e si vede rispondere che con l'urgenza deve comunque aspettare 6 mesi, 8 mesi per fare una visita.
0: Torniamo a parlare del caso del cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione anche dal ticket per le prestazioni sanitarie, che soffre di una patologia cronica e ha dovuto affrontare una vera e propria odissea tra viaggi per il Sud Italia, telefonate chilometriche, mail e lunghi mesi di attesa per veder riconosciuto un diritto fondamentale, quello ad essere curato.
3: Tutto inizia ad ottobre, quando tentiamo di prenotare questa risonanza magnetica, ma ovviamente senza nessun risultato, perché le liste erano chiuse e la prima disponibilità sarebbe stata comunque alla riapertura delle liste alla fine del 2027. Data l'urgenza, ci siamo attivati presso ASL di un'altra della regione Basilicata e siamo dovuti arrivare a gennaio per fare una risonanza magnetica fino a Villa d'Agri, quindi dopo Potenza. Fatta questa risonanza, tentiamo di prenotare una prima visita neurochirurgica e anche lì ci troviamo davanti ad una situazione di attesa e di impossibilità di prenotazione. Ci rivolgiamo quindi all'ASL di Bari e quindi prenotiamo questa visita al di venere, facciamo questa visita e viene prescritta una elettromiografia. Anche lì altro problema, perché non c'erano disponibilità per effettuare questa elettromiografia, quindi anche lì mettiamo mano al portafoglio, altri soldi per farla privatamente questa elettromiografia. Poi facciamo questa seconda visita neurochirurgica e ci consigliano, dal momento che per fortuna non era necessario un intervento, ci consigliano di rivolgerci a Taranto, perché dice: siete di Taranto, andate a Taranto a fare la terapia antalgica. Arriviamo nel momento in cui, con una ricetta con l'urgenza, quindi entro 10 giorni doveva essere prevista, effettuata la visita, una prima visita in terapia antalgica, e ci ritroviamo davanti nuovamente all'impossibilità di poter prenotare e di poter finalmente ricevere un ascolto, una cura per un dolore che si protrae dal mese di ottobre, cioè, ma dopo invece in intramenia la disponibilità era per dopo 2 ore, quindi questa è veramente una vergogna. Chi non ha la possibilità di anticipare 200 euro per una visita che gli spetta di diritto anche in tempi brevi, che cosa fa? Non si cura. Abbiamo scoperto che c'era la possibilità di ricevere questo rimborso, abbiamo inoltrato la richiesta e sono 9 giorni, 10 giorni che aspettiamo. E chiaramente io credo e spero che non dovremmo aspettare oltre, altrimenti ci dovremmo rivolgere a dei legali.
0: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di sport e riqualificazione. Consegnato questa mattina il parco urbano della Salinella, un investimento di oltre 5 milioni di euro destinato a cambiare il volto del quartiere. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: Dalla preparazione ai giochi del Mediterraneo a un'eredità destinata a restare anche dopo l'evento, è stato presentato questa mattina il nuovo parco urbano della Salinella, uno degli interventi con cui il comune di Taranto punta a ridisegnare il quartiere e a rafforzare la vocazione sportiva. La nuova struttura è pensata non solo per ospitare alcune attività della manifestazione, ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per i residenti e l'intera città. L'investimento supera i 5 milioni di euro. È già stata avviata la procedura per individuare il soggetto che ne curerà la gestione e le attività future. L'opera comprende anche un parcheggio illuminato da 116 posti auto.
5: Devo dire che è una trasformazione urbana che si vede, si sente, la percepiscono i cittadini. C'è il campo, il parco urbano della Salinella, questa struttura meravigliosa per la quale ringraziamo l'assessore Lo Noce e i lavori pubblici. E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
6: Non abbiamo finito, anche perché si stanno facendo le opere di asfalto intorno a tutti gli impianti sportivi, e quindi continueremo a fare sempre per migliorare la nostra città.
4: Il sindaco ha invitato la città a guardare con fiducia il percorso avviato, pur senza nascondere le criticità ancora da affrontare.
7: Dobbiamo trasmettere un sentimento di ottimismo, di positività per la nostra popolazione, e concentrarci non solo sulla fase relativa alle gare, quindi inaugurazione, chiusura dei giochi, ma soprattutto per quello che sarà Taranto dal 4 di settembre.
4: Bitetti ha poi richiamato gli episodi che nelle ultime settimane hanno interessato alcune strutture sportive cittadine, dall'incendio allo stadio al sabotaggio di un campo di gara, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione nella tutela delle opere realizzate.
0: E un altro bel progetto di riqualificazione urbana riguarda questa volta il quartiere Paolo VI e in particolare l'ex scuola media Giuseppe Ungaretti, un edificio lasciato da anni al degrado e all'abbandono che presto tornerà a nuova vita con un progetto collegato ai servizi sociali. Vediamo.
8: I libri abbandonati a terra ed esposti alle intemperie sono l'ultima traccia visibile di ciò che questo edificio è stato, una scuola. Insieme ad un cartello ormai sbiadito dal tempo, ricordano che qui in viale 4 novembre al quartiere Paolo VI sorgeva la scuola media Giuseppe Ungaretti, parte dell'istituto comprensivo Pirandello, oggi trasferita nel plesso Falcone. Dove prima c'erano aule e studi, oggi resta solo silenzio e degrado. Chiusa per inagibilità con la promessa di una rapida ristrutturazione, la struttura giace da anni nell'abbandono più totale. Finestre infrante trasformano i pavimenti in trappole di vetro, i muri sono imbrattati e danneggiati, alcuni segnati persino da incendi. Le stanze, un tempo luoghi di crescita e cultura, sono diventate rifugi di fortuna, materassi sporchi, bottiglie vuote, resti di bivacchi notturni. All'esterno lo scenario non migliora, anzi, il cortile, che un tempo risuonava delle risate dei ragazzi, è oggi sommerso dai rifiuti. Mobili, elettrodomestici, persino vasche da bagno, materiali di risulta, stoviglie e vestiti, una vera e propria discarica a cielo aperto, dove la vegetazione secca e incolta si mescola ai segni di vecchi roghi, alimentando il rischio di nuovi incendi. Una vera e propria ferita aperta nel cuore del quartiere, simbolo di occasioni mancate e di incuria, ma uno spiraglio si intravede. Contattata telefonicamente, l'assessora al patrimonio Luana Riso ha confermato la volontà dell'amministrazione Bitetti di riqualificare l'immobile. L'edificio sarebbe già stato inserito all'interno di un progetto legato ai servizi sociali, restituendogli così una funzione utile alla comunità. Al momento però tutto è ancora nelle fasi embrionali, è stata avviata la richiesta di fondi regionali e si procede con cautela, senza dettagli ufficiali su tempi e interventi. Resta però la speranza che questo edificio possa tornare ad essere un presidio di vita e non più simbolo di abbandono.
0: E questa mattina presso la sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti la seconda conferenza stampa di presentazione del memorial dedicato a Massimo Battista. Ce ne parla Teresa Picchieri.
2: Un ricordo che si trasforma in impegno concreto, e questo lo spirito del Memorial Massimo Battista, di cui si è parlato ancora questa mattina a Taranto nella sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un'iniziativa nata dalla volontà della famiglia Battista di unire memoria e solidarietà con una raccolta fondi destinata al reparto ematologico dell'ospedale Moscati. Presentati anche il dibattito dedicato alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro, i sorteggi e la consegna delle maglie alle squadre coinvolte.
9: Il 2 agosto ci sarà il memorial dedicato appunto a papà, un memorial che abbiamo voluto fortemente io e la mia famiglia, mia mamma in primis, per onorare la persona che papà è stata e soprattutto tutto quello che lui ha fatto per questa città, perché penso che se lo meriti. È un memorial che sarà diviso tra un dibattito sulla sicurezza e sul lavoro e poi seguirà un torneo di calcio, uno sport che mio padre ha sempre amato fin da sempre, è stato sempre un tifoso molto appassionato.
10: È da decenni che diciamo che quella fabbrica è illegale per via dell'amianto e che solamente per quello sarebbe dovuta essere chiusa. È da dieci anni che diciamo, anzi forse pure più di 10 anni, che diciamo che bisogna trovare un piano B, che il piano B sono lo smantellamento, la decontaminazione e la bonifica, e la formazione degli operai nelle opere di bonifica. In 10 anni gli operai dello stabilimento sarebbero dovuti essere formati proprio per effettuare queste bonifiche. E invece alla politica e ai sindacati è piaciuto ciscare nel manico e prolungare un'agonia.
0: E torniamo a parlare del corso di laurea in farmacia a Taranto. Dalla regione stanziati oltre 7 milioni di euro con una copertura totale fino al 2042 per il corso di laurea. La nostra Ilaria Lì ha ascoltato ai microfoni Mino Borraccino, consigliere regionale del PD. Vediamo.
11: La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza il disegno di legge numero 121 relativo alla variazione del bilancio di previsione 2026 e al recupero delle eccedenze di gettito. Tra le misure previste figurano

ancora il riversamento di 35 milioni di euro dall'avanzo di amministrazione 2025 del Consiglio regionale al bilancio della Regione, con l'obiettivo di anticipare la restituzione delle eccedenze di gettito utilizzate per il ripiano del disavanzo sanitario. Nella variazione di bilancio è previsto anche il ripristino e il consolidamento delle risorse destinate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, attivato nella sede di Taranto.

0: Una molta grande attenzione per la città di Taranto. Oggi nella delibera di assestamento di bilancio del Consiglio regionale abbiamo inserito una voce importante, quella della definizione di maggiori risorse per il corso di facoltà di farmacia all'Università di Taranto. Rafforziamo l'idea di Taranto quale città universitaria, Taranto che può rinascere grazie alla presenza di giovani, grazie alla presenza della freschezza, delle nuove energie e quindi di un'università che diventa un tutt'uno con il tessuto sociale, economico, culturale e produttivo della nostra città.
1: L'intervento assicura un finanziamento pluriennale del corso con una programmazione delle risorse fino al 2042 per un investimento complessivo superiore a oltre 7 milioni di euro. La misura dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale di bilancio 2025 e punta a garantire continuità all'offerta formativa nella sede ionica.
2: Sugli incendi che stanno letteralmente flagellando l'Italia, ma anche la Puglia, in questa estate 2026 arriva il report di Legambiente. Italia in fumo 2026, ce ne parla Teresa Picchieri.
3: Incendi sempre più devastanti in Puglia, dal 1 giugno al 17 luglio sono già andati in fumo 1.041 ettari di territorio regionale. La provincia più colpita è Lecce con 399 ettari bruciati, seguita dall'Abat con 238. Il Tarantino è al terzo posto con 212 ettari, davanti al Foggiano con 179 e al Brindisino con 13. Un bilancio ancora provvisorio che non tiene conto dei roghi degli ultimi giorni. Numeri che preoccupano anche il territorio ionico e che secondo Legambiente Puglia dimostrano come gli incendi non siano più un'emergenza occasionale, ma un fenomeno strutturale aggravato dalla crisi climatica, dalla siccità, dall'abbandono delle campagne e dalla mancata gestione di molti terreni colpiti dalla xylella. L'associazione chiede alla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla prevenzione, operativo 12 mesi l'anno e con il coinvolgimento di comuni, vigili del fuoco, protezione civile, ARIF, carabinieri forestali, università e associazioni ambientaliste. Tra le priorità indicate ci sono la mappatura delle aree più esposte al rischio, la manutenzione di strade, pinete e fasce tagliafuoco, il controllo delle discariche abusive, il sostegno ai proprietari per la pulizia dei terreni ed un maggiore impiego di droni e telecamere termiche per individuare tempestivamente i focolai. Quando decollano i Canadair, una parte della battaglia è già persa, sottolinea la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo. Per questo, conclude l'associazione, la prevenzione deve iniziare già in autunno e in inverno, con risorse certe ed una programmazione continua per evitare che il territorio continui a pagare un prezzo altissimo in termini di ambiente, economia e sicurezza.
2: Dallo sport alla gastronomia, in vista dei giochi del Mediterraneo, arriva un gelato che porta il nome e i colori del nostro mare. Vediamo Giovanna Calabrese.
4: Dai campi di gara alle eccellenze del territorio, in vista dei giochi del Mediterraneo nasce anche un gusto di gelato dedicato alla manifestazione. Si chiama Mediterraneo 2026 e punta a raccontare Taranto attraverso i sapori e i colori che la rappresentano. L'ispirazione arriva dai due mari della città. Il gelato si distingue per una glassa blu che richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, mentre la ricetta valorizza alcune produzioni tipiche del territorio pugliese.
5: Abbiamo ideato questo gelato perché volevamo che anche con un dolce potessimo dare il benvenuto ai tanti turisti che verranno qui a Taranto, ma soprattutto agli sportivi.
4: L'idea nasce con l'obiettivo di trasformare un prodotto artigianale in un simbolo della città durante i giochi, offrendo ad atleti, delegazioni e visitatori un sapore ispirato al territorio e alle sue eccellenze.
5: Abbiamo realizzato un gelato artigianale naturale con una base latte, quindi al limone, e poi abbiamo anche voluto realizzare una variegatura davvero interessante per i nostri amanti sportivi. Abbiamo quindi realizzato una variegatura con mandorle pugliesi, poi miele di agrumi di Castellaneta e limone candito, una variegatura davvero molto interessante che possa dare la carica giusta a tutti coloro che sono impegnati in questo evento straordinario.
4: Un'iniziativa che unisce gastronomia, tradizione e promozione del territorio nel segno di una manifestazione che guarda non solo allo sport, ma anche alla valorizzazione dell'identità locale.
5: E così ho voluto realizzare questo gelato che non è altro che un percorso gastronomico

0: di identità locali.
1: Domenico Modugno, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti del quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, il servizio di Teresa Picchieri.

0: Le note immortali di Domenico Modugno hanno risuonato sul mare di San Vito, regalando al pubblico una serata di musica e grandi emozioni. Ieri sera allo Yachting Club di Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival ha proposto Trapunto di Stelle, non solo un omaggio al grande artista pugliese, ma anche un viaggio tra i successi che hanno reso celebre la canzone italiana nel mondo, con l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi e i Radicanto.
1: Il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla.
2: I Radicanto quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera e quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Si chiama Manduria la forma dell'acqua ed è un bel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Manduria, finanziato con i fondi regionali POC 2021-2027. Vediamo. Il progetto Manduria, la forma dell'acqua, finanziato con fondi POC 2021-2027 della Regione Puglia, punta alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, con particolare attenzione al Parco delle Mura Messapiche e al sito di San Pietro Mandurino. Ispirandosi idealmente alle città invisibili di Calvino, l'iniziativa mira a recuperare e rilanciare l'identità culturale di Manduria. Centrale il ruolo simbolico e storico dell'acqua, elemento che ha guidato nei secoli l'insediamento umano. Il progetto prevede interventi concreti come nuovi scavi archeologici, ma anche il ripristino della viabilità antica messapica e medievale, il restauro della chiesa di San Pietro Mandurino e la riqualificazione di spazi verdi accessibili.
1: Manduria è un bacino endorreico, significa che l'acqua arriva nella parte carsica e non ha vie di uscita all'esterno, se non poi alle foci di Borraco e di Chidro. Quindi quello che succede all'interno della terra, quindi parliamo di canali, cavità, scegni, è il disegno dell'acqua. La città si è strutturata su questo, sull'acqua come presenza, come mancanza, come gestione. Questo progetto nasce da un ascolto. Durante un cantiere del Ministero della Cultura, il segretariato regionale ha deciso di indire una manifestazione di interesse proprio per ascoltare il territorio. Questo atteggiamento di ascolto ha portato a unire insieme diverse realtà che hanno espresso i loro desideri o pi desideri sul futuro di Manduria e il ruolo che il parco archeologico avrebbe potuto giocare.
2: Un tassello importante a quello che già, insomma, nel Parco archeologico delle Mura Messapiche è noto. Lavori seguiti da tantissimi anni anche dalla stessa soprintendenza. Io stesso sono stato presidente della commissione di collaudo del lotto del PON ministeriale, che ha restituito quindi l'area come la vedete oggi. L'implementazione degli scavi è sicuramente un'ulteriore fase di ricerca che, appunto, come ho detto, aggiungerà ulteriori tasselli alla conoscenza, e l'area di San Pietro Mandurino restituirà, oltre che un sito importante per la comunità, anche un nuovo luogo all'interno del circuito e della rete dei beni culturali di Manduria.
3: Abbiamo un tesoro a cielo aperto che dobbiamo cercare di inserire in tutti i circuiti nazionali e internazionali, al pari di altre realtà anche più piccole, ma che sono giustamente inserite e magari non hanno

0: hanno nemmeno un ettaro di quello che abbiamo noi. 1300 tombe scavate con gli scavi dei grassi dal 55 al 60, 100 di queste tombe integre, le nostre anfore, le nostre trozzelle, anche scudi di guerrieri, insomma, sono tutte cose che fanno di Manduria sicuramente una realtà eccezionale, oso dire.
1: Bene, allora prima di concludere la nostra edizione del telegiornale ci spostiamo a Chianciano Terme, luogo del ritiro della squadra di calcio del Taranto, dove c'è collegato per noi il nostro Giuseppe Degli Santi. Buon pomeriggio Giuseppe, ben trovato.
2: Ciao, ciao Maria Laura, buon pomeriggio a tutti. Day 3 del Taranto qui a Chianciano Terme. La squadra adesso si sta riposando in vista poi della sessione pomeridiana. C'è stata la sessione mattutina, una sessione intensa, ne parleremo tra l'altro nel TG Sport con tutte le novità, tutti gli aggiornamenti, tutte le chicche, anche perché naturalmente c'è stato un menù diverso oggi a pranzo e quindi parleremo anche di questo dettaglio. E poi appunto vi stavo accennando già della partitella, un qualche dettaglio interessante già sta venendo fuori. E quindi non vi trapeliamo nulla perché ovviamente vi facciamo rimanere con noi nel TG Sportivo e quindi rimanete con noi perché ci sono tanti aggiornamenti da darvi qui da Chianciano Terme. A te.
1: Grazie, grazie a Giuseppe Degli Santi che ritroveremo appunto tra qualche minuto. E allora la nostra edizione del telegiornale termina qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo proprio al TG Sportivo condotto da Dario Gallitelli. La nostra informazione torna invece alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Scelti per proteggere.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS

0: S. Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Le aree di alta pressione ormai hanno conquistato il continente europeo, e come vedete alle mie spalle presentano un massimo di 1025 ettopascal in corrispondenza della Polonia, un altro massimo relativo si trova al largo del Portogallo, mentre sul bacino occidentale e centrale del Mediterraneo la pressione è livellata e c'è ancora un'area di relativa instabilità che insiste sulla Sicilia, sulla parte meridionale della Calabria. Da questa cartina non si evince però quello che è l'argomento principale, ovvero sia la cupola anticiclonica che ci interessa. Ecco, vedete, alle mie spalle compare quella che è l'analisi in quota. Dall'analisi in quota si vede chiaramente come la situazione tende a mostrare una cupola, proprio una specie di coperchio di aria particolarmente calda proveniente dall'interno dell'Africa che tende a invadere il bacino centro-occidentale del Mediterraneo e anche in parte il continente europeo. Ci riuscirà nei prossimi giorni, purtroppo, quindi dovremo adeguarci a delle condizioni di tempo particolarmente caldo. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la vedete. Il tempo si mantiene tutto sommato tranquillo, avremo ancora degli addensamenti cumuliformi nelle ore centrali del giorno, nelle zone appenniniche essenzialmente, dove non escludiamo dei brevi episodi di rovesci di pioggia o di qualche breve e isolato temporale. Per il resto invece è gran sereno, come vedete c'è il sole, incomincia a essere un sole un po' più colorato perché le temperature, come potete osservare, tendono ad aumentare. Arriviamo a valori minimi di 24, massimi già di 36 gradi, sono valori piuttosto elevati anche per questo periodo dell'anno. Il mare si mantiene poco mosso, localmente mosso ancora il Basso Adriatico e il Canale d'Otranto per dei venti settentrionali deboli che tra le altre cose tenderanno poi nei prossimi giorni anche ad attenuarsi. Per quanto riguarda la giornata successiva, quella di giovedì, ecco, la cartina è prontamente mostrata dalla regia, vedete, scompaiono completamente le nuvole, il cielo si mantiene sereno, poco nuvoloso, il mare poco mosso, il vento si attenua ulteriormente, le temperature restano elevate. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Gentili amici sportivi, gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con 100 Sport, il TG sportivo di Studio 100. Massima attenzione a quelle che sono le notizie del territorio, con particolare risalto al Taranto Calcio che prosegue il proprio ritiro in quel di Chianciano Terme. Dopo il raduno di lunedì si è arrivati al secondo giorno di lavoro effettivo con una seduta mattutina che ha consentito a mister Giuliatto di continuare a valutare lo stato fisico dei suoi calciatori. Già nel pomeriggio di ieri ai nostri microfoni, intervistato da Peppe Delisanti, il mister aveva sottolineato come la squadra sembri essere a buon punto ed essere già pronta per incominciare questo percorso che poi porterà al campionato in chiusura del mese di agosto. Prima di guardare il servizio però andiamo a collegarci subito con il nostro

0: Inviato a Chianciano Terme, ovvero Giuseppe Dell'Isanti. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Secondo giorno di lavoro intenso a Chianciano.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente è stato il secondo giorno di lavoro intenso per la squadra. Adesso la formazione rosso-blu si sta riposando perché poi alle 16 si tornerà sul campo. Ci sarà la sessione pomeridiana, una sessione mattutina abbastanza intensa dove si è lavorato con test atletici, con focus metabolici e poi c'è stato un lavoro dal punto di vista tecnico-tattico. Io qui mi vorrei soffermare un attimo perché proprio nella partitella che vi stavo già anticipando nel TG si sono visti dei primi movimenti, bene lo Savio, bene lo Iodice, bene Corvino, chissà che questa non possa essere effettivamente una prima idea dal punto di vista tattico per mister Alberto Giuliato, che ha lavorato molto, come dicevo prima, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della corsa, squadra che ovviamente sta iniziando il lavoro dal punto di vista delle gambe, perché sappiamo bene che adesso è fondamentale mettere minuti, mettere soprattutto slancio davanti a sé e quindi si lavora in questo senso e vedremo naturalmente nei prossimi giorni quali potrebbero essere le attività. Poco fa ovviamente la formazione ionica ha pranzato qui nell'Atlantic Hotel, quello che sta permettendo al Taranto di soggiornare fino al 13 di agosto. Un buon primo, devo dire, quest'oggi, decisamente piacevole, un primo con delle pennette con ricotta e pomodorino, poi un secondo con petto di pollo. Quindi Dario, questa chicca oggi diciamo che è stata decisamente piacevole e gustativa per le nostre papille, però al di là di tutto è stato e fino a questo momento è un ritiro di crescita per il Taranto e si attendono naturalmente novità anche per quanto riguarda il discorso degli allenamenti congiunti. Come ben saprete il 5 è stata annullata l'amichevole con l'Ancona e quindi per adesso le altre due partite sono state confermate, quindi attendiamo il calendario nei prossimi giorni o comunque nelle prossime ore, quindi capiremo anche da questo aspetto su cosa lavorerà il Taranto.
0: Stiamo accompagnando la squadra, annunciando passo passo insomma quello che è il lavoro che viene svolto sul campo, il lavoro che viene svolto in palestra, ascoltando le parole dei protagonisti, come è accaduto nella intervista realizzata ieri dallo stesso Dell'Isanti, dal nostro Giuseppe Dell'Isanti e mister Giuliato, e poi vi stiamo raccontando anche le chicche perché vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del bus oggi nel campo di allenamento e addirittura ci soffermiamo su quelle che sono le declinazioni culinarie del ritiro del Taranto Calcio e questo non può che farci piacere. Giuseppe, se sei d'accordo ci guardiamo il servizio che hai preparato, poi lo commentiamo assieme.
1: Assolutamente sì.
2: Prosegue senza sosta il ritiro della SS Taranto, arrivato ormai al terzo giorno di preparazione. La squadra continua a lavorare con grande intensità per mettere benzina nelle gambe e gettare le basi in vista di una stagione che dovrà necessariamente essere da protagonista. Dopo i test fisici svolti nei primi giorni e la prima sgambata stagionale, nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato sul terreno di gioco per una nuova doppia sessione di lavoro. Il programma ha previsto inizialmente test atletici con focus metabolico, utili a monitorare la condizione dei calciatori e i carichi di lavoro, per poi lasciare spazio alla parte tecnico-tattica, con il pallone tornato protagonista della seduta. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di costruire passo dopo passo una squadra pronta sia dal punto di vista atletico che sotto l'aspetto del gioco, sfruttando ogni giorno di ritiro per affinare meccanismi e intesa. Come confermato dal tecnico Giuliato, la rosa è attualmente completata all'80-85%. Mancano quindi ancora alcuni tasselli per definire l'organico che affronterà il prossimo campionato. Proprio il ritiro sarà decisivo per valutare le ultime scelte, con particolare attenzione alla questione degli under, elemento fondamentale nella costruzione della squadra. Nei prossimi giorni il lavoro proseguirà con la stessa intensità, mentre società e staff continueranno a monitorare il mercato per completare una rosa chiamata a disputare un campionato di alta classifica.
0: Ecco, queste le ultime da Chianciano che ci ha riportato il nostro Giuseppe Dell'Isanti. Io gli chiedo le sensazioni che si respirano perché ci ha parlato di un lavoro intenso, ci ha parlato di delle prime prove generali di amalgama, specialmente per ciò che riguarda il tridente composto da Corvino, dallo Savio e dallo Iodice, ma c'è dell'altro perché il Taranto porta in dote un attacco pesante grazie agli innesti di Rajkovic e di Oltremarini. C'è una certa aspettativa, una certa curiosità per comprendere quelle che saranno le frecce nella faretra di mister Giuliato. Ti chiedo se c'è qualcuno che ti ha impressionato in questi primi scampoli di campo.
1: Guarda Dario, dal punto di vista dell'affinità è ovvio che siamo ancora alle battute iniziali, però c'è voglia, c'è tanta

0: curiosità nel vedere all'opera questo tridente, ma tu giustamente hai sottolineato gli attaccanti importanti che sono arrivati, Rajkovic oltre Marini, senza dimenticare poi lo stesso Labianca che è un under, e quindi bisogna valutare anche questo percorso di crescita del ragazzo. In questo momento mi ha sorpreso sicuramente la condizione fisica dei ragazzi in generale, perché davvero, come ha detto Giuliato ieri, la squadra è arrivata bene, carica e volenterosa soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso in ritiro, e ci sono assolutamente segnali positivi, sono dei segnali che vanno colti, c'è voglia di lavorare, c'è tanta umiltà soprattutto, e questo è un dettaglio da non trascurare, Dario, perché quando una formazione poi giovane come quella ionica, che ha comunque degli elementi importanti di esperienza, che hanno fatto categorie come la Serie D, insomma sappiamo bene quanto è importante calarsi anche nella giusta categoria, vediamo delle cose positive. È ovvio che già oggi pomeriggio da quest'altra sgambata potremo recuperare qualche altra informazione, indubbiamente dal punto di vista tattica e da tattico Giuliato sicuramente vorrà promuovere quello che ha fatto vedere poi nelle ultime annate a maglie, quindi questo potrebbe essere al momento la chiave di lettura che va fatta. Poi ci sono altre chicche sicuramente, come ti stavo già accennando prima, con qualcuno che la mattina sto vedendo che spesso e volentieri si vuole fare la camminata, quindi si vuole anche esplorare un po' Chianciano Terme, che è una zona importante della Toscana, del territorio in provincia di Siena, quindi è anche piacevole girarsi un po' attorno e respirare quest'aria che permette comunque di stare insieme, di stare in gruppo a livello di collettivo, e questo non può fare che bene alla realtà tarantina, che ha bisogno di vivere dei giorni in massima tranquillità per poi programmare al meglio un'annata sportiva fondamentale, al di là poi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di ripescaggio o meno. Questa deve essere l'annata in cui il Taranto deve essere protagonista.
1: Giuseppe, qual è il programma odierno? Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio è prevista un'altra sessione di allenamento?
0: Assolutamente sì, come dicevo già prima, ore 16 saremo già sul campo a seguire i ragazzi nella seduta pomeridiana, tanta intensità, tanto palleggio anche da questo punto di vista, perché c'è l'aspetto tattico che va considerato, e poi naturalmente si lavorerà dal piano fisico. Tutta l'attenzione naturalmente è spostata anche sullo staff tecnico di Alberto Giuliato, che sta seguendo e sta monitorando con attenzione i ragazzi.
1: Dell'Isanti, mi raccomando, noi ci vediamo nel pomeriggio attraverso i contenuti e i contributi che vorrà inviarci e che noi pubblicheremo sui nostri canali social e che i nostri utenti potranno seguire in tempo reale. Ovviamente attendiamo informazioni anche su quello che è l'evolversi della sessione di allenamento. Noi confidiamo nella tua professionalità, mi raccomando, a letto presto, cena leggera, così come i calciatori, perché abbiamo bisogno di essere ragguagliati pedissequamente su quello che accade in quel di Chianciano Terme.
0: Tu lo sai che in questi giorni stiamo mangiando leggero, ti ho fatto vedere anche l'immagine tra l'altro.
1: Bravo.
0: Oggi, quindi sono a dieta con tutti i ragazzi. Benissimo. Al di là poi del menù, effettivamente, che dicevo già a Maria Laura prima nel collegamento precedente del TG, stiamo mangiando bene, abbiamo mangiato decisamente in maniera importante oggi, quindi è arrivata una bella pennetta con ricotta e pomodorini, petto di pollo, però vedi, sempre leggero. Sempre leggero,
1: sempre leggero. Mi raccomando. Mi
0: siamo
1: raccomando.
0: Leggeri, grazie.
1: Grazie Giuseppe, buon lavoro, ci aggiorniamo nel pomeriggio, grazie ancora.
0: Ciao Dario, grazie a te, un abbraccio e buon lavoro.
1: Allora, fatto il punto su quella che è la situazione in quella di Chianciano Terme, noi ci spostiamo in Serie D e più precisamente andiamo a Fasano, dove il direttore sportivo Francesco Montervino sta preparando un colpo da 90 per la categoria. Sono in corso, sarebbero in corso interlocuzioni fitte con un calciatore importante nato a Taranto, anzi nato originario di Pulsano, vale a dire Filippo Falco, che sarebbe finito nel mirino del club biancazzurro. Guardiamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
0: Il Fasano prova a piazzare un colpo di grande esperienza e qualità. Il club biancazzurro ha infatti avviato i contatti con Pippo Falco, fantasista classe 92 con un passato importante tra Serie A e Serie B. L'idea della società è quella di portare il calciatore in ritiro, permettendogli di lavorare insieme al gruppo e allo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva sul possibile tesseramento. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di valutare le condizioni e la fattibilità dell'operazione. Falco, cresciuto nel Lecce, ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Benevento, Pescara, Perugia e Stellarossa, mettendo in mostra nel corso della sua carriera tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno. Per il Fasano sarebbe un innesto di assoluto spessore, capace di alzare il livello tecnico della rosa e di alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Al momento non c'è ancora un accordo, ma i colloqui

0: sono avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione andrà in porto.
1: E adesso parliamo di volley con la Prisma Taranto, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, che continua a muovere il mercato nel tentativo di completare un roster capace di assemblare un gruppo che porti in dote esperienza ma anche freschezza. In questo senso si inserisce l'arrivo dello schiacciatore classe 2005 Luigi Angelillo. Nuovo rinforzo per la Prisma Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club rosso-blu ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005. Nato ad Acquaviva delle Fonti, alto 1,94 m, Angelillo è cresciuto nel settore giovanile della SD Pallavolo Gioia prima di confrontarsi con il campionato di Serie B con la Gioi Volley Gioia. Nel suo percorso anche la partecipazione a 3 finali nazionali giovanili. Nelle ultime 4 stagioni ha invece giocato stabilmente in Serie C, maturando esperienza e continuità. A Taranto entrerà a far parte di un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti, affiancandoli a giocatori più esperti. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia, ha dichiarato Angelillo. Con l'impegno quotidiano e il lavoro di squadra potremo toglierci importanti soddisfazioni. Adesso parliamo di box, e quando si parla di box si parla ovviamente di Cuero Chiloiro, con particolare riferimento alla notte della box del Città di Ginosa. Grande soddisfazione in palestra, nella casa della box tarantina, diversi giovanissimi capaci di mettersi in mostra in una manifestazione che ha richiamato attorno a sé tantissima gente. Grande successo a Ginosa per la prima edizione del trofeo Città di Ginosa, organizzato dalla Cuero Chiloiro e dall'Olimpia Sport and Wellness nella gremita piazza 4 novembre. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Vincenza Piccenna e del presidente dell'Olimpia Sport Alessandro Di Franco, che ha sottolineato il lavoro organizzativo svolto dal tecnico Gianluca Cirielli. Il trofeo è stato assegnato al pugile di casa Giuseppe Falcone, vincitore nei 60 kg contro Graziano D'Angelo, pari invece per l'altro atleta ginosino Vito Rosato contro Vittorio Gianfrate. Bilancio straordinario per la Cuero Chiloiro, che ha conquistato 9 vittorie in altrettanti incontri, imponendosi anche nel confronto tra Puglia e Abruzzo. Tra i protagonisti Alessandro Donvito, Nicola Cesarano, Antonio Palmitesta, Vincenzo Carparelli e i giovanissimi Mattia Scarano, Massimo Felone, Samuele Del Gaudio e Lorenzo Tramontano. Per la società tarantina si è trattato dell'11° evento organizzato nel 2026. I prossimi appuntamenti sono in programma il 31 luglio a Castellaneta Marina e il 9 agosto a Torre Canne.
2: E questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, a seguire le nostre pagine social sia Facebook che Instagram, ma anche il nostro canale YouTube, per restare aggiornati su tutti gli avvenimenti del ritiro del Taranto in quel di Chianciano, ma non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, inizio dei giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino. Papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella, perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio. Ma al Salinella, il 13 agosto del 75, cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa. Devo dire, una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie. Bello. Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome. Devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città. Affidabilità sportiva e sociale, no? Tra reinclusione, recupero, divulgazione e cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi. C'è il pugilato a San Giorgio. Che ruolo avrà, se lo avrà, la pugilistica Quero, come altre società,
1: sì,
0: presumo?
1: Collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la boxe.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica. Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della WBA, c'è stato tutto un sottocruo.
0: Questo a dicembre scorso.
1: Professionistico, sì, a dicembre scorso.
0: Intanto
1: Poi quest'anno, sì, intanto in provincia abbiamo organizzato

0: Sabato scorso a Ginosa ed è stato un successo anche quello, sicuramente sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione,
1: cioè, dopodomani?
0: Dopodomani, dove? È la nona edizione di Box sotto le stelle a Castellaneta Marina, è uno degli eventi più seguiti in estate quello. Poi concludiamo il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio,
1: cioè,
0: poi
1: un tour estivo vero e proprio.
0: Sì, il nostro motto è siamo aperti per ferie, ecco. Però dobbiamo appunto chiudere un po' per manutenzione.
1: Anche in Calabria siete stati?
0: In Calabria a Rocca Imperiale Marina, anche quello è stato
1: un'amministrazione.
0: Sì, proprio sul mare è stata suggestiva.
1: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
0: Sì,
1: in collaborazione con società del territorio.
0: Società del territorio, ma anche interregionali, per esempio a Ginosa. 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi,
1: ragazzi,
0: a Rocca Imperiale contro i calabresi.
1: La nuova generazione, i ragazzi stanno tornando a questa disciplina, la nobile arte si diceva una volta, no?
0: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi. Come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti. Ed è salutare, cioè,
1: è una bella disciplina che tutti,
0: sì,
1: i muscoli vengono richiamati,
0: sì,
1: in causa,
0: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
1: Tu l'hai praticato prima di diventare maestro?
0: Sì, prima di diventare maestro, sì.
1: Ma che titolo anche lo hai?
0: Sono stato 3 volte campione d'Italia.
1: E tu sei modesto, però diciamolo, parliamo con 3 volte campione d'Italia. Senti, arriverà tutta la fascia.
0: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
1: Quando?
0: Nel 2001 e in diverse occasioni.
1: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
0: No, ho fatto. Un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo a Tarragona.
1: L'ultima edizione?
0: Due edizioni fa. A Tarragona, Francesco Magri.
1: Tarantino, che tra l'altro uno dei più bravi boxer degli ultimi 10 anni.
0: Italiano in carica nei super belt.
1: Sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
0: C'è Rossetti, che è un altro campione italiano.
1: Da poco.
0: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
1: Ecco che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport italiano. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo come li vive questi giochi? No? È emozionato, perché andiamo insieme.
0: Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse organizzato a Taranto.
1: Però poi la dislocazione.
0: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
1: Allora, vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata, perché l'inaugurazione è lì. E alle 21, sì, allo Iacoboni, 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
0: Certo.
1: Ci sarai?
0: Certo.
1: La palestra quindi è compatta per,
0: sì, la palestra
1: evento
0: è compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
1: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box,
0: sì,
1: arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugili vedremo? Che pugilato vedremo?
0: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo, comunque anche la Francia, anche i pugili, per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
1: Quindi un livello tecnico alto.
0: Un livello tecnico alto, sì. Però anche delle nazioni, altre nazioni un po', diciamo, più piccole, sicuramente faranno delle sorprese. Quindi sì. Sicuramente
1: la costa africana,
0: la costa anche del Medio Oriente più o meno.
1: Quindi da lì
0: per esempio
1: arrivare...
0: la Turchia, anche sono abbastanza pericolosi i pugili turchi.
1: Pericolosi in senso
0: no,
1: sportivo?
0: Pericolosi, sì, sì, sul ringo.
1: Pericolosi per l'avversario?
0: Sono ostici.
1: Da quando è che non fai un combattimento tu?
0: Io non mi alleno da 20 anni, veramente.
1: Non ti alleni da 20 anni? Cioè, non ti alleni
0: purtroppo
1: per...
0: adesso lo sanno tutti, però... Sì, non però mi alleno da 20 anni per un po' di problemi fisici, però quindi... sto sempre in palestra, ovviamente.
1: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai?
0: Sì, che non mi alleno. In concomitanza, proprio. Sì, non mi alleno
1: ovviamente
0: più.
1: Ovviamente qua per allenamento parliamo di allenamento con la maiuscola, non
0: sì,
1: della corsetta. Della...
0: Ma nemmeno quella faccio io. Quella. Poi infatti si vede.
1: No, dai, dai. Ancora no, anzi sei ancora un bel pugile ancora. Hai gli occhi, però come tutti i pugili, noi vi immaginiamo sempre non cattivi, ma agonisticamente pronti a combattere. Invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo. Poi però i pugili salgono sul ring e c'è una trasformazione.
0: E questo è il pugile, però non è che c'è.
1: Non è per fare
0: cioè,
1: male.
0: Non nella vita, appunto.
1: No,
0: nella
1: infatti,
0: vita i pugili sono.
1: Infatti.
0: Almeno si dice sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi. Però sul ring ovviamente quello è lo sport.
1: C'è sportività, però chi picchia duro vince.
0: Ma non c'è violenza, c'è ecco.
1: Spieghiamola questa cosa perché è sempre
0: allora,
1: sottile.
0: La violenza è un'aggressività non controllata.
1: Okay.
0: Però il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono. E quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. E l'aggressività c'è per, ma non per abbattere l'avversario, deve essere utile appunto per vincere la gara, ma come in tutti gli sport.
1: Cioè il pugno è un gol, il pugno è un canestro?
0: Sì, sì, sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari,
1: ecco.
0: Con cui collaboro.
1: E questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo,
0: sì,
1: e delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluta
0: grazie.
1: Papà Vincenzo con tanto affetto.
0: Grazie.
1: Come sempre. Allora, contro la rovescia oggi si ferma qui. Domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. A domani sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao.
0: Non mancate.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti, due, tre assemblate.

0: Sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro, per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio. Thank you.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, i bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un piccolo diamante,
0: un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6-schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi
1: siamo al debutto come disciplina dimostrativa. Dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come vi dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente.
0: Andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì,
0: è stato creato ad hoc appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo, che vede protagoniste diverse nazioni, proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura, dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che?
0: No, no,
1: no, no, no. Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri, questo invece è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca
0: Aspetta,
1: tutto con le mani.
0: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
1: Solo con le mani. Baseball 5 proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
0: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto c'erano 500 persone.
1: Sì.
0: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. E immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
1: Non ti nascondo.

0: Secondo che ieri, dopo un po', ho versato delle lacrime perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
1: Non ci credevi?
0: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana.

0: otto nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, la Villa Peripato ieri era viva, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da Tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
1: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
0: sì.
1: Un grande tabellone lì,
0: sì.
1: Che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
0: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano. E proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
1: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5?
0: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
1: Mi racconti la nostra nazionale come si proietta a questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte
0: sì, nelle
1: sì. interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
0: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
1: Sai, a livello di integrazione credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
0: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
1: Chiaro.
0: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo, basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
1: Ed è diversa da quella da baseball, quella è piena, vero?
0: Sì, quella è dura, questa è perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce, gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante, qui nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina, non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni, le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
1: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
0: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie, grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera

0: Verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria, e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto, come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali. Ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù. Queste sono le cose un po' particolari quando uno va in giro con degli atleti, deve fare attenzione. E davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: faccio un'ultima domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ad attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Taranto ci aspettiamo che magari chissà questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i Padu, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi. La
1: assolutamente noi come... sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: sei ballerino?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda, credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo, anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one,

0: di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche

0: e tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

E l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
1: Safes Pro. Scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo annuncia un piano straordinario per Taranto, i sindacati rispondono con 8 ore di sciopero, sarà un mese decisivo per costruire tutele reali su salute, ambiente e occupazione. Paura nel borgo di Taranto, tenta di occupare abusivamente un appartamento già abitato regolarmente, prendendo la porta a martellate, arrestato 42enne di origini marocchine. Pronto il parco urbano della Salinella, il sindaco Bitetti assicura nascerà una nuova economia per Taranto, basata sullo sport. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva di Taranto. Dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero dei sindacati, sarà adesso un mese decisivo per trovare delle risposte concrete alle tante tematiche ambientali, di salute e di lavoro. Vediamo il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni cambia completamente il futuro dell'Ex Ilva e apre per Taranto uno scenario industriale e occupazionale senza precedenti. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha stravolto il vertice convocato a Palazzo Chigi, inizialmente dedicato alla possibile cessione dell'azienda al gruppo Indiano Jindal, trasformato in una riunione d'emergenza sullo stop di cokerie, altiforni e acciaierie. Il governo ha annunciato un piano straordinario per Taranto con nuovi ammortizzatori sociali, ulteriore cassa integrazione, tutele salariali, incentivi per accompagnare eventuali uscite e investimenti capaci di offrire alternative occupazionali. Al momento però il piano resta ancora da costruire. Martedì si riunirà al Ministero delle Imprese un tavolo tecnico con governo, commissari, sindacati, Regione, Puglia e Comune di Taranto. Entro un mese dovrà essere presentata una proposta concreta. Fino alla conclusione del confronto, governo e commissari si sono impegnati a sospendere eventuali iniziative unilaterali. I sindacati hanno intanto annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. La FIOM chiede un intervento urgente, un piano straordinario per la sicurezza industriale, occupazionale e salariale. La cessione dell'azienda nel frattempo resta congelata, Jindal ha confermato il proprio interesse, ma un nuovo bando potrà partire soltanto dopo aver ridefinito il perimetro degli impianti da vendere, probabilmente limitato all'area a freddo. Resta poi il nodo dell'area a caldo, che dovrà essere messa in sicurezza e bonificata. Intanto sono stati stanziati altri 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa nel breve periodo. Per Taranto si apre così un mese decisivo, servono risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale, prima che il territorio si ritrovi ancora una volta a pagare il prezzo più alto.
0: Ci spostiamo adesso nel borgo di Taranto, momenti di paura per il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento da parte di un 42enne di origini marocchine, successivamente fermato dai carabinieri. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Momenti di paura nel centro di Taranto, dove un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento si è concluso con l'arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore, residente tra Foggia e Taranto, avrebbe cercato di entrare con la forza in un'abitazione regolarmente occupata, colpendo la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'affittuario che si trovava all'interno. Determinante l'intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che hanno bloccato l'uomo mentre il tentativo era ancora in corso, evitando conseguenze più gravi. Il 42enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili. Vicende che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini e richiedono controlli sempre più capillari sul territorio.
0: Ci spostiamo adesso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove questa mattina si sono concluse le operazioni di prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente accaduto nel Tarantino. Dopo il periodo di osservazione di 6 ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l'avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti. Il cordoglio di Vito Bavaro, direttore generale della dell'ASL di Taranto a nome di tutta l'azienda. Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto, ha dichiarato. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro tutta la gratitudine dell'ASL di Taranto perché, con il consenso espresso, hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone. E restiamo sempre nel tema della sanità, perché torniamo a occuparci del caso di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie, che è stato costretto a prenotare la visita di accesso alla terapia antalgica a pagamento. Vediamo.
3: Immaginate una persona che non può deambulare, con dolori importanti, dal mese di ottobre arriva a luglio di quest'anno e si vede rispondere che con l'urgenza deve comunque aspettare 6 mesi, 8 mesi per fare una visita.
0: Torniamo a parlare del caso del cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione anche dal ticket per le prestazioni sanitarie, che soffre di una patologia cronica e ha dovuto affrontare una vera e propria odissea tra viaggi per il Sud Italia, telefonate chilometriche, mail e lunghi mesi di attesa per veder riconosciuto un diritto fondamentale, quello ad essere curato.
3: Tutto inizia ad ottobre, quando tentiamo di prenotare questa risonanza magnetica, ma ovviamente senza nessun risultato, perché le liste erano chiuse e la prima disponibilità sarebbe stata comunque alla riapertura delle liste alla fine del 2027. Data l'urgenza, ci siamo attivati presso ASL di un'altra della regione Basilicata e siamo dovuti arrivare a gennaio per fare una risonanza magnetica fino a Villa d'Agri, quindi dopo Potenza. Fatta questa risonanza, tentiamo di prenotare una prima visita neurochirurgica e anche lì ci troviamo davanti ad una situazione di attesa e di impossibilità di prenotazione. Ci rivolgiamo quindi all'ASL di Bari e quindi prenotiamo questa visita al di venere. Facciamo questa visita e viene prescritta una elettromiografia. Anche lì altro problema, perché non c'erano disponibilità per effettuare questa elettromiografia, quindi anche lì mettiamo mano al portafoglio, altri soldi per farla privatamente questa elettromiografia. Poi facciamo questa seconda visita neurochirurgica e ci consigliano, dal momento che per fortuna non era necessario un intervento, ci consigliano di rivolgerci a Taranto, perché dice: siete di Taranto, andate a Taranto a fare la terapia antalgica. Arriviamo nel momento in cui, con una ricetta con l'urgenza, quindi entro 10 giorni doveva essere prevista, effettuata la visita, una prima visita in terapia antalgica, e ci ritroviamo davanti nuovamente all'impossibilità di poter prenotare e di poter finalmente ricevere un ascolto, una cura per un dolore che si protrae dal mese di ottobre, cioè, ma dopo invece in intramenia.

0: La disponibilità era per dopo 2 ore, quindi questa è veramente una vergogna. Chi non ha la possibilità di anticipare 200 euro per una visita che gli spetta di diritto anche in tempi brevi, che cosa fa? Non si cura. Abbiamo scoperto che c'era la possibilità di ricevere questo rimborso, abbiamo inoltrato la richiesta e sono 9 giorni, 10 giorni che aspettiamo. E chiaramente io credo e spero che non dovremmo aspettare oltre, altrimenti ci dovremmo rivolgere a dei legali.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di sport e riqualificazione. Consegnato questa mattina il parco urbano della Salinella, un investimento di oltre 5 milioni di euro destinato a cambiare il volto del quartiere. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Dalla preparazione ai giochi del Mediterraneo a un'eredità destinata a restare anche dopo l'evento. È stato presentato questa mattina il nuovo parco urbano della Salinella, uno degli interventi con cui il comune di Taranto punta a ridisegnare il quartiere e a rafforzare la vocazione sportiva. La nuova struttura è pensata non solo per ospitare alcune attività della manifestazione, ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per i residenti e l'intera città. L'investimento supera i 5 milioni di euro. È già stata avviata la procedura per individuare il soggetto che ne curerà la gestione e le attività future. L'opera comprende anche un parcheggio illuminato da 116 posti auto.
3: Devo dire che è una trasformazione urbana che si vede, si sente, la percepiscono i cittadini. C'è il campo, il parco urbano della Salinella, questa struttura meravigliosa per la quale ringraziamo l'assessore Lonoce e i lavori pubblici. E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
4: Non abbiamo finito, anche perché si stanno facendo le opere di asfalto intorno a tutti gli impianti sportivi, e quindi continueremo a fare sempre per migliorare la nostra città.
2: Il sindaco ha invitato la città a guardare con fiducia il percorso avviato, pur senza nascondere le criticità ancora da affrontare.
5: Dobbiamo trasmettere un sentimento di ottimismo, di positività per la nostra popolazione, e concentrarci non solo sulla fase relativa alle gare, quindi inaugurazione, chiusura dei giochi, ma soprattutto per quello che sarà Taranto dal 4 di settembre.
2: Vitetti ha poi richiamato gli episodi che nelle ultime settimane hanno interessato alcune strutture sportive cittadine, dall'incendio allo stadio al sabotaggio di un campo di gara, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione nella tutela delle opere realizzate.
1: E un altro bel progetto di riqualificazione urbana riguarda questa volta il quartiere Paolo VI, in particolare l'ex scuola media Giuseppe Ungaretti, un edificio lasciato da anni al degrado e all'abbandono che presto tornerà a nuova vita con un progetto collegato ai servizi sociali. Vediamo. I libri abbandonati a terra ed esposti alle intemperie sono l'ultima traccia visibile di ciò che questo edificio è stato, una scuola. Insieme ad un cartello ormai sbiadito dal tempo, ricordano che qui in Viale 4 Novembre al quartiere Paolo VI sorgeva la scuola media Giuseppe Ungaretti, parte dell'istituto comprensivo Pirandello, oggi trasferita nel plesso Falcone. Dove prima c'erano aule e studi, oggi resta solo silenzio e degrado. Chiusa per inagibilità con la promessa di una rapida ristrutturazione, la struttura giace da anni nell'abbandono più totale. Finestre infrante trasformano i pavimenti in trappole di vetro, i muri sono imbrattati e danneggiati, alcuni segnati persino da incendi. Le stanze, un tempo luoghi di crescita e cultura, sono diventate rifugi di fortuna, materassi sporchi, bottiglie vuote, resti di bivacchi notturni. All'esterno lo scenario non migliora, anzi, il cortile, che un tempo risuonava delle risate dei ragazzi, è oggi sommerso dai rifiuti. Mobili, elettrodomestici, persino vasche da bagno, materiali di risulta, stoviglie e vestiti, una vera e propria discarica a cielo aperto, dove la vegetazione secca e incolta si mescola ai segni di vecchi roghi, alimentando il rischio di nuovi incendi. Una vera e propria ferita aperta nel cuore del quartiere, simbolo di occasioni mancate e di incuria, ma uno spiraglio si intravede. Contattata telefonicamente l'assessora al patrimonio Luana Treviso, ha confermato la volontà dell'amministrazione Bitetti di riqualificare l'immobile. L'edificio sarebbe già stato inserito all'interno di un progetto legato ai servizi sociali, restituendogli così una funzione utile alla comunità. Al momento però tutto è ancora nelle fasi embrionali, è stata avviata la richiesta di fondi regionali e si procede con cautela, senza dettagli ufficiali su tempi e interventi. Resta però la speranza che questo edificio possa tornare ad essere un presidio di vita e non più simbolo di abbandono. E questa mattina, presso la sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, la seconda conferenza stampa di presentazione del memorial dedicato a Massimo Battista. Ce ne parla Teresa Picchieri.

0: Nata dalla volontà della famiglia Battista di unire memoria e solidarietà con una raccolta fondi destinata al reparto ematologico dell'ospedale Moscati. Presentati anche il dibattito dedicato alle malattie professionali, agli infortuni sul lavoro, i sorteggi e la consegna delle maglie alle squadre coinvolte.
1: Il 2 agosto ci sarà il memorial dedicato appunto a papà. Un memorial che abbiamo voluto fortemente io e la mia famiglia, mia mamma in primis, per onorare la persona che papà è stata e soprattutto tutto quello che lui ha fatto per questa città, perché penso che se lo meriti. È un memorial che sarà diviso tra un dibattito sulla sicurezza e sul lavoro e poi seguirà un torneo di calcio, uno sport che mio padre ha sempre amato fin da sempre, è stato sempre un tifoso molto appassionato.
2: È da decenni che diciamo che quella fabbrica è illegale per via dell'amianto e che solamente per quello sarebbe dovuta essere chiusa. È da 10 anni che diciamo, anzi forse pure più di 10 anni, che diciamo che bisogna trovare un piano B, che il piano B sono lo smantellamento, la decontaminazione e la bonifica. E la formazione degli operai nelle opere di bonifica. In 10 anni gli operai dello stabilimento sarebbero dovuti essere formati proprio per effettuare queste bonifiche. E invece alla politica e ai sindacati è piaciuto ciscare nel manico e prolungare un'agonia.
3: E torniamo a parlare del corso di laurea in farmacia a Taranto. Dalla Regione stanziati oltre 7 milioni di euro con una copertura totale fino al 2042 per il corso di laurea. La nostra Ilaria Lì ha ascoltato ai microfoni Mino Borraccino, consigliere regionale del PD. Vediamo.
4: La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza il disegno di legge numero 121 relativo alla variazione del bilancio di previsione 2026 e al recupero delle eccedenze di gettito. Tra le misure previste figura il riversamento di 35 milioni di euro dall'avanzo di amministrazione 2025 del Consiglio regionale al bilancio della Regione, con l'obiettivo di anticipare la restituzione delle eccedenze di gettito utilizzate per il ripiano del disavanzo sanitario. Nella variazione di bilancio è previsto anche il ripristino e il consolidamento delle risorse destinate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, attivato nella sede di Taranto.
5: Abbiamo mostrato ancora una volta grande attenzione per la città di Taranto. Oggi nella delibera di assestamento di bilancio del Consiglio regionale abbiamo inserito una voce importante, quella della definizione di maggiori risorse per il corso di facoltà di farmacia all'Università di Taranto. Rafforziamo l'idea di Taranto quale città universitaria, Taranto che può rinascere grazie alla presenza di giovani, grazie alla presenza della freschezza, delle nuove energie e quindi di un'università che diventa un tutt'uno con il tessuto sociale, economico, culturale e produttivo della nostra città.
4: L'intervento assicura un finanziamento pluriennale del corso con una programmazione delle risorse fino al 2042 per un investimento complessivo superiore a oltre 7 milioni di euro. La misura dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale di bilancio 2025 e punta a garantire continuità all'offerta formativa nella sede ionica.
3: Sugli incendi che stanno letteralmente flagellando l'Italia, ma anche la Puglia, in questa estate 2026 arriva il report di Legambiente, Italia in fumo 2026, ce ne parla Teresa Picchieri.
0: Incendi sempre più devastanti in Puglia, dal 1 giugno al 17 luglio sono già andati in fumo 1.041 ettari di territorio regionale. La provincia più colpita è Lecce con 399 ettari bruciati, seguita dalla BAT con 238. Il Tarantino è al terzo posto con 212 ettari, davanti al Foggiano con 179 e al Brindisino con 13. Un bilancio ancora provvisorio che non tiene conto dei roghi degli ultimi giorni. Numeri che preoccupano anche il territorio ionico e che secondo Legambiente Puglia dimostrano come gli incendi non siano più un'emergenza occasionale, ma un fenomeno strutturale aggravato dalla crisi climatica, dalla siccità, dall'abbandono delle campagne e dalla mancata gestione di molti terreni colpiti dalla xylella. L'associazione chiede alla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla prevenzione, operativo 12 mesi l'anno e con il coinvolgimento di comuni, vigili del fuoco, protezione civile, ARIF, carabinieri forestali, università e associazioni ambientaliste. Tra Tra le priorità indicate ci sono la mappatura delle aree più esposte al rischio, la manutenzione di

0: strade, pinete e fasce tagliafuoco, il controllo delle discariche abusive, il sostegno ai proprietari per la pulizia dei terreni ed un maggiore impiego di droni e telecamere termiche per individuare tempestivamente i focolai. Quando decollano i Canadair, una parte della battaglia è già persa, sottolinea la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo. Per questo, conclude l'associazione, la prevenzione deve iniziare già in autunno e in inverno, con risorse certe ed una programmazione continua per evitare che il territorio continui a pagare un prezzo altissimo in termini di ambiente, economia e sicurezza.
1: Dallo sport alla gastronomia, in vista dei giochi del Mediterraneo, arriva un gelato che porta il nome e i colori del nostro mare. Vediamo Giovanna Calabrese.
2: Dai campi di gara alle eccellenze del territorio, in vista dei giochi del Mediterraneo nasce anche un gusto di gelato dedicato alla manifestazione. Si chiama Mediterraneo 2026 e punta a raccontare Taranto attraverso i sapori e i colori che la rappresentano. L'ispirazione arriva dai due mari della città. Il gelato si distingue per una glassa blu che richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, mentre la ricetta valorizza alcune produzioni tipiche del territorio pugliese.
3: Abbiamo ideato questo gelato perché volevamo che anche con un dolce potessimo dare il benvenuto ai tanti turisti che verranno qui a Taranto, ma soprattutto agli sportivi.
2: L'idea nasce con l'obiettivo di trasformare un prodotto artigianale in un simbolo della città durante i giochi, offrendo ad atleti, delegazioni e visitatori un sapore ispirato al territorio e alle sue eccellenze.
3: Abbiamo realizzato un gelato artigianale naturale con una base latte, quindi al limone, e poi abbiamo anche voluto realizzare una variegatura davvero interessante per i nostri amanti sportivi. Abbiamo quindi realizzato una variegatura con mandorle pugliesi, poi miele di agrumi di Castellaneta e limone candito, una variegatura davvero molto interessante che possa dare la carica giusta a tutti coloro che sono impegnati in questo evento straordinario.
2: Un'iniziativa che unisce gastronomia, tradizione e promozione del territorio nel segno di una manifestazione che guarda non solo allo sport, ma anche alla valorizzazione dell'identità locale.
3: E così ho voluto realizzare questo gelato che non è altro che un percorso gastronomico pieno di identità locali.
1: Domenico Modugno e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti del quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, il servizio di Teresa Picchieri.

0: Le note immortali di Domenico Modugno hanno risuonato sul mare di San Vito, regalando al pubblico una serata di musica e grandi emozioni. Ieri sera allo Yachting Club di Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival ha proposto Trapunto di Stelle, non solo un omaggio al grande artista pugliese, ma anche un viaggio tra i successi che hanno reso celebre la canzone italiana nel mondo, con l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi e i Radicanto.
1: Il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla.
2: I Radicanto quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera e quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto, e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

Si chiama Manduria la forma dell'acqua ed è un bel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Manduria, finanziato con i fondi regionali POC 2021.

0: 2027. Vediamo.
1: Il progetto Manduria, la forma dell'acqua, finanziato con fondi POC 2021-2027 della Regione Puglia, punta alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, con particolare attenzione al Parco delle Mura Messapiche e al sito di San Pietro Mandurino. Ispirandosi idealmente alle città invisibili di Calvino, l'iniziativa mira a recuperare e rilanciare l'identità culturale di Manduria. Centrale il ruolo simbolico e storico dell'acqua, elemento che ha guidato nei secoli l'insediamento umano. Il progetto prevede interventi concreti come nuovi scavi archeologici, ma anche il ripristino della viabilità antica messapica e medievale, il restauro della chiesa di San Pietro Mandurino e la riqualificazione di spazi verdi accessibili.
2: Manduria è un bacino endorreico, significa che l'acqua arriva nella parte carsica e non ha vie di uscita all'esterno, se non poi alle foci di Borraco e di Chidro. Quindi quello che succede all'interno della terra, e quindi parliamo di canali, cavità, scegni, è il disegno dell'acqua. La città si è strutturata su questo, sull'acqua come presenza, come mancanza, come gestione. Questo progetto nasce da un ascolto. Durante un cantiere del Ministero della Cultura, il segretariato regionale ha deciso di indire una manifestazione di interesse proprio per ascoltare il territorio. Questo atteggiamento di ascolto ha portato a unire insieme diverse realtà che hanno espresso i loro desideri o pidesideri sul futuro di Manduria e il ruolo che il parco archeologico avrebbe potuto giocare.
3: Un tassello importante a quello che già insomma, nel parco archeologico delle Mura Messapiche è noto. E lavori eseguiti da tantissimi anni anche dalla stessa soprintendenza. Io stesso sono stato presidente della commissione di collaudo del lotto del PON ministeriale, che ha restituito quindi l'area come la vedete oggi. L'implementazione degli scavi è sicuramente un'ulteriore fase di ricerca che appunto, come ho detto, aggiungerà ulteriori tasselli alla conoscenza, e l'area di San Pietro Mandurino restituirà, oltre che un sito importante per la comunità, anche un nuovo luogo all'interno del circuito e della rete dei beni culturali di Manduria.
4: Abbiamo un tesoro a cielo aperto che dobbiamo cercare di inserire in tutti i circuiti nazionali e internazionali, al pari di altre realtà anche più piccole, ma che sono giustamente inserite e magari non hanno nemmeno un ettaro di quello che abbiamo noi. 1300 tombe scavate con gli scavi dei Grassi dal 55 al 60, 100 di queste tombe integre, le nostre anfore, le nostre trozzelle, anche scudi di guerrieri. Insomma, sono tutte cose che fanno di Manduria sicuramente una realtà eccezionale, oso dire.
0: Bene, allora prima di concludere la nostra edizione del telegiornale ci spostiamo a Chianciano Terme, luogo del ritiro della squadra di calcio del Taranto, dove c'è collegato per noi il nostro Giuseppe Degli Santi. Buon pomeriggio Giuseppe, ben trovato.
5: Ciao Maria Laura, buon pomeriggio a tutti. Day 3 del Taranto qui a Chianciano Terme. La squadra adesso si sta riposando in vista poi della sessione pomeridiana. C'è stata la sessione mattutina, una sessione intensa, ne parleremo tra l'altro nel TG Sport con tutte le novità, tutti gli aggiornamenti, tutte le chicche, anche perché naturalmente c'è stato un menù diverso oggi a pranzo e quindi parleremo anche di questo dettaglio. E poi appunto vi stavo accennando già della partitella, un qualche dettaglio interessante già sta venendo fuori. E quindi non vi trapeliamo nulla, perché ovviamente vi facciamo rimanere con noi nel TG Sportivo, e quindi rimanete con noi perché ci sono tanti aggiornamenti da darvi qui da Chianciano Terme. A te.
0: Grazie a Giuseppe Degli Santi, che ritroveremo appunto tra qualche minuto. E allora la nostra edizione del telegiornale termina qui, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo proprio al TG Sportivo condotto da Dario Gallitelli. La nostra informazione torna invece alle 19:30. Una buona giornata.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Gentili amici sportivi, gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con 100 Sport, il TG sportivo di Studio 100. Massima attenzione a quelle

0: Che sono le notizie dal territorio con particolare risalto al Taranto Calcio che prosegue il proprio ritiro in quel di Chianciano Terme. Dopo il raduno di lunedì si è arrivati al secondo giorno di lavoro effettivo con una seduta mattutina che ha consentito a mister Giuliatto di continuare a valutare lo stato fisico dei suoi calciatori. Già nel pomeriggio di ieri ai nostri microfoni, intervistato da Peppe Delisanti, il mister aveva sottolineato come la squadra sembri essere a buon punto ed essere già pronta per incominciare questo percorso che poi porterà al campionato in chiusura del mese di agosto. Prima di guardare il servizio, però, andiamo a collegarci subito con il nostro inviato a Chianciano Terme, ovvero Giuseppe Delisanti. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Secondo giorno di lavoro intenso a Chianciano.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente è stato il secondo giorno di lavoro intenso per la squadra. Adesso la formazione rosso-blu si sta riposando perché poi alle 16 si tornerà sul campo. Ci sarà la sessione pomeridiana, una sessione mattutina abbastanza intensa dove si è lavorato con test atletici, con focus metabolici e poi c'è stato un lavoro dal punto di vista tecnico-tattico. Io qui mi vorrei soffermare un attimo perché proprio nella partitella che vi stavo già anticipando nel TG si sono visti dei primi movimenti, bene lo Savio, bene lo Iodice, bene Corvino. Chissà che questa non possa essere effettivamente una prima idea dal punto di vista tattico per mister Alberto Giuliato, che ha lavorato molto, come dicevo prima, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della corsa. Squadra che ovviamente sta iniziando il lavoro dal punto di vista delle gambe, perché sappiamo bene che adesso è fondamentale mettere minuti, mettere soprattutto slancio davanti a sé, e quindi si lavora in questo senso e vedremo naturalmente nei prossimi giorni quali potrebbero essere le attività. Poco fa, ovviamente, la formazione ionica ha pranzato qui nell'Atlantico Hotel, quello che sta permettendo al Taranto di soggiornare fino al 13 di agosto. Un buon primo, devo dire, quest'oggi, decisamente piacevole. Un primo con delle pennette con ricotta e pomodorino, poi un secondo con petto di pollo. Quindi, Dario, questa chicca oggi, diciamo che è stata decisamente piacevole. È gustativa per le nostre papille, però al di là di tutto è stato e fino a questo momento è un ritiro di crescita per il Taranto e si attendono naturalmente novità anche per quanto riguarda il discorso degli allenamenti congiunti. Come ben saprete, il 5 è stata annullata l'amichevole con l'Ancona, e quindi per adesso le altre due partite sono state confermate, quindi attendiamo il calendario nei prossimi giorni o comunque nelle prossime ore, quindi capiremo anche da questo aspetto su cosa lavorerà il Taranto.
0: Stiamo accompagnando la squadra, annunciando passo passo, insomma, quello che è il lavoro che viene svolto sul campo, il lavoro che viene svolto in palestra, ascoltando le parole dei protagonisti, come è accaduto nella intervista realizzata ieri dallo stesso Delisanti, dal nostro Giuseppe Delisanti e mister Giuliatto. E poi vi stiamo raccontando anche le chicche, perché vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del bus oggi nel campo di allenamento e addirittura ci soffermiamo su quelle che sono le declinazioni culinarie del ritiro del Taranto Calcio, e questo non può che farci piacere. Giuseppe, se sei d'accordo, ci guardiamo il servizio che hai preparato, poi lo commentiamo assieme.
1: Assolutamente sì. Prosegue senza sosta il ritiro della SS Taranto, arrivato ormai al terzo giorno di preparazione. La squadra continua a lavorare con grande intensità per mettere benzina nelle gambe e gettare le basi in vista di una stagione che dovrà necessariamente essere da protagonista. Dopo i test fisici svolti nei primi giorni e la prima sgambata stagionale, nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato sul terreno di gioco per una nuova doppia sessione di lavoro. Il programma ha previsto inizialmente test atletici con focus metabolico, utili a monitorare la condizione dei calciatori e i carichi di lavoro, per poi lasciare spazio alla parte tecnico-tattica, con il pallone tornato protagonista della seduta. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di costruire passo dopo passo una squadra pronta sia dal punto di vista atletico che sotto l'aspetto del gioco, sfruttando ogni giorno di ritiro per affinare meccanismi e intesa. Come confermato dal tecnico Giuliatto, la rosa è attualmente completata all'80-85%. Mancano quindi ancora alcuni tasselli per definire l'organico che affronterà il prossimo campionato. Proprio il ritiro sarà decisivo per valutare le ultime scelte, con particolare attenzione alla questione degli under, elemento fondamentale nella costruzione della squadra. Nei prossimi giorni il lavoro proseguirà con la stessa intensità, mentre società e staff continueranno a monitorare il mercato per completare una rosa chiamata a disputare un campionato di alta classifica.
0: Ecco, queste le ultime.

0: ultime da Chianciano che ci ha riportato il nostro Giuseppe Degli Santi. Io gli chiedo le sensazioni che si respirano, perché ci ha parlato di un lavoro intenso, ci ha parlato di delle prime prove generali di Amalgama, specialmente per ciò che riguarda il tridente composto da Corvino, dallo Savia e dallo Iodice, ma c'è dell'altro, perché il Taranto porta in dote un attacco pesante grazie agli innesti di Rajkovic e di Oltremarini. C'è una certa aspettativa, una certa curiosità per comprendere quelle che saranno le frecce nella faretra di mister Giuliatto. Ti chiedo se c'è qualcuno che ti ha impressionato in questi primi scampoli di campo.
1: Guarda Dario, dal punto di vista dell'affinità è ovvio che siamo ancora alle battute iniziali, però c'è voglia, c'è tanta curiosità nel vedere all'opera questo tridente, ma tu giustamente hai sottolineato gli attaccanti importanti che sono arrivati, Rajkovic, Oltremarini, senza dimenticare poi lo stesso La Bianca, che è un under, e quindi bisogna valutare anche questo percorso di crescita del ragazzo. In questo momento mi ha sorpreso sicuramente la condizione fisica dei ragazzi in generale, perché davvero, come ha detto Giuliatto ieri, la squadra è arrivata bene, carica e volenterosa soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso in ritiro, e ci sono assolutamente segnali positivi, sono dei segnali che vanno colti, c'è voglia di lavorare, c'è tanta umiltà soprattutto, e questo è un dettaglio da non trascurare Dario, perché quando una formazione poi giovane come quella ionica, che ha comunque degli elementi importanti di esperienza, che hanno fatto categorie come la Serie D, insomma sappiamo bene quanto è importante calarsi anche nella giusta categoria, vediamo delle cose positive. È ovvio che già oggi pomeriggio, da quest'altra sgambata, potremo recuperare qualche altra informazione. Indubbiamente dal punto di vista tattica e da tattico, Giuliatto sicuramente vorrà promuovere quello che ha fatto vedere poi nelle ultime annate a maglie, quindi questo potrebbe essere questa potrebbe essere al momento la chiave di lettura che va fatta. Poi ci sono altre chicche sicuramente, come ti stavo già accennando prima, con qualcuno che la mattina sto vedendo che spesso e volentieri si vuole fare la camminata, quindi si vuole anche esplorare un po' Chianciano Terme, che è una zona importante della Toscana, del territorio in provincia di Siena, quindi è anche piacevole girarsi un po' attorno e respirare quest'aria che permette comunque di stare insieme, di stare in gruppo a livello di collettivo, e questo non può fare che bene alla realtà tarantina, che ha bisogno di vivere dei giorni in massima tranquillità per poi programmare al meglio un'annata sportiva fondamentale, al di là poi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di ripescaggio o meno. Questa deve essere l'annata in cui il Taranto deve essere protagonista.
0: Giuseppe, qual è il programma odierno? Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio è prevista un'altra sessione di allenamento?
1: Assolutamente sì, come dicevo già prima, ore 16 saremo già sul campo a seguire i ragazzi nella seduta pomeridiana. Tanta intensità, tanto palleggio anche da questo punto di vista, perché c'è l'aspetto tattico che va considerato, e poi naturalmente si lavorerà dal piano fisico. Tutta l'attenzione naturalmente è spostata anche sullo staff tecnico di Alberto Giuliatto, che sta seguendo e sta monitorando con attenzione i ragazzi.
0: Degli Santi, mi raccomando, noi ci vediamo nel pomeriggio attraverso i contenuti e i contributi che vorrà inviarci, che noi pubblicheremo sui nostri canali social e che i nostri utenti potranno seguire in tempo reale. Ovviamente attendiamo informazioni anche su quello che è l'evolversi della sessione di allenamento. Noi confidiamo nella tua professionalità, mi raccomando, a letto presto, cena leggera, così come i calciatori, perché abbiamo bisogno di essere ragguagliati pedissequamente su quello che accade in quel di Chianciano Terme.
1: Tu lo sai che in questi giorni stiamo mangiando leggero, ti ho fatto vedere anche l'immagine tra l'altro.
0: Bravo.
1: Oggi, quindi sono a dieta con tutti i ragazzi. Benissimo. Al di là poi del menù, effettivamente, che dicevo già a Maria Laura prima nel collegamento precedente del TG, stiamo mangiando bene, abbiamo mangiato decisamente in maniera importante oggi, quindi è arrivata una bella pennetta con ricotta e pomodorini, petto di pollo, però vedi, sempre leggero.
0: Sempre leggero. mi raccomando.
1: Grazie.
0: Grazie Giuseppe, buon lavoro, ci aggiorniamo nel pomeriggio, grazie ancora.
1: Ciao Dario, grazie a te, un abbraccio e buon lavoro.
0: Allora, fatto il punto su quella che è la situazione in quel di Chianciano Terme, noi ci spostiamo in Serie D e più precisamente andiamo a Fasano, dove il direttore sportivo Francesco Montervino sta preparando un colpo da 90 per la categoria. Sarebbero in corso interlocuzioni fitte con un calciatore importante nato a Taranto, anzi nato originario di Pulsano, vale a dire Filippo Falco, che sarebbe finito nel mirino del club biancazzurro. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: Il Fasano prova a piazzare un colpo di grande esperienza e qualità. Il club biancazzurro ha infatti avviato i contatti con Pippo Falco, fantasista classe 92 con un passato importante tra Serie A e Serie B. L'idea della società è quella di portare il calciatore in ritiro, permettendogli di lavorare insieme al gruppo e allo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva sul possibile tesseramento. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di valutare le condizioni e la fattibilità dell'operazione. Falco, cresciuto nel Lecce, ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Benevento, Pescara, Perugia e La Rossa, mettendo in mostra nel corso della sua carriera tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno. Per il Fasano sarebbe un innesto di assoluto spessore, capace di alzare il livello tecnico della rosa e di alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Al momento non c'è ancora un accordo, ma i colloqui sono avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione andrà in porto.
0: E adesso parliamo di volley con la Prisma Taranto, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, che continua a muovere il mercato nel tentativo di completare un roster capace di assemblare un gruppo che porti in dote esperienza ma anche freschezza. In questo senso si inserisce l'arrivo dello schiacciatore classe 2005 Luigi Angelillo. Nuovo rinforzo per la Prisma Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club rossoblu ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005. Nato ad Acquaviva delle Fonti, alto 1,94 m, Angelillo è cresciuto nel settore giovanile della SD Pallavolo Gioia prima di confrontarsi con il campionato di Serie B con la Gioi Volley Gioia. Nel suo percorso anche la partecipazione a 3 finali nazionali giovanili. Nelle ultime 4 stagioni ha invece giocato stabilmente in Serie C, maturando esperienza e continuità. A Taranto entrerà a far parte di un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti, affiancandoli a giocatori più esperti. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia, ha dichiarato Angelillo. Con l'impegno quotidiano e il lavoro di squadra potremo toglierci importanti soddisfazioni. Adesso parliamo di box, e quando si parla di box si parla ovviamente di Cuero Chiloiro, con particolare riferimento alla notte della box del Città di Ginosa. Grande soddisfazione in palestra, nella casa della box tarantina, diversi giovanissimi capaci di mettersi in mostra in una manifestazione che ha richiamato attorno a sé tantissima gente.
3: Grande successo a Ginosa per la prima edizione del trofeo Città di Ginosa, organizzato dalla Cuero Chiloiro e dall'Olimpia Sport and Wellness nella gremita piazza 4 novembre. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Vincenza Piccenna e del presidente dell'Olimpia Sport Alessandro Di Franco, che ha sottolineato il lavoro organizzativo svolto dal tecnico Gianluca Cirielli. Il trofeo è stato assegnato al pugile di casa Giuseppe Falcone, vincitore nei 60 kg contro Graziano D'Angelo, pari invece per l'altro atleta ginosino Vito Rosato contro Vittorio Gianfrate. Bilancio straordinario per la Cuero Chiloiro, che ha conquistato 9 vittorie in altrettanti incontri, imponendosi anche nel confronto tra Puglia e Abruzzo. Tra i protagonisti Alessandro Donvito, Nicola Cesarano, Antonio Palmitesta, Vincenzo Carparelli e i giovanissimi Mattia Scarano, Massimo Felone, Samuele Del Gaudio e Lorenzo Tramontano. Per la società tarantina si è trattato dell'11° evento organizzato nel 2026. I prossimi appuntamenti sono in programma il 31 luglio a Castellaneta Marina e il 9 agosto a Torre Canne.
0: Questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, a seguire le nostre pagine social sia Facebook che Instagram, ma anche il nostro canale YouTube, per restare aggiornati su tutti gli avvenimenti del ritiro del Taranto in quel di Chianciano, ma non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: Io, Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, iniziano i giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino. Papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella, perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio, ma al Salinella il 13 agosto del 75 cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa. Devo dire, una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie.
1: Bello.
0: Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome. Devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città. Affidabilità sportiva e sociale, no? Tra inclusione, recupero, divulgazione, cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi. C'è il pugilato a San Giorgio, che ruolo avrà se lo avrà la pugilistica Quero, come altre società
1: sì,
0: presumo?
1: Collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la box.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica. Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della WBA, c'è stato tutto un sottoclub professionistico, sì, a dicembre scorso.
0: Però intanto in
1: Poi
0: provincia,
1: quest'anno, sì, intanto in provincia abbiamo organizzato sabato scorso a Ginosa ed è stato un successo anche quello. Sicuramente sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione.
0: Cioè, dopodomani?
1: Dopodomani. Dove? È la nona edizione di Box Sotto le Stelle a Castellaneta Marina. È uno degli eventi più seguiti in estate, quello. Poi concludiamo, ecco, il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio.
0: Cioè, un tour estivo vero e proprio.
1: Sì, il nostro motto è siamo aperti per ferie, ecco. Però dobbiamo appunto chiudere un po' per manutenzione.
0: Anche in Calabria siete stati.
1: In Calabria a Rocca Imperiale Marina, anche quello è stato una
0: sensazione.
1: Sì, proprio sul mare è stata suggestiva.
0: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
1: Sì,
0: in collaborazione con società
1: con
0: del territorio.
1: Società sì. del territorio, ma anche interregionali, per esempio a Ginosa. 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi.
0: Ragazzi,
1: a Rocca Imperiale contro i calabresi.
0: La nuova generazione, i ragazzi, stanno tornando a questa disciplina. La nobile arte, si diceva una volta, no?
1: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra

0: vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi, come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti ed è salutare, cioè,
1: è una bella disciplina che tutti sì, i muscoli vengono richiamati
0: sì,
1: in causa,
0: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
1: Tu l'hai praticato prima di diventare maestro?
0: Prima di diventare maestro, sì.
1: Qualche titolo anche lo hai?
0: Sono stato tre volte campione d'Italia.
1: E tu sei modesto, tante. Però diciamolo, parliamo con tre volte campione d'Italia. Senti, sì, arriverà tutta la fascia.
0: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
1: Quando?
0: Nel 2001 e in diverse occasioni.
1: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
0: No, ho fatto. Un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo a Tarragona.
1: L'ultima edizione?
0: Due edizioni fa. A Tarragona, Francesco Magri.
1: Tarantino, che tra l'altro uno dei più bravi boxer degli ultimi 10 anni.
0: Italiano in carica nei Super Welter.
1: Eh sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
0: C'è Rossetti, che è un altro campione italiano.
1: Da poco.
0: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
1: Eccolo che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport nativo. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo come li vive questi giochi? No? È emozionato?
0: Andiamo insieme. Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse stato organizzato, fosse organizzato a Taranto.
1: Però poi la dislocazione.
0: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
1: Allora, vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata, perché l'inaugurazione è lì. E alle 21 allo Iacovone, il 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
0: Certo.
1: Ci sarai?
0: Certo.
1: La palestra quindi è compatta?
0: Sì, la palestra è compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
1: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box, arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugilato vedremo?
0: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo, comunque anche la Francia, anche i pugili, per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
1: Quindi un livello tecnico alto?
0: Un livello tecnico alto, sì, però anche delle nazioni, altre nazioni un po', diciamo, più piccole, sicuramente faranno delle sorprese. Quindi sì. Sicuramente
1: la costa africana,
0: la costa anche del Medio Oriente più o meno.
1: Quindi da lì
0: per esempio
1: arrivare...
0: la Turchia, anche sono abbastanza pericolosi i pugili turchi.
1: Pericolosi in senso
0: no,
1: sportivo?
0: Pericolosi, sì, sul ringo.
1: Pericolosi per l'avversario?
0: Sono ostici.
1: Da quando è che non fai un combattimento tu?
0: Io non mi alleno da 20 anni, veramente.
1: Non ti alleni da 20 anni? Cioè, non ti alleni
0: purtroppo
1: per...
0: adesso lo sanno tutti, però sì, non però mi alleno da 20 anni per un po' di problemi fisici, però quindi... sto sempre in palestra, ovviamente.
1: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai?
0: Sì, che non mi alleno, in concomitanza, sì, non mi alleno
1: ovviamente
0: più.
1: Ovviamente qua per allenamento parliamo di allenamento con la maiuscola, non
0: sì,
1: della corsetta.
0: Ma nemmeno quella faccio io, poi infatti si vede.
1: No, dai. Ancora no, anzi sei ancora un bel pugile, ancora hai gli occhi, però come tutti i pugili noi li immaginiamo sempre non cattivi ma agonisticamente pronti a combattere, invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo, poi però i pugili salgono sul ring e c'è una trasformazione.
0: E questo è il pugile, però non è che c'è,
1: non è per fare
0: cioè
1: male.
0: Non nella vita, appunto,
1: no,
0: nella vita i pugili sono,
1: infatti,
0: almeno si dice, sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi. Però sul ring ovviamente quello è lo sport.
1: C'è sportività, però chi picchia duro vince.
0: Ma non c'è violenza.
1: Spieghiamola questa cosa.

0: Perché è sempre allora, sottile.
1: La violenza è un'aggressività non controllata.
0: Okay.
1: Però il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono. E quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. E l'aggressività c'è ma non per abbattere l'avversario. Deve essere utile appunto per vincere la gara. Ma come in tutti gli sport.
0: Cioè il pugno è un gol e il pugno è un canestro?
1: Sì, sì. Sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari.
0: Ecco.
1: Con cui collaboro.
0: E questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo.
1: Sì.
0: E delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluto.
1: Grazie.
0: Papà Vincenzo con tanto affetto.
1: Grazie.
0: Come sempre. Allora, contro la rovescia oggi si ferma qui. Domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite, perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. A domani, sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao!
1: Non mancate!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma, del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento, allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non ne ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma... chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi.

0: Non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
1: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi, anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: La classe italiana.
1: fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non aspetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me...

0: Non ho fatto niente, quindi sto tranquillo.
1: Ieri passeggiavate per le vie della città. Che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
0: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
1: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
0: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
1: Vi rifarete?
0: Speriamo.
1: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
0: Siamo in ritiro, ma l'occhio è anche la sua parte. Beh.
1: Bravo, complimenti. Come va?

0: Quello è... Io mettese, ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
0: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più
1: Che
0: belle,
1: sarà? L'aria?
0: ecco. Ma l'aria
1: La pasta?
0: è... No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince.
0: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, me l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
0: No,
1: Sicuro, sei
0: sicuro.
1: fidanzata e cose tutto a posto.
0: Ah, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina?
2: Bene, bene.
1: Non ha fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella, bella, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché siamo usciti.
1: Parlavo della città.
2: Città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: All'ingenuo.
2: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: Ti
2: Visto nessuno.
1: giuro, ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene, bene.
1: Tutto a posto? Questa Svezia? Vi
3: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: ha accolto con la pioggia?
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere. Com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
1: C'è anche
3: sicuramente.
1: molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma, non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi ci hai già
4: No, conosco,
1: bazzicato.
4: no, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non niente perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Voi.
4: Ciao.
1: Grazie. Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì. L'hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Faccio come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
6: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, tanto biondo.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla? Gli
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi. Il più amato dagli italiani è lei, allora.
8: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg. Le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
8: No, ma anche noi passeggiamo.

0: passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
0: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
0: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Bije svetske pazaru, bije svetske pazaru.

Thank you.

Il tappo già è morto, sì.

Tento žena.

Lucca Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: sta fregando,
1: eh. Oh, così vedo bene.
2: Però non vedo più.
1: Un po' impianti di aspirazione, va? Un po' impianti di aspirazione.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, e per una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha di aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio. Taranto è incasinato per questo fatto, siamo andati a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti. Sì. Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Quel che fa?
0: Dove chiamo un posto?
1: Vianetti, trova il posto già nel parcheggio. Dico, scusa, ma noi dobbiamo andare alla televisione che è fuori mano. Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
0: mo che me ne vado, sì, lo fitto quel posto.
1: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
0: Ecco l'idea.
1: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Senti, in arrivo!
1: Adeguato al tuo posto.
2: Senti,
0: fax.
1: Prendila. Grazie. Ecco qua.
0: Senti, fax.
1: Questo è il problema. Questo è questo problema.
0: Ronaldo fatto grande.
1: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500, 3 metri di parcheggio. Vuoi comprare la macchina grossa, più ancora il parcheggio.
0: Volevo dire...
1: Più spendi, più parcheggio.
0: Volevo dire, sì, che se c'è qualche ragazza, sì, che vuole partecipare alla
1: Ufficio
0: nostra
1: Reclami,
0: trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami.
1: Ufficio Reclami
0: è una cosa nostra, ce la dobbiamo vedere noi.

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente

mente vuoti. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge

All'inizio il Sunny Side sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jesse invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome.

0: il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo ancora dell'ex Ilva di Taranto, dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero di 8 ore da parte dei sindacati. Sarà sicuramente un mese decisivo per costruire delle risposte concrete per quanto riguarda salute, ambiente, ma anche lavoro. E poi ci spostiamo al Borgo, momenti di paura questa mattina, quando un marocchino di 42 anni ha tentato di occupare abusivamente un appartamento regolarmente abitato, prendendo a martellate la porta di ingresso, ed è stato successivamente arrestato dai carabinieri. E poi ancora l'inaugurazione del parco urbano della Salinella. Vitetti afferma: a Taranto nascerà una nuova economia basata sullo sport. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro telegiornale. Restate con noi.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa.

0: Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo annuncia un piano straordinario per Taranto, i sindacati rispondono con 8 ore di sciopero, sarà un mese decisivo per costruire tutele reali su salute, ambiente e occupazione. Paura nel borgo di Taranto, tenta di occupare abusivamente un appartamento già abitato regolarmente, prendendo la porta a martellate, arrestato 42enne di origini marocchine. Pronto il parco urbano della Salinella, il sindaco Bitetti assicura, nascerà una nuova economia per Taranto, basata sullo sport. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. L'ex Ilva di Taranto ancora al centro del dibattito locale e nazionale. Dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero da parte dei sindacati, è ora il momento di pensare a delle risposte concrete su salute, ambiente e lavoro. Il servizio del direttore Dario Gallitelli.
1: La chiusura dell'area caldo entro 90 giorni cambia completamente il futuro dell'ex Ilva e apre per Taranto uno scenario industriale e occupazionale senza precedenti. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha stravolto il vertice convocato a Palazzo Chigi, inizialmente dedicato alla possibile cessione dell'azienda al gruppo Indiano Jindal, trasformato in una riunione d'emergenza sullo stop di cokerie, altiforni e acciaierie. Il governo ha annunciato un piano straordinario per Taranto con nuovi ammortizzatori sociali, ulteriore cassa integrazione, tutele salariali, incentivi per accompagnare eventuali uscite e investimenti capaci di offrire alternative occupazionali. Al momento però il piano resta ancora da costruire. Martedì si riunirà al Ministero delle Imprese un tavolo tecnico con governo, commissari, sindacati, regione, Puglia e comune di Taranto. Entro un mese dovrà essere presentata una proposta concreta. Fino alla conclusione del confronto governo e commissari si sono impegnati a sospendere eventuali iniziative unilaterali. I sindacati hanno intanto annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. La FIOM chiede un intervento urgente, un piano straordinario per la sicurezza industriale, occupazionale e salariale. La cessione dell'azienda nel frattempo resta congelata, Jindal ha confermato il proprio interesse, ma un nuovo bando potrà partire soltanto dopo aver ridefinito il perimetro degli impianti da vendere, probabilmente limitato all'area a freddo. Resta poi il nodo dell'area a caldo che dovrà essere messa in sicurezza e bonificata. Intanto sono stati stanziati altri 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa nel breve periodo. Per Taranto si apre così un mese decisivo, servono risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale, prima che il territorio si ritrovi ancora una volta a pagare il prezzo più alto.
0: Ci spostiamo adesso nel borgo di Taranto, momenti di paura per il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento da parte di un 42enne di origini marocchine, successivamente fermato dai carabinieri. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Momenti di paura nel centro di Taranto, dove un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento si è concluso con l'arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore residente tra Foggia e Taranto avrebbe cercato di entrare con la forza in un'abitazione regolarmente occupata, colpendo la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'affittuario che si trovava all'interno. Determinante l'intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che hanno bloccato l'uomo mentre il tentativo era ancora in corso, evitando conseguenze più gravi. Il 42enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili. Vicende che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini e richiedono controlli sempre più capillari sul territorio.
0: Ci spostiamo adesso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove questa mattina si sono concluse le operazioni di prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente accaduto nel Tarantino. Dopo il periodo di osservazione di 6 ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l'avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti. Il cordoglio di Vito Bavaro, direttore generale della dell'ASL di Taranto a nome di tutta l'azienda. Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto, ha dichiarato. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro tutta la gratitudine dell'ASL di Taranto perché con il consenso espresso hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone. E restiamo sempre nel tema della sanità perché torniamo a occuparci del caso di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie che è stato costretto a prenotare la visita di accesso alla terapia antalgica a pagamento. Vediamo.
3: Immaginate una persona che non può deambulare con dolori importanti, dal mese di ottobre arriva a luglio di quest'anno e si vede rispondere che con l'urgenza deve comunque aspettare 6 mesi, 8 mesi per fare una visita.
0: Torniamo a parlare del caso del cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione anche dal ticket per le prestazioni sanitarie, che soffre di una patologia cronica e ha dovuto affrontare una vera e propria odissea tra viaggi per il sud Italia, telefonate chilometriche, mail e lunghi mesi di attesa per veder riconosciuto un diritto fondamentale, quello ad essere curato.
3: Tutto inizia ad ottobre quando tentiamo di prenotare questa risonanza magnetica, ma ovviamente senza nessun risultato, perché le liste erano chiuse e la prima disponibilità sarebbe stata comunque alla riapertura delle liste alla fine del 2027. Data l'urgenza ci siamo attivati presso ASL di un'altra della regione Basilicata e siamo dovuti arrivare a gennaio per fare una risonanza magnetica fino a Villa d'Agri, quindi dopo Potenza. Fatta questa risonanza tentiamo di prenotare una prima visita neurochirurgica e anche lì ci troviamo davanti ad una situazione di attesa e di impossibilità di prenotazione. Ci rivolgiamo quindi all'ASL di Bari e quindi prenotiamo questa visita al di Venere, facciamo questa visita e viene prescritta una elettromiografia. Anche lì altro problema perché non c'erano disponibilità per effettuare questa elettromiografia, quindi anche lì mettiamo mano al portafoglio, altri soldi per farla privata questa elettromiografia. Poi facciamo questa seconda visita neurochirurgica e ci consigliano, dal momento che per fortuna non era necessario un intervento, ci consigliano di rivolgerci a Taranto perché dice siete di Taranto, andate a Taranto a fare la terapia antalgica. Arriviamo nel momento in cui con una ricetta con l'urgenza, quindi entro 10 giorni doveva essere prevista e effettuata la visita, una prima visita in terapia antalgica, e ci ritroviamo davanti nuovamente all'impossibilità di poter prenotare e di poter finalmente ricevere un ascolto, una cura per un dolore che si protrae dal mese di ottobre, cioè, ma dopo invece in intramenia la disponibilità era per dopo 2 ore, quindi questa è veramente una vergogna. Chi non ha la possibilità di anticipare 200 euro per una visita che gli spetta di diritto anche in tempi brevi, che cosa fa? Non si cura. Abbiamo scoperto che c'era la possibilità di ricevere questo rimborso, abbiamo inoltrato la richiesta e sono 9 giorni, 10 giorni che aspettiamo e chiaramente io credo e spero che non dovremmo aspettare oltre, altrimenti ci dovremmo rivolgere a dei legali.
0: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di sport e riqualificazione. Consegnato questa mattina il parco urbano della Salinella, un investimento di oltre 5 milioni di euro destinato a cambiare il volto del quartiere. C'era per noi Giovanna Calabrese.
4: Dalla preparazione ai giochi del Mediterraneo a un'eredità destinata a restare anche dopo l'evento, è stato presentato questa mattina il nuovo parco urbano della Salinella, uno degli interventi con cui il comune di Taranto punta a ridisegnare il quartiere e a rafforzare la vocazione sportiva. La nuova struttura è pensata non solo per ospitare alcune attività della manifestazione, ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per i residenti e l'intera città. L'investimento supera i 5 milioni di euro. È già stata avviata la procedura per individuare il soggetto che ne curerà la gestione e le attività future. L'opera comprende anche un parcheggio illuminato da 116 posti auto.
5: Devo dire che è una trasformazione urbana che si vede, si sente, la percepiscono i cittadini. C'è il campo, il parco urbano della Salinella, questa struttura meravigliosa per la quale ringraziamo l'assessore Lo Noce e i lavori pubblici. E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà la cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
6: Non abbiamo finito, anche perché si stanno facendo le opere di asfalto intorno a tutti gli impianti sportivi, e quindi continueremo a fare sempre per migliorare la nostra città.
4: Il sindaco ha invitato la città a guardare con fiducia il percorso avviato, pur senza nascondere le criticità ancora da affrontare.
7: Dobbiamo trasmettere un sentimento di ottimismo, di positività per la nostra popolazione, e concentrarci non solo sulla fase relativa alle gare, quindi inaugurazione, chiusura dei giochi, ma soprattutto per quello che sarà Taranto dal 4 di settembre.
4: Vitetti ha poi richiamato gli episodi che nelle ultime settimane hanno interessato alcune strutture sportive cittadine, dall'incendio allo stadio al sabotaggio di un campo di gara, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione nella tutela delle opere realizzate.
0: E un altro bel progetto di riqualificazione urbana riguarda questa volta il quartiere Paolo VI, in particolare l'ex scuola media Giuseppe Ungaretti, un edificio lasciato da anni al degrado e all'abbandono che presto tornerà a nuova vita con un progetto collegato ai servizi sociali. Vediamo. I libri abbandonati a terra ed esposti alle intemperie sono l'ultima traccia visibile di ciò che questo edificio è stato, una scuola. Insieme ad un cartello ormai sbiadito dal tempo, ricordano che qui in Viale 4 Novembre al quartiere Paolo VI sorgeva la scuola media Giuseppe Ungaretti, parte dell'istituto comprensivo Pirandello, oggi trasferita nel plesso Falcone. Dove prima c'erano aule e studi, oggi resta solo silenzio e degrado. Chiusa per inagibilità con la promessa di una rapida ristrutturazione, la struttura giace da anni nell'abbandono più totale. Finestre infrante trasformano i pavimenti in trappole di vetro, i muri sono imbrattati e danneggiati, alcuni segnati persino da incendi. Le stanze, un tempo luoghi di crescita e cultura, sono diventate rifugi di fortuna, materassi sporchi, bottiglie vuote, resti di bivacchi notturni. All'esterno lo scenario non migliora, anzi, il cortile, che un tempo risuonava delle risate dei ragazzi, è oggi sommerso dai rifiuti. Mobili, elettrodomestici, persino vasche da bagno, materiali di risulta, stoviglie e vestiti, una vera e propria discarica a cielo aperto, dove la vegetazione secca e incolta si mescola ai segni di vecchi roghi, alimentando il rischio di nuovi incendi. Una vera e propria ferita aperta nel cuore del quartiere, simbolo di occasioni mancate e di incuria, ma uno spiraglio si intravede. Contattata telefonicamente, l'assessora al patrimonio Luana Riso ha confermato la volontà dell'amministrazione Vitetti di riqualificare l'immobile. L'edificio sarebbe già stato inserito all'interno di un progetto legato ai servizi sociali, restituendogli così una funzione utile alla comunità. Al momento però tutto è ancora nelle fasi embrionali, è stata avviata la richiesta di fondi regionali e si procede con cautela, senza dettagli ufficiali su tempi e interventi. Resta però la speranza che questo edificio possa tornare ad essere un presidio di vita e non più simbolo di abbandono. E questa mattina, presso la sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, la seconda conferenza stampa di presentazione del memorial dedicato a Massimo Battista. Ce ne parla Teresa Picchieri.
2: Un ricordo che si trasforma in impegno concreto, e questo lo spirito del Memorial Massimo Battista, di cui si è parlato ancora questa mattina a Taranto nella sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un'iniziativa nata dalla volontà della famiglia Battista di unire memoria e solidarietà con una raccolta fondi destinata al reparto ematologico dell'ospedale Moscati. Presentati anche il dibattito dedicato alle malattie professionali e agli infortuni sul lavoro, i sorteggi e la consegna delle maglie alle squadre coinvolte.
8: Il 2 agosto ci sarà il memorial dedicato appunto a papà, un memorial che abbiamo voluto fortemente io e la mia famiglia, mia mamma in primis, per onorare la persona che papà è stata e soprattutto tutto quello che lui ha fatto per questa città.

0: perché penso che se lo meriti. È un memorial che sarà diviso tra un dibattito sulla sicurezza e sul lavoro e poi seguirà un torneo di calcio, uno sport che mio padre ha sempre amato fin da sempre, è stato sempre un tifoso molto appassionato.
1: È da decenni che diciamo che quella fabbrica è illegale per via dell'amianto e che solamente per quello sarebbe dovuta essere chiusa. È da 10 anni che diciamo, anzi forse pure più di 10 anni, che diciamo che bisogna trovare un piano B, che il piano B sono lo smantellamento, la decontaminazione e la bonifica, e la formazione degli operai nelle opere di bonifica. In 10 anni gli operai dello stabilimento sarebbero dovuti essere formati proprio per effettuare queste bonifiche. E invece alla politica e ai sindacati è piaciuto ciscare nel manico e prolungare un'agonia.
2: E torniamo a parlare del corso di laurea in farmacia a Taranto. Dalla regione stanziati oltre 7 milioni di euro con una copertura totale fino al 2042 per il corso di laurea. La nostra Ilaria Lì ha ascoltato ai microfoni Mino Borraccino, consigliere regionale del PD. Vediamo.
3: La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza il disegno di legge numero 121 relativo alla variazione del bilancio di previsione 2026 e al recupero delle eccedenze di gettito. Tra le misure previste figura il riversamento di 35 milioni di euro dall'avanzo di amministrazione 2025 del Consiglio regionale al bilancio della Regione, con l'obiettivo di anticipare la restituzione delle eccedenze di gettito utilizzate per il ripiano del disavanzo sanitario. Nella variazione di bilancio è previsto anche il ripristino e il consolidamento delle risorse destinate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, attivato nella sede di Taranto.
4: Abbiamo mostrato ancora una volta grande attenzione per la città di Taranto. Oggi nella delibera di assestamento di bilancio del Consiglio regionale abbiamo inserito una voce importante, quella della definizione di maggiore risorse per il corso di facoltà di farmacia all'Università di Taranto. Rafforziamo l'idea di Taranto quale città universitaria, Taranto che può rinascere grazie alla presenza di giovani, grazie alla presenza della freschezza, delle nuove energie e quindi di un'università che diventa un tutt'uno con il tessuto sociale, economico, culturale e produttivo della nostra città.
3: L'intervento assicura un finanziamento pluriennale del corso con una programmazione delle risorse fino al 2042 per un investimento complessivo superiore a oltre 7 milioni di euro. La misura dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale di bilancio 2025 e punta a garantire continuità all'offerta formativa nella sede ionica.
2: Sugli incendi che stanno letteralmente flagellando l'Italia, ma anche la Puglia, in questa estate 2026 arriva il report di Legambiente, Italia in fumo 2026, ce ne parla Teresa Picchieri.
5: Incendi sempre più devastanti in Puglia, dal 1 giugno al 17 luglio sono già andati in fumo 1041 ettari di territorio regionale. La provincia più colpita è Lecce con 399 ettari bruciati, seguita dalla BAT con 238. Il Tarantino è al terzo posto con 212 ettari, davanti al Foggiano con 179 e al Brindisino con 13. Un bilancio ancora provvisorio che non tiene conto dei roghi degli ultimi giorni. Numeri che preoccupano anche il territorio ionico e che secondo Legambiente Puglia dimostrano come gli incendi non siano più un'emergenza occasionale, ma un fenomeno strutturale aggravato dalla crisi climatica, dalla siccità, dall'abbandono delle campagne e dalla mancata gestione di molti terreni colpiti dalla xylella. L'associazione chiede alla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla prevenzione, operativo 12 mesi l'anno e con il coinvolgimento di comuni, vigili del fuoco, protezione civile, ARIF, carabinieri forestali, università e associazioni ambientaliste. Tra le priorità indicate ci sono la mappatura delle aree più esposte al rischio, la manutenzione di strade, pinete e fasce tagliafuoco, il controllo delle discariche abusive, il sostegno ai proprietari per la pulizia dei terreni ed un maggiore impiego di droni e telecamere termiche per individuare tempestivamente i focolai. Quando decollano i Canadair, una parte della battaglia è già persa, sottolinea la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo. Per questo, conclude l'associazione, la prevenzione deve iniziare già in autunno e in inverno, con risorse certe ed una programmazione continua per evitare che il territorio continui

0: a pagare un prezzo altissimo in termini di ambiente, economia e sicurezza.
1: Dallo sport alla gastronomia, in vista dei giochi del Mediterraneo, arriva un gelato che porta il nome e i colori del nostro mare. Vediamo Giovanna Calabrese.
2: Dai campi di gara alle eccellenze del territorio, in vista dei giochi del Mediterraneo nasce anche un gusto di gelato dedicato alla manifestazione. Si chiama Mediterraneo 2026 e punta a raccontare Taranto attraverso i sapori e i colori che la rappresentano. L'ispirazione arriva dai due mari della città. Il gelato si distingue per una glassa blu che richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, mentre la ricetta valorizza alcune produzioni tipiche del territorio pugliese.
3: Abbiamo ideato questo gelato perché volevamo che anche con un dolce potessimo dare il benvenuto ai tanti turisti che verranno qui a Taranto, ma soprattutto agli sportivi.
2: L'idea nasce con l'obiettivo di trasformare un prodotto artigianale in un simbolo della città durante i giochi, offrendo ad atleti, delegazioni e visitatori un sapore ispirato al territorio e alle sue eccellenze.
3: Abbiamo realizzato un gelato artigianale naturale con una base latte, quindi al limone, e poi abbiamo anche voluto realizzare una variegatura davvero interessante per i nostri amanti sportivi. Abbiamo quindi realizzato una variegatura con mandorle pugliesi, poi miele di agrumi di Castellaneta e limone candito, una variegatura davvero molto interessante che possa dare la carica giusta a tutti coloro che sono impegnati in questo evento straordinario.
2: Un'iniziativa che unisce gastronomia, tradizione e promozione del territorio nel segno di una manifestazione che guarda non solo allo sport, ma anche alla valorizzazione dell'identità locale.
3: E così ho voluto realizzare questo gelato che non è altro che un percorso gastronomico pieno di identità locali.
1: Domenico Modugno e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti del quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, il servizio di Teresa Picchieri.

0: Le note immortali di Domenico Modugno hanno risuonato sul mare di San Vito, regalando al pubblico una serata di musica e grandi emozioni. Ieri sera allo Yachting Club di Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival ha proposto Trapunto di Stelle, non solo un omaggio al grande artista pugliese, ma anche un viaggio tra i successi che hanno reso celebre la canzone italiana nel mondo, con l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi e Ira Di Canto.
1: Il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla.
2: Ira Di Canto quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera e quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Ira Di Canto, e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

Si chiama Manduria la forma dell'acqua ed è un bel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Manduria, finanziato con i fondi regionali POC 2021-2027. Vediamo. Il progetto Manduria, la forma dell'acqua, finanziato con fondi POC 2021-2027 della Regione Puglia, punta alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, con particolare attenzione al Parco delle Mura Messapiche e al sito di San Pietro Mandurino. Ispirandosi idealmente alle città invisibili di Calvino, l'iniziativa mira a recuperare e rilanciare l'identità culturale di Manduria. Centrale il ruolo simbolico e storico dell'acqua,

0: Elemento che ha guidato nei secoli l'insediamento umano. Il progetto prevede interventi concreti come nuovi scavi archeologici, ma anche il ripristino della viabilità antica messapica e medievale, il restauro della chiesa di San Pietro Mandurino e la riqualificazione di spazi verdi accessibili.
1: Manduria è un bacino endorreico, significa che l'acqua arriva nella parte carsica e non ha vie di uscita all'esterno, se non poi alle foci di Borraco e di Chidro. Quindi quello che succede all'interno della terra, e quindi parliamo di canali, cavità, scegni, è il disegno dell'acqua. La città si è strutturata su questo, sull'acqua come presenza, come mancanza, come gestione. Questo progetto nasce da un ascolto. Durante un cantiere del Ministero della Cultura, il segretariato regionale ha deciso di indire una manifestazione di interesse proprio per ascoltare il territorio. Questo atteggiamento di ascolto ha portato a unire insieme diverse realtà che hanno espresso i loro desideri o pidesideri sul futuro di Manduria e il ruolo che il parco archeologico avrebbe potuto giocare.
2: Un tassello importante a quello che già insomma, nel parco archeologico delle Mura Messapiche è noto. E lavori eseguiti da tantissimi anni anche dalla stessa soprintendenza. Io stesso sono stato presidente della commissione di collaudo del lotto del PON ministeriale, che ha restituito quindi l'area come la vedete oggi. E l'implementazione degli scavi è sicuramente un'ulteriore fase di ricerca che, appunto, come ho detto, aggiungerà ulteriori tasselli alla conoscenza, e l'area di San Pietro Mandurino restituirà, oltre che un sito importante per la comunità, anche un nuovo luogo all'interno del circuito della rete dei beni culturali di Manduria.
3: Abbiamo un tesoro a cielo aperto che dobbiamo cercare di inserire in tutti i circuiti nazionali e internazionali, al pari di altre realtà anche più piccole, ma che sono giustamente inserite e magari non hanno nemmeno un ettaro di quello che abbiamo noi. 1300 tombe scavate con gli scavi dei Grassi dal 55 al 60, 100 di queste tombe integre, le nostre anfore, le nostre trozzelle, anche scudi di guerrieri. Insomma, sono tutte cose che fanno di Manduria sicuramente una realtà eccezionale, oso dire.
0: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Scelti per proteggere.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Gentili amici sportivi, gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con 100 Sport, il TG sportivo di Studio 100. Massima attenzione a quelle che sono le notizie del territorio, con particolare risalto al Taranto Calcio che prosegue il proprio ritiro in quel di Chianciano Terme. Dopo il raduno di lunedì si è arrivati al secondo giorno di lavoro effettivo con una seduta mattutina che ha consentito a mister Giuliatto di continuare a valutare lo stato fisico dei suoi calciatori. Già nel pomeriggio di ieri, ai nostri microfoni, intervistato da Peppe Delisanti, il mister aveva sottolineato come la squadra sembri essere a buon punto ed essere già pronta per incominciare questo percorso che poi porterà al campionato in chiusura del mese di agosto. Prima di guardare il servizio, però, andiamo a collegarci subito con il nostro inviato a Chianciano Terme, ovvero Giuseppe Delisanti. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Secondo giorno di lavoro intenso a Chianciano.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente è stato il secondo giorno di lavoro intenso per la squadra. Adesso la formazione rosso-blu si sta riposando perché poi alle 16 si tornerà sul campo. Ci sarà la sessione pomeridiana, una sessione mattutina abbastanza intensa dove si è lavorato con test atletici, con focus metabolici e poi c'è stato un lavoro dal punto di vista tecnico-tattico. Io qui mi vorrei soffermare un attimo perché proprio nella partitella che vi stavo già anticipando nel TG si sono visti i primi movimenti, bene lo Savio, bene lo Iodice, bene Corvino. Chissà che questa non possa essere effettivamente una prima idea dal punto di vista tattico per mister Alberto Giuliato, che ha lavorato molto, come dicevo prima, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della corsa. Squadra che ovviamente sta iniziando il lavoro dal punto di vista delle gambe, perché sappiamo bene che adesso è fondamentale mettere minuti, mettere soprattutto slancio davanti a sé, e quindi si lavora in questo senso e vedremo naturalmente nei prossimi giorni quali potrebbero essere le attività. Poco fa, ovviamente, la formazione ionica ha pranzato qui nell'Atlantico Hotel, quello che sta permettendo al Taranto di soggiornare fino al 13 di agosto. Un buon primo, devo dire, quest'oggi, decisamente piacevole. Un primo con delle pennette con ricotta e pomodorino, poi un secondo con petto di pollo. E quindi, Dario, questa chicca oggi, diciamo che è stata decisamente piacevole. È gustativa per le nostre papille, però al di là di tutto è stato, e fino a questo momento è un ritiro di crescita per il Taranto, e si attendono naturalmente novità anche per quanto riguarda il discorso degli allenamenti congiunti. Come ben saprete, il 5 è stata annullata l'amichevole con l'Ancona, e quindi per adesso le altre due partite sono state confermate, quindi attendiamo il calendario nei prossimi giorni o comunque nelle prossime ore, quindi capiremo anche da questo aspetto su cosa lavorerà il Taranto.
0: Stiamo accompagnando la squadra, annunciando passo passo, insomma, quello che è il lavoro che viene svolto sul campo, il lavoro che viene svolto in palestra, ascoltando le parole dei protagonisti, come è accaduto nella intervista realizzata ieri dallo stesso Delisanti, dal nostro Giuseppe Delisanti e mister Giuliatto. E poi vi stiamo raccontando anche le chicche, perché vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del bus oggi nel campo di allenamento, e addirittura ci soffermiamo su quelle che sono le declinazioni culinarie del ritiro del Taranto Calcio, e questo non può che farci piacere. Giuseppe, se sei d'accordo, ci guardiamo il servizio che hai preparato, poi lo commentiamo assieme.
1: Assolutamente sì. Prosegue senza sosta il ritiro della SS Taranto, arrivato ormai al terzo giorno di preparazione. La squadra continua a lavorare con grande intensità per mettere benzina nelle gambe e gettare le basi in vista di una stagione che dovrà necessariamente essere da protagonista. Dopo i test fisici svolti nei primi giorni e la prima sgambata stagionale, nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato sul terreno di gioco per una nuova doppia sessione di lavoro. Il programma ha previsto inizialmente test atletici con focus metabolico, utili a monitorare la condizione dei calciatori e i carichi di lavoro, per poi lasciare spazio alla parte tecnico-tattica, con il pallone tornato protagonista della seduta. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di costruire passo dopo passo una squadra pronta sia dal punto di vista atletico che sotto l'aspetto del gioco,
2: sfruttando ogni giorno di ritiro per affinare meccanismi e intesa. Come confermato dal tecnico Giuliatto, la rosa è attualmente completata all'80-85%. Mancano quindi ancora alcuni tasselli per definire l'organico che affronterà il prossimo campionato. Proprio il ritiro sarà decisivo per valutare le ultime scelte, con particolare attenzione alla questione degli under, elemento fondamentale nella costruzione della squadra. Nei prossimi giorni il lavoro proseguirà con la stessa intensità, mentre società e staff continueranno a monitorare il mercato per completare una rosa chiamata a disputare un campionato di alta classifica.
0: Ecco, queste le ultime da Chianciano che ci ha riportato il nostro Giuseppe Degli Santi. Io gli chiedo le sensazioni che si respirano, perché ci ha parlato di un lavoro intenso, ci ha parlato di delle prime prove generali di amalgama, specialmente per ciò che riguarda il tridente composto da Corvino, dallo Savia e dallo Iodice, ma c'è dell'altro, perché il Taranto porta in dote un attacco pesante grazie agli innesti di Rajkovic e di Oltremarini. C'è una certa aspettativa, una certa curiosità per comprendere quelle che saranno le frecce nella faretra di mister Giuliatto. Ti chiedo se c'è qualcuno che ti ha impressionato in questi primi scampoli di campo.
1: Guarda Dario, dal punto di vista dell'affinità è ovvio che siamo ancora alle battute iniziali, però c'è voglia, c'è tanta curiosità nel vedere all'opera questo tridente, ma tu giustamente hai sottolineato gli attaccanti importanti che sono arrivati, Rajkovic, Oltremarini, senza dimenticare poi lo stesso La Bianca che è un under, e quindi bisogna valutare anche questo percorso di crescita del ragazzo. In questo momento mi ha sorpreso sicuramente la condizione fisica dei ragazzi in generale, perché davvero, come ha detto Giuliatto ieri, la squadra è arrivata bene, carica e volenterosa soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso in ritiro, e ci sono assolutamente segnali positivi, sono dei segnali che vanno colti. C'è voglia di lavorare, c'è tanta umiltà soprattutto, e questo è un dettaglio da non trascurare Dario, perché quando una formazione poi giovane come quella ionica, che ha comunque degli elementi importanti di esperienza che hanno fatto categorie come la Serie D, insomma sappiamo bene quanto è importante calarsi anche nella giusta categoria, vediamo delle cose positive. È ovvio che già oggi pomeriggio da quest'altra sgambata potremo recuperare qualche altra informazione. Indubbiamente dal punto di vista tattica e da tattica Giuliatto sicuramente vorrà promuovere quello che ha fatto vedere poi nelle ultime annate a maglie, quindi questa potrebbe essere al momento la chiave di lettura che va fatta. Poi ci sono altre chicche sicuramente, come ti stavo già accennando prima, con qualcuno che la mattina sto vedendo che spesso e volentieri si vuole fare la camminata, quindi si vuole anche esplorare un po' Chianciano Terme, che è una zona importante della Toscana, del territorio in provincia di Siena, quindi è anche piacevole girarsi un po' attorno e respirare quest'aria che permette comunque di stare insieme, di stare in gruppo a livello di collettivo, e questo non può fare che bene alla realtà tarantina, che ha bisogno di vivere dei giorni massima tranquillità per poi programmare al meglio un'annata sportiva fondamentale, al di là poi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di ripescaggio o meno. Questa deve essere l'annata in cui il Taranto deve essere protagonista.
0: Giuseppe, qual è il programma odierno? Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio è prevista un'altra sessione di allenamento?
1: Assolutamente sì, come dicevo già prima, ore 16 saremo già sul campo a seguire i ragazzi nella seduta pomeridiana, tanta intensità, tanto palleggio anche da questo punto di vista, perché c'è l'aspetto tattico che va considerato, e poi naturalmente si lavorerà dal piano fisico.

0: tutta l'attenzione naturalmente è spostata anche sullo staff tecnico di Alberto Giuliato che sta seguendo e sta monitorando con attenzione i ragazzi.
1: Delisanti, mi raccomando, noi ci vediamo nel pomeriggio attraverso i contenuti e i contributi che vorrai inviarci e che noi pubblicheremo sui nostri canali social e che i nostri utenti potranno seguire in tempo reale. Ovviamente attendiamo informazioni anche su quello che è l'evolversi della sessione di allenamento. Noi confidiamo nella tua professionalità, mi raccomando, a letto presto, cena leggera, così come i calciatori, perché abbiamo bisogno di essere ragguagliati pedissequamente su quello che accade in quel di Chianciano Terme.
0: Tu lo sai che in questi giorni stiamo mangiando leggero, ti ho fatto vedere anche l'immagine, tra l'altro, oggi,
1: Bravo.
0: quindi sono a dieta con tutti i ragazzi. Al di là poi
1: Benissimo.
0: del menù, effettivamente, che dicevo già a Maria Laura prima nel collegamento precedente del TG, stiamo mangiando bene, abbiamo mangiato decisamente in maniera importante oggi, quindi è arrivata una bella pennetta con ricotta e pomodorini, petto di pollo, però vedi sempre leggero, sempre leggero,
1: Sempre
0: noi siamo
1: leggeri,
0: leggeri.
1: mi raccomando, mi
0: Siamo leggeri,
1: raccomando. Grazie
0: grazie.
1: Giuseppe, buon lavoro, ci aggiorniamo nel pomeriggio, grazie ancora.
0: Ciao Dario, grazie a te, un abbraccio e buon lavoro.
1: Allora, fatto il punto su quella che è la situazione in quella di Chianciano Terme, noi ci spostiamo in Serie D e più precisamente andiamo a Fasano dove il direttore sportivo Francesco Montervino sta preparando un colpo da 90 per la categoria. Sono in corso, sarebbero in corso interlocuzioni fitte con un calciatore importante nato a Taranto, anzi nato originario di Pulsano, vale a dire Filippo Falco, che sarebbe finito nel mirino del club biancazzurro. Guardiamo il servizio di Giuseppe Delisanti.
0: Il Fasano prova a piazzare un colpo di grande esperienza e qualità. Il club biancazzurro ha infatti avviato i contatti con Pippo Falco, fantasista classe 92 con un passato importante tra Serie A e Serie B. L'idea della società è quella di portare il calciatore in ritiro, permettendogli di lavorare insieme al gruppo e allo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva sul possibile tesseramento. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di valutare le condizioni e la fattibilità dell'operazione. Falco, cresciuto nel Lecce, ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Benevento, Pescara, Perugia e Stella Rossa, mettendo in mostra nel corso della sua carriera tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno. Per il Fasano sarebbe un innesto di assoluto spessore, capace di alzare il livello tecnico della rosa e di alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Al momento non c'è ancora un accordo, ma i colloqui sono avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione andrà in porto.
1: E adesso parliamo di volley con la Prisma Taranto che parteciperà al prossimo campionato di Serie C che continua a muovere il mercato nel tentativo di completare un roster capace di assemblare un gruppo che porti in dote esperienza ma anche freschezza. In questo senso si inserisce l'arrivo dello schiacciatore classe 2005 Luigi Angelillo. Nuovo rinforzo per la Prisma Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club rossoblu ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005. Nato ad Acquaviva delle Fonti, alto 1,94 m, Angelillo è cresciuto nel settore giovanile della SD Pallavolo Gioia prima di confrontarsi con il campionato di Serie B con la Gioi Volley Gioia. Nel suo percorso ha anche la partecipazione a tre finali nazionali giovanili. Nelle ultime quattro stagioni ha invece giocato stabilmente in Serie C, maturando esperienza e continuità. A Taranto entrerà a far parte di un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti, affiancandoli a giocatori più esperti. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia, ha dichiarato Angelillo. Con l'impegno quotidiano e il lavoro di squadra potremo toglierci importanti soddisfazioni. Adesso parliamo di box e quando si parla di box si parla ovviamente di Cuero Chiloiro con particolare riferimento alla notte della box del Città di Ginosa, grande soddisfazione in palestra, nella casa della box tarantina, diversi giovanissimi capaci di mettersi in mostra in una manifestazione che ha richiamato attorno a sé tantissima gente. Grande successo a Ginosa per la prima edizione del trofeo Città di Ginosa organizzato dalla Cuero Chiloiro e dall'Olimpia Sport and Wellness nella gremita piazza 4 novembre. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Vincenza Piccenna e del presidente dell'Olimpia Sport Alessandro Di Franco che ha sottolineato il lavoro organizzativo svolto dal tecnico Gianluca Cirielli. Il trofeo è stato assegnato al pugile di casa Giuseppe Falcone, vincitore nei 60 kg contro Graziano D'Angelo, pari invece per l'altro atleta ginosino Vito Rosato contro Vittorio Gianfrate. Bilancio straordinario per la Cuero Chiloiro che ha conquistato 9 vittorie in altrettanti incontri, imponendosi anche nel confronto tra Puglia e Abruzzo. Tra i protagonisti Alessandro Donvito, Nicola Cesarano, Antonio Palmitesta, Vincenzo Carpegna.

0: Schiaparelli e i giovanissimi Mattia Scarano, Massimo Felone, Samuele Del Gaudio e Lorenzo Tramontano. Per la società tarantina si è trattato dell'undicesimo evento organizzato nel 2026. I prossimi appuntamenti sono in programma il 31 luglio a Castellaneta Marina e il 9 agosto a Torre Canne. Questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, a seguire le nostre pagine social sia Facebook che Instagram, ma anche il nostro canale YouTube per restare aggiornati su tutti gli avvenimenti del ritiro del Taranto in quel di Chianciano, ma non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, iniziano i giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino. Papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella, perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio. Ma al Salinella, il 13 agosto del 75, cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box, sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa, devo dire una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie. Bello. Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome, devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città, affidabilità sportiva e sociale, no? Tra reinclusione, recupero, divulgazione e cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi, c'è il pugilato a San Giorgio. Che ruolo avrà, se lo avrà, la pugilistica Quero, come altre società?
1: Sì,
0: presumo
1: avremo collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la boxe.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto

Il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo Trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica, Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della VBA. C'è stato tutto un sottocolore.

0: Sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione.
1: Cioè, dopodomani?
0: Dopodomani. Dove? E la nona edizione di Box Sotto le Stelle a Castellaneta Marina. È uno degli eventi più seguiti in estate, quello. Poi concludiamo, ecco, il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio.
1: Cioè,
0: poi
1: un tour estivo vero e proprio.
0: Sì, il nostro motto è siamo aperti per ferie, ecco. Però dobbiamo appunto chiudere un po' per manutenzione.
1: Anche in Calabria siete stati.
0: In Calabria, Rocca Imperiale, Marina. Anche quello è stato
1: giù una sensazione.
0: Sì, proprio sul mare è stata suggestiva.
1: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
0: Sì.
1: In collaborazione con società del territorio.
0: Società del territorio, ma anche interregionali, per esempio a Ginosa. 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi.
1: Ragazzi,
0: a Rocca Imperiale contro i calabresi.
1: La nuova generazione, ragazzi, stanno tornando a questa disciplina. La nobile arte, si diceva una volta, no?
0: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi. Come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti. Ed è salutare, cioè,
1: è una bella disciplina che tutti
0: sì,
1: i muscoli vengono richiamati
0: sì,
1: in causa,
0: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
1: Tu l'hai praticato prima di diventare
0: sì,
1: maestro?
0: Prima di diventare maestro, sì.
1: Ma che titolo anche lo hai?
0: Sono stato tre volte campione d'Italia.
1: E tu sei modesto, tanti. Però diciamolo, parliamo con tre volte campione d'Italia. Senti, arriverà tutta la fascia.
0: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
1: Quando?
0: Nel 2001 e in diverse occasioni.
1: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
0: No, ho fatto un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo.
1: Ricordiamo.
0: A Tarragona.
1: L'ultima edizione?
0: Due edizioni fa. A Tarragona, Francesco Magri.
1: Tarantino,
0: sì,
1: che tra l'altro
0: sì,
1: uno dei più bravi boxer degli ultimi 10 anni.
0: Italiano in carica nei super welter.
1: Sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
0: C'è Rossetti che è un altro campione italiano.
1: Da poco.
0: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
1: Ecco che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport nativo. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo, come li vive questi giochi? No? È emozionato, perché andiamo
0: sì,
1: insieme.
0: Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse organizzato a Taranto.
1: Vabbè, però poi la dislocazione.
0: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
1: Allora, vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata, perché l'inaugurazione è lì. E alle 21
0: sì,
1: allo Iacobone, il 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
0: Certo.
1: Ci sarai?
0: Certo.
1: La palestra quindi è compatta per
0: sì, la palestra
1: evento.
0: È compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
1: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box,
0: sì,
1: arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugili vedremo? Che pugilato vedremo?
0: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali, candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo, comunque anche la Francia, anche i pugili, per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
1: Quindi un livello però, tecnico alto?
0: Un livello tecnico alto, sì. Però anche delle nazioni, altre nazioni un po', diciamo, più piccole, sicuramente.

0: sicuramente faranno delle sorprese. Qui sì. Sicuramente
1: la costa africana,
0: la costa anche del Medio Oriente più o meno.
1: Quindi da lì
0: per esempio
1: arrivare...
0: la Turchia, anche sono abbastanza pericolosi i pugili turchi.
1: Pericolosi in senso
0: no,
1: sportivo?
0: Pericolosi, sì, sì, sul ringo.
1: Pericolosi per l'avversario?
0: Sono ostici.
1: Da quando è che non fai un combattimento tu?
0: Io non mi alleno da 20 anni, veramente.
1: Non ti alleni da 20 anni? Cioè, non ti alleni
0: purtroppo
1: per...
0: adesso lo sanno tutti, però... Sì, non però mi alleno da 20 anni per un po' di problemi fisici, però sto sempre in palestra, ovviamente.
1: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai?
0: Sì, che non mi alleno. In concomitanza, sì, non mi alleno
1: ovviamente
0: più.
1: Ovviamente qua
0: non,
1: per allenamento parliamo
0: più,
1: di allenamento con la maiuscola,
0: più.
1: Non sì, della corsetta e della...
0: Ma nemmeno quella faccio più. Qua infatti si vede.
1: No, dai, dai. Ancora no, anzi sei ancora un bel pugile ancora. Hai gli occhi come tutti i pugili. Noi vi immaginiamo sempre non cattivi, ma agonisticamente pronti a combattere. Invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo. Poi però i pugili salgono sul ring e c'è una trasformazione.
0: E questo è il pugile, però non è che c'è.
1: Non è per fare
0: cioè,
1: male.
0: Non nella vita, appunto. No, nella
1: infatti,
0: vita i pugili sono.
1: Infatti.
0: Almeno si dice sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi. Però sul ring ovviamente quello è lo sport.
1: C'è sportività, però chi picchia duro vince.
0: Ma non c'è violenza, c'è, ecco...
1: Spieghiamola questa cosa, perché è sempre
0: allora,
1: sottile.
0: La violenza è un'aggressività non controllata.
1: Okay.
0: Però il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono. E quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. E l'aggressività c'è per, ma non per abbattere l'avversario, deve essere utile appunto per vincere la gara, ma come in tutti gli sport.
1: Cioè il pugno è un gol, il pugno è un canestro?
0: Sì, sì, sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari,
1: ecco.
0: Con cui collaboro.
1: E questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo,
0: sì,
1: e delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluta papà Vincenzo con tanto affetto.
0: Grazie.
1: Come sempre. Allora, conto
0: alla
1: rovescia oggi si ferma qui. Domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. A domani, sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao.
0: Non mancate.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.

0: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi non è proprio un cantiere quello che visitiamo. Tanto per incominciare vi dico che siamo in un luogo che tutti conoscete. Siamo all'interno della Villa Peripato. Oggi vi facciamo vedere un campo da gioco, un'eccezione nel nostro viaggio, una bella eccezione, perché alle mie spalle, a partire da ieri, è in corso di svolgimento una manifestazione che riguarda il baseball, ma più precisamente il Baseball 5, disciplina che viene introdotta all'interno dei Giochi del Mediterraneo, una sorta di spin-off di questa kermesse che tra pochissimi giorni prenderà il via a Taranto. È il momento giusto, il posto giusto direi, per farvi conoscere una disciplina, uno sport in grandissima espansione che vanta sul nostro territorio un'eccellenza direi anche nazionale. Adesso vi porto a vedere cosa c'è alle mie spalle, non ve l'immaginate nemmeno, e vi faccio conoscere una persona che ha indossato la maglia azzurra. Venite con me.

0: Ed eccolo qua, come promesso, ve lo presento, qualcuno di voi già lo conosce. Parliamo di Baseball 5, ma parliamo anche di baseball. Accanto a me ho Antonio Maggio, presidente dei Triton Star. Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Dario.
0: Allora, inusuale come cornice, perché noi siamo abituati alla rotonda della Villa Peripato e quindi schiamazzi, bambini che giocano con la palla piuttosto che con la bicicletta. Di fronte a noi c'è un diamante?
1: Sì.
0: Possiamo definire un diamantino.
1: Sì, un diamante, piccolo diamante,
0: un
1: sì.
0: Un piccolo diamante. Alle nostre spalle invece ci sono i loghi e c'è il richiamo ad un trofeo che è in scena in questi giorni a Taranto. Oggi però spieghiamo a tutti perché siamo qua e che cos'è il Baseball 5.
1: Il Baseball 5 è una disciplina sportiva urbana, un po', se vogliamo vedere, sembra il baseball trasportato in piccoli spazi. È una disciplina sportiva che nasce nei paesi sudamericani, dove il baseball è sport nazionale, quindi i ragazzini volevano trovare un modo per giocare il baseball ovunque, un po' come qui abbiamo imparato a giocare a calcio con due pietre e un pallone. Loro hanno inventato questo gioco qui, si chiamava 4-6-schegna a Cuba, in Venezuela lo chiamano la pelotica di gomma, insomma ci sono tante varianti. A un certo punto la Federazione Mondiale ha deciso di codificarlo questo gioco e farlo diventare una vera e propria disciplina sportiva, tanto da arrivare a organizzare mondiali, campionati europei. In Italia abbiamo campionati nazionali e adesso stiamo facendo il debutto ai Giochi del Mediterraneo come disciplina.
0: Abbiamo il logone qua dei Giochi del Mediterraneo, quindi.
1: Siamo al debutto come disciplina dimostrativa, dal prossimo Giochi del Mediterraneo sarà disciplina a tutti gli effetti. Ma non solo, il Baseball 5 quest'anno debutta anche alle Olimpiadi giovanili a Dakar 2026. È presente già nei giochi asiatici, nei giochi panamericani, insomma è una disciplina in fortissima ascesa.
0: Noi siamo all'interno della Villa Peripato, come vi dicevo, però io voglio far vedere, possiamo andarci sotto?
1: Certo, assolutamente
0: andiamo,
1: sì.
0: Andiamo insieme e facciamo vedere quello di cui stiamo parlando nella fattispecie, perché non c'è la rotonda, o meglio la rotonda è coperta da questo impianto semovibile che
1: sì.
0: È stato creato ad hoc, appositamente per questo torneo, per questo spin-off dei Giochi del Mediterraneo che vede protagoniste diverse nazioni proprio qui, su questo terreno di gioco.
1: Qui, sì, sì. Ieri c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stata una festa per la città di Taranto, quasi oltre 500 persone presenti, quindi anche un buon risultato, anzi un grandissimo risultato, consentimi di dire. C'è stato un All-Star Game, due giocatori per ogni nazionale, hanno fatto una partita dimostrativa, è stato bellissimo. Ma da stasera inizia la competizione vera e propria, quella che assegna le medaglie. Abbiamo 8 nazioni che vengono da 3 continenti diversi.
0: Quindi al di là dei Giochi del Mediterraneo a livello di volume di nazioni?
1: Assolutamente, no, sono sempre nazioni
0: sempre
1: che si affacciano, però con 3 continenti, perché ci sono squadre africane, c'è la Tunisia a rappresentare l'Africa, a rappresentare l'Asia ci sono la Siria e la Turchia, e poi ci sono le squadre europee, Kosovo, Grecia, Francia, Spagna e soprattutto la nostra Italia, soprattutto la nostra Italia.
0: Ma tu giochi?
1: No,
0: tu no.
1: Ma che?
0: No,
1: no, no, no, no. Bisogna essere un grande atleta per giocare questo sport.
0: Vabbè, però il signore è stato un grande atleta, poi hai allenato anche le selezioni azzurre, se non vado errato?
1: Sì, sì, sì, ho fatto parte dei progetti Team Italy sia per la nazionale Under 12 e per un breve periodo anche per la nazionale Under 15, quindi ho avuto anche questo privilegio di indossare la casacca dell'Italia.
0: Mi spieghi qua come funziona, nel senso che il diamante bene o male abbiamo imparato a conoscerlo, anche con le gesta alle World Series, quindi bene o male.
1: Sì, sì, sì. Allora, il campo è identico, solo che è in miniatura. Un campo da baseball ha un lato, diciamo, la linea di foul arriva a 100 metri. Questo invece è di 18 metri, 15 più 3. Le basi sono posizionate a 15 metri, invece nel baseball sono a 27 metri. È un campo, ma la dinamica del gioco, la forma del campo è identica, solo che non si usano né guantoni né mazze, si gioca tutto con le mani.
0: Spiegami un attimo, quindi solo con le mani?
1: Solo con le mani. Baseball 5 è proprio per quello, si gioca 5 contro 5 e si usano solo le mani.
0: Chiaro, io ho visto qua che c'è una tribuna, poi torniamo sul campo. Ieri mi hai detto che c'erano 500 persone.
1: Sì.
0: È un'emozione importante perché Taranto inizia ad assaggiare quello che è il contesto sportivo che vivrà in maniera concreta a partire dal 21 d'agosto. E immagino siate anche onorati di essere stati i primi a toccare con mano l'entusiasmo della gente che aspetta i Giochi del Mediterraneo.
1: Non ti nascondo che ieri dopo un po' ho versato delle lacrime, perché è un'emozione incredibile vedere una venue sportiva come questa, che va a ricalcare quella che c'è stata ai mondiali a Hong Kong, nella mia città, a Taranto.
0: Non ci credevi?
1: Non ci credevo. Abbiamo lavorato tantissimo anche con la Federazione Mondiale, con la Federazione Italiana, affinché questo evento si potesse svolgere proprio a Taranto in questo periodo. È stato un grandissimo lavoro e un grandissimo investimento anche da parte della Federazione Mondiale e della Federazione Italiana. Quindi vedere tante persone, la città ha risposto, 8 nazioni, tante lingue, musica, gente che cantava, la Villa Peripato era viva ieri, c'era gente che veniva, gente che andava. Beh, da tarantino penso di aver reso un servizio alla mia città.
0: Antonio, la cosa che mi colpisce è l'organizzazione, perché ancora qualcosa si sta sistemando per ospitare ancora più gente oggi, perché insomma è prevista ancora un'affluenza maggiore rispetto a ieri. C'è un grande maxi schermo lì,
1: sì,
0: un grande tabellone lì,
1: sì,
0: che dà proprio senso di professionismo a questa disciplina e a questo avvenimento.
1: Assolutamente sì, vedi queste fence, queste barriere, sono tutti LED che durante la partita si illuminano e proiettano il punteggio, il nome del giocatore che è in battuta, la nazione, la bandiera nazionale, quindi proprio una venue sportiva professionale. Invece lì, su quel tabellone, va la partita live, perché tutte le partite sono in diretta sul canale YouTube della Federazione Mondiale.
0: Quindi Taranto al centro del mondo del Baseball 5.
1: Assolutamente sì, in questo momento siamo al centro del mondo.
0: Mi racconti la nostra nazionale, come si proietta questo evento? Nel senso che è un movimento in grandissima crescita quello del baseball, ne abbiamo parlato tante volte,
1: sì,
0: in
1: sì,
0: interviste. Il Baseball 5 immagino che sia in rampa di là.

0: lancio ancora più di quanto non si potesse credere qualche settimana fa. Taranto è uno spot, ma voglio sapere l'Italia come ci arriva.
1: L'Italia ci arriva con una formazione sapientemente guidata dal manager Maurizio Balla, che è stato un po' il pioniere di questo sport in Italia. È una programmazione che è partita innanzitutto dal grande lavoro di promozione nelle scuole, fino ad arrivare poi a costruire una nazionale che a livello europeo è competitiva, quindi noi tutti speriamo che la nazionale possa fare un bellissimo risultato, anche se ci sono delle superpotenze mondiali, perché la Francia è una potenza mondiale.
0: A livello di integrazione, credo che avendo una seconda e terza generazione che arriva da diversi paesi, la Francia abbia affinato poi questa disciplina.
1: Sì, diciamo che loro come federazione ci hanno puntato prima. Cioè noi come baseball in Europa dominiamo, no? Insieme all'Olanda siamo le nazioni di riferimento. Magari altre federazioni hanno cercato di riempire altri spazi, come quello del Baseball 5.
0: Chiaro.
1: Quindi sono partiti un po' prima rispetto a noi, ma noi adesso la federazione ha investito tantissimo su questo sport, stiamo investendo tutti quanti, anche noi come Tritons a Taranto pratichiamo il Baseball 5, abbiamo partecipato ai campionati nazionali, abbiamo una lega tutta tarantina, perché questo sport è bellissimo. Basta soltanto una pallina di gomma per giocare.
0: Ed è diversa da quella da baseball, quella è piena, vero?
1: Sì, quella è dura, questa è perché si gioca tutto con le mani, molto veloce, il gioco è molto veloce. Gli atleti sono veramente dei grandissimi atleti. E poi cosa, Dario, una cosa importante. Qui, nel Baseball 5, per i giochi del Mediterraneo, abbiamo il gota degli atleti in questa disciplina. Non sono venuti le under, non sono venute le seconde selezioni. Le federazioni hanno portato le migliori squadre possibili.
0: Quello che volgarmente si dicono le prime squadre.
1: Le prime squadre.

0: Abbiamo cambiato interlocutore, al mio fianco c'è Isabella D'Albesio, Team Executive Italia. Isabella, benvenuta a Taranto.
1: Grazie a Taranto per l'ospitalità.
0: Anche se a Taranto ci stai già da qualche giorno?
1: Sì, siamo arrivati un paio di giorni fa, abbiamo avuto la possibilità già di allenarci e quindi studiare il campo, tutto bene per adesso.
0: Ho qualche domanda da farti, però preferisco farla a sedere, siamo un po' più comodi, la temperatura non è proprio ottimale, però magari se ci sediamo viene un po' meglio.
1: Va benissimo.

0: Allora Isabella, ce lo siamo detti prima anche con Antonio, è un movimento in crescita, in continua espansione. Taranto diventa capitale di questo movimento in questi giorni che precedono la kermesse relativa ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
1: Sì, assolutamente, questa è un'opportunità enorme di visibilità per questa nuova disciplina e quindi siamo molto contenti di essere qua come Italia.
0: Tu rappresenti ovviamente l'Italia in questo momento, rappresenti la maglia azzurra, l'orgoglio e l'appartenenza. Questo è il messaggio da tramandare a chi la sera verrà qui a vedervi, a chi è venuto ieri, ai ragazzini che si approcciano, a tutti coloro i quali sono appassionati, ma specialmente a chi in tenera età vi guarda con degli occhi innamorati.
1: No, sicuramente indossare la maglia azzurra è sempre speciale, è sempre motivo di grande orgoglio, va rispettata e va onorata sempre.
0: In linea con quelle che sono le idee, con quello che è il messaggio, quella che è la mission dei Giochi del Mediterraneo, c'è la volontà di trasformare anche questo spin-off in una sorta di festa di popolo, ma anche di festa dei popoli. Antonio ci parlava prima di diverse rappresentative che arrivano da tre continenti, ce n'è una in particolare che rappresenta quello spirito di fratellanza, di unione che il Mediterraneo e il Mar Mediterraneo lancia.
1: Ma assolutamente, facciamo l'esempio della squadra della Siria. Loro è una squadra nata in un campo profughi tra Giordania e Siria e questo penso sia una cosa molto particolare, un messaggio molto bello che loro possono dare.
0: Ti posso chiedere, fare una domanda che va oltre invece i canoni sportivi? Taranto come risponde a questa iniziativa e che ve ne pare, insomma, come Team Italia della nostra città?
1: Taranto ci ha accolto benissimo, ci ha fatto subito sentire a casa e è importante quando ci si muove in gruppo con le nazionali, ovviamente noi abbiamo magari richieste particolari o orari particolari e ringraziamo le strutture che ci ospitano perché ci sono venuti incontro.

al 100%, anche a livello magari di alimentazione, di dieta, di menù. Queste sono le cose un po' particolari, quando uno va in giro con degli atleti deve fare attenzione, e davvero non posso che ringraziare Taranto e tutte le strutture che ci accolgono.

0: Una domanda.
1: Sì.
0: Pensi che questa struttura, che poi verrà ovviamente smantellata, no?
1: Sì.
0: Dalla conclusione della kermesse, e questo evento possano essere da traino e possano fare da traino alla disciplina del Baseball 5 ed attecchire anche in età più piccola, ai ragazzini più piccoli, anche in virtù, anche complice il diamante di Paolo VI che può essere utilizzato per la disciplina canonica per il baseball?
1: Assolutamente sì, noi come Triton Staranto ci aspettiamo che magari chissà questo campo possa rimanere a Taranto, non lo sappiamo, potrebbe. Non collocato proprio in questo posto qui, perché ovviamente questa è la villa per i Padu, anzi qui poi ci sarà il basket 3x3,
0: certo.
1: Quindi questo verrà smontato e montato l'altro. Però noi come Tritons perseguiremo le due strade, il baseball con il ritorno già in Serie C nel 2027, ce lo spieghiamo, ma il Baseball 5 segue una sua direttrice precisa. I due sport non sono alternativi, viaggiano insieme, sono complementari e noi vogliamo portare avanti tutte e due le discipline con la massima attenzione.
0: Non possiamo che ringraziarti, Antonio, questa la prendiamo noi.
1: Assolutamente noi come... sì, assolutamente.
0: Già mi hai immaginato di un berretto fantastico.
1: Quello del cinquantesimo. Questa è una cosa importante, Dario. Nel cinquantesimo del baseball a Taranto è stato realizzato il campo e siamo riusciti a portare un evento internazionale. Neanche nei miei migliori sogni avrei potuto pensare a una cosa del genere.
0: Ci sono voluti 50 anni, ma il punto di partenza e non d'arrivo è clamoroso.
1: È clamoroso.
0: Grazie,
1: clamoroso.
0: Antonio.
1: Grazie, Dario. Grazie, Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi,

i bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Ci siamo ritrovate un mesetto fa, forse un po' di più, eravamo tutte e tre sulla terrazza, inoltre che ancora doveva iniziare le sue attività, e adesso siamo qui con un mare splendido e siamo qui per raccontare ancora come sta andando questa stagione, e lo facciamo nuovamente con Marcella Alessano e Paola Alessano. Allora, chiaramente all'inizio, l'altra volta eravamo ancora un po' tesi, quel tempo grigio non ci aveva proprio tanto entusiasmato, però adesso siamo a metà stagione, insomma vediamo anche un mare meraviglioso alle spalle che ci rinfranca. Allora Marcella, dal tuo punto di vista come sta andando questa stagione?
1: Una bella stagione sicuramente, con delle punte di lavoro importanti nel sabato e la domenica. La cosa positiva è che abbiamo tanti turisti francesi, inglesi, tedeschi, questo ci fa molto piacere. E niente, il caldo importante ha un po' diciamo rallentato, ma proprio questi ultimi giorni, perché io ritengo che giustamente se si sta a casa con l'aria condizionata forse è anche più comodo, però non possiamo lamentarci, la stagione va come sempre bene qui a Lido Gandoli, per cui siamo comunque contenti di questa estate, di come sta andando. Adesso ci aspetta una fase importante, che chiaramente è agosto, che è un mese nel quale c'è un'affluenza maggiore. Vedremo che cosa accadrà con i giochi del Mediterraneo, se ci sarà un innalzamento delle presenze, o magari vedremo, però diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti, insomma, a questo punto della stagione.
0: Senti Marcella, tu parlavi della presenza degli stranieri, dei turisti, quindi questa cosa chiaramente tramite le app di prenotazione è una cosa che voi vedete che è un trend che continua anche per le prossime settimane?
1: Assolutamente sì, le nostre app sono prese d'assalto. Noi non abbiamo tantissimissimi posti, perché chiaramente la nostra, come già ho riferito nella scorsa edizione, è una spiaggia soprattutto di abbonati, però diciamo che quelle postazioni libere vengono prese d'assalto e c'è, ripeto a dire, questo grosso traffico di turisti, alcuni dei quali vengono senza prenotazione e riusciamo in qualche modo a sistemarli, perché noi abbiamo anche delle disdette all'ultimo momento, quindi c'è anche questo turnover degli ombrelloni, per cui insomma siamo abbastanza contenti. La cosa, ripeto, positiva è che ci sia il turismo che finalmente è approdato a Taranto, e non è un turismo occasionale come era quello degli anni passati, magari dovuti alla nonna, alla zia che era qua. È proprio un turismo vero e proprio di gente che viene a Gandoli perché magari si guarda si guarda Google, si guarda il sito e vengono a Gandoli, così come su tutta la litoranea, certo. Per l'amor di Dio, non sono solo qui da noi. Questo non può che farci piacere, perché chiaramente il turista che poi viene da fuori e porta un indotto, cioè porta un aumento nell'economia di un territorio che non siamo solamente noi, quindi ovviamente da operatori non può che farci piacere, certo. Per noi e anche per tutti gli operatori della litoranea.
0: Diventa anche più stimolante, no? Confrontarsi con un pubblico differente.
1: Assolutamente, la cosa che ci fa piacere è che sono proprio i turisti quelli che rimangono più estasiati dalle nostre bellezze, perché magari i locali sono abituati ormai a questi, sono dei panorami scontati per i tarantini, perché li conoscono da sempre, per cui sono un po' scontati. Invece il turista che viene rimane, ogni volta che entra da quell'ingresso, rimane proprio sbalordito della meraviglia, e addirittura qualcuno pensa che ci sia una piscina naturale, invece poi si accorgono che c'è il mare, semplicemente il mare, meravigliosamente il mare.
0: Allora, con Paola invece all'inizio della stagione avevamo fatto un po' il punto di quello che sarebbero stati i vari eventi, anche per te siamo a metà stagione, abbiamo qualche chicca insomma pronta per venire fuori nelle prossime settimane, una di queste è proprio questa settimana, tra 30 e 31 ci sono due eventi.
2: Sì, allora stiamo proseguendo la nostra rassegna Hit the Beat, e nell'ambito di questa rassegna, come abbiamo spiegato all'inizio quando ci siamo incontrate, abbiamo un appuntamento molto molto bello e divertente, che è con gli Adica Pongo e con Marika Tisei, che aprirà appunto la serata con gli Adica Pongo, per cui una serata con un doppio live sulla terrazza principale di Gandoli, quella che è la più nota a tutti, e quindi ci aspettiamo di fare comunque una serata divertente. divertente, coinvolgente ed esplosiva. Poi la sera prima in realtà abbiamo una doppietta questa settimana, Sabri, perché il 30 c'è anche la Hendrix Night, quindi ci saranno delle tapas preparate con il gin Hendrix, due special drink e uno spettacolo di live painting. Le tapas saranno fatte dalla chef Valentina De Palma, che credo che comunque tante persone conoscono, e il live painting invece è una novità assoluta, perché ci sarà la ragazza che dipinge farfalle, che poi è Giusy Tamburrano, che eseguirà questa pittura su questa tela molto, molto grande, molto bella, proprio in associazione ad una musica di sottofondo che ispirerà la sua tela e i suoi colori, quindi uno spettacolo particolare. E oltre a questo poi chiaramente ci avremo i nostri soliti appuntamenti
0: c'è la musica anche il 30, musica, il 30 c'è anche la musica,
2: quella non manca mai. E quindi insomma saranno due serate molto molto carine, con due tagli differenti chiaramente, perché la serata dell'Hendrix è una serata comunque con la musica stare, è una serata particolare di degustazione, verrà fatta sulla terrazzina quella più piccola, che appunto è inoltre,
0: e credo che l'accompagnamento musicale sia di Don Ciccio, da quello che so, e quindi chiaramente insomma dopo la Piazza della Vittoria per la festa dei Giochi del Mediterraneo, Don Ciccio lo ritroviamo qui a Gandoli.
2: Benissimo, e poi il 31 appunto Maria
0: questa serata
2: aprirà,
0: particolare.
2: Sì, aprirà la serata a Perlia di Capongo, e quindi lì ci divertiremo in maniera un pochino più ballereccia.
0: Sì. Andiamo incontro ad agosto, dove ovviamente ci sarà l'importante appuntamento del 14, però ci sono tante altre cose belle, e tra l'altro c'è un appuntamento del quale poi parleremo in maniera approfondita insieme a Gaia Duchini, e parleremo, perché è un appuntamento del quale abbiamo già raccontato l'anno scorso, certo. E quindi poi approfondiamo. Agosto, quindi, che cosa ci aspetta?
2: Ci aspetta un appuntamento molto particolare per me, lo posso introdurre, che il 18 agosto è un appuntamento con un evento diciamo multiplo, che è organizzato dalla Onlus, che io e i miei figli abbiamo messo su l'anno scorso, che si chiama Tubiduca, e faremo un torneo di beach tennis, un torneo di burraco, lezioni di SUP, insomma tante attività alle quali insomma si può partecipare con una donazione, e quindi poi
0: ne parliamo con Gaia
2: assolutamente, quindi questo per noi è un appuntamento molto, molto sentito, molto coinvolgente, al quale ci auguriamo che ci sia la partecipazione, perché è comunque un evento bello, con una motivazione molto seria, molto importante, che però darà la possibilità a tante persone anche di divertirsi. E poi concluderemo credo con una festa di fine estate, no? Tutti
0: certo.
2: Gli appuntamenti di Lido Gandoli come sempre, quindi faremo comunque un summer party alla fine.
0: Vabbè, quindi continuate a seguire, come si dice, no? Continuate a seguire le attività di Lido Gandoli, anche perché potremmo anche stare zitte tutte e tre, basterebbe vedere certo. Il mare alle spalle.
3: Il mare è protagonista,
0: quindi insomma questa cosa ci riempie sempre di gioia e di tanta energia. Allora ragazze, grazie.
3: Grazie a te. Grazie.
0: Tanto
3: a te,
0: ci rivedremo più in là sicuramente, e tra qualche minuto parliamo con Gaia Duchini e Paola Alessandro.
4: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: È l'ora dell'aperitivo, ma è anche l'ora di approfondire l'evento del 31 di luglio qui su questa splendida terrazza di Lido Gandoli, terrazza Oltre, e lo facciamo anche con una delle artiste che si esibirà la sera del 31 per questa cena spettacolo particolare, che sarà su due step, insomma. E del primo step ne parliamo con Marika Tisei. Ciao Marika.
3: Buon pomeriggio Sabri, buon pomeriggio a tutti. Siamo già qui immersi in questa splendida location che appunto ci ospiterà il 31 di luglio, e sono felicissima di essere qui.
2: Allora, questo evento, questa cena spettacolo, che come dicevo si avrà due momenti: un momento dedicato proprio alla cena con la musica, quella di Marika Tisei insieme ad Enzo Mignogna, e poi la parte più dance, la parte più spettacolo, quella che sarà curata dagli Adicapongo, che sono un gruppo storico per quello,
3: certo,
2: che riguarda l'animazione.
3: Groove, carichi di groove.
2: Una serata piena di groove, ma anche di altro, anche di romanticismo, anche di bellezza della
3: musica. Parlo degli Adicapongo, visto che sono abbastanza carichi.
2: Sì, loro sono sempre molto carichi. Ma parliamo di te invece, parliamo di quello che accadrà per quello che ti riguarda la sera del 31.
3: Certo, sarà un dinner show, quindi inizieremo a scaldare, diciamo così, l'atmosfera dalle 21:30 circa, con un live piano e voce, ma non solo, perché con Enzo Mignogna abbiamo questa formula molto collaudata proprio per questi dinner show, in cui possiamo sfruttare dei suoni all'interno della tastiera e quindi metterci anche del ritmo all'interno della scaletta che abbiamo previsto, e che sarà principalmente di musica italiana. Perché è un mondo che mi sta piacendo ultimamente tanto esplorare, quindi delle sonorità e soprattutto delle vocalità più vicine a quella che sono io, e quindi principalmente un po' della storia della musica italiana dagli anni 70-80 fino ad oggi.
2: Che poi è una cosa che ormai abbraccia non soltanto, insomma, è un pubblico un po' più in là con l'età, ma anche i più giovani sono davvero molto attratti,
3: sì,
2: da questo.
3: Sto scoprendo anche che molti ragazzi giovani, che io non sono più giovane ormai, stanno riscoprendo dei brani cult della musica, cioè per esempio c'è Maledetta Primavera, che se non la fai quasi ti fanno uscire dal locale.
2: A qualsiasi età.
3: E poi stanno ritornando tanto gruppi come gli 883, per esempio,
2: certo.
3: Quindi classici, per esempio, come Mai, la cantano tutti a qualsiasi età. E quindi questo è un bene, perché vuol dire che la musica poi ha dei momenti, no? Dove magari vengono abbandonate alcune sonorità, alcune canzoni, e poi ritornano, è tutto un grande ciclo. E quindi noi faremo proprio un viaggio ripescando nel passato e arrivando anche ovviamente agli anni 2000, agli anni nostri.
2: Agli anni nostri, tu però comunque ultimamente stai portando avanti anche un progetto che riguarda proprio più in maniera più specifica quelle che sono le sonorità funky soul di un repertorio femminile senza tempo,
3: sì.
2: Che è un bel progetto che stai sviluppando insieme alle tue colleghe.
3: Insieme alle altre Mother Funk It, è il nome della band, del trio vocale che abbiamo messo su proprio in quest'inverno 2026, insieme a Tania Pugliese e Francesca Simeone, che è un viaggio nella Black Music internazionale. È un progetto che ha preso piede quest'anno e che pian piano speriamo possa vedere tanta luce, perché ci crediamo davvero tanto.
2: Sì. Ma sicuramente, guarda, esattamente come la luce che riflette oggi in questo mare meraviglioso di Lido Gandoli. E quindi Marika, noi ti ritroviamo qui,
3: sì,
2: la sera del 31 luglio per questa cena spettacolo sulla terrazza Oltre di Lido Gandoli, un dinner show tutto da ascoltare e non solo,
3: e cantare insieme
2: appunto insieme a Marika Tisei e Enzo Mignogna, prima degli Adica Pongo.
3: Certo, vi bella aspetto
2: accoppiata.
3: Qui.
2: Bella accoppiata.
3: Ci vediamo in queste terrazze a Ridocandoli il 31 luglio.
2: 31 luglio, Marica ti sei. Allora, lo abbiamo sempre visto in collegamenti veramente improbabili, ma una volta che sta qui a Taranto, infatti, dalle parti nostre, vai, vogliamo fare un'intervista seria.
4: No, con, seria no, mi no, alzo e me ne vado.
2: Con Vincenzo Albano.
4: Buonasera.
2: Buonasera, ciao.
4: O buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
2: Allora, Vincenzo Albano, ma sì, tu com'è che ti trovi da queste parti? Diciamo, perché magari in più non sanno.
4: Allora, io sono veneto. Perché sono di Taranto e io, come le tartarughine, mi dirigo verso il mare di Taranto ogni estate, visto che faccio questo bellissimo lavoro che mi dà la possibilità alla fine di poter girare, di poter essere libero.
2: Però sono di Taranto,
4: però diciamo, sono di Taranto, diciamolo. Per me l'estate è Taranto.
2: Oh, e l'inverno? È Zelig.
4: L'inverno è Zelig, sì, ogni anno lo spero che lo sia, insomma, per adesso mi è andata bene. L'inverno Milano, come tanti, ahimè, di noi, ma un giorno tornerò.
2: Tornerò. Non sappiamo se è una minaccia o una promessa, però un giorno tornerà.
4: Mollo la macchina e prendo la BRT.
2: Beh, sfruttiamola a questo
4: punto. Certo, ho già il biglietto pronto io.
2: Senti, Vincenzo, una domanda che non ti ho mai fatto,
4: aia,
2: nelle varie scorribande, insomma, di collegamenti online che abbiamo fatto. Ma com'è nato Vincenzo Albano, attore comico?
4: Attore comico, perché non avevo alternative, dato il mio carattere, dato il mio percorso, data la mia preparazione, insomma, è una vocazione. È una vocazione.
2: Però a te piace la musica.
4: Ed eri
2: quasi quasi portato a fare il musicista.
4: Ma infatti io nel mio spettacolo ho tanti momenti musicali in cui gioco a fare la rockstar, in cui insomma coinvolgo il pubblico come se fosse proprio un concerto. E diciamo che la tradizione è quella del teatro canzone. Ho cercato di ammodernare leggermente il teatro canzone, quindi abbandonando la chitarra alla Gaber, diciamo avvalendomi lì dove posso di musicisti, oppure le basi, insomma. Ma poi sì, gioco a fare la rockstar, ecco.
2: Cosa che avresti voluto fare, dire la verità.
4: Sì, poi mi sono fatto male al menisco, come i calciatori, no?
2: Però in realtà lui ha una grande passione proprio per la chitarra elettrica.
4: Non lo direste mai.
2: Infatti tra lui e il maestro Bini non c'è molta differenza.
4: No. Oh mio Dio, sì, grazie, sì. Grazie per l'accostamento.
2: Senti Vincenzo, che cosa stai facendo quest'estate?
4: Allora, sto girando per un po' di città, serate in piazza, serate anche nelle arene dei villaggi turistici. Molto divertente, devo dire. Guarda, al riguardo invitarvi domani?
2: Sì, domani.
4: A Nardò, in piazza Nardò, con il mio spettacolo, quindi se

0: ce le abbiamo tutte vicine praticamente.
1: Sì. Risollevante per i 30 anni del Risollevante, stiamo girando per diciamo per i comuni pugliesi in vista della, del trentesimo festival del cabaret di Martina Franca.
0: Ma ci sarai a Martina Franca?
1: Credo, spero, insomma.
0: Devo chiamare a Mauro Pulpito.
1: Che ci sarà anche lui il 4 agosto a Bisceglie.
0: No, se no la facciamo una telefonata a Mauro Pulpito, non ci mettiamo niente.
1: Ma quello dorme a quest'ora, quello c'ha la pennichella lunga. Comunque domani Nardò e il 4 a Bisceglie. Allora, e a Taranto no, vogliamo dirlo a Taranto.
0: Vogliamo dirlo. Che non lo fai?
1: Non lo faccio, ma non per me, non per me. Io volevo fare...
0: Allora chiamiamo Vincenzo Albano a fare una serata a Taranto, inseriamolo in qualche...
1: Io mi prenoto per l'inaugurazione della BRT.
0: Ecco,
1: io voglio fare il mio spettacolo comico gratuitamente
0: di fermata in fermata
1: al capolinea della BRT.
0: Questa è una bella idea, però, eh?
1: Come,
0: ne dobbiamo parlare.
1: Come i Beatles.
0: Bravo, esattamente. Anzi, sulla tettoia della BRT. Senti, allora, quest'inverno, insomma, ti abbiamo visto in questo fantastico anniversario di Zelig.
1: È
0: un po' la lacrimuccia scesa a tutti quando è finita, di la verità.
1: Io ero lì.
0: appunto.
1: Sì. Però il bello di Zelig è che è mutevole e deve cambiare, per definizione stessa, anche dalla comicità, deve stupire. Adesso ci sono voci abbastanza certe che la conduzione passerà a Michel Hunziker e ad Alef Franz per questa edizione di nuovo celebrativa di Zelig dei 30 anni, e poi ci sarà su Italia 1 la nuova edizione di Zeligon, insomma ci vedremo lì, credo, dai, alla fine, sì.
0: Senti, ma tu la senti, perché ogni tanto parlando con qualche stand-up comedian ovviamente ci tengono a fare la differenza tra il comico di una volta e coloro che fanno la stand-up, no?
1: Sì.
0: Cioè, qual è la differenza? Cioè, spieghiamolo, perché è una cosa interessante culturalmente parlando.
1: Allora,
0: tu la senti la differenza?
1: Sì, c'è, effettivamente c'è una differenza. Magari forse nel modo più scarno, immediato, asciutto della stand up, perché nel momento in cui vai ad aggiungere un colore, una voce, un movimento, non è già più stand up. Ecco, se parliamo di queste differenze, sì, ci sono. Se invece parliamo di una sensibilità, quella deve essere comune al comico classico che al comico moderno. Ogni comico deve sapersi adattare al tempo che vive. Io inizio proprio il mio spettacolo dicendo: non voglio parlare della suocera, non voglio parlare della solita moglie precisa, gelosa. Ecco, siamo nel 2026.
0: Dobbiamo essere moderni.
1: Non si può parlare di approccio alla comicità, ma non di tematiche. Le tematiche devono essere sempre nuove, altrimenti stiamo parlando a generazioni già passate.
0: Certo, e tu ovviamente che cosa hai scelto? La BRT come tematica?
1: Esatto.
0: Vedi? Cioè, proprio per...
1: ma ne avrei, però non voglio...
0: No.
1: Ecco.
0: Ma anche perché, hai visto mai, vieni a Taranto a fare uno spettacolo, devi avere pronti.
1: Esatto. Ma io non vedo l'ora di raggiungere il... Si può raggiungere tutto con la BRT.
0: Assolutamente.
1: Milano.
0: Veniamo.
1: Faranno anche una fermata a Milano.
0: Lo faremo.
1: Taranto-Milano
0: direttamente in BRT. Allora, Vincenzo Albano, ricordiamo, domani 28 luglio Nardò in piazza.
1: 29, domani è 29.
0: Ah già, 29, è vero, scusami, dimenticavo.
1: Adesso c'è il sole.
0: Sì. E quindi è il mercoledì, domani mercoledì. E poi il 4 invece di agosto,
1: Bisceglie,
0: Risollevante, insieme a Mauro Pulpito, ma questo è secondario. Ma
1: poi se vi trovate a Milano il 23 ottobre, Teatro Oscar, il mio spettacolo, ma questo non...
0: Vabbè, abbiamo tempo per vederci online e ricordare la data.
1: Ogni stagione. Inverno ci siamo visti, sono venuto.
0: Sì.
1: Primavera.
0: Ci siamo sentiti
1: online,
0: per Sanremo pure.
1: Anche per Sanremo, mamma mia.
0: Ogni tanto non si può mancare l'appuntamento con Vincenzo Albano. Un Vincenzo Albano è
1: una
0: per
1: tassa.
0: Sempre. Una tassa. Un Vincenzo Albano è per sempre. Grazie.
1: Esatto, grazie a voi.
0: Vieni a fare il bagno ogni tanto qui.
1: Assolutamente.
0: Così, sì. Insomma,
1: ma mi sono accorto adesso c'è il mare, no?
0: Guarda, c'è il mare.
1: Quante cose si scoprono.
0: Non c'è solo la birretta.
1: Ciao.
0: Grazie Vincenzo.
1: Grazie Sabrina.
0: Ci vediamo tra un po'.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico ma non in definitiva la biografia.

0: sia la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di spettacolo, ma quest'anno, anche gli altri anni, quest'anno in particolare però, qui a Lido Gandoli, è l'anno in cui ci sono anche delle nuove iniziative legate allo sport. E di questo ne parliamo con Alessio Vezzoli che quest'anno sta conducendo il corso di
2: SAP Pilates.
1: SAP Pilates. Adesso ci spiegherà lui esattamente che cos'è, come si svolge, dove si svolge, che però è un'iniziativa che sta riscuotendo un bel successo. Ti passo il microfono.
2: Grazie. Allora, innanzitutto permettetemi di ringraziare Lido Gandoli per la fiducia e per l'opportunità che ogni martedì e giovedì mi concede. SAP Pilates è una nuova frontiera del Pilates, ovvero è come vivere l'esperienza del mare attraverso quella che è l'attività fisica che negli anni 2000 ha dominato fino ad oggi, diciamo. SAP Pilates combina il benessere fisico a quello mentale.
1: Che si parla di equilibrio,
2: Si parla
1: giusto?
2: di equilibrio, si parla di stabilità, di attivazione addominale, di tonificazione, materia nelle quale le donne sono particolarmente
1: Interessate.
2: attente, e poi il benessere mentale, perché comunque il mare, come risaputo, dona i benefici del
1: Certo.
2: relax,
1: Dello star bene
2: dello
1: a
2: star
1: 360
2: bene in
1: gradi.
2: 360 gradi,
1: Senti
2: sì.
1: Alessio, come ti è venuta questa idea? Cioè, è una cosa che già esisteva. Poi,
2: Sì, esisteva
1: ovviamente, la
2: io
1: location lo permetteva, visto che qui.
2: se mi permetti sono il pioniere
1: Oh,
2: in
1: vedi?
2: Costa Ionica,
1: Ecco, allora già questa è una cosa
2: diciamo.
1: importante ed è importante che si faccia qui a Lido
2: È
1: Gandoli.
2: importantissimo, infatti ribadisco ulteriormente
1: Il
2: grazie alla
1: ringraziamento,
2: proprietà per
1: certo.
2: avermi concesso
1: Certo.
2: di esercitare questa esperienza. Nasce dal fatto. Ho sempre pensato, io sono molto attaccato alla mia città, mi sento molto tarantino e non sopporto l'idea che ho io della mia città, ovvero il fatto che noi, io la definisco Taranto ancora una città sul mare e non una città di mare.
1: Sì.
2: Detto ciò, tutto quello che può essere attrattivo, può essere lo sport, può essere la pesca, può essere la passeggiata in riva al
1: Cioè,
2: mare,
1: tutte le
2: tutto
1: attività
2: quello
1: legate
2: che
1: al mare.
2: coincide, che il mare offre. Secondo me noi dovremmo comunque incentivare, prima di tutto per noi tarantini e poi per chi avrà piacere
1: A
2: venirci a
1: seguire,
2: trovare.
1: certo. Allora, visto che dobbiamo invitare a venire a trovare Alessio Vezzoli e la sua disciplina, abbiamo detto il martedì e il giovedì, da che ora a che
2: Martedì e
1: ora?
2: giovedì dalle 19 alle 20.
1: 19 alle 20, quindi potete rivolgervi a Lido Gandoli per avere informazioni su questo corso innovativo.
2: Va bene,
1: Buon lavoro.
2: perfetto, grazie, buon
1: Grazie a
2: lavoro.
1: te. Parlando ancora di sport, l'accento importante dal punto di vista sportivo che Lido Gandoli ha posto negli ultimi anni è proprio l'attività legata al SAP. E di questa attività, dopo aver parlato con Alessio Vezzoli della sua innovazione, invece ne parliamo con due veterane, sportive di questa disciplina. Abbiamo con noi Laura Metta e Sveva Sabato. Ragazze, buonasera.
3: Buonasera.
1: Passo il microfono perché sentiamo parlare di SAP, però magari non tutti sanno in maniera approfondita e poi vorrei capire esattamente voi a che livello state, perché insomma ogni tanto si sentono i vostri nomi anche a livello nazionale per quelli che sono i successi che state raccogliendo. Parto da Laura.
3: Allora, SUP sta per stand up paddle, quindi letteralmente pagaiare stando in piedi. È uno sport che negli ultimi anni ha avuto una diffusione straordinaria, l'abbiamo visto in tutte le spiagge, in tutte le salse, insomma, e si fa su delle grandi tavole da surf con delle pagaie in mano. Chiaramente quella è la versione più dilettantistica e noi ci occupiamo invece di quella agonistica. Da 9 anni pratico questo sport e sono invece diversi anni che siamo attivi come associazione indipendente chiamata SUP Academy Taranto e ci concentriamo particolarmente sulle giovani promesse, come ad esempio Sveva Sabato.
1: E allora io passerei il microfono alla giovane promessa, della quale tra l'altro abbiamo sentito parlare proprio ultimamente per una gara che ti sei aggiudicata.
4: Buonasera, sì, siamo stati ultimamente in Romania per la gara internazionale dedicata agli juniores dal 18 al 21 giugno, dove tutta la squadra comunque è stata impeccabile, abbiamo avuto un sacco di risultati importanti. Io personalmente ho avuto 2 ori e un bronzo. E niente, la nostra squadra presenta principalmente degli junior, quindi la categoria under 18, quindi persone molto giovani. E dei senior siamo un pochino meno, però comunque quei pochi che abbiamo sono veramente fortissimi. Abbiamo fatto un sacco di risultati anche ai mondiali del 2025 ad Abu Dhabi dell'ICF, dove abbiamo avuto 4 medaglie d'oro nelle competizioni di squadra juniores, 2 ori juniores femminile, 2 medaglie di bronzo nella juniores femminile e 1 medaglia d'argento.
1: Allora, intanto io vorrei fare un saluto e un ringraziamento al maestro Mario Tagarelli, perché sicuramente insomma, ci sta guardando, perché questa sera non poteva essere qui, però insomma, diciamo che è un grande merito di quello che sta accadendo negli anni qui a Lido Gandoli relativamente al SUP, proprio va a lui, al lavoro che sta svolgendo e all'impegno. Quanto è difficile il SUP? Perché poi è bello vedervi qui su questo mare, perché poi il mare di Gandoli ovviamente permette in maniera particolare, no? Cioè, l'attivazione di questa disciplina, ma è bello vedervi, però cioè, se uno ci riflette è una gran fatica.
3: Allora, farlo come lo facciamo noi è difficile effettivamente, perché c'è una difficoltà data dall'attrezzatura, che è un'attrezzatura professionale che richiede una certa capacità di usarla. Invece svolgere SUP è un'attività che va bene per tutti quanti, perché si adatta a qualsiasi età, a qualsiasi fisico, a qualsiasi tipo di atleticità, ed è possibile imparare già con poche lezioni, soprattutto se lo si fa a mare in una baia protetta come questa.
1: E quindi risulta un po' più facile. Allora, a Sveva invece chiedo quali sono i suoi prossimi obiettivi e le prossime gare insomma che dovrai affrontare, e soprattutto cosa ti aspetti, perché magari sai non tutti poi pensano di intraprendere una disciplina che diventi anche una cosa a livello professionale importante.
4: I prossimi appuntamenti che abbiamo con tutta la squadra sono gli europei a Creta a settembre e il mondiale dell'ICF a Sabaudia. Infatti è un grande onore avere il mondiale in casa nostra e speriamo di fare se non di più di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. E quello che mi aspetto, non so, spero di puntare al massimo, ma io così come tutta la squadra, perché comunque siamo veramente uniti, pur essendo uno sport individuale, la squadra fa veramente tanto.
1: E allora l'invito è quello, anche se non volete fare SUP perché magari lo ritenete impegnativo, di venire qui a Lido Gandoli e seguire quando ci sono le gare ma anche gli allenamenti, perché vi posso assicurare che è una cosa molto bella vedere questi equilibri che si mantengono sul mare. Grazie a Sveva Sabato, grazie a Laura Metta, e li ritroviamo qui a Lido Gandoli nella squadra del SUP. Ciao Mario Tagarelli. Ciao.
5: Non c'è bisogno che ve lo dica, già lo sapete, noi ci vediamo ogni venerdì 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social, 100 Sport Weekend, non mancate.
1: Noi non ci siamo spostati di qui, anche perché sinceramente chi se ne va da questa visione meravigliosa stasera qui alle spalle. ma a fianco a me adesso c'è Gaia Duchini. Abbiamo parlato con Paola Alessano poco fa, abbiamo introdotto questo evento importante Tubiduca che per il secondo anno si terrà qui il 18 di agosto. Gaia, che segue molto da vicino la realizzazione dell'evento, ci ritroviamo con te a parlare e a dire per sommi capi quello che avverrà quest'anno.
6: Sì, esatto, sulla lunga scia di quello che è avvenuto già l'anno

0: scorso, il 20 agosto, vogliamo un po' riproporre lo stesso evento, ovvero unire sport, solidarietà, creazioni, perché poi l'anno scorso ci sono state tante attività e quest'anno ritorniamo aggiungendone altre ancora. Infatti avremo il torneo di beach tennis, il SUP, le lezioni di SUP, il SUP Pilates, il torneo di burrago, il laboratorio di uncinetto, il laboratorio di pittura, quindi è anche un workout in spiaggia. Quindi insomma abbiamo proprio voluto ampliare, diciamo, tutte le attività che si possono offrire per creare il più coinvolgimento possibile, adattato a tutte le fasce d'età e per rendere insomma un'esperienza sentita all'insegna dell'amore, della cura, del benessere e per una causa più grande, per dare insomma, tutta la raccolta alla ricerca sulla malattia da prioni. E sempre quest'anno, in collaborazione con Fondazione Telethon, riusciamo a sostenere la ricerca che per noi ha proprio Tubiduca nasce con questo intento. E tra l'altro l'evento si chiama Un amore su un milione, che poi è anche quello che è il nostro motto, è la nostra dedica e quindi speriamo insomma di riavere la stessa partecipazione dell'altro anno e di lasciare un segno sia per la ricerca ma anche nei cuori di tutte le persone che ci sostengono.
1: Allora, Paola, ha detto tutto Gaia in maniera perfetta. Facevo una considerazione mentre parlava lei. È chiaro che l'anno scorso, sull'onda lunga dell'emozione, dell'emotività, no, per cui questo evento era stato creato, quest'anno invece c'è una consapevolezza diversa. C'è l'idea anche di aver gettato le basi di un progetto importante che mattoncino dopo mattoncino sta diventando sempre più imponente.
2: Sì, la nostra idea è sempre quella di sostenere la ricerca, perché crediamo che soltanto aiutando la ricerca scientifica alcune malattie si possano un giorno finalmente sconfiggere. Questo è quello che ci auguriamo. Abbiamo fatto il focus in maniera un pochino più diretta proprio quest'anno sulla malattia da prioni, che purtroppo è stata la malattia di cui si è ammalato Fabio, e quindi sempre con il sostegno di Telethon. L'anno scorso magari, ecco, la donazione che noi siamo riusciti a fare, perché abbiamo fatto una raccolta fondi, lo voglio ricordare, di 40.000 euro, e abbiamo donato 40.000 euro a Telethon, che chiaramente è andata in un contenitore comune, no? Per la ricerca sulle malattie degenerative rare, genetiche anche rare. Quest'anno il focus è proprio sulla malattia da prioni, per cui noi sosterremo in particolar modo un ricercatore che collabora con Telethon, che è Emiliano Biasini, che sta portando avanti una ricerca importantissima. Infatti ci sarà un convegno anche mondiale a novembre, per cui diciamo, siamo felici di aver individuato ancora in maniera un pochino più precisa l'obiettivo della nostra fondazione, cioè del nostro, insomma, della nostra onlus, per cui questo sarà l'obiettivo finale
1: Finale.
2: e lo vorremmo insomma raggiungere attraverso appunto questi eventi che facciamo, che ne faremo questo qui a Gandoli il 18 agosto e l'altro il 18 ottobre a Roma, che sono eventi di aggregazione però, quindi voglio dire comunque la ragione di fondo è molto molto importante, ma cerchiamo di creare un'atmosfera sportiva, ricreativa, coinvolgente, che poi possa far passare una giornata bella, intensa e anche molto, non voglio dire divertente, però insomma comunque far stare le persone,
1: Aggregativa,
2: aggregativa,
1: sì.
2: sì, assolutamente.
1: E allora noi ci ritroveremo più in là a parlare, insomma, in uno speciale del Tubiduca anche quest'anno, anche andando ad incontrare quelli che sono insomma, personalità scientifiche direttamente coinvolte nella ricerca, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Intanto grazie a Gaia Lucchini, grazie a Paola
2: A
1: Alessano
2: te.
1: e noi con questo abbiamo fatto questa bella puntata dove abbiamo parlato qui a Gandoli di sport, di solidarietà, di musica, di risate, di leggerezza e di mare. Quindi grazie e ci rivediamo alla prossima puntata.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, ma immagino.
1: Nemmeno. Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite, i più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero, usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rosso-blu. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Ma chi è il nome che si chiama?
1: Questa va?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra, non ce la conosci.

Last minute on the corner.

yanımızda.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ex Ilva, il governo annuncia un piano straordinario per Taranto. I sindacati rispondono con 8 ore di sciopero. Sarà un mese decisivo per costruire tutele reali su salute, ambiente e occupazione. Paura nel borgo di Taranto. Tenta di occupare abusivamente un appartamento già abitato regolarmente, prendendo la porta a martellate. Arrestato 42enne di origini marocchine. Pronto il parco urbano della Salinella, il sindaco Bitetti assicura nascerà una nuova economia per Taranto basata sullo sport. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. L'ex Ilva di Taranto ancora al centro del dibattito locale e nazionale. Dopo l'annuncio del piano straordinario da parte del governo e dello sciopero da parte dei sindacati, è ora il momento di pensare a delle risposte concrete su salute, ambiente e lavoro. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
1: La chiusura dell'area caldo entro 90 giorni cambia completamente il futuro dell'ex Ilva e apre per Taranto uno scenario industriale e occupazionale senza precedenti. La decisione della Corte d'Appello di Milano ha stravolto il vertice convocato a Palazzo Chigi, inizialmente dedicato alla possibile cessione dell'azienda al gruppo indiano Jindal, trasformato in una riunione d'emergenza sullo stop di cokerie, altiforni e acciaierie. Il governo ha annunciato un piano

0: Piano straordinario per Taranto con nuovi ammortizzatori sociali, ulteriore cassa integrazione, tutele salariali, incentivi per accompagnare eventuali uscite e investimenti capaci di offrire alternative occupazionali. Al momento però il piano resta ancora da costruire. Martedì si riunirà al Ministero delle Imprese un tavolo tecnico con governo, commissari, sindacati, Regione, Puglia e Comune di Taranto. Entro un mese dovrà essere presentata una proposta concreta. Fino alla conclusione del confronto, governo e commissari si sono impegnati a sospendere eventuali iniziative unilaterali. I sindacati hanno intanto annunciato 8 ore di sciopero e assemblee con i lavoratori. La FIOM chiede un intervento urgente, un piano straordinario per la sicurezza industriale, occupazionale e salariale. La cessione dell'azienda nel frattempo resta congelata. Jindal ha confermato il proprio interesse, ma un nuovo bando potrà partire soltanto dopo aver ridefinito il perimetro degli impianti da vendere, probabilmente limitato all'area a freddo. Resta poi il nodo dell'area a caldo, che dovrà essere messa in sicurezza e bonificata. Intanto sono stati stanziati altri 100 milioni di euro per garantire la continuità operativa nel breve periodo. Per Taranto si apre così un mese decisivo, servono risposte concrete su salute, ambiente, lavoro e futuro industriale, prima che il territorio si ritrovi ancora una volta a pagare il prezzo più alto.
1: Ci spostiamo adesso nel borgo di Taranto, momenti di paura per il tentativo di occupazione abusiva di un appartamento da parte di un 42enne di origini marocchine, successivamente fermato dai carabinieri. Il servizio di Teresa Picchierri.
2: Momenti di paura nel centro di Taranto, dove un tentativo di occupazione abusiva di un appartamento si è concluso con l'arresto di un uomo di 42 anni da parte dei carabinieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il presunto autore, residente tra Foggia e Taranto, avrebbe cercato di entrare con la forza in un'abitazione regolarmente occupata, colpendo la porta d'ingresso con un martello e minacciando di morte l'affittuario che si trovava all'interno. Determinante l'intervento dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Taranto, che hanno bloccato l'uomo mentre il tentativo era ancora in corso, evitando conseguenze più gravi. Il 42enne è stato arrestato in flagranza con le accuse di violenza privata, minaccia e danneggiamento e su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato posto agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso. L'episodio riporta l'attenzione su un fenomeno che desta crescente preoccupazione, quello delle occupazioni abusive e dei tentativi di impossessarsi illegalmente di immobili. Vicende che alimentano il senso di insicurezza tra i cittadini e richiedono controlli sempre più capillari sul territorio.
1: Ci spostiamo adesso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove questa mattina si sono concluse le operazioni di prelievo di organi e tessuti di un uomo di 39 anni deceduto nella mattinata di ieri a seguito di un grave incidente accaduto nel Tarantino. Dopo il periodo di osservazione di 6 ore previsto dalla normativa vigente, il consenso espresso dai familiari aventi diritto ha reso possibile l'avvio delle procedure di prelievo di organi e tessuti. Il cordoglio di Vito Bavaro, direttore generale dell'ASL di Taranto, a nome di tutta l'azienda. Ogni donazione porta con sé una storia personale e familiare che merita il massimo rispetto, ha dichiarato. Per questo desideriamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie e ai familiari del donatore e ringraziarli per questa decisione coraggiosa e generosa, assunta in un momento di profondo dolore. A loro tutta la gratitudine dell'ASL di Taranto, perché con il consenso espresso hanno reso possibile un gesto che offrirà una concreta possibilità di vita ad altre persone. E restiamo sempre nel tema della sanità, perché torniamo a occuparci del caso di un cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie, che è stato costretto a prenotare la visita di accesso alla terapia antalgica a pagamento. Vediamo.
3: Immaginate una persona che non può deambulare, con dolori importanti, dal mese di ottobre arriva a luglio di quest'anno e si vede rispondere che con l'urgenza deve comunque aspettare 6 mesi, 8 mesi per fare una visita.
1: Torniamo a parlare del caso del cittadino di Taranto con riconoscimento di grande invalido di servizio ed esenzione anche dal ticket per le prestazioni sanitarie, che soffre di una patologia cronica e ha dovuto affrontare una vera e propria odissea tra viaggi per il sud Italia, telefonate chilometriche, mail e lunghi mesi di attesa per veder riconosciuto un diritto fondamentale, quello ad essere curato.
3: Tutto inizia ad ottobre quando tentiamo di prenotare questa risonanza magnetica, ma ovviamente senza nessun risultato, perché le liste erano chiuse e la prima disponibilità sarebbe stata comunque alla riapertura delle liste alla fine del 2027. Data l'urgenza, ci siamo attivati presso ASL di un'altra della regione Basilicata e siamo dovuti arrivare a gennaio.

0: per fare una risonanza magnetica fino a Villa d'Agri, quindi dopo Potenza. Fatta questa risonanza, tentiamo di prenotare una prima visita neurochirurgica e anche lì ci troviamo davanti ad una situazione di attesa e di impossibilità di prenotazione. Ci rivolgiamo quindi all'ASL di Bari e quindi prenotiamo questa visita al di venere, facciamo questa visita e viene prescritta una elettromiografia. Anche lì altro problema, perché non c'erano disponibilità per effettuare questa elettromiografia, quindi anche lì mettiamo mano al portafoglio, altri soldi per farla privatamente questa elettromiografia. Poi facciamo questa seconda visita neurochirurgica e ci consigliano, dal momento che per fortuna non era necessario un intervento, ci consigliano di rivolgerci a Taranto, perché dice: siete di Taranto, andate a Taranto a fare la terapia antalgica. Arriviamo nel momento in cui, con una ricetta con l'urgenza, quindi entro 10 giorni doveva essere prevista, effettuata la visita, una prima visita in terapia antalgica, e ci ritroviamo davanti nuovamente all'impossibilità di poter prenotare e di poter finalmente ricevere un ascolto, una cura per un dolore che si protrae dal mese di ottobre. Cioè, ma dopo invece in intramenia la disponibilità era per dopo 2 ore, quindi questa è veramente una vergogna. Chi non ha la possibilità di anticipare 200 euro per una visita che gli spetta di diritto anche in tempi brevi, che cosa fa? Non si cura. Abbiamo scoperto che c'era la possibilità di ricevere questo rimborso, abbiamo inoltrato la richiesta e sono 9 giorni, 10 giorni che aspettiamo, e chiaramente io credo e spero che non dovremmo aspettare oltre, altrimenti ci dovremmo rivolgere a dei legali.
1: Cambiamo ora decisamente argomento e parliamo di sport e riqualificazione. Consegnato questa mattina il parco urbano della Salinella, un investimento di oltre 5 milioni di euro destinato a cambiare il volto del quartiere. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Dalla preparazione ai giochi del Mediterraneo a un'eredità destinata a restare anche dopo l'evento, è stato presentato questa mattina il nuovo parco urbano della Salinella, uno degli interventi con cui il comune di Taranto punta a ridisegnare il quartiere e a rafforzare la vocazione sportiva. La nuova struttura è pensata non solo per ospitare alcune attività della manifestazione, ma soprattutto per diventare un punto di riferimento per i residenti e l'intera città. L'investimento supera i 5 milioni di euro. È già stata avviata la procedura per individuare il soggetto che ne curerà la gestione e le attività future. L'opera comprende anche un parcheggio illuminato da 116 posti auto.
3: Devo dire che è una trasformazione urbana che si vede, si sente, la percepiscono i cittadini. C'è il campo, il parco urbano della Salinella, questa struttura meravigliosa per la quale ringraziamo l'assessore Lonoce e i lavori pubblici. E questa struttura è un piccolo gioiello, è un gioiello che sarà ridato per la prima volta in realtà alla cittadinanza dopo i giochi. Si è conclusa la prima parte della procedura amministrativa per l'individuazione di un soggetto che possa gestirla, sono arrivate 3 proposte, quindi nelle prossime settimane, quando la commissione valuterà, saremo in grado anche di dirvi che fine farà questa struttura, che futuro avrà e che, ricordo ovviamente, è collegata al centro Magna Grecia.
4: Non abbiamo finito, anche perché si stanno facendo le opere di asfalto intorno a tutti gli impianti sportivi, e quindi continueremo a fare sempre per migliorare la nostra città.
2: Il sindaco ha invitato la città a guardare con fiducia il percorso avviato, pur senza nascondere le criticità ancora da affrontare.
5: Dobbiamo trasmettere un sentimento di ottimismo, di positività per la nostra popolazione, e concentrarci non solo sulla fase relativa alle gare, quindi inaugurazione, chiusura dei giochi, ma soprattutto per quello che sarà Taranto dal 4 di settembre.
2: Bitetti ha poi richiamato gli episodi che nelle ultime settimane hanno interessato alcune strutture sportive cittadine, dall'incendio allo stadio al sabotaggio di un campo di gara, assicurando il massimo impegno dell'amministrazione nella tutela delle opere realizzate.
1: E un altro bel progetto di riqualificazione urbana riguarda questa volta il quartiere Paolo VI e in particolare l'ex scuola media Giuseppe Ungaretti, un edificio lasciato da anni al degrado e all'abbandono che presto tornerà a nuova vita con un progetto collegato ai servizi sociali. Vediamo. I libri abbandonati a terra ed esposti alle intemperie sono l'ultima traccia visibile di ciò che questo edificio è stato, una scuola. Insieme ad un cartello ormai sbiadito dal tempo, ricordano che qui in Viale 4 Novembre al quartiere Paolo VI sorgeva la scuola media Giuseppe Ungaretti, parte dell'istituto comprensivo

0: Pensivo Pirandello, oggi trasferita nel Plesso Falcone. Dove prima c'erano aule e studi, oggi resta solo silenzio e degrado. Chiusa per inagibilità con la promessa di una rapida ristrutturazione, la struttura giace da anni nell'abbandono più totale. Finestre infrante trasformano i pavimenti in trappole di vetro, i muri sono imbrattati e danneggiati, alcuni segnati persino da incendi. Le stanze, un tempo luoghi di crescita e cultura, sono diventate rifugi di fortuna, materassi sporchi, bottiglie vuote, resti di bivacchi notturni. All'esterno lo scenario non migliora, anzi, il cortile che un tempo risuonava delle risate dei ragazzi è oggi sommerso dai rifiuti. Mobili, elettrodomestici, persino vasche da bagno, materiali di risulta, stoviglie e vestiti, una vera e propria discarica a cielo aperto dove la vegetazione secca e incolta si mescola ai segni di vecchi roghi, alimentando il rischio di nuovi incendi. Una vera e propria ferita aperta nel cuore del quartiere, simbolo di occasioni mancate e di incuria, ma uno spiraglio si intravede. Contattata telefonicamente, l'assessora al patrimonio Luana Riso ha confermato la volontà dell'amministrazione Bitetti di riqualificare l'immobile. L'edificio sarebbe già stato inserito all'interno di un progetto legato ai servizi sociali, restituendogli così una funzione utile alla comunità. Al momento, però, tutto è ancora nelle fasi embrionali, è stata avviata la richiesta di fondi regionali e si procede con cautela, senza dettagli ufficiali su tempi e interventi. Resta però la speranza che questo edificio possa tornare ad essere un presidio di vita e non più simbolo di abbandono. E questa mattina, presso la sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, la seconda conferenza stampa di presentazione del memorial dedicato a Massimo Battista. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: Un ricordo che si trasforma in impegno concreto, e questo lo spirito del Memorial Massimo Battista, di cui si è parlato ancora questa mattina a Taranto, nella sede del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Un'iniziativa nata dalla volontà della famiglia Battista di unire memoria e solidarietà con una raccolta fondi destinata al reparto ematologico dell'ospedale Moscati. Presentati anche il dibattito dedicato alle malattie professionali, agli infortuni sul lavoro, i sorteggi e la consegna delle maglie alle squadre coinvolte.
2: Il 2 agosto ci sarà il memorial dedicato appunto a papà, un memorial che abbiamo voluto fortemente io e la mia famiglia, mia mamma in primis, per onorare la persona che papà è stata e soprattutto tutto quello che lui ha fatto per questa città, perché penso che se lo meriti. È un memorial che sarà diviso tra un dibattito sulla sicurezza e sul lavoro e poi seguirà un torneo di calcio, uno sport che mio padre ha sempre amato. Fin da sempre, è stato sempre un tifoso molto appassionato.
3: È da decenni che diciamo che quella fabbrica è illegale per via dell'amianto e che solamente per quello sarebbe dovuta essere chiusa. È da 10 anni che diciamo, anzi forse pure più di 10 anni, che diciamo che bisogna trovare un piano B, che il piano B sono lo smantellamento, la decontaminazione e la bonifica, e la formazione degli operai nelle opere di bonifica. In 10 anni gli operai dello stabilimento sarebbero dovuti essere formati proprio per effettuare queste bonifiche. E invece alla politica, ai sindacati è piaciuto ciscare nel manico e prolungare un'agonia.
0: E torniamo a parlare del corso di laurea in farmacia a Taranto. Dalla regione stanziati oltre 7 milioni di euro con una copertura totale fino al 2042 per il corso di laurea. La nostra Ilaria Lì ha ascoltato ai microfoni Mino Borraccino, consigliere regionale del PD. Vediamo.
4: La Commissione Bilancio della Regione Puglia ha approvato a maggioranza il disegno di legge numero 121 relativo alla variazione del bilancio di previsione 2026 e al recupero delle eccedenze di gettito. Tra le misure previste figura il riversamento di 35 milioni di euro dall'avanzo di amministrazione 2025 del Consiglio regionale al bilancio della Regione, con l'obiettivo di anticipare la restituzione delle eccedenze di gettito utilizzate per il ripiano del disavanzo sanitario. Nella variazione di bilancio è previsto anche il ripristino e il consolidamento delle risorse destinate al corso di laurea magistrale a ciclo unico in farmacia dell'Università degli Studi di Bari, attivato nella sede di Taranto.
5: Abbiamo mostrato ancora una volta grande attenzione per la città di Taranto. Oggi nella delibera di assestamento di bilancio del Consiglio regionale abbiamo inserito una voce importante, quella della definizione di maggiori risorse per il corso di facoltà di farmacia all'Università di Taranto.

Rafforziamo l'idea di Taranto quale città universitaria, Taranto che può rinascere grazie alla presenza di giovani, grazie alla presenza della freschezza, delle nuove energie e quindi di un'università che diventa un tutt'uno con il tessuto sociale, economico, culturale e produttivo della nostra città.

0: milioni di euro. La misura dà attuazione a quanto previsto dalla legge regionale di bilancio 2025 e punta a garantire continuità all'offerta formativa nella sede ionica.
1: Sugli incendi che stanno letteralmente flagellando l'Italia, ma anche la Puglia, in questa estate 2026 arriva il report di Legambiente. Italia in fumo 2026, ce ne parla Teresa Picchieri.
2: Incendi sempre più devastanti in Puglia. Dal 1 giugno al 17 luglio sono già andati in fumo 1.041 ettari di territorio regionale. La provincia più colpita è Lecce, con 399 ettari bruciati, seguita dalla BAT con 238. Il Tarantino è al terzo posto con 212 ettari, davanti al Foggiano con 179 e al Brindisino con 13. Un bilancio ancora provvisorio che non tiene conto dei roghi degli ultimi giorni. Numeri che preoccupano anche il territorio ionico e che, secondo Legambiente Puglia, dimostrano come gli incendi non siano più un'emergenza occasionale, ma un fenomeno strutturale aggravato dalla crisi climatica, dalla siccità, dall'abbandono delle campagne e dalla mancata gestione di molti terreni colpiti dalla xylella. L'associazione chiede alla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla prevenzione, operativo 12 mesi l'anno e con il coinvolgimento di comuni, vigili del fuoco, protezione civile, ARIF, carabinieri forestali, università e associazioni ambientaliste. Tra le priorità indicate ci sono la mappatura delle aree più esposte al rischio, la manutenzione di strade, pinete e fasce tagliafuoco, il controllo delle discariche abusive, il sostegno ai proprietari per la pulizia dei terreni ed un maggiore impiego di droni e telecamere termiche per individuare tempestivamente i focolai. Quando decollano i Canadair, una parte della battaglia è già persa, sottolinea la presidente di Legambiente Puglia, Daniela Salzedo. Per questo, conclude l'associazione, la prevenzione deve iniziare già in autunno e in inverno, con risorse certe ed una programmazione continua per evitare che il territorio continui a pagare un prezzo altissimo in termini di ambiente, economia e sicurezza.
1: Dallo sport alla gastronomia, in vista dei giochi del Mediterraneo, arriva un gelato che porta il nome e i colori del nostro mare. Vediamo Giovanna Calabrese.
3: Dai campi di gara alle eccellenze del territorio, in vista dei giochi del Mediterraneo, nasce anche un gusto di gelato dedicato alla manifestazione. Si chiama Mediterraneo 2026 e punta a raccontare Taranto attraverso i sapori e i colori che la rappresentano. L'ispirazione arriva dai due mari della città. Il gelato si distingue per una glassa blu che richiama le sfumature del Mar Piccolo e del Mar Grande, mentre la ricetta valorizza alcune produzioni tipiche del territorio pugliese.
4: Abbiamo ideato questo gelato perché volevamo che anche con un dolce potessimo dare il benvenuto ai tanti turisti che verranno qui a Taranto, ma soprattutto agli sportivi.
3: L'idea nasce con l'obiettivo di trasformare un prodotto artigianale in un simbolo della città durante i giochi, offrendo ad atleti, delegazioni e visitatori un sapore ispirato al territorio, alle sue eccellenze.
4: Abbiamo realizzato un gelato artigianale naturale con una base latte, quindi al limone, e poi abbiamo anche voluto realizzare una variegatura davvero interessante per i nostri amanti sportivi. Abbiamo quindi realizzato una variegatura con mandorle pugliesi, poi miele di agrumi di Castellaneta e limone candito. Una variegatura davvero molto interessante che possa dare la carica giusta a tutti coloro che sono impegnati in questo evento straordinario.
3: Un'iniziativa che unisce gastronomia, tradizione e promozione del territorio, nel segno di una manifestazione che guarda non solo allo sport, ma anche alla valorizzazione dell'identità locale.
4: E così ho voluto realizzare questo gelato che non è altro che un percorso gastronomico pieno di identità locali.
1: Domenico Modugno e le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, protagonisti del quinto appuntamento del Magna Grecia Festival, il servizio di Teresa Picchieri.

Le note immortali di Domenico Modugno hanno risuonato sul mare di San Vito, regalando al pubblico una serata di musica e grandi emozioni. Ieri sera allo Yachting Club di Taranto, il quinto appuntamento del Magna Grecia Festival ha proposto Trapunto di Stelle, non solo un omaggio al grande artista pugliese, ma anche un viaggio tra i successi che hanno reso

0: Celebre la canzone italiana nel mondo con l'orchestra Ico della Magna Grecia, diretta dal maestro Giovanni Rinaldi e i Radicanto.
1: Il livello artistico di questa orchestra è molto alto, per cui abbiamo fatto delle prove tranquille dove ho spiegato soltanto alcune particolarità dei brani arrangiati dal maestro Chiapparino, dove c'erano un po' di difficoltà, e dopo per il resto siamo andati veramente in maniera tranquilla.
2: I Radicanto quest'anno festeggiano i 30 anni di carriera e quindi, oltre ad essere un traguardo significativo per noi, veramente, come dire, la sintesi per poter guardare indietro ciò che abbiamo fatto e proiettarci al futuro. E come dico sempre, l'idea di omaggiare Domenico Modugno è stata l'idea più intelligente della nostra carriera, perché evidentemente si veste proprio di Radicanto e soprattutto anche la scommessa, spero vinta, di avere una voce femminile alla guida di un progetto tutto così maschile come è stato Domenico Modugno.

0: Si chiama Manduria la forma dell'acqua ed è un bel progetto di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di Manduria, finanziato con i fondi regionali POC 2021-2027. Vediamo. Il progetto Manduria, la forma dell'acqua, finanziato con fondi POC 2021-2027 della Regione Puglia, punta alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico della città, con particolare attenzione al Parco delle Mura Messapiche e al sito di San Pietro Mandurino. Ispirandosi idealmente alle città invisibili di Calvino, l'iniziativa mira a recuperare e rilanciare l'identità culturale di Manduria. Centrale il ruolo simbolico e storico dell'acqua, elemento che ha guidato nei secoli l'insediamento umano. Il progetto prevede interventi concreti come nuovi scavi archeologici, ma anche il ripristino della viabilità antica messapica e medievale, il restauro della chiesa di San Pietro Mandurino e la riqualificazione di spazi verdi accessibili.
1: Manduria è un bacino endorreico, significa che l'acqua arriva nella parte carsica e non ha vie di uscita all'esterno, se non poi alle foci di Borraco e di Chidro. Quindi quello che succede all'interno della terra, quindi parliamo di canali, cavità, scegni, è il disegno dell'acqua. La città si è strutturata su questo, sull'acqua come presenza, come mancanza, come gestione. Questo progetto nasce da un ascolto. Durante un cantiere del Ministero della Cultura, il segretariato regionale ha deciso di indire una manifestazione di interesse proprio per ascoltare il territorio. Questo atteggiamento di ascolto ha portato a unire insieme diverse realtà che hanno espresso i loro desideri o pidesideri sul futuro di Manduria e il ruolo che il parco archeologico avrebbe potuto giocare.
2: Un tassello importante a quello che già, insomma, nel Parco archeologico delle Mura Messapiche è noto. Lavori seguiti da tantissimi anni anche dalla stessa soprintendenza. Io stesso sono stato presidente della commissione di collaudo del lotto del PON ministeriale, che ha restituito quindi l'area come la vedete oggi. L'implementazione degli scavi è sicuramente un'ulteriore fase di ricerca che, appunto, come ho detto, aggiungerà ulteriori tasselli alla conoscenza, e l'area di San Pietro Mandurino restituirà, oltre che un sito importante per la comunità, anche un nuovo luogo all'interno del circuito della rete dei beni culturali di Manduria.
3: Abbiamo un tesoro a cielo aperto che dobbiamo cercare di inserire in tutti i circuiti nazionali e internazionali, al pari di altre realtà anche più piccole, ma che sono giustamente inserite e magari non hanno nemmeno un ettaro di quello che abbiamo noi. 1.300 tombe scavate con gli scavi dei Grassi dal 55 al 60, 100 di queste tombe integre, le nostre anfore, le nostre trozzelle, anche scudi di guerrieri, insomma, sono tutte cose che fanno di Manduria sicuramente una realtà eccezionale, oso dire.
0: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani mattina con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: Gentili amici sportivi, gentili telespettatori, buon pomeriggio e ben trovati con 100 Sport, il TG sportivo di Studio 100. Massima attenzione a quelle che sono le notizie del territorio, con particolare risalto al Taranto Calcio che prosegue il proprio ritiro in quel di Chianciano Terme. Dopo il raduno di lunedì si è arrivati al secondo giorno di lavoro effettivo con una seduta mattutina che ha consentito a mister Giuliatto di continuare a valutare lo stato fisico dei suoi calciatori. Già nel pomeriggio di ieri, ai nostri microfoni, intervistato da Peppe Delisanti, il mister aveva sottolineato come la squadra sembri essere a buon punto ed essere già pronta per incominciare questo percorso che poi porterà al campionato in chiusura del mese di agosto. Prima di guardare il servizio però andiamo a collegarci subito con il nostro inviato a Chianciano Terme, ovvero Giuseppe Delisanti. Giuseppe, buon pomeriggio e ben trovato. Secondo giorno di lavoro intenso a Chianciano.
1: Ciao Dario, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente è stato il secondo giorno di lavoro intenso per la squadra. Adesso la formazione rosso-blu si sta riposando perché poi alle 16 si tornerà sul campo. Ci sarà la sessione pomeridiana, una sessione mattutina abbastanza intensa dove si è lavorato con test atletici, con focus metabolici, e poi c'è stato un lavoro dal punto di vista tecnico-tattico. Io qui mi vorrei soffermare un attimo perché proprio nella partitella che vi stavo già anticipando nel TG si sono visti dei primi movimenti, bene lo Savio, bene lo Iodice, bene Corvino. Chissà che questa non possa essere effettivamente una prima idea dal punto di vista tattico per mister Alberto Giuliatto, che ha lavorato molto, come dicevo prima, dal punto di vista dell'intensità, del ritmo, della corsa, squadra che ovviamente sta iniziando il lavoro dal punto di vista delle gambe, perché sappiamo bene che adesso è fondamentale mettere minuti, mettere soprattutto slancio davanti a sé, e quindi si lavora in questo senso e vedremo naturalmente nei prossimi giorni quali potrebbero essere le attività. Poco fa ovviamente la formazione ionica ha pranzato qui nell'Atlantic Hotel, quello che sta permettendo al Taranto di soggiornare fino al 13 di agosto. Un buon primo, devo dire, quest'oggi, decisamente piacevole, un primo con delle pennette con ricotta e pomodorino, poi un secondo con petto di pollo. Quindi Dario, questa chicca oggi diciamo che è stata decisamente piacevole e gustativa per le nostre papille. Però al di là di tutto è stato, e fino a questo momento, è un ritiro di crescita per il Taranto, e si attendono naturalmente novità anche per quanto riguarda il discorso degli allenamenti congiunti. Come ben saprete il 5 è stata annullata l'amichevole con l'Ancona, quindi per adesso le altre due partite sono state confermate, quindi attendiamo il calendario nei prossimi giorni o comunque nelle prossime ore, quindi capiremo anche da questo aspetto su cosa lavorerà il Taranto.
0: Stiamo accompagnando la squadra, annunciando passo passo insomma quello che è il lavoro che viene svolto sul campo, il lavoro che viene svolto in palestra, ascoltando le parole dei protagonisti, come è accaduto nella intervista realizzata ieri dallo stesso Delisanti, dal nostro Giuseppe Delisanti e mister Giuliatto. E poi vi stiamo raccontando anche le chicche, perché vi abbiamo fatto vedere l'arrivo del bus oggi nel campo di allenamento e addirittura ci soffermiamo su quelle che sono le declinazioni culinarie del ritiro del Taranto Calcio, e questo non può che farci piacere. Giuseppe, se sei d'accordo, ci guardiamo il servizio che hai preparato, poi lo commentiamo assieme.
1: Assolutamente sì.
2: Prosegue senza sosta il ritiro della SS Taranto, arrivato ormai al terzo giorno di preparazione. La squadra continua a lavorare con grande intensità per mettere benzina nelle gambe e gettare le basi in vista di una stagione che dovrà necessariamente essere da protagonista. Dopo i test fisici svolti nei primi giorni e la prima sgambata stagionale, nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato sul terreno di gioco per una nuova doppia sessione di lavoro. Il programma ha previsto inizialmente test atletici con focus metabolico, utili a monitorare la condizione dei calciatori e i carichi di lavoro, per poi lasciare spazio alla parte tecnico-tattica, con il pallone tornato protagonista della seduta. L'obiettivo dello staff tecnico è quello di costruire passo dopo passo una squadra pronta sia dal punto di vista atletico che sotto l'aspetto del gioco, sfruttando ogni giorno di ritiro per affinare meccanismi e intesa. Come confermato dal tecnico Giuliatto, la rosa è attualmente completata all'80-85%. Mancano quindi ancora alcuni tasselli per

0: definire l'organico che affronterà il prossimo campionato. Proprio il ritiro sarà decisivo per valutare le ultime scelte, con particolare attenzione alla questione degli under, elemento fondamentale nella costruzione della squadra. Nei prossimi giorni il lavoro proseguirà con la stessa intensità, mentre società e staff continueranno a monitorare il mercato per completare una rosa chiamata a disputare un campionato di alta classifica.
1: Ecco, queste le ultime da Chianciano che ci ha riportato il nostro Giuseppe Degli Santi. Io gli chiedo le sensazioni che si respirano, perché ci ha parlato di un lavoro intenso, ci ha parlato di delle prime prove generali di amalgama, specialmente per ciò che riguarda il tridente composto da Corvino, dallo Savia e dallo Iodice, ma c'è dell'altro, perché il Taranto porta in dote un attacco pesante grazie agli innesti di Rajkovic e di Oltremarini. C'è una certa aspettativa, una certa curiosità per comprendere quelle che saranno le frecce nella faretra di mister Giuliatto. Ti chiedo se c'è qualcuno che ti ha impressionato in questi primi scampoli di campo.
2: Guarda Dario, dal punto di vista dell'affinità è ovvio che siamo ancora alle battute iniziali, però c'è voglia, c'è tanta curiosità nel vedere all'opera questo tridente, ma tu giustamente hai sottolineato gli attaccanti importanti che sono arrivati, Rajkovic, Oltremarini, senza dimenticare poi lo stesso La Bianca che è un under, e quindi bisogna valutare anche questo percorso di crescita del ragazzo. In questo momento mi ha sorpreso sicuramente la condizione fisica dei ragazzi in generale, perché davvero, come ha detto Giuliatto ieri, la squadra è arrivata bene, carica e volenterosa soprattutto ad iniziare questo nuovo percorso in ritiro, e ci sono assolutamente segnali positivi, sono dei segnali che vanno colti, c'è voglia di lavorare, c'è tanta umiltà soprattutto, e questo è un dettaglio da non trascurare Dario, perché quando una formazione poi giovane come quella ionica, che ha comunque degli elementi importanti di esperienza, che hanno fatto categorie come la Serie D, insomma sappiamo bene quanto è importante calarsi anche nella giusta categoria, vediamo delle cose positive. È ovvio che già oggi pomeriggio da quest'altra sgambata potremo recuperare qualche altra informazione. Indubbiamente dal punto di vista tattica e da tattico Giuliatto sicuramente vorrà promuovere quello che ha fatto vedere poi nelle ultime annate a maglie, quindi questo potrebbe essere questa potrebbe essere al momento la chiave di lettura che va fatta. Poi ci sono altre chicche sicuramente, come ti stavo già accennando prima, con qualcuno che la mattina sto vedendo che spesso e volentieri si vuole fare la camminata, quindi si vuole anche esplorare un po' Chianciano Terme, che è una zona importante della Toscana, del territorio in provincia di Siena, quindi è anche piacevole girarsi un po' attorno e respirare quest'aria che permette comunque di stare insieme, di stare in gruppo a livello di collettivo, e questo non può fare che bene alla realtà tarantina, che ha bisogno di vivere dei giorni in massima tranquillità per poi programmare al meglio un'annata sportiva fondamentale, al di là poi, come abbiamo detto nei giorni scorsi, di ripescaggio o meno. Questa deve essere l'annata in cui il Taranto deve essere protagonista.
1: Giuseppe, qual è il programma odierno? Dopo la seduta di questa mattina, nel pomeriggio è prevista un'altra sessione di allenamento?
2: Assolutamente sì, come dicevo già prima, ore 16 saremo già sul campo a seguire i ragazzi nella seduta pomeridiana, tanta intensità, tanto palleggio anche da questo punto di vista, perché c'è l'aspetto tattico che va considerato, e poi naturalmente si lavorerà dal piano fisico. Tutta l'attenzione naturalmente è spostata anche sullo staff tecnico di Alberto Giuliatto, che sta seguendo e sta monitorando con attenzione i ragazzi.
1: Degli Santi, mi raccomando, noi ci vediamo nel pomeriggio attraverso i contenuti e i contributi che vorrà inviarci e che noi pubblicheremo sui nostri canali social e che i nostri utenti potranno seguire in tempo reale. Ovviamente attendiamo informazioni anche su quello che è l'evolversi della sessione di allenamento. Noi confidiamo nella tua professionalità, mi raccomando, a letto presto, cena leggera, così come i calciatori, perché abbiamo bisogno di essere ragguagliati pedissequamente su quello che accade in quel di Chianciano Terme.
2: Tu lo sai che in questi giorni stiamo mangiando leggero, ti ho fatto vedere anche l'immagine tra l'altro.
1: Bravo.
2: Oggi, quindi sono a dieta con tutti i ragazzi. Benissimo. Al di là poi del menù, effettivamente, che dicevo già a Maria Laura prima nel collegamento precedente del TG, stiamo mangiando bene, abbiamo mangiato decisamente in maniera importante oggi, quindi è arrivata una bella pennetta con ricotta e pomodorini, petto di pollo, però vedi, sempre leggero. Sempre leggero,
1: sempre leggero. Mi raccomando, mi raccomando.
2: Leggeri. Grazie.
1: Grazie Giuseppe, buon lavoro, ci aggiorniamo nel pomeriggio, grazie ancora.
2: Ciao Dario, grazie a te, un abbraccio e buon lavoro.
1: Allora, fatto il punto su quella che è la situazione in quella di Chianciano Terme, noi ci spostiamo in

0: Serie D e più precisamente andiamo a Fasano dove il direttore sportivo Francesco Montervino sta preparando un colpo da 90 per la categoria. Sono in corso, sarebbero in corso, interlocuzioni fitte con un calciatore importante nato a Taranto, anzi nato originario di Pulsano, vale a dire Filippo Falco, che sarebbe finito nel mirino del club biancazzurro. Guardiamo il servizio di Giuseppe Degli Santi.
1: Il Fasano prova a piazzare un colpo di grande esperienza e qualità. Il club biancazzurro ha infatti avviato i contatti con Pippo Falco, fantasista classe 92 con un passato importante tra Serie A e Serie B. L'idea della società è quella di portare il calciatore in ritiro, permettendogli di lavorare insieme al gruppo e allo staff tecnico prima di prendere una decisione definitiva sul possibile tesseramento. Una soluzione che consentirebbe a entrambe le parti di valutare le condizioni e la fattibilità dell'operazione. Falco, cresciuto nel Lecce, ha vestito tra le altre le maglie di Bologna, Benevento, Pescara, Perugia e La Rossa, mettendo in mostra nel corso della sua carriera tecnica, fantasia e qualità nell'uno contro uno. Per il Fasano sarebbe un innesto di assoluto spessore, capace di alzare il livello tecnico della rosa e di alimentare l'entusiasmo dell'ambiente. Al momento non c'è ancora un accordo, ma i colloqui sono avviati e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l'operazione andrà in porto.
0: Adesso parliamo di volley con la Prisma Taranto che parteciperà al prossimo campionato di Serie C che continua a muovere il mercato nel tentativo di completare un roster capace di assemblare un gruppo che porti in dote esperienza ma anche freschezza. In questo senso si inserisce l'arrivo dello schiacciatore classe 2005 Luigi Angelillo. Nuovo rinforzo per la Prisma Volley Taranto in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club rossoblu ha ufficializzato l'arrivo di Luigi Angelillo, schiacciatore classe 2005. Nato ad Acquaviva delle Fonti, alto 1,94 m, Angelillo è cresciuto nel settore giovanile della SD Pallavolo Gioia prima di confrontarsi con il campionato di Serie B con la Gioi Volley Gioia. Nel suo percorso ha anche la partecipazione a tre finali nazionali giovanili. Nelle ultime quattro stagioni ha invece giocato stabilmente in Serie C, maturando esperienza e continuità. A Taranto entrerà a far parte di un progetto che punta a valorizzare i giovani talenti, affiancandoli a giocatori più esperti. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e dare il massimo per questa maglia, ha dichiarato Angelillo. Con l'impegno quotidiano e il lavoro di squadra potremo toglierci importanti soddisfazioni. Adesso parliamo di box e quando si parla di box si parla ovviamente di Cuero Chiloiro con particolare riferimento alla notte della box del Città di Ginosa. Grande soddisfazione in palestra, nella casa della box tarantina, diversi giovanissimi capaci di mettersi in mostra in una manifestazione che ha richiamato attorno a sé tantissima gente. Grande successo a Ginosa per la prima edizione del trofeo Città di Ginosa organizzato dalla Cuero Chiloiro e dall'Olimpia Sport and Wellness nella gremita piazza 4 novembre. La manifestazione ha richiamato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione dell'assessore allo sport Vincenza Piccenna e del presidente dell'Olimpia Sport Alessandro Di Franco, che ha sottolineato il lavoro organizzativo svolto dal tecnico Gianluca Cirielli. Il trofeo è stato assegnato al pugile di casa Giuseppe Falcone, vincitore nei 60 kg contro Graziano D'Angelo, pari invece per l'altro atleta ginosino Vito Rosato contro Vittorio Gianfrate. Bilancio straordinario per la Cuero Chiloiro che ha conquistato 9 vittorie in altrettanti incontri, imponendosi anche nel confronto tra Puglia e Abruzzo. Tra i protagonisti Alessandro Don Vito, Nicola Cesarano, Antonio Palmitesta, Vincenzo Carparelli e i giovanissimi Mattia Scarano, Massimo Felone, Samuele Del Gaudio e Lorenzo Tramontano. Per la società tarantina si è trattato dell'undicesimo evento organizzato nel 2026. I prossimi appuntamenti sono in programma il 31 luglio a Castellaneta Marina e il 9 agosto a Torre Canne. Questo era il nostro ultimo servizio sportivo. Noi vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100, a seguire le nostre pagine social, sia Facebook che Instagram, ma anche il nostro canale YouTube per restare aggiornati su tutti gli avvenimenti del ritiro del Taranto in quel di Chianciano, ma non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Buon pomeriggio, buongiorno, bentornati. C'è la Claudia che passa qui nel canale navigabile Martino Vinci. Eccola qua, sembra fatta apposta. Aldo Quero, benvenuto. Aldo Quero della storica palestra di box tarantina Quero Chiloiro.
1: Buongiorno Angelo, buongiorno.
0: Allora Aldo, tu sai, questa trasmissione è una striscia quotidiana, è un conto alla rovescia che stiamo facendo. Di fronte abbiamo il tabellone, lo raggiungeremo tra poco. Il tabellone segna 23 giorni al 21 agosto, iniziano i giochi del Mediterraneo. Beh, Quero è eccellenza totale, assoluta dello sport tarantino, papà è nel Pantheon degli sportivi di Taranto. Il 13 agosto del 75 allo Iacobone, che allora si chiamava ancora Salinella, perché purtroppo Erasmo Iacobone poi sarebbe morto 3 anni dopo, gli avremmo intitolato lo stadio, ma al Salinella il 13 agosto del 75 cosa accadde?
1: Accade un evento eccezionale per Taranto. Per la prima volta la Taranto Sportiva uscì sulla Rai in televisione con una diretta del titolo italiano dei pesi leggeri tra Vincenzo Quero e Rosario Sanna. Fu un evento appunto eccezionale, 6.000 paganti.
0: 6.000 paganti, box sì. Al Salinella.
1: Sì, contavano un 8.000 persone. Fu grandioso.
0: Fu grandioso, papà ancora si commuove quando ci pensa. Ho fatto una bella intervista a 100 storie qualche mese fa. Devo dire, una delle interviste più seguite in assoluto di quelle 20 chiacchierate che ho fatto in 100 storie.
1: Bello.
0: Quindi segno che Quero è un brand, è un cognome. Devo dirlo, e non è promozione, questa è storia della città. Affidabilità sportiva e sociale, no? Tra inclusione, recupero, divulgazione, cultura sportiva. Aldo, questa eredità è pesante, arrivano i giochi. C'è il pugilato a San Giorgio. Che ruolo avrà, se lo avrà, la pugilistica Quero, come altre società,
1: sì,
0: presumo?
1: Avremo, collaboreremo con la Federazione Pugilistica Italiana per l'allestimento e per l'organizzazione di quest'altro evento eccezionale per Taranto, quali i Giochi del Mediterraneo. E siamo emozionati e faremo il nostro meglio per far sì che il pugilato sia uno degli sport più seguiti tra tutti a Taranto.
0: Che magari questo è uno sport che, come il ciclismo, per i nostri genitori è uno degli sport fondamentali. C'è il calcio, il ciclismo e la boxe.
1: È uno dei più antichi.
0: Tra i più giovani c'è difficoltà, però vediamo spesso nei vostri raduni tanti ragazzi, come ad esempio a Ginosa qualche giorno fa.
1: Sì, intanto il pugilato è comunque sempre seguito, a dimostrazione di tutti gli eventi che organizziamo. Il 6 dicembre abbiamo organizzato il 24esimo trofeo Città di Taranto al Palafium ed era gremito di pubblico, fu un successo. Organizziamo una manifestazione tutta professionistica. Nino Rossetti vinse il titolo del Mediterraneo della WBA, c'è stato tutto un sottoclub professionistico, sì, a dicembre scorso.
0: Intanto
1: in provincia abbiamo organizzato sabato scorso a Ginosa ed è stato un successo anche quello. Sicuramente sarà un successo venerdì, organizzeremo la nona edizione.
0: Cioè, dopodomani?
1: Dopodomani. Dove? È la nona edizione di Box Sotto le Stelle a Castellaneta Marina. È uno degli eventi più seguiti in estate, quello. Poi concludiamo, ecco, il 9 agosto a Torre Canne, in provincia di Brindisi, anche quello, questa è la terza edizione, anche quello è molto seguito. Poi un po' chiudiamo anche per far spazio.
0: Cioè,
1: poi
0: un tour estivo vero e proprio.
1: Sì, il nostro motto è siamo aperti per ferie, ecco. Però dobbiamo appunto chiudere un po' per manutenzione.
0: Anche in Calabria siete stati.
1: In Calabria a Rocca Imperiale Marina, anche quello è stato una
0: sensazione.
1: Sì, proprio sul mare è stata suggestiva.
0: Ovviamente voi organizzate sempre questi raduni, si dice in gergo, vero?
1: Sì,
0: in collaborazione con società del territorio.
1: Società del territorio, ma anche interregionali. Per esempio a Ginosa 8 match erano interregionali e ci siamo confrontati con altre società abruzzesi.
0: I ragazzi,
1: a Rocca Imperiale contro i calabresi.
0: La nuova generazione, ragazzi,

0: stanno tornando a questa disciplina, la nobile arte si diceva una volta, no?
1: Sì, il pugilato è molto seguito, ma infatti il palazzetto di San Giorgio sicuramente sarà pieno di pubblico. Il pugilato è seguito, in palestra vengono tanti ragazzi, vengono tante persone, donne, bambini, adulti, perché comunque il pugilato è uno sport a 360 gradi. Come hai detto tu, c'è poi inclusione, è uno sport per tutti. Ed è salutare, cioè,
0: è una bella disciplina che tutti sì, i muscoli vengono richiamati
1: sì,
0: in causa,
1: ma anche come è importante come benessere psicofisico, quindi anche a livello.
0: Tu l'hai praticato prima di diventare
1: sì,
0: maestro?
1: Prima di diventare maestro, sì.
0: Ma che titolo anche lo hai?
1: Sono stato tre volte campione d'Italia.
0: E tu sei modesto, tanti, però diciamolo, parliamo con tre volte campione d'Italia. Senti, arriverà tutta la fascia.
1: Ho avuto l'onore di indossare la maglia azzurra.
0: Quando?
1: Nel 2001 e in diverse occasioni.
0: Ma hai fatto anche i giochi del Mediterraneo?
1: No, ho fatto un nostro pugile ha disputato i giochi del Mediterraneo.
0: Ricordavo.
1: A Tarragona.
0: L'ultima edizione?
1: Due edizioni fa. A Tarragona Francesco Magri.
0: Tarantino, che tra l'altro
1: sì,
0: uno dei più bravi boxer degli ultimi 10 anni.
1: Il campione italiano in carica nei super welter.
0: Sì, perché c'è Magri, c'è Rossetti.
1: C'è Rossetti che è un altro campione italiano.
0: Da poco.
1: Abbiamo sfornato in un mese e mezzo due campioni italiani professionisti.
0: Ecco che vi dicevo, questa è un'eccellenza dello sport nativo. Però lo sanno i tarantini, ma mi piace dirlo anche a chi non è di Taranto, perché poi siamo visti ovunque. Allora, guadagniamo il tabellone. Martino Vinci, seguici, ti ringraziamo. Allora, Aldo, Papà Vincenzo come li vive questi giochi? No? È emozionato perché andiamo
1: sì,
0: insieme.
1: Lui ci teneva, come ci tenevamo tutti, affinché il pugilato fosse stato organizzato, fosse organizzato a Taranto.
0: Vabbè, però poi la dislocazione.
1: All'inizio era collocato a Taranto, poi è stato appunto dirottato a San Giorgio.
0: Allora, vedi, Aldo, 23 giorni, 11 ore, 16 minuti e 54 secondi. Stasera intorno alle 21 scatta la giornata perché l'inaugurazione è lì. E alle 21
1: sì,
0: allo Iacobone, il 21 agosto. Tu ci sarai il 21 agosto?
1: Certo.
0: Ci sarai?
1: Certo.
0: La palestra quindi è compatta?
1: Sì, la palestra è compatta. Noi siamo anche come società di Fondazione Taranto 25. Saremo quindi, abbiamo una doppia veste.
0: Bene, bene. Aldo, che cosa dobbiamo attenderci dal punto di vista meramente tecnico? Arriverà il Maghreb, che ha una tradizione box,
1: sì,
0: arriveranno tutti i popoli del Mediterraneo, la Francia, la Spagna, la Grecia, l'Italia, la parte della costa dell'ex Jugoslavia. Che pugili vedremo? Che pugilato vedremo?
1: Allora, sicuramente l'Italia sarà una delle nazioni principali candidata a delle medaglie d'oro. L'Italia è una delle più forti nazioni nel Mediterraneo, comunque anche la Francia, anche i pugili per esempio croati, marocchini, sono comunque saranno sul podio.
0: Quindi un livello tecnico alto?
1: Un livello tecnico alto, sì, però anche delle nazioni, altre nazioni un po' diciamo più piccole sicuramente faranno delle sorprese. Quindi sì.
0: Immagini
1: sicuramente
0: la costa africana,
1: la costa anche del Medio Oriente più o meno.
0: Quindi da lì
1: per esempio
0: arrivare,
1: la Turchia, anche sono abbastanza pericolosi i pugili turchi.
0: Pericolosi in senso
1: no,
0: sportivo?
1: Pericolosi, sì, sì, sul ringo.
0: Pericolosi per l'avversario?
1: Sono ostici.
0: Da quando è che non fai un combattimento tu?
1: Io non mi alleno da 20 anni.
0: Non ti alleni da 20 anni? Cioè, non ti alleni
1: purtroppo
0: per...
1: adesso lo sanno tutti, però sì, non
0: però
1: mi alleno da 20 anni per un po' di problemi fisici, però sto sempre in palestra ovviamente.
0: Però un combattimento di quei 20 anni che non lo fai?
1: Sì, che non mi alleno, in concomitanza,
0: proprio.
1: Sì, non mi alleno
0: ovviamente
1: più.
0: Ovviamente qua per allenamento parliamo
1: più,
0: di allenamento con la maiuscola,
1: sì,
0: non della corsetta. Della...
1: Ma nemmeno quella faccio più, poi infatti si vede.
0: No, dai, ancora no, anzi sei ancora un bel pugile ancora. Hai gli occhi proprio tutti i pugili, noi li immaginiamo sempre non cattivi, ma agonisticamente pronti a combattere. Invece hai lo sguardo dolce della persona per bene, mite, tranquillo. Poi però i pugili salgono sul ring E c'è una trasformazione.
1: E questo è il pugile. Però non è che c'è.
0: Non è per fare
1: cioè,
0: male.
1: Non nella vita, appunto. No, nella infatti, vita i pugili sono. Infatti. Almeno si dice sono galantuomini, sono tutti bravi ragazzi. Però sul ring, ovviamente, quello è lo sport.
0: C'è sportività, però. Chi picchia duro vince.
1: Ma non c'è violenza. C'è, ecco.
0: Spieghiamola questa cosa, perché è sempre. Allora, sottile.
1: La violenza è un'aggressività non controllata.
0: Okay.
1: Però il pugilato, come sappiamo, è pieno di regole che i pugili seguono e quindi non c'è violenza, perché dove c'è regola non c'è violenza. E l'aggressività c'è ma non per abbattere l'avversario, deve essere utile appunto per vincere la gara, ma come in tutti gli sport.
0: Cioè il pugno è un gol, il pugno è un canestro?
1: Sì, si ferma lì. I miei più grandi amici sono tutti i miei ex avversari,
0: ecco.
1: Con cui collaboro.
0: E questo è lo spirito dei giochi del Mediterraneo,
1: sì.
0: E delle Olimpiadi. Grazie Aldo, saluto papà Vincenzo con tanto affetto.
1: Grazie.
0: Come Angelo. Sempre. Allora, contro la rovescia oggi si ferma qui, domani saranno 22 e saremo qui con un altro ospite perché continuiamo a raccontarci mentre aspettiamo l'inizio dei giochi del Mediterraneo. A domani, sempre dopo il TG Sport di Studio 100. Ciao.
1: Non mancate.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale

si annodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Man mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: Vediamo, l'avete da strillare. Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. È un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene, fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare.

Doveva essere innamorata di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarmi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Sì, ecco.
1: Oddio, che testa. Quanto sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un fratellino.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti, tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
2: Sarà stato un brutto colpo?
1: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
2: Voi e vostro padre?
1: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
2: Che faceva?
1: Il pittore.
2: Ah, e dipingeva bene?
1: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
2: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
2: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetto in una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
2: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
2: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
2: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
2: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Oh no, vi prego, io non volevo...
2: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho appetito.
2: Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, non cancellate, prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in gola. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bancino all'arco di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono che lui la adorasse. Era bella Rebecca Hildreth. Credo che ancora non si sia consolato della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth. Ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: E vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due.
0: Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero?
1: Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Valentina.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che lo volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi spiego tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: una notizia, hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi collocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vede se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.
3: Avanti.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: E così ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, vesto. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Menderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Menderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: No, no. Cosa poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. E allora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Vanover? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù dall'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Vanover, è fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina. E io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
3: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
1: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Vanover. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
1: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
1: E potrei sapere quando è avvenuto. Poco fa, signora Vanover, appena qualche minuto fa. Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
1: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone, ma i nostri bagagli. Scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Vanover. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo. Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente? Non capisco cosa vogliate dire. Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età sei più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a menderli come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
4: È meglio che ve ne andiate, signora Vanover. Perderete il treno.
1: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore! Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.

0: Non è bello?
1: Sì, ma mi sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa. Quanto costano? Tutti, tutti. Ah, grazie.
1: Grazie.
0: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
3: Bentornato, signor De Winter.
1: Grazie, Smith. Senti freddo?
0: Sì, un pochino.
1: Non devi spaventarti, sai. Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
0: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
2: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Jenny! Ah, oh, buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signore.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato là alla Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Ah, capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

La camera dell'alaponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Torino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno, signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Mendeley è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fred.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Oh, che ho detto? Oh.
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Già dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestiti?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci,
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere
5: un... Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ah. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stufa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jester, smaltisci un po' di grasso. Jester, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nardini?
5: Si scende a una piccola baia con cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
0: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: A Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: È meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Massimo? Che cos'è? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: capanna... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti è andato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, ti prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, i capovolsi affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo 2 mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentirvi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena.
2: Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
2: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
2: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
2: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
2: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
2: sì,
0: tu.
2: Sì, io.
0: Bellissimo.
2: Sì, molto bello.
0: Ah, divertente. Ti ricordi questo?
2: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
2: Oh, stai aspettando. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
3: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
2: Sì. Di pure.
3: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
2: Oh, insomma.
3: Roberto è fuori di sé.
2: Quanto sono noiosi, che hanno?
3: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
2: Oh, no.

0: il soprammobile?
1: Il cupido di porcellana, signora.
0: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
1: Benissimo, signore.
0: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
2: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
0: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
2: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
0: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
2: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
0: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
2: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
2: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
0: Perché ne hai fatto dei pezzi?
2: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
0: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me personalmente.
0: Oh, sì, va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
2: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
0: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
2: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
0: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
2: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
0: Scandalo? Perché dici questo?
2: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
0: Non è molto nobile quello che hai detto.
2: No, è volgare, odioso.
0: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
2: Che cosa vuoi dire?
0: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
2: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
0: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
2: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
0: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora?
1: La Laponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo.
3: Cattivo.
1: Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toilette. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andava a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lui aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce.

Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito.
2: Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi so, pochi. Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola, eh?
3: Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Ah, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nazione.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberta ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darby, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi si adatti.
1: Ah, volete dire quello in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto.
3: Buonasera.
2: Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto?
2: Oh, oh no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
5: Capisco, hai freddo,
2: Certo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, ma per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
4: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
4: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
4: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Lennon. L'ammiraglio e la signora Burba.

0: vi ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un po' agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi.

Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

Sì, per questa cosa!

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto per mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarla.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.

0: fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel Panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: No, non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco. So che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca e questo è questo. Non è vero?
2: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Ha le tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentre. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo.

0: Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantengo il patto. E anche lei, in apparenza, ora recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno per in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di zinc. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: E non l'hai uccisa tu. È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi

0: anelli, i suoi braccialetti, li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, dirà che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, dirgli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il condestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse invitato a questo festino.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria alla testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui sopra. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembra tanto invecchiato.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
2: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
2: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Ted?
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo che no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto

0: chiamare qui per interrogarsi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
1: È una cosa ovvia, non vi pare?
0: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
1: È un'ipotesi che potete fare.
0: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
1: Non credo vi fosse alcuna ragione.
0: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
1: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
0: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
2: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
3: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
2: Very good, sir.
4: È veramente stupido svenire così.
5: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
4: Ti supplico, sii prudente.
5: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
4: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
5: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
4: Grazie.
5: Stai meglio?
4: Sì, Massimo.
5: Torna subito.
4: Sbrigati.
6: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
4: Avreste meglio ad andarvene prima che torni Max.
6: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
7: Che volete, Pavel?
6: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuta all'inchiesta.
7: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo far colazione.
6: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, vi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
7: Che volete discutere?
6: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
7: Dite, signore.
6: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
7: Subito, signore.
6: Melin, chiudete lo sportello.
7: Sì, signore.
6: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna, quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
7: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
6: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento, sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
8: Buongiorno, Pavel. Mi cercavate, Massimo?
7: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
6: A più tardi.
7: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Favela, andiamo. Avete una sala riservata?
9: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
10: Splendido, splendido. Sembra di essere...
9: Hanno ordini, signori?
10: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
7: Grazie, ma non so se verrò.
10: Servizio per due, bravo uomo.
9: Oh, subito, signore.
11: Dov'è il signor De Winter?
9: Nell'altra stanza, signore.
7: Il colonnello Julian, il signor Favel.
10: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
7: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
7: Gli ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
10: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca, ad esempio che essa si sia tolta la vita, ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
11: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderly. Resterò al nostro rifugio tutta la notte, ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
10: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita. E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
11: Un assassino.
10: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
8: È un ricatto. Pure semplice.
12: Yes, blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
11: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
10: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
11: Attenta, Favela, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
10: Ho un testimone.
11: Ah.
10: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
11: Perché dovrebbe nasconderglielo?
10: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
8: È ridicolo perfino stare ad ascoltare.
10: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
11: De Winter!
4: Massimo, no!
10: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
9: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
10: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
11: No, no, niente. Lasciateci sul
9: bene, signori.
11: Ora, Favel, quello che è stato, poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
10: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
7: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
4: fammi
7: qui.
4: Fammi restare, ti prego, Massimo.
7: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
11: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
10: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
11: Volete accomodarvi?
10: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
13: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
10: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
13: Aveva un medico in città?
10: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
13: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un giuoco per lei, soltanto un giuoco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
11: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
13: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei, io non posso crederlo.
10: Ecco, vedete, è impossibile. Danny lo sa meglio di me.
7: E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?

0: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla, è quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
2: Signora Danvers, è stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny? Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere, il nome dell'assassino. È un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
0: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
0: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
0: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
2: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
2: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
1: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
2: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
1: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
3: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con favore.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrinot, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio, signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse.